0: La Premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo poi, si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza, anche dei confini, resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca, il caso Ranucci, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Cala il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, consegnati i premi tra conferme, sorprese e grandi applausi. L'inviata.
2: Woman Unknown by Mai El Touki.
3: Vince dunque Woman Unknown di Mai El Touki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
4: And what kept me going was the
3: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky, russo dissidente, con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista, con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
5: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
3: Cala il sipario, appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Sport, calcio, Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2, risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Oggi Lecce e Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris su McLaren in pole position davanti ad Antonelli Mercedes, Hamilton e Leclerc su Ferrari, quarto e quinto posto. MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia. Volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia. Oggi tocca alla Slovacchia. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, usati missili balistici e droni. Si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Tratta di navigazione alternativa a Hormuz. La guerra russo-ucraina. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni. Ma Mosca chiude: impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, 10 morti per raid russi, mentre Kyiv continua a colpire raffinerie e depositi. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato il ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza, annuncia nuove iniziative e intanto posticipa al 2027 la vendita delle azioni della propria società. Per adesso mi concentro sulla sicurezza, dice. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, lo ha detto ieri Giorgia Meloni con un video messaggio inviato alla festa nazionale dell'UDC. Sempre ieri nell'intervista a Tutto Campo sul Foglio, nel corso della quale la Premier ha tracciato il bilancio dell'azione di governo in questi anni e ha rivendicato i risultati raggiunti su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze, unico rammarico quello di non aver potuto fare di più sul caro carburanti, che ha però assicurato la Premier resta in primo piano nell'agenda del governo. E ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza. Alla festa di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara, ne ha parlato Antonio Tajani. I nostri servizi.
3: Antonio Tajani parla dalla spiaggia adriatica di Montesilvano, davanti a circa 2000 under 30 riuniti per la festa dei giovani di Forza Italia. Azzurra Libertà lancia la candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego e assicura: il governo Meloni andrà avanti e la legge elettorale passerà.
4: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio.
3: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e sancisce il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Da noi moderati Maurizio Lupi sottolinea: con la nostra battaglia sulle preferenze la nuova legge coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Da Montesilvano, con la collaborazione di Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
5: Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, avvertono le opposizioni. Scandalosa, imporla è democraticamente pericolosa.

0: Rincara, può essere che parla di colpo di mano della destra per introdurre in modo surrettizio il premierato con una legge ordinaria che rilancia siamo pronti a una sfida per l'alternativa. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi, più Europa e di Giuseppe Conte che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia precisa il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti dice cacciamo via il governo. Ridicolo che cambino la legge perché hanno paura di perdere, afferma Matteo Renzi e dal PD che era Braga.
1: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
0: Filippa Misano, GR1.
2: Cile, quasi 300 le persone arrestate nel 53esimo anniversario del colpo di Stato che permise al generale Pinochet di destituire il presidente Salvador Allende. I manifestanti stavano ricordando le vittime del regime dittatoriale. La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Now della danese Meyel Tuki, premio speciale della giuria al documentario sulle vittime civili palestinesi in Gaza. Matilde Arcel e John Malkovich, migliori attori. Sport, calcio, la Serie A, colpo del Cagliari che a Bergamo sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, oggi Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris su McLaren in pole position davanti ad Antonelli, Mercedes, Hamilton e Leclerc sono sulla Ferrari, partono dal quarto dalla quinta posizione. MotoGP a Misano invece pole per Bezzecchi su Aprilia. Volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri contro la Grecia, oggi tocca alla Slovacchia. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intelligenza artificiale, la frenata dei Big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perdere il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Escalation nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti. E resta lontana l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. La corrispondente.
3: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti, ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan.
4: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale. Da Pechino nell'opporto GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni.

0: traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio, rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC, avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma ad animare il dibattito politico è ancora la legge elettorale, dure critiche da parte dell'opposizione che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza, che parla di una legge che impedisce inciuci e garantisce stabilità. E la Svezia va alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra. La corrispondente.
1: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson, e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022, quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie, sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese, e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che, secondo l'estrema destra, andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E rimaniamo in Germania, che scende in piazza contro l'ultradestra dopo il trionfo del FDP in Sassonia-Anhalt. Decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese, oltre 30.000 a Berlino, 25.000 ad Amburgo, 20.000 a Düsseldorf, cortei anche a Monaco, Lipsia e Magdeburgo. Nessun passo indietro contro l'odio, lo slogan della protesta. In Italia con la cronaca, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato a Schifrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito invece i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Ha mostrato inoltre una serie di documenti contabili del bistrò Cefalù e di altre società. Tenta di uccidere l'ex compagna nel tribunale di Udine subito dopo la condanna per averla aggredita in passato. Un militare dell'esercito di 40 anni si è scagliato contro la donna, ferendola al collo e una gamba con un righello di plastica modificato e appuntito che era riuscito a far passare al metadetector. Bloccato da un carabiniere, un poliziotto è stato arrestato per tentato omicidio. Il GIP naturalmente ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. E parliamo del Leone d'Oro della mostra del cinema di Venezia, che va a Woman Unknown della regista danese Meyel Tuki. Migliori attori Malkovich e Matilde Arcelle, in orizzonti Riccardo Scamarcio. Il premio speciale della giuria va a Naza, il documentario su Gaza. Leone d'argento per la regia al russo dissidente Ilya Kzanovsky. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri che hanno recuperato 2 gol. Oggi Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris e McLaren in pole position, Hamilton, Leclerc su Ferrari al 4° e 5° posto. MotoGP a Misano, pole invece per Bezzecchi su Aprilia. In finire, a chiudere, i volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi tocca alla Slovacchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: after midnight.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'escalation nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo così sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti, che sta però causando la fuga di oltre 1.400 persone verso Djibouti.
3: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E dal vertice dei BRICS in India, come avete sentito, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan. E resta lontana invece l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino. E avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto della guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. E a proposito di negoziati commerciali, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il premier canadese Mark Carney sta accelerando i contatti con i 27 per trasformare il Canada in un membro associato dell'Unione Europea, senza puntare ad una adesione piena. Carney avrebbe già avuto colloqui riservati con i principali leader europei per integrare più a fondo l'economia canadese nel mercato e nelle strutture dell'Unione. E intelligenza artificiale, arriva la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei: rallentare lo sviluppo della AI più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in intervista al quotidiano Il Foglio, rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale, dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale, a difendere il provvedimento la maggioranza che parla invece di una legge che impedisce, inciuce e garantisce stabilità.
4: Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà, inciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Neomoderatico Maurizio Lupi sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo un muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro, mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD. E da VS Nicola Fratoianni.
5: La destra fa un colpo di mano sulla legge elettorale. Siamo di fronte a una proposta incostituzionale, è un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria, è una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
4: Opposizioni che criticano poi la norma che

0: impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia incalza: il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti, dice, cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR1.
1: E attenzione, la maggioranza di governo sul tema della sicurezza. La Lega ha chiesto di rafforzare l'operazione Strade Sicure attraverso una risoluzione che impegna l'esecutivo a portare a 10.000 i militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. In una nota ufficiale, il partito di Matteo Salvini definisce inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni, secondo Via Bellerio. Inoltre, la copertura finanziaria dell'intervento potrebbe essere coperta dai profitti di solo 3 giorni di una grande banca italiana. E in Italia continuiamo a parlare di cronaca. Interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vittola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta dell'attentato a Siffredo Ranucci.
2: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di La Vittola e dei suoi rapporti con Siffredo Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i 2 figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter La Vittola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
1: Il Leone d'Oro della mostra del cinema di Venezia va Un Woman Unknown del regista danese Meyel Tuki. Migliori attori John Malkovich e Matilde Arcelle. In orizzonti Riccardo Scamarcio. Il premio speciale della giuria va a Naza, il documentario su Gaza. Leone d'argento per la regia invece al russo dissidente Ilya Karzhnovsky. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfisce l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genova e Frosinone. 2-2 risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Emilia, con i rossoneri che hanno recuperato 2 gol. Oggi Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris e McLaren in pole position, Hamilton e Leclerc su Ferrari al 4° e 5° posto. MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia. Infine il volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi invece tocca alla Slovacchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.

scriverci sopra una nuova canzone. E non ho niente di speciale, dai. È solo che mi faccio un po' desiderare. Penso un po' troppo prima di parlare.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intelligenza artificiale e la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perdere il controllo.
3: Il nuovo fragoroso appello sui rischi degli AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione. Un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
2: Escalation nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco contro droni con droni emessi a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran intanto applaude l'avanzata dei ribelli yemeniti, che sta causando, secondo i media locali, la fuga di oltre 1.400 persone verso Djibouti. E resta lontana l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe a fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. E dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi a dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan. E la Svezia oggi alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra. La corrispondente.
4: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson, e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022, quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie, sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese, e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che, secondo l'estrema destra, andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio. Rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia.
5: Per Giorgia Meloni coerenza e stabilità sono due grandi innovazioni riportate nel governo del paese, rispettando il programma presentato alle urne, spiega, e sottoscritto dagli elettori.
6: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
5: La premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto

0: difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo, poi si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza, anche dei confini, resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
1: E rimaniamo a parlare di politica. Attenzione alla maggioranza di governo sul tema della sicurezza. La Lega ha chiesto infatti di rafforzare l'operazione Strade Sicure attraverso una risoluzione che impegni l'esecutivo a portare a 10.000 i militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. In una nota ufficiale il partito di Matteo Salvini definisce inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni. Secondo Via Bellera inoltre non ci sarebbero problemi per le coperture finanziarie dell'intervento. La cronaca: tenta di uccidere l'ex compagna nel tribunale di Udine subito dopo la condanna per averla aggredita in passato. Un militare dell'esercito di 40 anni si è scagliato contro la donna ferendola al collo e a una gamba con un righello di plastica modificato e appuntito che era riuscito a far passare al metal detector. Bloccato da un carabiniere e un poliziotto, è stato arrestato per tentato omicidio. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. E interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nelle indagini sull'attentato a Sifrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Ha mostrato inoltre una serie di documenti contabili del bistrò Cefalù e di altre società. E oggi e domani in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, morta a 78 anni. La sala della Protomoteca sarà aperta dalle 12 alle 19 e domani dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E parliamo del meteo: arriva il clima settembrino sull'Italia, l'anticiclone delle Azzorre riporta temperature più miti, con le massime ovunque sotto i 30 gradi e le minime notturne anche sotto i 17-18. Oggi ancora qualche pioggia tra Salento, Calabria e Sicilia, sole altrove. La prossima settimana sarà in prevalenza stabile e soleggiata, con una possibile parentesi di maltempo al nord-est mercoledì. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Serie A: colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genova e Frosinone, 2-2 il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Oggi Lecce e Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. Formula 1: il Gran Premio di Spagna, Norris e McLaren in pole position, Hamilton, Leclerc su Ferrari al quarto e quinto posto, MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprile. Infine il volley: gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi tocca invece alla Slovacchia. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni del tempo sui mari italiani. Con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, che saluto e ringrazio per essere qui in studio. Colonnello, cosa dobbiamo aspettarci e quali le condizioni del tempo sui nostri mari in questa seconda domenica di settembre?
2: Un tempo che va decisamente migliorando, questo avverrà su gran parte dei bacini italiani dove tornerà l'alta pressione e quindi tornerà a splendere il sole quasi ovunque. Farà un'eccezione mari a sud della Sicilia, dove invece ci sarà ancora un po' di instabilità e potrà esserci qualche pioggia temporalesca, ma con tendenza a miglioramento.
1: E nel dettaglio qual è la situazione dei venti?
2: I venti saranno ancora settentrionali, da deboli a moderati. Questo significa che i mari saranno generalmente mossi, ma tuttavia sono previsti un'ulteriore attenuazione sia i venti che il moto ondoso dei mari.
1: Infine, cosa ci riserva il futuro? Quale sarà la tendenza per i prossimi giorni? Il caldo intenso ha finalmente mollato la presa?
2: Sì, effettivamente proprio così, le temperature si sono abbassate, ci siamo riavvicinati alle medie del periodo. Per inizio settimana ancora alta pressione, ancora stabile e soleggiato il tempo su gran parte dei mari italiani. Da metà settimana si avvicinerà una nuova debole perturbazione che farà crescere sia l'intensità dei venti che il moto ondoso dei mari.
1: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti. Da Gabriella Iuvone di Meteo, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di una piacevole domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni. Zelensky si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude se vuole vedere Putin venga al Cremlino. Sul fronte diplomatico la questione territoriale resta la più difficile da risolvere, afferma Kushner, uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump. Le tensioni in Medio Oriente. Dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, il movimento yemenita attacca l'Arabia Saudita, rivendicando di avere colpito anche una base militare.
4: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La situazione nel Golfo Persico fa impennare il prezzo del petrolio e in Italia la benzina tocca un nuovo record, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sfiora i 2,3 euro in autostrada il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli serrati al distributore. Il presidente Massimiliano Dona.
5: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
3: Legge elettorale. Il vice premier Tajani, Forza Italia, assicura che la riforma garantirà stabilità. Per Fratelli d'Italia impedirà inciuci e governerà chi vince. Soddisfatta la Lega, che insiste anche sul tema sicurezza e rilancia sull'operazione Strade Sicure. Legge elettorale pessima, replicano le opposizioni, che criticano la norma sulle 6.000 firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. E il 5 Stelle Conte sollecita gli alleati a scegliere il leader in modo chiaro. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume, 9 ore, di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. La donna, i PM, ha detto di non sapere nulla della bomba. Ascoltata su sua richiesta, ha consegnato, a quanto emerge, numerosi documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business del carbon credit in Africa. Tentato femminicidio in tribunale a Udine. Un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, senza misure di sicurezza, potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. È l'allarme di Dario Amodei, a capo di Anthropic, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Condividono il suo appello Sam Altman di OpenAI, che propone valutatori indipendenti, e a sorpresa Elon Musk. Cala il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
4: La protezione civile saudita denuncia.
6: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
3: È la regista danese Maya Al-Tuqi a ritirare il Leone d'Oro per il film Woman Unknown. Tra gli altri premi, miglior attore John Malkovich, premio speciale della giuria NASA, il documentario sulla guerra a Gaza. Delusione per l'Italia in concorso, ma doppio premio Orizzonti ai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci per il miglior attore Riccardo Scamarcio e per la sceneggiatura. Un fine settimana fitto di avvenimenti sportivi. Cominciamo dal calcio, la quarta giornata di campionato.
0: All'Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, gol di Cancellieri e Noslin per i biancocelesti, ora momentaneamente in vetta alla classifica, nella ripresa doppietta di Diego Moreira per la rimonta rossonera. Il Cagliari vince a sorpresa 2-1 sul campo dell'Atalanta, a segno Mendy e Daniel Maldini sul rigore, nel mezzo momentaneo pareggio di Scamacca.

0: 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti oggi nel Gran Premio. Infine la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Prossimo GR1 alle 7.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
3: Fuori legge.
2: Ritorna Tale Quale Show.
3: Fiesta, che fantastica, fantastica, fiesta.
2: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21:30 su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. E allora, per gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
2: L'alta pressione sta tornando a distendersi su tutta Italia. Questo significa un tempo indeciso, miglioramento quasi ovunque. Il sole tornerà a splendere sulle aree alpine e su gran parte dell'area appenninica. Faranno eccezione i rilievi della Sicilia e della Bassa Calabria, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, quindi la nuvolosità sarà più diffusa, ma anche qui con tendenza a miglioramento.
1: Quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
2: L'inizio della settimana vedrà ancora il sole splendere su tutti i rilievi italiani. Da mercoledì però ci sarà un nuovo peggioramento, ad iniziare dal settentrione, quindi dalle aree alpine, dove sono attese nuove precipitazioni.
1: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. E per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il bollettino della montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iuvone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto sull'inizio della storia di Giuseppe, contenuto nel capitolo 37 del libro della Genesi. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Dice Gesù: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Grazie Signore per questa tua promessa, così importante per ognuno e ognuna di noi. Scendi con il tuo spirito affinché questa promessa diventi reale nelle nostre vite e i nostri occhi e i nostri cuori sappiano scorgere la tua presenza nella vita nostra e del mondo intero. Amen.

0: Ascoltiamo dal libro della Genesi, capitolo 37, i primi 11 versetti.
1: Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia. E gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti». Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole.

Cari ascoltatrici e ascoltatori, la famiglia è un luogo di crescita, protezione, affetti, ma anche di tensioni e purtroppo di violenze. La Bibbia lo sa bene e spesso ci restituisce storie familiari conflittuali, alcune finite molto male, a partire da Caino e Abele, altre che, nonostante le pessime premesse, finiscono bene. È il caso della storia

di Giuseppe, il figlio più amato e il fratello più odiato. Nella storia familiare si instaura infatti un triangolo pericolosissimo. Nella sua vita Giacobbe, il padre, è stato un uomo spregiudicato, probabilmente un padre severo, ed ora è completamente conquistato da Giuseppe, il figlio della sua vecchiaia, arrivato, anzi aggiunto, perché questo è il significato del nome Giuseppe spiegato nel testo biblico, aggiunto in tarda età. Segno che il Signore ancora lo accompagna e lo sostiene nello scorrere degli anni. Giacobbe non riesce a negare nulla a Giuseppe, che svolge lavori leggeri e riceve regali. Tra questi una veste dalle maniche lunghe, come dicono le traduzioni della Bibbia in italiano, o dai molti colori, variopinta, come troviamo piuttosto nelle traduzioni in lingua inglese. In effetti, entrambe le traduzioni sono possibili. Fatto sta che si tratta di una veste speciale, principesca. Tra i suoi fratelli che sudano nei campi e non hanno mai goduto i favori accordati a Giuseppe, la gelosia divampa. Ma cosa si crede questo fratello che si pavoneggia nel suo abito da festa e che ha anche dei sogni sprezzanti nei loro confronti? Sogna che lavorando nei campi i covoni dei suoi 11 fratelli si inchinano davanti al suo covone. Sogna che il sole e la luna, suo padre e sua madre, e 11 stelle, i suoi fratelli, si prostrano davanti a lui. È troppo. Il triangolo familiare sta per esplodere. La gelosia dei fratelli diventa odio e l'odio diventa violenza. I fratelli prendono Giuseppe, lo spogliano della sua veste dai molti colori, pensano di ucciderlo, poi però lo vendono dai mercanti che lo portano in Egitto come schiavo. Sporcano la sua veste con il sangue di un animale e la mostrano a Giacobbe, prova della morte di Giuseppe, aggredito da una belva. In realtà, la prova di un grave misfatto.

La storia di Giuseppe e della sua veste colorata mi è tornata in mente quest'estate alla fine di agosto, quando è giunta la notizia della morte di Dolly Parton, la famosa cantautrice country americana. Parlando di vestiti, i suoi abiti erano decisamente particolari e appariscenti, come le sue parrucche cotonate, però non è per questo che la si può associare alla storia di Giuseppe. Invece Dolly Parton è nata in una famiglia povera e numerosa nelle Smoky Mountains in Tennessee. Suo nonno era un predicatore evangelico e lei stessa è cresciuta in una chiesa pentecostale nella quale ha imparato a conoscere la Bibbia e le sue storie che spesso e con naturalezza fanno capolino dalle sue canzoni. Una di queste si intitola The Coat of Many Colors, il cappotto dai molti colori. Questo è il collegamento. È una canzone autobiografica che racconta di lei bambina e della sua famiglia così povera che la mamma, avendo una valigia piena di pezze di stoffa tutte spaiate, gliele cucì insieme per farle un cappotto dai molti colori. E racconta alla bimba una storia della Bibbia, la storia di Giuseppe, di come fosse amato dal padre Giacobbe e di come quest'ultimo gli avesse regalato una veste meravigliosa dai molti colori. Ecco, le dice, il tuo cappotto di stracci è come la veste regale di Giuseppe, un cappotto, una veste dai molti colori. E lei lo portava quel cappotto con orgoglio, nonostante gli sfottò dei compagni di scuola, sentendosi più ricca di tutti loro e sapendo

Due storie familiari attorno a una veste dai molti colori. Quella della canzone di Dolly Parton, una famiglia che sa tenersi unita e generare fiducia, anche grazie a

la fede che la anima e a quella risorsa di speranza che sono i racconti della Bibbia. La famiglia di Giuseppe si avvolge invece in una spirale di violenza e quella veste diventa la prova di un misfatto. L'insegnamento del racconto biblico va bene però per entrambe le famiglie ed è questo. La trama che tiene unita la nostra vita non dipende dalla qualità del tessuto di cui è fatta, le sete preziose di Giuseppe o le pezze della piccola Dolly, ma è la costante presenza del Signore, spesso nascosta e insospettata, nella nostra vita, al suo lavoro di cucitura che tiene insieme le nostre esistenze. E qui torniamo al brano di Genesi. La storia di Giuseppe è proprio questa, una vicenda in cui l'azione di Dio non è evidente ma presentissima. Il capitolo 37 che introduce la vicenda già la delinea per intero. La veste dai molti colori è un abito principesco e Giuseppe diventerà viceré d'Egitto. I sogni del giovane Giuseppe definiscono la sua capacità di interpretare la realtà, una capacità che, se conoscete la storia, lo porterà dalle prigioni del faraone alla sua corte come principale consigliere del re. E i suoi fratelli e i suoi genitori che gli si inginocchiano davanti, i due sogni che provocano l'odio dei fratelli, diventeranno realtà quando, anni dopo, questi si recheranno in Egitto per cercare cibo a causa di una grave carestia e troveranno ad accoglierli e a salvarli dalla fame il fratello che avevano venduto come schiavo. Giuseppe è un dono di Dio alla sua famiglia. È l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Ma all'inizio della storia nessuno lo sa, nessuno lo capisce. La famiglia si fa travolgere dalle sue dinamiche di gelosia e di odio. A pensarci bene, più che la sua veste è l'esistenza di Giuseppe ad essere una vita dai molti colori. Come del resto anche le nostre esistenze sono vite dai molti colori, i cui frammenti, le cui pezze possono essere cucite nell'odio, nella gelosia e nella violenza, oppure nella speranza, nell'amore e nella fiducia. Non preoccupatevi dei materiali di cui è fatta la vostra vita, preoccupatevi invece del filo che la cuce insieme.

0: Signore, grazie per i tanti colori che compongono la nostra vita. Grazie per i momenti gioiosi e per le persone il cui amore ha dato forma e senso alla nostra esistenza. Grazie per essere con noi nei momenti difficili e qualche volta anche disperati. Quando sentiamo che la nostra vita sta andando in pezzi, ricordaci che tu sei all'opera e stai nuovamente intrecciando i frammenti della nostra esistenza tra di loro. Donaci coraggio e capacità di discernimento quando ci troviamo come Giuseppe al centro di situazioni d'odio, provocate o meno che siano. Donaci umiltà quando ci troviamo nella posizione dei fratelli di Giuseppe, non farci cadere in spirali di odio. E donaci compassione quando incontriamo qualcuno le cui vesti e le cui vite hanno colori diversi dai nostri. Possa il tuo amore intrecciare i diversi colori delle nostre vite in qualcosa di bello, di santo, di giusto, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico in regia Stefano Siani. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. Il commento della Chiesa Evangelica Luterana in Italia sulla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Gli evangelici in Italia e in

Raramente avvenimenti che riguardano la Germania si ritrovano sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Con la vittoria di Alternative für Deutschland, AfD in Sassonia-Anhalt, questo è avvenuto. Si apre così il commento dei pastori Johannes Ruschke e Tobias Brendel, rispettivamente decano e vicedecano della Chiesa Evangelica Tedesca in Italia, sulla schiacciante vittoria del partito di estrema

0: De Burgo. Sottolineando che la vittoria dell'AfD è numericamente indiscutibile, Ruschke e Brendel hanno espresso una serie di preoccupazioni. La concezione cristiana dell'essere umano, sostengono i due pastori, non è compatibile con quella dell'AfD. Nella Bibbia è chiaro: ogni essere umano ha una dignità data da Dio e inalienabile, indipendentemente dalla provenienza e dalla storia personale. Le rivendicazioni nazionaliste di esclusione dell'AfD e il suo atteggiamento di ostilità verso gli stranieri non sono compatibili con tutto questo. Compito delle chiese cristiane è da un lato prendere sul serio le preoccupazioni dei cittadini, dall'altro vigilare su come i partiti nazionalisti governano. Rispettano la dignità, le libertà fondamentali e i diritti umani? Che questi vengano preservati è ciò per cui dobbiamo impegnarci come Chiesa Luterana in Germania, ma anche in Italia. Si conclude oggi a Seul, in Corea del Sud, il convegno ecumenico internazionale dal titolo «La pace nel mondo e la penisola coreana, la Chiesa come comunità di guarigione, riconciliazione e costruzione della pace». L'evento si tiene a 40 anni dall'incontro di Glion in Svizzera, pietra miliare del dialogo intercoreano, perché permise per la prima volta l'incontro dei cristiani del nord e del sud della penisola asiatica. Troppe vite nel mondo continuano a essere spezzate dalla guerra, dalla povertà, dagli sfollamenti, dalla distruzione ambientale e dalla paura, ha detto il pastore Jerry Pillay, segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in apertura dell'incontro. La penisola coreana, ha proseguito Pillay, conosce profondamente questo dolore. Decenni di divisione hanno lasciato famiglie separate, comunità frammentate e generazioni segnate dai ricordi del conflitto. Anche laddove la guerra è aperta e cessata, le ferite della storia rimangono. Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina la rubrica televisiva Protestantesimo torna all'orario delle 7 su Rai 3 con una nuova puntata dal titolo Arghillà, dove ricomincia la speranza. Prima replica nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 alle 1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 alle 1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi. In cammino verso l'unità,
1: a cura di Luca Maria Negro.
2: Oggi torniamo a parlare del tempo del creato, un nuovo tempo liturgico che un numero crescente di chiese cristiane dedicano alla celebrazione di Dio come creatore e alla riflessione sulle nostre responsabilità di amministratori e non padroni del creato. Una iniziativa ecumenica che viene osservata dal 1 settembre, giornata che per gli ortodossi segna l'inizio del nuovo anno liturgico ed è centrata su Dio creatore, appunto, fino al 4 ottobre, festa del, per così dire, santo ecologista Francesco d'Assisi. Nello stesso periodo, inoltre, molte chiese evangeliche celebrano la festa di ringraziamento per il raccolto, di solito la prima domenica di ottobre, che quest'anno coincide con la ricorrenza cattolica di Francesco d'Assisi. Abbiamo già parlato a giugno di tempo del creato, presentando il tema proposto quest'anno dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il tema è quello dell'acqua, una risorsa preziosa che in molte parti del mondo, e anche qui da noi, è sempre più scarsa. Oggi vogliamo riflettere sul significato di questa iniziativa da un punto di vista teologico, e lo facciamo rendendo omaggio a quello che è stato uno dei padri di questa iniziativa ecumenica, il teologo riformato svizzero Lucas Fischer, di cui ricorre proprio quest'anno il centenario della nascita. Un percorso interessante quello del pastore Fischer, perché partendo da un interesse prevalentemente teologico dogmatico per l'unità cristiana, è stato direttore della Commissione Teologica Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico, è approdato a un sempre maggiore interesse per l'impegno comune dei cristiani in difesa dell'ambiente. L'altro grande padre del tempo del creato è stato il patriarca ortodosso di

Costantinopoli Demetrio I, che in una lettera aperta del 1989 invitava l'intero mondo cristiano a celebrare insieme il 1° settembre come giornata del creato. Ma si deve particolarmente alla tenacia di Lucas Fischer se la proposta del patriarca Demetrio venne ripresa dalla seconda assemblea ecumenica europea di Graz del 1997 e poi rielaborata per proporre un vero e proprio tempo liturgico dedicato al creato. È palese, scriveva Fischer, che il Dio della creazione non ha uno spazio centrale nel cosiddetto anno ecclesiastico. Le principali feste del calendario cristiano hanno come contenuto le grandi opere di Dio in Cristo, ma di fronte all'attuale crisi ecologica, per il pastore Fischer l'assenza del Dio della creazione nel ciclo delle feste cristiane dà da pensare. Se è vero che non è in primo luogo la dottrina quanto il culto a influenzare la consapevolezza dei credenti, la fede nel creatore del cielo e della terra deve trovare espressione nel culto. E Lucas Fischer sottolineava l'importanza teologica di questa proposta. Quando oggi si parla di responsabilità ecologica, si ha l'impressione di affrontare un compito nuovo per giunta di natura politica. Per molti cristiani non è ancora chiaro che ciò riguarda invece un imperativo della fede cristiana. L'attuale cattivo uso dei doni del creato equivale a una negazione di Dio stesso. E quando isoliamo la responsabilità ecologica dall'insieme della fede, è la fede stessa che viene sminuita.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Frenare l'intelligenza artificiale. Dopo OpenAI, anche Anthropic lancia l'allarme. Può automigliorarsi e sfuggire al controllo umano. Concentriamoci sulla sicurezza. Proposta condivisa da Elon Musk. Tra attacchi e smentite, gli Houthi colpita una base militare saudita. Solo danni a una moschea, risponde Riyadh. Trump, ci hanno chiamato, non vogliono lo scontro. I ribelli filoiraniani, tutto falso. 10 ore dai PM per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, audizione fiume in procura dell'ex compagna di Lavitola. Non sapevo nulla della bomba, consegnati altri documenti. Venezia al

0: femminile Woman Unknown della danese Maya Altuqui vince il Festival del Cinema. Migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in Orizzonti Riccardo Scamarcio. Premio speciale a NASA. Calcio, il Milan rimonta la Lazio e all'Olimpico finisce 2-2. Biancocelesti momentaneamente in vetta alla classifica, colpo del Cagliari a Bergamo. Pallavolo, l'Italia concede il bis contro la Grecia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Intelligenza artificiale, ora serve rallentare. La richiesta di cautela viene proprio dai padroni dell'IA. Fa paura anche a loro lo sviluppo tumultuoso dei modelli più avanzati che rischiano di sfuggire di mano. Un allarme cresciuto negli ultimi giorni.
1: Il nuovo fragoroso appello arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione, un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
0: La guerra in Ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni. Zelensky si dice disponibile a incontrare il leader russo Putin al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole un incontro venga al Cremlino. L'inviato della Casa Bianca Kushner dichiara: se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin, avremmo già un accordo. Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi yemeniti attaccano il territorio dell'Arabia Saudita.
2: Dall'Arabia Saudita denunciano solo danni ad alcuni edifici in una regione costiera. I Houthi rivendicano invece di aver centrato con missili e droni una base militare saudita vicino al confine yemenita. È il nuovo fronte della guerra, quello acceso dagli Houthi, alleati di Teheran, con la loro rapida avanzata sulla costa occidentale dello Yemen fino all'isola di Perim, punto di controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per i traffici verso il Mediterraneo e per l'export petrolifero saudita. Un'avanzata che ha provocato 70.000 sfollati, 500 morti, si è guadagnata il plauso dell'Iran, mentre le forze governative yemenite e quelle saudite, loro alleate, tentano una controffensiva. Donald Trump non intende intervenire in soccorso di Riyadh e dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato e ci hanno assicurato che non vogliono combattere con noi. Il movimento yemenita però smentisce. In più, l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West perché danneggiato da droni lanciati da milizie filo-iraniane dall'Iraq. Tutto questo mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso nelle ultime ore. Colpita un'altra nave di Teheran, un morto. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Con la situazione nel Golfo Persico continua la corsa al rialzo del petrolio e mentre il governo studia ora interventi selettivi, le conseguenze al distributore si fanno sentire.
3: Non si vede la fine per gli aumenti dei carburanti. La benzina tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, i massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10 euro, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale, numeri che sollecitano un intervento anche alla luce dell'impennata di questi giorni del prezzo del petrolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul diesel e il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2,16 miliardi. È ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
4: O il governo si decide a combattere gli speculatori facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
0: Gelsomina Testa, GR1. Il vice premier Antonio Tajani ha aperto la 3 giorni di Forza Italia Azzurra Libertà a Montesilvano in Abruzzo e ha affrontato temi di stretta attualità politica come la legge elettorale e appunto le misure per affrontare la crisi energetica.
5: Energia e carburanti, lo sconto ogni 10-15 giorni sembrano

0: non bastare più, pensate a misure di lungo periodo?
1: Abbiamo prorogato contemporaneamente, abbiamo una strategia per rafforzare la rete energetica del nostro paese, a lungo termine ovviamente, a partire dal nucleare.
0: Tajani, lei è pronto a scommettere il suo cent? Verrà approvata la legge elettorale martedì al Senato e poi alla Camera a fine settembre?
1: Io scommetto tutto lo stipendio, non solo un cent.
0: Che legge elettorale sarà?
1: Garantirà al paese di essere governato con maggiore stabilità, permetterà ai cittadini di sapere chi sarà il candidato presidente del Consiglio, sceglierà i suoi candidati perché ci sarà in gran parte voto di preferenza, quindi una legge elettorale positiva che restituisce più potere al cittadino.
0: Sempre a proposito di scommesse, ci sarà Vannacci?
1: Vannacci si è messo fuori lui dalla coalizione, nessuno lo ha espulso, è lui che ha lasciato il centrodestra.
0: Andrete senza di lui anche se rischiate di perdere elezioni?
1: Le coalizioni non sono accozzaglie elettorali, io non sono disposto a scendere a compromessi con chi non condivide determinati valori.
0: Da Montesilvano con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: Sentivamo della legge elettorale al centro del dibattito tra i partiti, dure critiche da parte delle opposizioni mentre la maggioranza difende il provvedimento.
3: Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà in ciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Nei moderati, come Maurizio Lupi, sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro, mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD e da VS Nicola Fratoianni.
4: La destra non fa un colpo di mano sulla legge elettorale, siamo di fronte a una proposta incostituzionale, è un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria, è una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
3: Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia incalza, il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti dice, cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca, l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ascoltata per 10 ore in procura l'ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
5: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di Lavitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo, è andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
2: Tentato femminicidio in tribunale a Udine. Un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. L'addio a Emma Bonino, a mezzogiorno l'apertura al pubblico fino alle 19 della Camera Ardente della Protomoteca in Campidoglio a Roma, apertura anche domani dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Meteo, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi resta l'allerta gialla per pioggia solo su alcune aree di Calabria e Sicilia, il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Torna il bel tempo, qualche pioggia residua solo al sud, mentre sul resto del paese ci sarà il sole. Temperature che non supereranno i 31 gradi al centro-sud saranno leggermente più basse al nord, dove raggiungeranno al massimo i 28-29 gradi. Situazione che continua anche lunedì. Per vedere un cambiamento dobbiamo aspettare la giornata di mercoledì, quando arriverà un nuovo fronte che interesserà il nord.
2: Salvare dallo spopolamento i piccoli comuni italiani grazie a iniziative speciali in grado di attrarre investitori stranieri. È quello che sta succedendo in un paesino della Sicilia. Sentiamo.
7: L'atmosfera internazionale si respira camminando lungo le stradine del centro-sud.

0: storico o prendendo un aperitivo nei bar del corso. Arrivano da tutto il mondo i nuovi residenti di San Buca di Sicilia, il piccolo borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che si è ripopolato grazie all'iniziativa delle case a un euro, nata proprio per riportare linfa vitale nei comuni quasi abbandonati. Il progetto a San Buca di Sicilia è partito nel 2019 e da allora i risultati sono stati importanti. Il vice sindaco Giuseppe Cacioppo:
1: San Buca è uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a San Buca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale.
0: E ora le nuove iniziative.
1: Abbiamo fatto il bando ad 1 euro, a 2 euro, a 3 euro e il prossimo anno faremo il bando a 4 euro.
0: Le case a 1 euro sono presenti in 14 regioni del paese e sono molte anche le famiglie italiane che, approfittando dell'opportunità, abbandonano i ritmi caotici della città per trasferirsi nei piccoli e tranquilli borghi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Oggiono, in provincia di Lecco, è caccia al fortunato e misterioso vincitore del 6 al Super Enalotto da oltre 223 milioni di euro, il secondo premio più alto nella storia del gioco. Sentiamo Massimo Sala, il proprietario del bar dove è avvenuta la maxi vincita.
3: Una grandissima emozione, 223 milioni di euro sono una valanga di soldi, è un biglietto da 5 euro una giocata, con un vincitore unico. Il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore. È sempre molto caotico il locale, giochiamo un sacco di schedine, soprattutto è tutta gente del paese.
2: La Mostra del Cinema di Venezia, i premi dell'83esima edizione, scelti molti titoli dalla forte valenza politica, oltre che di spessore artistico. Il riconoscimento più ambito è andato a un film ambientato nella Danimarca del secondo dopoguerra, L'inviata.
4: Woman Unknown. Vince dunque Woman Unknown di Maïel Touki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
5: And what kept me going was the
4: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento, il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky con Doubt. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
6: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
4: Appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Fine settimana denso di eventi sportivi tra motori, pallavolo e calcio.
7: C'è la Lazio con 10 punti in vetta alla classifica di Serie A dopo gli anticipi. All'Olimpico i biancocelesti avevano assaporato la quarta vittoria di fila con i gol di Cancellieri e Noslin, ma il Milan nella ripresa ha agguantato il 2-2 con la doppietta di Diego Moreira. Colpo esterno del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta, a segno Mendy e Daniel Maldini sul rigore, nel mezzo momentaneo pareggio di Scamacca. 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi alle 15 Lecce e Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti oggi nel Gran Premio. Infine la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia, stasera terzo impegno con la Slovacchia. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai podcast di Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
9: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli.

0: che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
13: I podcast di Radio 1.
14: È stata questa l'idea geniale di Giovanni Falcone. Follow the money. Segui il denaro.
15: I luoghi dove si vendevano le pizze erano anche i luoghi dove si vendeva al dettaglio l'eroina, no? Quindi è da qui che è nato il nome pizza, perché è Pizza Connection, no?
16: È certo che però poi le grandi distribuzioni a partire dalla droga nel mondo o di quelli che sono i grandi traffici di esseri umani e di chi li controlla riescono a mettere insieme una rete vera e propria criminale che vede tutti insieme dentro questo tipo di relazioni.
15: Quando ci salutavamo e dicevo ciao, ci vediamo, evidentemente nella testa di entrambi c'era: e non sappiamo se ci rivedremo, e non ci siamo più rivisti.
17: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
14: Questa è la cosa più importante per me. Io quando mi siedo lo guardo.
18: Ed è dunque Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone,
14: io,
18: Leonardo Guarnotta, e lì dietro c'è Paolo Borsellino.
14: E qua c'è Di Lello. Questa è l'unica foto che ci vede tutti assieme.
18: E dove eravate? Ve lo ricordate?
14: Eravamo alla cattedrale, all'uscita della cerimonia funebre di Cassarà.
19: Sì. È stato un momento veramente orribile.
14: Sì, terribile, sì.
17: Leonardo Guarnotta porta con eleganza tutta la sua statura e la sua età. Ci accompagna nel suo studio davanti a quella foto, l'unica, sottolinea, che ritrae insieme l'intero pool antimafia di Palermo. È stata scattata il giorno dei funerali del vicequestore Ninni Cassarà, uno dei collaboratori più fidati del pool. Leonardo Guarnotta, nel bunkerino di Palazzo di Giustizia, lavorava nella stanza accanto a quella di Giovanni Falcone, l'inventore del metodo d'indagine che dà il titolo a questo podcast.
14: Argomentava Giovanni Falcone che se la droga non lascia segni, ma è indubbio che il passaggio di denaro da chi la vendeva a chi la comprava doveva necessariamente lasciare orme, segni, tracce del passaggio. Ma il passaggio dove? Fino a dove? Il passaggio agli istituti bancari, dove gli ingentissimi proventi del traffico di stupefacenti andavano custoditi. Allora gli istituti di credito erano dei totem inviolabili, fino a quando non c'è stato un provvedimento che consentiva di poter accedere agli istituti, anche senza mandato della magistratura, per poter controllare i conti correnti, la documentazione, la questione bancaria. Ed è così

0: è stato possibile scoprire come questi istituti di credito erano le vere e proprie lavanderie, dove venivano lavati i soldi sporchi per poter poi essere rimessi di nuovo in circolazione. È stata questa l'idea geniale di Giovanni Falcone, follow the money, segui il denaro, che ha sconvolto, quindi, che ha cambiato completamente il modo di procedere di allora, che non aveva dato assolutamente risultati.
1: Capisco perché non era molto simpatico Falcone, Guarnotta e compagnia cantante.
0: Indubbiamente, indubbiamente.
2: Follow the money. A Palermo follow i piccioli, a Lugano follow i danè. E proprio seguendo la traccia lasciata dai soldi, Paolo Bernasconi, dal 1969 al 1985 procuratore pubblico del Canton Ticino, ha iniziato a collaborare con Giovanni Falcone. Anzi, in un certo senso, una delle più importanti operazioni internazionali contro la mafia, la Pizza Connection, è nata lì, a Lugano.
3: Beh, come sempre è cominciata mettendo insieme due fattori, il caso e la curiosità. Il caso è che viene arrestato a Lugano, in domanda di estradizione dall'Italia, un cittadino italiano, il quale era terrorizzato di andare in Italia. Perché temeva che poi lo facessero fuori, in carcere, insomma, era terrorizzato. Allora io lo interrogo, perché per interrogare le persone devi sempre capire qual è la chiave, ha paura di qualcosa, no? Se tu capisci di cosa ha paura, poi il resto te lo raccontano. Mi dice, io sono terrorizzato, non voglio andare in Italia, non voglio essere estradato. Dico, beh, prima di essere estradato, allora deve aver compiuto qualcosa nel suo territorio svizzero, perché allora facciamo il procedimento in Svizzera e via, no? Poi un giorno mi arriva la segnalazione al penitenziario, dico, guardi, quello lì vuol parlare. Allora ci portavano in ufficio le persone in carcerazione preventiva, quindi lo vedevano tutti, la polizia lo sapeva, eccetera eccetera. Allora io cosa ho fatto? No, ho preso l'automobile col mio segretario e siamo andati in carcere, no? E quindi abbiamo sentito solamente io e lui, senza polizia. Perché, come in tutte le istituzioni, ci sono quelli di cui ti fidi e quelli di cui non ti fidi. Quindi io mi fidavo solo il mio segretario. Andiamo su e lui mi racconta. E viene fuori una storia importante di riciclaggio del provento del traffico di stupefacenti, eroina dalla Turchia, Gaziantep, insomma, eravamo diventati esperti di queste cose qua. L'eroina che arrivava in Italia, dove si raffinava, in Sicilia. E poi c'è il problema del riciclaggio. Si riciclava in Svizzera. Dico, va bene, se è una cosa, il riciclaggio in Svizzera, e noi allora siamo competenti, e quindi ti processiamo, e quindi ti teniamo qua.
2: Quell'imputato che ha dato una spinta all'inchiesta Pizza Connection era Vito Roberto Palazzolo. Fino a qualche anno fa era segnalato in Sudafrica, dove aveva fatto i miliardi e si faceva chiamare Robert von Palace Kolbaschenko. Ma torniamo agli anni Ottanta, quando si chiamava Palazzolo e lavorava per Cosa Nostra.
3: E raccontando del riciclaggio in Svizzera, ha raccontato molto sul riciclaggio in Italia, no? Da dove veniva il denaro e specialmente dove veniva reinvestito, perché a quell'epoca non era punibile il riciclaggio né in Svizzera né in Italia né da nessuna parte. Quindi per processarlo che cosa ho fatto? Beh, ho fatto passare la legge antiriciclaggio che aveva un piccolo paragrafo che diceva è punibile non soltanto comprare, vendere, esportare, nascondere, occultare gli stupefacenti e il provento degli stupefacenti, il provento del traffico, ma anche finanziare il traffico di stupefacenti. E loro cosa facevano? Loro finanziavano il traffico di stupefacenti. Da dove? Dalla Svizzera.
2: È il momento che entrino in scena altri due protagonisti. L'FBI ha in corso da anni una delle più clamorose operazioni di infiltrazione di Cosa Nostra a New York, con il finto mafioso Donny Brasco.
4: Who's this guy? This is Donny, a friend of mine.
2: E poi c'è Giovanni Falcone.
5: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
2: Anche lui, a Palermo, sta indagando sull'enorme traffico di eroina e soldi sporchi fra le due sponde dell'Atlantico. A Lugano, Paolo Bernasconi ha in mano forse la tessera mancante del puzzle, le confessioni di Vito Roberto Palazzolo.
3: Per raccontare il segmento sul territorio svizzero, mi ha raccontato invece tutti gli altri segmenti, quello siciliano, quello americano e via dicendo. Allora che faccio? Dal giornale sapevo che c'era un certo Falcone, telefono Falcone, che non mi conosceva. Dico, ho delle cose. Ma vengo io, non mandare niente, non mandare, non spedire mai nulla né a Roma né a Palermo, né vengo io di persona. Venne, accompagnato da Guardia del Corpo e da qualcuno di cui si fidava, e quindi io gli misi in mano dei verbali, no? In realtà avrei dovuto fare la rogatoria, ma se avessi fatto la rogatoria passavo da Roma, eccetera. Sei matto, dammi i verbali solamente in mano a me, non spedire mai niente, no? Venne a Lugano, non so, 4-5 volte con qualcuno dei suoi, e quindi consegnandogli questi verbali, lui poté fare un quadro importante, no? Va a finire poi che ci trovammo, il quadro naturalmente era internazionale, va a finire che io mi fidavo di qualcuno, non della Drug Enforcement, della DEA americana, ma mi fidavo qualcuno dell'FBI con il quale avevo già lavorato, che stava bene all'ambasciata, e quindi si organizzò un incontro, mi ricordo, in una caserma di polizia a Zurigo, con agenti di polizia di vari paesi, e organizziamo quello che si direbbe il D-Day, organizziamo il giorno in cui si fa la retata.
1: Ma chi c'era quella a Zurigo?
3: Beh, come svizzero ero da solo, come Italia c'era Falcone, c'erano alcuni dei suoi, e c'era questo l'FBI, c'era anche il Brasile, perché in Brasile venne arrestato Badalamenti, no? E quindi lì si decise, si dice, beh, qual è il giorno, no? Qual è il giorno in cui si tira la rete in tutti questi paesi, no?
2: L'inchiesta Pizza Connection è stata importante per la qualità degli arresti e per aver permesso di capire come funzionava il narcotraffico, per aver dato poi una spinta a leggi più efficaci.
3: Finalmente si è tolto il coperchio. Era la prima volta, ma di pentole, di quelle pentole lì ce n'erano centinaia, no? Si è tolto il coperchio dimostrando tutta la filiera, ossia produzione in Turchia, raffinazione in Sicilia, trasferimento negli Stati Uniti come mercato più importante, vendita all'ingrosso, poi vendita al dettaglio, dove al dettaglio i famosi pizza parlor, no? I luoghi dove si vendevano le pizze erano anche i luoghi dove si vendeva al dettaglio l'eroina. No? Quindi è da qui che è nato il nome pizza, perché è Pizza Connection, no? Ma l'importante cos'era? Era il settore, i segmenti successivi, no? Allora, raccolta negli Stati Uniti del provento della vendita al dettaglio, no? Massa di denaro colossale negli Stati Uniti, dove si ricicla? In Svizzera. E noi, dico noi, è importante perché tutti insieme ci voleva il magistrato in Sicilia, il magistrato negli Stati Uniti, l'FBI, ci voleva il magistrato in Svizzera, eccetera. Ecco, e grazie alla connessione al di fuori delle rogatorie, perché le rogatorie non funzionavano, anche oggi disfunzionano molto, no? Ma allora non funzionavano, no? Funzionava solamente il contatto personale, no? Ecco, grazie a questa collaborazione fra persone, non fra entità, fra persone, no? E si è scoperto anche questo segmento. Da questo segmento è stato possibile in Svizzera processare, condannare le persone che riciclavano e anche le persone che, qualche finanziere, qualche commercialista, eccetera, eccetera. Difficile arrivare fino alle banche, no? Perché parlo degli anni 70. Oggi sarebbe completamente diverso. Ma se allora avessimo indagato anche con verso le banche, non avremmo finito mai.
2: Grazie al clamore dell'inchiesta, la Svizzera finalmente si dotò di una legge che obbligava le banche a segnalare i casi sospetti.
3: A causa della battaglia parlamentare, giudiziaria e parlamentare di decenni, si è arrivati in tutti i paesi civili all'obbligo per le banche, per non solo le banche, compagnie di assicurazioni, broker, gestori patrimoniali, tutti coloro che lavorano col denaro, a segnalare i casi sospetti, no? Si discute cos'è sospetto, non è sospetto, ma insomma ci sono migliaia di segnalazioni, no? Significa che non si ricicla più. No! No, no, no, no.

0: il traffico di stupefacenti, la corruzione, la frode fiscale ha raggiunto delle dimensioni oceaniche e quindi sicuramente si ricicla ancora. Dove e come? Beh, si ricicla in altri paesi. Ci sono paesi dove la cooperazione giudiziaria non funziona, e qui l'elenco è lungo, ma sicuramente la Cina per il primo, la Russia, no? Sono paesi in cui tutto è possibile. Hong Kong oggi è possibile, tutto è possibile. Il Medio Oriente, gli Emirati Arabi, tutto è possibile.
1: Abbiamo raccontato un'inchiesta giudiziaria di quasi mezzo secolo fa. Il narcotraffico resta uno dei motori della criminalità organizzata. I governi hanno elaborato leggi più severe. In compenso, la tecnologia, gli strumenti finanziari, la globalizzazione hanno aumentato il range degli affari sporchi. Le mafie più potenti hanno capito che invece di ammazzarsi fra loro, possono fare alleanze. Monica Usai si occupa della criminalità organizzata internazionale per Libera.
2: Diciamo che ci sono dei rapporti internazionali che ci danno un po' la cifra di quello che sta avvenendo. Nel 2025 a marzo abbiamo avuto l'ultimo rapporto di Europol, il SOCTA, che ci ricorda quanto questi gruppi criminali in Europa sono diventati molto più bravi a coabitare dentro il nostro continente, e sono circa 1000 in questo momento. È ovvio che noi non perdiamo ancora un primato con la nostra 'ndrangheta. Una mafia albanese ha acquistato sempre più titoli, imparando anche appunto dalle nostre mafie autoctone come relazionarsi soprattutto con i gruppi criminali latinoamericani e nella grossa distribuzione della cocaina nel mondo. Ci sono anche gruppi criminali che non hanno mai avuto un'attestazione, come gruppi mafiosi, che sono per esempio quelli cinesi, che si sa che hanno un grande potere ma non è mai stato attestato come mafioso. È certo che però poi le grandi distribuzioni a partire dalla droga nel mondo, o di quelli che sono i grandi traffici di esseri umani e di chi li controlla, riescono a mettere insieme una rete vera e propria criminale che vede tutti insieme dentro questo tipo di relazione, e vede sempre meno invece quelle che sono le guerre e le faide tra i vari gruppi.
1: Cioè, ci sono delle reti che collaborano in questo momento?
2: Sì, diciamo che da sempre hanno collaborato, ancora dall'allora i nostri Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, con il fallo dei mani da una parte, la caduta del muro di Berlino dall'altra, e quello che è stato l'accaparrarsi anche dei primi contesti europei da parte dei nostri gruppi di Cosa Nostra soprattutto, hanno visto subito una relazione criminale con quella che era la nostra esportazione del fenomeno, ma anche e soprattutto chi li ha accolti nei vari paesi, sicuramente ad aiutare dei gruppi che venivano dall'est Europa dopo le varie guerre, dopo i vari momenti post-sovietici, che hanno sicuramente fornito anche di armi questi gruppi. Però poi dall'altra parte la relazione criminale è sempre stata quella su cui noi facciamo più leva, perché hanno la capacità di riuscire a cambiare e di riuscire a formarsi tra di loro, cioè un training permanente anche di come si fa dall'elaborazione anche delle varie droghe, da quelle che è anche iniettare nuove droghe, no? Sul mercato, un mercato che è passato dall'essere illecito e a farsi sempre più forte in maniera criminale dentro quello lecito, e sono cose che non puoi fare singolarmente.
1: Il cerchio si chiude, torniamo da dove siamo partiti. Da Giovanni Falcone, il magistrato che con il suo metodo, follow the money, con la sua professionalità, ha saputo creare il metodo e le collaborazioni più efficaci per colpire le mafie, e che proprio per questo ha pagato con la vita. Paolo Bernasconi l'ha ospitato più volte a Lugano, e quegli incontri di lavoro si sono trasformati in scampoli di amicizia. Amicizia da ricordare con commozione.
0: Il giornalista che mi fa la domanda oggi, mi domanda: ma lei non aveva paura? Falcone mi ha sempre detto: guarda, la mafia, il crimine organizzato, controlla i territori, controlla la calza, controlla un quartiere, controlla una città, controlla dei settori economici, controlla il movimento terra, specialmente la cosiddetta quinta mafia che è arrivata anche al nord Italia, no? Controlla il movimento terra, controlla le pompe funebri, controlla certi settori. In Svizzera come vuoi che controlli, no? Non controllerà mai niente, no? Anzi, la Svizzera è interessante per stare tranquilli, per stare sommersi, no? Quindi state tranquillo, a te non ti succede nulla, no? Ma non venire mai a Palermo.

0: mi crei un problema, vengo io,
1: no? E quindi veniva?
0: E quindi è venuto parecchie volte, devo anche dire che così almeno passo una notte tranquilla e qui dormo tranquillo. E devo anche dire, e adesso lo dico un po' con nastrozzo, che quando ci salutavamo e dicevo ciao, ci vediamo, evidentemente nella testa di entrambi c'era e non sappiamo se ci rivedremo, e non ci siamo più rivisti.
2: Per questa puntata di Follow the Money un particolare ringraziamento a Leonardo Guarnotta, che è stato magistrato del pool antimafia di Palermo, e a Monica Usai, che si occupa di criminalità organizzata per Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:38 minuti 57 secondi. Vediamo la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano, dove c'è stato un incidente in prossimità dello svincolo per Marcallo Mesero in direzione di Torino. Sempre per un incidente sulla tangenziale est di Milano è chiusa l'uscita all'allacciamento con la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sulla A14 Adriatica c'è 1 chilometro di coda a seguito di un incidente tra Bologna e San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Sulla tangenziale di Bologna per un incidente è chiusa l'uscita allo svincolo per zona industriale in uscita per chi proviene dall'Autosole. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna si sono formate code per un incidente che ha visto un furgone intraversato. A Roma sul tratto urbano della 24 tra la fine della Complanare e Via Togliatti rallentamenti per un incidente in direzione della tangenziale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 auto. Altro incidente sulla 3 la Napoli-Salerno tra Angri Sud e Nocera da sud in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
8: In collaborazione con il CIS.
10: I podcast di Radio 1.
11: Addio Lugano bella, oh dolce terra pia.
12: Ci si poteva presentare in un negozio a Lugano, a Zurigo, in altre località svizzere, dove vendevano i Kalashnikov. Ricordo le SAM di Mussolini, le squadre di azione Mussolini, poi c'erano gli attentati ai treni, cose pazzesche.
13: A Milano, al

Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.

0: La musica è così malinconica, il testo così realistico, incatenati al par dei malfattori, rendono Addio Lugano Bella ben più di un canto anarchico di fine Ottocento. Scritto da Pietro Gori, è diventato il simbolo perenne dell'ingiustizia, della paura che il potere ha per le idee rivoluzionarie. Anche la Lugano degli anni 70 era così, mica tanto a sentire il racconto di Paolo Bernasconi, che dal 1969 al 1985 è stato procuratore pubblico del Canton Ticino e ha dovuto occuparsi di personaggi ben più pericolosi dell'avvocato anarchico Pietro Gori.
1: Insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell.
2: Il territorio svizzero era piuttosto utilizzato dal mafia, 'ndrangheta e via dicendo, ma anche dal terrorismo politico per nascondersi, per nascondere il denaro, per approvvigionamento. Si poi scoprì che qualche gruppo terroristico italiano si serviva di armi, mine. Dove? Beh, adesso non ci sono più, ma siccome io andavo a spasso per i boschi già allora, diciamo, l'escursionista ogni tanto nei boschi ticinesi, svizzeri, si vedevano delle strane casermette, delle piccole costruzioni di cemento, grandi portoni di metallo, ed erano depositi dell'esercito, depositi di armi, no?
3: Cioè si temeva l'invasione e si metteva a disposizione nei boschi della Svizzera delle vere e proprie Santa Barbara che venivano poi aperte facilmente.
2: Però qualche ticinese che faceva parte di questi gruppi aveva passato l'informazione ed ecco che qualcuno di questi gruppi si era alimentato, aveva fatto la sua provvista di armi e munizioni in queste casermette.
0: La Svizzera dunque, anche per la lotta armata, è stata per l'Italia un po' retrovia e un po' Portofranco. Però, come dice il titolo di questo podcast, se follow the money...
2: In una via di Lugano, un vigile, quindi non uno della DIA, ma un vigile qualunque, vede tre persone, due ragazzi e una ragazza, che mi dissero poi, ma mi ha dato un po' nell'occhio, no? Li fanno venire in polizia, fanno qualche domanda, eccetera, quelli non sanno bene cosa rispondere, eccetera, allora li fermano e il fermo deve essere convalidato dal magistrato. Ed ecco quindi che io comincio a fare un po' di domande a ciascuno di questi tre, ovviamente separatamente, e qualcuno di loro dice, non dico nulla, sono prigioniero politico. Dico, benissimo, suo diritto di tacere, prigioniero politico. Facciamo verbalino, io non firmo niente, sono prigioniero politico, benissimo, no? Allora, ovviamente dico, abito a Lugano, leggo i giornali e a quell'epoca i giornali italiani riferivano, ovviamente molto ampiamente, quel gruppo aveva ritenuto di finanziarsi organizzando il sequestro addirittura di uno dei loro appartenenti, ricordo il cognome Sarogno, e per finanziarsi e quindi per ottenere il denaro del riscatto.
0: Il rapimento di Carlo Sarogno è un mix di spregiudicatezza, tradimento, dilettantismo. Carlo Sarogno era l'erede di un impero economico, ma lui voleva in qualche modo condividere questa fortuna con gli svantaggiati. Si avvicinò ai movimenti della sinistra estrema, che lo sfruttarono e alla fine letteralmente lo vendettero ad una banda di sequestratori. Carlo Sarogno morì la sera stessa del rapimento per una dose sbagliata di narcotizzante. Ciò nonostante, i suoi sequestratori continuarono a trattare con la famiglia per ottenere il riscatto. Tre di loro erano appunto gli arrestati da Paolo Bernasconi a metà degli anni 70.
2: Devo dire che avrei potuto aprire un procedimento penale per ricettazione. Allora non c'era il reato, non avevamo ancora codificato la punibilità del riciclaggio. E ho scelto invece di rivolgermi al giudice naturale, ossia...

0: Tu dici che in Italia, il pubblico ministero che in Italia procedeva, chiedono l'estradizione venne concessa. Perché? E beh, perché se avessi aperto il procedimento per ricettazione avrei dovuto poi, saremmo giunti al processo, il processo per ricettazione di 3 legati a un gruppo terroristico italiano avrebbe significato innanzitutto un processo a Lugano, non eravamo per niente attrezzati, come poi lo furono invece le forze di polizia in Italia, un processo blindato. E poi avremmo avuto forse, scusate, per una vicenda del genere, avremmo avuto sicuramente la condanna delle pene di lunga durata, voleva dire organizzare la protezione del penitenziario del Canton Ticino contro eventuali attentati terroristici. Allora il terrorismo politico italiano era molto forte, era capace di organizzare cose terribili, per cui io quella volta rinunciai e dal punto di vista elvetico questa storia giudiziaria terminò.
1: Arriveremo anche al terrorismo di destra italiano. Prima però ci facciamo raccontare dall'allora procuratore di Lugano come la Svizzera fosse il baricentro del riciclaggio del denaro sporco non solo per l'Italia.
0: Abbiamo detto che il terrorismo in Italia fece molte vittime perché era molto organizzato, è stato molto forte militarmente parlando. La Germania era disastrata dalle capacità di colpire militarmente parlando da parte della Rotarmee-Fraktion, i quali avevano sequestrato addirittura il presidente dell'associazione industriali, il procuratore generale della Germania, Buback, e poi sequestrarono anche il presidente dell'associazione dei banchieri, quindi andarono alla testa per esprimere i concetti deliranti di allora, andarono alla testa del mostro, no? E anche qui però vennero trovati a Lugano 3 persone, anche qui 3 giovani, abbastanza giovani, perché i gruppi terroristici erano composti da persone fra 25, 30, 35 anni, a parte qualche capo, no? Qualche caporione. E anche qui si scoprì, devo dire, qualche poliziotto attento, no? Qualche poliziotto attento scoprì questi 3 e il nostro intervento fu analogo a quello che ho appena raccontato riguardo ai 3 del sequestro Saronio, nel senso che avevano le tasche piene di banconote e non seppero spiegare o non diedero spiegazione, quindi io devo dire un pochino alla cieca, però ne valeva la pena, no? Ho trasformato il fermo in arresto e poi si scoprì che venivano le banconote che avevano erano parte del riscatto che era stato pagato per ottenere la liberazione di un certo Palmer.
1: Paolo Bernasconi si riferisce al sequestro dell'industriale austriaco Walter Michael Palmers, rapito il 9 novembre 1977. Il riscatto equivarrebbe oggi a 6 milioni di euro. Parte di quel denaro finì alla RAF.
0: E quindi anche qui, a maggior ragione, ben mi sono guardato come magistrato di avviare il procedimento penale, ma ho semplicemente fatto innescare il percorso dell'estradizione.
2: Bologna, venerdì 11 marzo 1977. Alle 13.15 lo studente Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene freddato da un colpo di arma.
3: Il 16 novembre del 77 a Torino un comando delle Brigate Rosse spara 4 colpi di pistola alla testa di Carlo Casalegno.
4: Guerre stellari, 1 miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare.
1: In Italia gli anni 70 e 80 sono stati densi di attentati e stragi politiche.
5: A Milano.
6: Compagni e amici, state fermi! Calma!
1: Gli storici sono concordi nel dire che con Brescia 1974 si chiude la fase stragista neofascista con la collusione di apparati dello Stato italiano con l'obiettivo di una svolta autoritaria. Dopo di allora parte un'impennata di violenze attribuibili all'estrema sinistra, che diminuisce di quantità, non sempre di efferatezza, dopo il rapimento di Aldo Moro.

0: Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
1: Via
0: Caetani. Lì c'è una Renault

0: L'esame di Mussolini, le squadre di azione Mussolini, poi c'erano gli attentati ai treni, cose pazzesche. Devo dire che probabilmente il terrorismo di sinistra era più esibizionista.
1: C'è un caso giudiziario recentissimo che divide Italia e Svizzera sul terrorismo nero. Riguarda Marco Toffaloni, condannato nel 2025 per essere uno degli esecutori materiali della strage del 28 maggio 1974 a Brescia. Allora aveva 17 anni. Dagli anni 90 abita in Svizzera e, sposandosi con una donna del luogo, ha ottenuto la cittadinanza elvetica. Quindi non è estradabile. Ma c'è di più. Per la magistratura svizzera il reato di strage è prescritto. Il caso di Marco Toffaloni, che oggi è un pensionato svizzero e che si fa chiamare Franco Maria Müller, ci fa tornare agli anni 70. Come nel caso dei reati finanziari, anche in quelli di terrorismo la collaborazione tra Italia e Svizzera non è sempre stata facile. E allora bisognava ingegnarsi. Paolo Bernasconi, che allora faceva il procuratore di Lugano, ha un aneddoto che parte, pensate un po', da Dario Fo.
0: Anch'io ero un fan di Dario Fo. E quindi per noi era molto importante la palazzina Liberty, come si andava a sentire il Mistero Buffo, che io per gli amici so anche un po' imitare perché mi piaceva moltissimo. E quindi tornavo a casa con i giornali di Avanguardia Operaia, Potere Operaio, perché venivano distribuiti lì alla palazzina Liberty, no? Caratteri rossi, che più rosso non si può. Lessi il verbale di uno che era stato interrogato dal giudice Calogero Treviso, e lessi il verbale pubblicato sul giornale. Ovviamente era pubblicato per attaccare il giudice Calogero, eccetera eccetera, e in questo verbale si parlava di persone in Ticino che avevano legami con il braccio militare, no? Si parlava di mine, compagnia bella, mine antiuomo, mine personali. E quindi che ho fatto? Siccome fidarsi è bene, ma no, fidarsi è meglio, io ho preso la mia scassata automobile e da solo, andai fino a Treviso, che è lontanino, insomma, andai da questo giudice Calogero, il quale mi riceve. Perché ho voluto evitare la polizia, ho voluto evitare i canali, certo. Perché in questo settore non si sa mai con chi parli, no? Quindi dico, io faccio il giudice, lui fa il giudice. Mi presentai, gli raccontai, gli spiegai e lui mi diede i verbali. Ovviamente io non potevo aprire una procedura sulla base di un giornale, no? E quindi lui mi diede i verbali. Conferma, lettere eccetera, conferma che quelli erano i verbali, le copie dei verbali, e quindi da qui e poi si aprì un procedimento, quello divenne più interessante naturalmente per noi, quindi allora il procedimento non venne caricato sulle spalle della magistratura giudiziaria italiana, ma venne assunto dalle spalle nostre, perché evidentemente era molto interessante vedere quali fossero gli agganci, gli appigli dei gruppi terroristici italiani con persone che agivano quindi sul territorio del Canton Ticino, e ne venne un processo anche con le condanne.
1: Siamo arrivati alla fine di questo podcast scoprendo che i nostri integerrimi magistrati svizzeri e italiani, se volevano davvero una collaborazione efficace, dovevano trovare il modo di aggirare ostacoli burocratici ma anche boicottaggi istituzionali.
0: La codificazione, convenzioni europee, ma specialmente una legge federale svizzera riguardo la cooperazione giudiziaria è la tale per cui tanti magistrati italiani si ricordano, sono impazziti perché non hanno mai ricevuto niente, no? O quel che si riceveva dopo mesi, ossia quando l'inchiesta ormai non si poteva più fare, no? Quindi evidentemente noi, essendo, ci chiamavano magistrati d'assalto, che è una cretinata, noi eravamo magistrati di frontiera, e quindi ci chiamavano che toghe rosse, poi sa, l'unico che si è occupato di assistenza contro le brigate rosse sono stato io, no? Quindi rosso mica tanto, no? Però magistrati di frontiera, quindi magistrati di frontiera cosa vuol dire? Vuol dire che se noi avessimo rispettato le regole, tutti questi casi non sarebbero mai saltati fuori, no?
1: E quindi come si faceva?
0: Sottobanco, oggi si può dire, no?
1: Per questa puntata di Follow the Money, un particolare ringraziamento ad Achille Lega,

0: per la sua versione del canto Addio Lugano Bella, e a Maria Antonietta Giudicissi per il suo podcast Radio Alice, voci e storie dal 77.
1: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Responsabile podcast Andrea Bornino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1, un mondo da sentire.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
1: Acqualete.
4: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: È appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'apertura di Zelensky, il gelo di Putin. Il presidente ucraino propone un incontro al G20 di Miami a dicembre. Impossibile, venga a Mosca, la risposta del leader russo. Houthi Riad, ormai è guerra aperta. Dopo la conquista di Bab el-Mandeb da parte dei miliziani filoiraniani, le forze saudite e yemenite tentano una controffensiva e i ribelli rispondono con droni e missili. Il governo Giorgia Meloni, c'è ancora molto da fare, il governo non scappa, intendo finire il lavoro. Parole della Premier anche sulla prospettiva di elezioni anticipate. Legge elettorale, il voto martedì in Senato, lo scontro sul numero di firme, 6.000, necessarie per la presentazione delle liste per chi oggi non siede in Parlamento. Tutti d'accordo, i big dell'intelligenza artificiale, Amodei, Altman e Musk, rallentiamo la corsa, servono più controlli, timori per l'uso nei conflitti e sul futuro di Internet. Della bomba non sapevo nulla, audizione Fiume in procura dell'ex compagna di La Vitola per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, consegnati altri documenti. Venezia 83, Leone d'Oro a Woman Unknown della danese Mayel Tuki, migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio, premio speciale.

0: ufficiale della giuria a NASA. Il trionfo di Céline Dion, fan in delirio e tanta commozione a Parigi nel primo show della cantante canadese, tornata sul palco dopo 6 anni di assenza, ora fino a metà ottobre, altre 15 date. Sport tra campo e pista, Lazio-Milan finisce 2-2, colpo del Cagliari sul campo dell'Atalanta, Formula 1 in Spagna, pole position di Norri davanti ad Antonelli, MotoGP a Misano, Bezzecchi partirà davanti a tutti. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, attacco russo sulle regioni occidentali, sul fronte opposto, raid contro raffinerie in Russia, nel Tatarstan. Secondo l'inviato americano Kushner, se Kiev accettasse di cedere i territori chiesti da Putin, avremmo già un accordo. No del Cremlino al faccia a faccia con Putin negli Stati Uniti, chiesto da Zelensky. La corrispondente.
1: Un incontro a Miami è impossibile, l'unica sede per i colloqui tra Putin e Zelensky è Mosca. Da Nuova Delhi, dove oggi si tiene l'ultimo giorno del vertice BRICS, il portavoce del Cremlino risponde così alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin a dicembre a Miami in occasione del G20. Mosca rimane ferma sulla sua posizione espressa più volte. Un incontro tra due presidenti sarà possibile solo per finalizzare un accordo. Eventuali negoziati tra loro potrebbero svolgersi solo nella capitale russa. Per il ministro degli esteri Lavrov, l'invito a Mosca rivolto a Zelensky è un gesto di buona volontà, poiché Kiev dice non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Putin. E mentre per il Cremlino Washington sta intensificando il suo impegno a favore della pace nella speranza che dia dei frutti, dice ancora Peskov, rimangono tesi i rapporti con l'Europa. Putin esclude una minaccia russa contro i paesi europei. Non avremo alcun motivo per entrare in conflitto con loro, dice, ma accusa l'Europa di volere provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Medio Oriente, di fronte alla presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, si infiamma il fronte tra il gruppo filo-iraniano e l'Arabia Saudita.
2: Una nave iraniana colpita e un marittimo ucciso nello stretto di Hormuz. Ma l'allarme in queste ore è per l'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb. Dopo la rapida conquista della costa sud-occidentale dello Yemen e del controllo dello stretto fra Golfo di Aden e Mar Rosso da parte degli Houthi, le forze governative yemenite, quelle saudite e loro alleate tentano la controffensiva. Decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita contro le milizie yemenite alleate dell'Iran, ma gli Houthi replicano attaccando direttamente il territorio saudita con droni e missili, colpita anche una base militare vicino al confine, rivendicano. In Yemen si contano in pochi giorni 70.000 sfollati e 500 morti e preoccupano anche le ricadute sul traffico commerciale e petrolifero verso il Mediterraneo. Donald Trump tuttavia non intende intervenire al fianco di Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiamato per dirci che non vogliono combattere con noi, fa sapere, salvo essere smentito dal gruppo. In più l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West, strategico per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, è stato danneggiato da droni lanciati dall'Iraq da una delle milizie finanziate dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Con la situazione nel Golfo Persico continua la corsa al rialzo del petrolio e dei prezzi dei carburanti. Lungo la rete stradale il prezzo medio è di 2,10 euro al litro per la benzina, 2,20 per il gasolio. Sulle autostrade il prezzo medio self è 2,19 euro al litro per la benzina, 2,28 per il gasolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi. Il governo ora studia interventi mirati per le categorie più deboli e quelle maggiormente esposte come gli autotrasportatori. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, la premier Giorgia Meloni lo ha detto in un videomessaggio inviato alla festa nazionale dell'UDC.
3: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
4: Giorgia Meloni assicura di voler rispettare il programma presentato alle urne, impegni sottoscritti dagli elettori, spiega, sino all'ultimo giorno, senza esitazioni e con coerenza. Si dice orgogliosa di risultati concreti costruiti grazie alla stabilità e alla solidità di una coalizione unita per proteggere l'Italia, famiglie e imprese in anni molto difficili, tutelando i risparmiatori risparmi dei cittadini, confini dall'immigrazione illegale di massa, lavoratori e salari che hanno ripreso a crescere più dell'inflazione. Spiega, ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. La sicurezza è una priorità per Giorgia Meloni, che accusa le opposizioni di poca chiarezza sulla gestione dei migranti.

0: Non lo cita, ma il riferimento è a Futuro Nazionale, quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
1: La legge elettorale. Martedì al Senato previsto il voto finale sulla riforma, che poi passerà alla Camera e che resta al centro del confronto tra i partiti.
2: Parola d'ordine: stabilità. Il centrodestra in coro punta tutto su una legge elettorale che finalmente, dicono, garantirà al paese continuità. Per Fratelli d'Italia e Forza Italia con questa riforma si sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Stabilità che, dicono, dal partito della Premier viene confermata dai dati economici diffusi dall'Istat. Raffaele Speranzon.
3: 24 milioni e 370 mila italiani hanno un lavoro. Non era mai accaduto. Sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra di sperata.
2: Sfumature diverse sul tema sicurezza con la Lega che insiste e rilancia: servono 10.000 militari subito per l'operazione Strade Sicure. Pessima legge elettorale, dicono invece le opposizioni, soprattutto l'innalzamento a 6.000 firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentare le liste elettorali. Dal PD, Chiara Braga.
4: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più poveri. Il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
2: Per AVS questa legge elettorale punta a introdurre il premierato di fatto e Giuseppe Conte, alla festa del PD, assicura: se perdo le primarie sarò leale con chi vince, ma ribadisce va allargato il centro oltre Renzi. Alessandra Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1. Intelligenza artificiale, ora serve frenare. La richiesta di cautela viene proprio dai padroni dell'IA. Fa paura anche a loro lo sviluppo tumultuoso dei modelli più avanzati che rischiano di sfuggire di mano. Un allarme cresciuto negli ultimi giorni, rilanciato dal numero uno di Anthropic, Dario Amodei, condiviso dai rivali Sam Altman di OpenAI e inaspettatamente Elon Musk.
5: The industry moving too fast.
6: L'industria si sta muovendo troppo in fretta, dobbiamo rallentare, così dice Dario Amodei, fondatore di Anthropic, e lancia il suo appello: non fermare la ricerca, ma prendere tempo, inserire valutatori esterni indipendenti, standard tra aziende e tra paesi, perché la capacità di automiglioramento dei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale sta evolvendo molto rapidamente e non deve sfuggire al nostro controllo. Dario ha ragione, risponde Elon Musk. Sam Altman di OpenAI già nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di tirare in qualche modo il freno, parole che arrivano dopo le dichiarazioni preoccupate di vari ricercatori e alcuni incidenti.
5: The way to take the right path.
6: Il punto è scegliere la strada giusta, e la strada giusta è lavorare insieme, dice Amodei, per evitare usi scorretti e pericolosi di questi sistemi che peraltro possono portare importanti vantaggi a tutti noi. È difficile, potremmo non riuscirci, ma è essenziale e il governo ha un ruolo fondamentale, conclude Amodei. Dobbiamo cercare di lavorare insieme per rendere il sistema sicuro. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Urne appena aperte in Svezia per le elezioni parlamentari. Le previsioni danno i socialdemocratici in vantaggio, il centrodestra in rimonta. Possibile un'alleanza di governo con l'estrema destra. La corrispondente.
7: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson, e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022, quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie, sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese, e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che, secondo l'estrema destra, andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: La visita in Irlanda del presidente americano Donald Trump. Sarebbe fantastica un'Irlanda unita, l'ultima provocazione del tycoon che scatena subito reazioni nel Regno Unito. Non c'è il sostegno dell'opinione pubblica, replica il premier britannico Burnham. Contrari gli unionisti protestanti dell'Ulster, così come il sovranista Nigel Farage, che è alle prese con le inchieste sui fondi ricevuti dal suo partito. La corrispondente.
8: Reform, partito di ultradestra britannico, ha annunciato di aver ricevuto

0: Due maxi donazioni da 36 milioni di sterline ciascuna, circa 84 milioni di euro nelle ultime 48 ore. Una cifra record per il partito di Nigel Farage, già sponsor di Brexit. I donatori di Farage hanno profili simili, c'è Ben Dilo, miliardario delle criptovalute, cofondatore di BitMEX, condannato negli Stati Uniti per violazione delle norme antiriciclaggio, poi graziato da Trump. Sulle pagine del Telegraph ha spiegato la donazione dicendo di puntare sul partito di Farage per cambiare le cose. Il denaro, ha scritto, permetterà a Reform di combattere ad armi pari contro gli altri partiti. A replicare l'operazione un altro paperone delle cripto, Christopher Harborne, 18 miliardi di sterline di patrimonio. Al Telegraph anche lui ha dichiarato: non mi aspetto nulla a livello personale, solo che vincano le elezioni. BBC riflette sui rischi per il sistema politico britannico e allarme nei partiti conservatori e laburisti, che chiedono un contributo agli iscritti e dicono: siamo di fronte a qualcosa mai successo prima nel paese. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il Canada è pronto a rafforzare il legame con l'Unione Europea, lo afferma il Wall Street Journal, secondo cui il Premier Carney sta lavorando per diventare membro associato dell'Unione senza arrivare a un'adesione piena. Un processo maturato dopo mesi di tensioni con gli Stati Uniti, accelerato dal recente fallimento degli accordi commerciali sui dazi con Washington. In Indonesia un traghetto con 243 persone a bordo è stato travolto dal mare mosso a causa del maltempo tra le isole di Giava e del Borneo. Il bilancio provvisorio è di un morto e 140 dispersi. Decine di passeggeri sono stati salvati da altre navi di passaggio nella zona. Le 8:13, la cronaca, l'inchiesta sulla bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Ieri l'interrogatorio Fiume dell'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato.
2: È stata ascoltata per 9 lunghissime ore come persona informata dei fatti. Accompagnata dalla sorella e da un'avvocata, Natalia Potenza ha raccontato le attività finanziarie di Lavitola e i rapporti con le persone a lui più vicine, come il giornalista Sigfrido Ranucci. Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato agli inquirenti la donna, e ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex compagno in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto alla Vitola, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
1: Un uomo di 40 anni è stato arrestato all'interno del tribunale di Udine per avere tentato di uccidere l'ex compagna subito dopo la lettura della sentenza con cui è stato condannato per una precedente aggressione alla donna. L'uomo, un militare, le si è scaraventato contro, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. Proseguono le indagini sulla morte di Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese che pagò con la vita la sua lotta contro l'Ndrangheta.
3: Nessuna ombra sulla vita e sulla morte di Denise. Gli investigatori della procura di Velletri vogliono dipanare ogni dubbio. Sequestrato l'appartamento dove la figlia di Lea Garofalo viveva da riccia e da dove domenica scorsa si sarebbe lasciata cadere nel vuoto a 35 anni. I carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito un sopralluogo e portato via diversi oggetti, tra cui un secondo cellulare, oltre a quello in uso alla vittima. Domani verrà ascoltato il compagno di Denise, un operatore socio-sanitario di 30 anni, come persona informata sui fatti. Chi indaga vuole capire se la giovane abbia subito minacce o abbia scelto di morire sotto il peso del dolore per la morte della madre, Lea, uccisa nel 2009 per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi, collaborando con la giustizia. Denise seguì il suo funerale da una finestra, per anni solo ombra e voce.
4: Se è successo tutto questo è solo per il mio bene. Ciao mamma.
3: Una falsa identità che solo ora ha lasciato il posto al suo vero volto, divenuto virale sul web. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: L'addio a Emma Bonino. A mezzogiorno l'apertura al pubblico fino alle 19 della Camera Ardente nella Protomoteca in Campidoglio a Roma. Apertura anche domani dalle 10 alle 19. Martedì alle 12:30.

0: Sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Meteo, dopo l'ondata di maltempo nei giorni scorsi, resta l'allerta gialla per pioggia solo su alcune zone di Calabria e Sicilia. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Torna il bel tempo, qualche pioggia residua solo al sud, mentre sul resto del paese ci sarà il sole. Temperature che non supereranno i 31 gradi al centro-sud saranno leggermente più basse al nord, dove raggiungeranno al massimo i 28-29 gradi. Situazione che continua anche lunedì. Per vedere un cambiamento dobbiamo aspettare la giornata di mercoledì, quando arriverà un nuovo fronte che interesserà il nord.
0: Il cinema Venezia premia l'impegno oltre che lo spessore artistico, il riconoscimento più ambito a un film ambientato nella Danimarca del secondo dopoguerra. L'inviata.
2: Woman Unknown is about the female body.
3: Woman Unknown, il corpo delle donne come campo di battaglia. Maiel Touki vince il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e Matilde Arcel, la sua protagonista in lacrime, è la migliore attrice. La presidente di giuria Meg Gyllenhaal rivendica la decisione non perché la regista è donna, dice. Venezia chiude premiando film belli ad alto valore politico. Il russo dissidente Xagir Khan, la lotta di classe del coreano Lee Chang-dong, NASA. Negare un crimine lo fa persistere, dice Yuval Abraham accanto alla coregista Rachel Zor. Miglior attore John Malkovich. E i cinque autori italiani?
4: Il cinema italiano è entrato costantemente nelle nostre discussioni, qualche volta anche in qualche battaglia.
3: Così Francesco Casetti, giurato italiano. In Orizzonti però, I figli della scimmia di Tommaso Landucci vince sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio.
5: Due premi a Orizzonti, insomma, mi sembra una cosa piuttosto speciale. Usciamo in sala con questa spinta, questa iniezione di stima e di affetto da parte del Festival di Venezia.
3: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: A Parigi, attesa finita e cominciata la lunga serie dei concerti francesi di Céline Dion. Fino a metà ottobre, altre 15 date. Il corrispondente.
6: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata.
7: Era la più bella voce del mondo, ma resto sempre.
6: Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati, ad applaudirla. Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: A Roma per un altro affollatissimo concerto al Circo Massimo, oltre 40.000 spettatori per la prima serata di Jovanotti. Sono le tappe finali, stasera si replica, di una festa itinerante, una festa cominciata già nel pomeriggio tra musica, colori e un viaggio in bicicletta e nei brani che hanno segnato oltre 30 anni di carriera. Sul palco anche Alfa. E sui social la gratitudine di Lorenzo.
8: Roma, non ho parole. Adesso devo elaborare le emozioni, per adesso solo grazie. Grazie a tutti, grazie bellissimo, che giornata, grazie agli ospiti, grazie a questo immenso, grandioso pubblico che oggi ci ha fatto conquistare.
0: Sono le 8:21 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Carlo Boninsegna e Daniele Antelmi, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti, il calcio in primo piano, quarta giornata di Serie A con la Lazio, momentaneamente.

0: momentaneamente in vetta dopo il 2-2 dell'Olimpico contro il Milan.
1: In ogni caso, dalla partita dell'Olimpico sarebbe uscita la capolista solitaria e in effetti la Lazio è ora prima. Eppure la squadra di Gattuso non è più a punteggio pieno. C'è andata vicina però, primo tempo dominato e chiuso sul 2-0 con reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta rossonera con la doppietta di Moreira entrato nel secondo tempo. 2-2 la finale, Gennaro Gattuso.
2: Noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo continuare, migliorare sulle robe che sappiamo che dobbiamo migliorare. L'altro giorno il nostro direttore ha detto che minimo l'Europa, noi dobbiamo pensare alle partite per partita e dopo vedremo dove arriveremo.
1: Il Milan gioca solo il secondo tempo. Amorim azzecca i cambi, compreso quello di Musa al posto di Modric. L'americano commenta così:
3: dalla panchina sembrava che la Lazio era bella compatta al primo tempo e al secondo tempo c'erano più spazi quando siamo entrati con energie fresche. Magari la Lazio era più stanca e la partita si è aperta un po' di più e c'erano più spazi per noi approfittare.
1: Ma il protagonista è stato Diego Moreira, seconda partita e due gol strepitosi. Assistenza tecnica Francesco Ciafardini, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: E a Bergamo, colpo del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta. L'inviato.
4: Per qualche ora il Cagliari sarà secondo in classifica dietro alla Lazio capolista insieme a Inter e Roma. 9 punti in 4 gare per la squadra di Pisacane che vince 2-1 in casa dell'Atalanta.
5: L'inizio è sicuramente buono, che ci mette nella condizione di mettere fiume in cascina per il futuro. Questa vittoria non è il raggiungimento di un traguardo, ma ci indica la strada.
4: Vantaggio isolano firmato dal 19enne Mendy, lanciato in prima squadra l'anno scorso e schierato sempre titolare da Pisacane. Il pareggio di Scamacca nel finale di primo tempo non cambia l'inerzia della gara. Atalanta inconcludente, Cagliari solido e che su rigore con Maldini torna di nuovo in vantaggio, difeso fino alla fine. Per la Dea invece secondo capo di fila, Sarri.
6: Sono più soddisfatto stasera di quando abbiamo vinto anche partita giocando poco. L'obiettivo di stasera era di sciogliere la squadra e fargli giocare molto al calcio.
4: Da Bergamo con Adriano Totaro, Cristiano Piccinelli, GR1.
0: 1-1 tra Genoa e Frosinone. Il programma di oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. A Madrid, pole position di Norris davanti a Kimi Antonelli.
7: Una pole di guida pura, quella di Norris, disperso fino a metà Q3, ma in grado da campione del mondo in carica di tirar fuori la zampata vincente al momento giusto. È dell'inglese la prima pole nella storia del circuito madrileno, inglese che beffa per appena 11 millesimi il leader del mondiale Antonelli, che già pregustava il colpaccio. Ma Kimi può comunque sorridere, considerato che in gara i sorpassi saranno complicati, la prima fila resta un ottimo posto da cui partire. Terzo Verstappen che precede le due Ferrari, Hamilton quarto in testa dopo il primo tentativo in Q3, Leclerc quinto, entrambi davanti a Russell, solo sesto il compagno di squadra di Antonelli, è lui il grande sconfitto di giornata. Si va in gara con tante incognite, con un Norris che ha vinto due delle ultime tre gare e che vuol tornare a fare la voce grossa dopo il mezzo passo falso di Monza, con Antonelli che può permettersi anche di amministrare, ma conoscendolo non lo farà, e con una Ferrari chiamata invece ad un recupero complicato in una corsa che però, a giudicare da quanto è successo in Formula 2 e Formula 3, si annuncia tutt'altro che lineare, anzi ricca di imprevisti. Manuel Codignoni, GR1.
0: MotoGP a Misano sarà Bezzecchi a partire in pole position. Ieri nella gara sprint successo di Marc Marquez, l'inviato.
8: Il primo round è di Marc, che sferra il colpo decisivo alla prima curva quando infila Bezzecchi. L'Aprilia del riminese non può così sfruttare la soft scelta rispetto alla media del catalano, che si prende la sesta sprint stagionale. Il Bez ci riproverà oggi, con più punti in palio e partendo ancora dalla pole, dopo la magia fatta ieri mattina in qualifica.
9: Spero di rendergli la vita un po' più difficile, però sono in ogni caso contento di quello che abbiamo fatto sia la qualifica che la sprint. Vediamo, dai, vediamo cosa inventarci.
8: Jorge Martin, anche lui con la media, risale e conquista un prezioso terzo posto. Rimane in testa al mondiale con 14 punti su Marc e 22 sul Bez. Quarto di Gian Antonio, sia in gara sia in campionato, ed anche oggi proverà a rompere le uova nel paniere agli altri tre.
10: Spero di trovare la modifica del warm-up di Vale, che sono quelle lì che ti tolgono quei due decimini. Abbiamo un po' di idee, se davvero funzionassero sarebbe fighissimo, perché se noi possiamo giocarci il podio.
8: Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
0: Pallavolo agli europei, l'Italia concede il bis, altro 3-0 stavolta alla Grecia, l'inviata a Modena.
11: Due parziali punto a punto chiusi col minimo scarto nel terzo e finalmente emersa la qualità azzurra, la differenza tra le due squadre. Un altro successo pieno per la nostra nazionale, 3-0 su una tenace Grecia, davanti ai 4200 del Palapanini, pur tra qualche imprecisione, come ammette il capitano Simone Giannelli, che spiega così l'andamento della gara, il testa a testa dei primi due set, poi il controllo totale nell'ultimo.
12: Questo punto a punto per certe cose fatte così e così da noi, e quindi lì abbiamo margine di miglioramento, almeno abbiamo abbiamo qualcosa su cui lavorare. Il terzo set siamo stati bravi invece poi dopo a condurre col giusto atteggiamento.
11: Italia al comando del gruppo a punteggio pieno stasera, la sfida con la Slovacchia.

0: Ischia, Modena, Manuela Collazzo, GR1.
1: In chiusura il tennis, US Open, la kazaka Rybakina ha vinto il torneo femminile battendo in 3 set la bielorussa Sabalenka. Stasera la finale maschile fra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete.
6: What the?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:29:13. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 23, la Palmanova Tarvisio, dove è segnalato un incidente alla barriera di Ugovizza nelle due direzioni. Un altro incidente è avvenuto sulla 4, la Torino-Milano, in prossimità dello svincolo Marcallo Mesero in direzione di Torino. E sempre per un incidente sulla tangenziale est di Milano è chiusa l'uscita all'allacciamento con la tangenziale nord in direzione di Lecco. Altre notizie ci portano in autosole: c'è stato un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli. Nell'incidente sono coinvolti un camion e un'auto sulla corsia di marcia. Prudenza infine per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: La rinascita del Friuli dopo il terremoto e la ricostruzione del tessuto industriale celebrata in un convegno alla Fantoni di Osoppo. Ad Aquileia inaugurata la mostra dedicata al Vangelo di Marco, il celebre codice medievale. Resta in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio l'uomo arrestato dopo aver aggredito l'ex compagna all'interno del tribunale di Udine. Un motociclista è morto in un incidente avvenuto vicino a Dignano. Oggi è la giornata UNESCO delle grotte. Sono iniziate le selezioni e i concerti per il concorso Trio di Trieste, mentre sempre nel capoluogo regionale è stata creata la Foresta Viola, un'iniziativa a favore di chi è colpito dalla demenza. Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, iniziamo con il tempo. Cielo da poco nuvoloso ha coperto sulla regione, le temperature registrate alle 7, Trieste 18 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi. A Pordenone sono stati misurati 13 gradi e mezzo, a Gorizia Udine 13, a Forni di Sopra e Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 7 gradi e mezzo, sul Biancavallo 6 e mezzo, a Sappada 6 gradi, sul Monte Lussaria e sullo Zoncolan 9 gradi. A Grado e Lignano

0: 17 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 22 gradi in entrambe le località. Le previsioni: oggi cielo sereno o poco nuvoloso, al mattino possibile borino sulla costa, in giornata venti a regime di brezza. È una cerimonia per ricordare il ruolo svolto dalle imprese del Friuli per ricostruire il territorio dopo il terremoto. Si è svolta a Osopo con la presenza degli industriali e della politica. In questa occasione si è fatto il punto anche delle nuove difficoltà che l'economia della regione deve affrontare oggi.
1: Dal prima le fabbriche a una sorta di libro bianco del lavoro per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, migliorando l'attrattività delle imprese per i giovani. Massimiliano Fedriga, al ricordo dei 50 anni del terremoto da parte di Confindustria Udine, chiede un cambio di passo all'Europa su energie e sulla capacità di far fronte alle emergenze, ma soprattutto lancia la sfida dei salari.
2: Se ognuno fa, ci mette un pezzo, dalle istituzioni in primis, alla parte datoriale, quindi il mondo produttivo, la parte sindacale, quindi la rappresentanza dei lavoratori, per trovare un percorso che gradualmente però possa dare una prospettiva seria dell'aumento salariale per i nostri cittadini, penso che sia l'unica strada che sia realmente sostenibile e che possa dare una prospettiva.
1: In videocollegamento lo aveva preceduto il collega di partito e ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti, che dopo aver lodato la ricostruzione post-sisma come un modo che aveva tenuto insieme la comunità, ha invitato gli industriali a competere su stipendi e produttività, attraendo giovani formati e specializzati. Sempre in un videomessaggio il ministro per le imprese Adolfo Urso aveva parlato del Friuli della ricostruzione come un modello che l'Italia continua a guardare. Luigino Pozzo, presidente di Confindustria, che aveva specificato i numeri della tragedia del 1976 per le fabbriche del Gemonese, aveva detto che il terremoto era riuscito a diventare un acceleratore economico e sociale. A fargli onori di casa, Paolo Fantoni, che ha ospitato la cerimonia nella sua azienda e che ricorda il periodo immediatamente successivo.
3: La necessità di ripartire con la produzione era la priorità assoluta e quindi abbiamo cercato di recuperare alcune attrezzature che non erano completamente distrutte, di ripararle e di riutilizzare l'unico capannone che era ancora non crollato come tutti gli altri per ripartire con un piccolo nucleo della produzione.
1: L'azienda riaprì la produzione il 7 giugno. La vicina Schneider in 20 giorni aveva effettuato consegne di mobili confezionati dopo il cataclisma, mentre la manifattura e Pittini ripresero le lavorazioni prima dell'autunno. Nella zona, nel giro di 2 anni, gli occupati crebbero di oltre 2.000 unità rispetto al pre-terremoto. Osopo, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Durante il convegno la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani ha detto che il modello della ricostruzione del Friuli può insegnarci a essere più preparati di fronte ad eventi catastrofici naturali sempre più violenti, ma anche è un paradigma politico e morale da richiamare nelle fasi di crisi socio-economica. Nel ricordo del terremoto e della ricostruzione sono legati altri convegni che si terranno oggi. Nel pomeriggio alle 15 nella sala comunale di Venzone si terrà un incontro dal titolo Riedificare l'architettura ecclesiale, ristrutturazione, restauro, ricostruzione, voluto dall'Arcidiocesi di Udine e dedicato alla ricostruzione degli edifici ecclesiali nel 50° anniversario del terremoto. L'incontro ripercorre la rinascita, la ricostruzione di oltre 800 strutture tra chiese e campanili, simbolo di identità e coesione per la comunità locale. Vittorino Meloni, un protagonista assoluto del dibattito culturale, politico e sociale del Friuli, della ricostruzione, verrà invece ricordato già questa mattina alle 11 a Palazzo Mantica a Udine. Dell'opera del leggendario direttore del Messaggero Veneto parleranno Paolo Mosanghini, Giampaolo Carbonetto, Ido Cibischino, Roberto Colini e Paolo Medeossi. Alle 17 nel municipio di Verzegni si terrà l'incontro Racconti da una terra che tremò. Gianni Bressan illustrerà le dinamiche della sequenza sismica del 1976. Raffaele Ferruglio tratterà l'evoluzione delle tecniche di adeguamento sismico per gli edifici. E infine a Cavazzo Carnico alle 20.30 sarà proiettato il documentario Voci dal Val del Lago. La cronaca. La cronaca culturale ricompone uno dei più importanti codici dell'Europa medievale, la mostra Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, che è stata inaugurata ieri ad Aquileia. Il codice, in origine custodito per secoli ad Aquileia, fu poi smembrato e le sue 3 parti seguirono destini differenti. La mostra ne narra la vicenda restituendo una storia che appartiene al patrimonio culturale dell'Europa. L'allestimento espone per la prima volta

0: al pubblico i frammenti del Vangelo di Marco provenienti da Cividale, Venezia e Praga, dove oggi sono custoditi. Ad Aquileia, a Palazzo Meislik, in via Popone Patriarca, la mostra sarà accessibile fino al 25 aprile tutti i giorni, questo mese dalle 10 alle 19, in ottobre invece dalle 10 alle 18. E ora la cronaca nera. Resta detenuto nel carcere di Udine Agostino Di Novo il militare quarantenne arrestato dopo aver aggredito con un oggetto appuntito l'ex compagna all'interno del tribunale di Udine subito dopo il pronunciamento di una sentenza di condanna. La donna ha subito ferite al collo e ad una gamba. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate sono tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa, interruzione di servizio pubblico. La coppia ha tre figli. Il militare dell'esercito era stata appena condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. E scontro mortale ieri tra una moto e un furgone a Dignano, vicino alla rotonda che conduce a Carpacco. A perdere la vita nello schianto un motociclista di 55 anni, Alfio Casonato, residente a Conegliano in Veneto. Ferita in modo grave la passeggera che viaggiava insieme a lui. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Pordenone e per i rilievi i carabinieri. A Trieste la Fondazione De Banfield ha allestito in Piazza della Borsa la Foresta Viola, una iniziativa dedicata alle persone colpite dalle varie forme di demenza.
1: Il ricordo del sorriso di una madre, quello del bacio di un figlio, i silenzi colmi di significato di un padre, eppure quel nonno speciale appassionato del poeta scozzese Robert Burns o i giorni felici della vacanza a Trieste. Tutti legati stretti ai rami della foresta viola perché il vento di oggi o un giorno la malattia non possa portarli via. Perché di fronte alla diagnosi è proprio questa una delle paure più grandi, i ricordi rubati che non ritornano più. Lo sanno bene le circa 30.000 persone che in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto una diagnosi di demenza e i loro caregiver. Per questo la Fondazione De Banfield ha voluto fermarli per sempre nella foresta viola allestita in Piazza della Borsa. 3 giorni per raccogliere pensieri, persone, luoghi e frammenti di vita, scriverli su un cartoncino e affidarli ai rami. Nelle prime 2 edizioni la Foresta Viola ha già raccolto oltre 3.500 ricordi che continuano a vivere in rete anche oltre l'installazione. Massimo Simeon, presidente Fondazione De Banfield.
2: I ricordi spesso sono occasione anche di commozione, perché lo stesso fatto di selezionare nella propria vita un ricordo particolare genera un sentimento di commozione e noi cerchiamo di raccogliere queste esperienze.
1: Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A partire da domani, lunedì, tutte le strutture del gruppo policlinico triestino presenti in Friuli Venezia Giulia torneranno alla piena operatività dopo l'attacco informatico del 31 agosto. Le attività saranno organizzate secondo i consueti orari e le ordinarie modalità di accesso e prenotazione, garantendo l'intera offerta di servizi ai pazienti. Ad annunciarlo è stata la direzione del gruppo. E in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, i volontari di Telefono Amico Italia saranno a Citafiera a Martignaco dalle 10 alle 18 per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione con l'evento Non parlarne è un suicidio. Ricordiamo che da questo mese Telefono Amico Italia ha esteso il proprio servizio di ascolto telefonico alle 24 ore. Chiunque viva un momento di crisi emotiva o sia alle prese con pensieri suicidari può ora chiamare i volontari di Telefono Amico Italia anche di notte. Il numero è 02 23 27 23 27. E proseguono a Trieste le selezioni del concorso della Chamber Music Premio Trio di Trieste. Dalle 9.30 nella Sala Tartini si sfideranno i gruppi musicali davanti alla giuria presieduta dal maestro Pavel Berman, in palio uno dei 6 posti per la semifinale. Il concerto finale è previsto il 16 settembre al Teatro Miela.
3: Haydn, Beethoven e Martino a eseguirli nella seconda prova eliminatoria sono Riccardo Ronda al pianoforte, Irena Fiorito al violino e Lorenzo Guida al violoncello, il trio Cobalt, la direttrice artistica Fedra Florit.
4: In questi 30 anni abbiamo visto la differenza, la crescita, la maturità proprio musicale. Questa è una cosa che noi musicisti, ma io sono convinta anche chi è seduto nel pubblico, viene coinvolto, perché la capacità di dare, di regalare musica e comunicazione è straordinaria.

0: Andrea.
1: 15 gruppi arrivati alle fasi finali, 42 musicisti under 32 da 9 paesi, 6 le formazioni italiane. A presiedere la giuria internazionale Pavel Berman, violinista e direttore d'orchestra, vincitore del premio Paganini.
2: La preparazione nel repertorio classico è determinante. E poi fanno sentire il repertorio nel quale sentono più loro.
1: Il 14 settembre al Teatro Miela la semifinale, il 15 la finale. Il 16 alle 20.30 il concerto dei premiati registrato dalla Rai per Radio 3 Suite. Il giorno successivo al Tartini l'intervista concerto con i vincitori. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Altri avvenimenti musicali: a partire dalle 9 nel parco di Villa Varda a Bruniera prenderà il via il Fossar Festival 2026, una giornata dedicata alla musica indipendente, alla cultura e ai progetti nati nel territorio della regione. Alle 20.30 il Teatro Verdi di Pordenone ospiterà il concerto di Marina Rei. Durante la serata la Carta di Pordenone consegnerà il premio Airone di Carta all'Associazione Giulia Giornaliste per l'impegno promosso a favore della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne. Alle 18.30 a Villa De Claricini, a Villa De Claricini a Bottenico di Moimacco, concerto del duo pianistico Carla Avanteggiato e Maurizio Mattarrese, in programma composizioni di Grieg, Tchaikovsky e Liszt. Alle 17 nel Duomo di Valvasone inizierà la storica stagione di concerti di musica antica con l'ensemble Richard Carantico. Alle 20.30 nel Palazzo Coronini Cromberg a Gorizia si terrà il concerto conclusivo della stagione concertistica Notte in Città 2026. La serata sarà dedicata ai vincitori del concorso musicale internazionale Giovani Talenti, che quest'anno ha visto vincitori il trio Without Words. A Pordenone, in occasione della giornata dello sport, cambiano sosta e viabilità. Divieto di sosta dalle 6 alle 21 al parcheggio Marcolini in piazzetta Calderari e a piazza San Marco. Divieto di transito nelle corsie dalla 1 alla 5 del parcheggio Marcolini per tutto il giorno e in via Codafora dalle 9.30 alle 20 per facilitare i pedoni. E questo fine settimana è dedicato alla difesa e alla conoscenza delle grotte e del patrimonio speleologico. Siamo andati a vedere un antro a San Michele del Carso.
4: Un patrimonio nascosto sotto i nostri piedi, fatto di quasi 9.000 grotte e di una rete di acque sotterranee fondamentale per il territorio. Il Friuli Venezia Giulia celebra la prima giornata internazionale delle grotte e del carsismo, con aperture e iniziative in tutta la regione. Dalla grotta gigante alla torre di Slivia, da Villanova a Pradis, fino alla grotta del Mitreo.
5: Ci sono 9.000 grotte, no, in Friuli Venezia Giulia,
6: sì,
5: grosso modo.
6: Tantissime.
5: Quanto c'è ancora da scoprire?
6: Questo non si sa, perché più gruppi speleologici, i ragazzi che vanno in giro a cercare grotte, le grotte si trovano tuttora, non è che sono tutte quante state già scoperte. Questo fine settimana è stato organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale di aprire le grotte, quelle accessibili a tutti, di poterle visitare in compagnia di speleologi.
4: Per scoprire cosa custodisce il sottosuolo di uno dei territori simbolo del carsismo, siamo venuti a San Michele del Carso, nella grotta Regina del Carso.
6: Viene chiamata Regina perché è talmente ricca di stalattiti e stalagmiti, cioè la regina di tutte le grotte del Carso goriziano.
5: Che impressione ha avuto? Cioè, come è uscita?
7: Emozionante, molto bello.
5: Ma lei perché è venuta qui oggi?
7: Perché mi piacciono le grotte, sapevo di questa giornata, mi sembrava un'ottima occasione. Avevo già visto la struttura tempo fa e oggi ho avuto l'occasione di visitare la grotta dentro. Bellissimo.
5: È stata impegnativa?
7: Non è proprio banalissima, però accompagnati si procede bene.
4: San Michele del Carso, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La giuria del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, presieduta da Marco da Milano, ha selezionato le terne dei 21 finalisti delle 7 categorie in concorso per la 23esima edizione del premio, dal servizio televisivo al reportage alla fotografia. Si tratta di lavori che hanno documentato la violazione dei diritti in diverse parti del mondo, dall'Ucraina a Gaza al Sudan. E alle 16 a Gorizia, presso l'Unione Ginnastica Goriziana, si celebrerà l'80° anniversario della ricostruzione della Lega Nazionale, presente anche il sindaco Rodolfo Ziberna. Alle 10 nel centro polifunzionale di Sella Nevea, il mondo ipogeo del Canin per la prima giornata internazionale delle grotte del carsismo. Geologi e speleologi da Italia, Slovenia e Ungheria sveleranno i segreti e le esplorazioni del massiccio, sede del sistema carsico più grande d'Italia, con oltre 80 chilometri di gallerie.
8: Rassegna stampa.

0: Il titolo principale del piccolo in entrambe le edizioni è dedicato alla politica, regione, programmi d'autunno. Il sommario spiega la sanità e il sostegno all'economia, le priorità della giunta Fedriga nello scorcio finale del 2026. La politica nazionale trova spazio in alto a sinistra con un approfondimento. Meloni, strategia doppia, non si tratta con Vannacci e sì ad una Lega moderata, se va male voto a gennaio. Nell'edizione di Trieste, sempre in prima pagina, viene richiamato un contenuto locale, il cantiere di Piazza Unità, municipio da consolidare, palazzo ingabbiato, a breve libera l'area sotto i portici. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone trova spazio invece il dibattito sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo isontino, verso una sfida tra donne per la guida di Gorizia, in campo Ammirante Roldo. Il Messaggero Veneto, in entrambe le edizioni, dedica il titolo principale al convegno di Osopo di cui vi abbiamo riferito. La fotonotizia è dedicata alla sanità, all'impresa del centro trapiantologico di Udine, il record dell'equipe di Vendramin, 3 cuori trapiantati in 24 ore. Segnaliamo poi un contenuto sportivo, l'Azzurra di basket, Vittoria Blasic, visita la redazione, ora appunto alle Olimpiadi. Nelle pagine interne, grande spazio a Friuli Doc per l'edizione di Pordenone, la fotonotizia di prima pagina è dedicata al murale delle Officine Savio. Leggiamo il titolo: Bambini e autismo, inaugurato il murale, tornano a splendere le ex Officine Savio. L'edizione del Friuli del Gazzettino dedica l'editoriale di Osvaldo De Paolini al diritto alla moschea e il dovere dell'integrazione. Nelle pagine dedicate appunto al Friuli trova spazio il convegno di Osopo, mentre segnaliamo che a pagina 3 un appello di Renato Portolan, direttore del centro restauro di Pordenone. Restauratori, l'eredità dimenticata, questo è il titolo. E per lo sport, ancora problemi nel reparto difensivo per l'Udinese, che dovrà rinunciare a Solé nella gara di domani sera a Milano contro l'Inter. Gli esami a cui si è sottoposto il francese nei giorni scorsi hanno evidenziato una lesione al muscolo pettineo della sinistra che lo costringerà a rimanere fermo fino alla sosta per le nazionali. Problema in più per Mister Runjic, che all'inizio della stagione non ha mai avuto a disposizione tutta la linea arretrata. Per sostituire Solé, l'indiziato numero 1 è Boss. E nel girone C della Serie D, la Triestina alle 15 alla Rocco affronterà la Calvino Ale, la LME sempre alle 15 ospiterà il Rocco Altavilla, mentre il Brian di Lignano giocherà in trasferta a Bolzano. Nell'anticipo il Charlin Smuzzani ha battuto Campo d'Arsego per 4-1. Rimane a quota zero la squadra di Trieste nel massimo campionato di pallamano. I giuliani hanno perso anche Cingoli nelle Marche per 26-25 e dopo 2 giornate sono ultimi in classifica. A Mugia, a partire dalle 9, si terrà la manifestazione L'Eco delle Spade, scherma storica al Castello di Mugia, una giornata interamente dedicata alla storia della scherma europea. E sono già partiti 300 atleti da 11 nazioni che partecipano alla Three Lakes Trail, corsa percorre i sentieri della Val Tramontina, dove deve il suo nome ai 3 bacini artificiali che attraversa e sfiora nel suo percorso. Le distanze di corsa quest'anno saranno 3, dai 53 km ai 22. E alle 9.15 per i programmi radiofonici della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda l'11ª puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz, testo e regia di Furio Bordon. La programmazione televisiva regionale propone invece alle 9.15 su RAI 3 i filmati Un sogno realizzato, e L'uomo di Sant'Andrea di Marina De Vescovi e Tels Flermens di Ivo Pecile e Marco Virgilio. E siamo arrivati alla fine. La parte tecnica è stata curata da Carlo Morello, in redazione Matteo Bazzi, mentre io sono Walter Scherk. Ora diamo spazio alla nostra rubrica Vita nei campi, curata da Rita Micoli. Buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 13 settembre il sole in regione è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.24. La luna è crescente, venerdì c'è stata luna nuova. Siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. I titoli. Caldo, siccità, precipitazioni violente hanno inciso sull'ortofrutta tra produzione anticipata.

anticipata, molto scarto, prezzi alle stelle. Nella stanza segreta dell'alambicco, da lì a fine estate, il profumo vietato della grappa di susine. L'orto sul balcone di casa, cominciare con le orticole da foglia, dalla lattuga alla rucola. Annusare il vino prima di berlo, per il sommelier non è un rito, ma l'inizio di una conversazione. Il confit, un metodo di conservazione

0: essere forti. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Parliamo anche questa domenica delle conseguenze dell'estate climaticamente estrema che abbiamo affrontato quest'anno, tra temperature elevatissime per periodi molto lunghi e una siccità perdurante interrotta dalla classica bomba d'acqua di pochi giorni fa. La scorsa settimana abbiamo parlato del calo produttivo nelle colture da foraggio. Oggi prendiamo in esame le conseguenze di questo clima che abbiamo vissuto negli ultimi 3 mesi sul comparto ortofrutticolo, e lo facciamo con Giuseppe Pavan, vicepresidente nazionale di Fedagro Mercati e vicepresidente di Udine Mercati. Giuseppe Pavan, se dovesse descrivere in modo telegrafico la situazione, qual è?
1: La situazione è molto complicata, perché abbiamo passato un periodo estivo di alti e bassi con queste temperature altissime e poi con questi acquazzoni spaventosi che hanno fatto oscillare i mercati come prezzi e anche alla produzione, con dei danni indescrivibili.
0: Dal punto di vista di voi imprenditori, che è stata, rimanendo sul tema clima e sull'influenza che ha avuto sulla produzione, quella che ci siamo lasciati alle spalle?
1: Beh, assolutamente è andato a incidere, come dicevo, sulla qualità dei prodotti, perché quando fa troppo caldo non va mai bene. Abbiamo avuto un inizio periodo estivo che assolutamente si sono maturate le varietà tutte su un colpo, quindi un eccesso di produzione, un eccesso di quintali nei mercati agroalimentari, e purtroppo i consumi erano ridotti per mille motivi: conseguenze, troppe spese per le famiglie e quant'altro. Poi col peggioramento, con questi acquazzoni torrenziali che hanno portato ad avere dei prodotti con delle caratteristiche qualitative con molti problemi, e quindi con molto scarto, e quindi con aumenti di prezzi per poco prodotto in produzione.
0: Quindi appunto anche la produttività alla fine ne ha risentito?
1: Assolutamente sì. Parlando con tutti gli amici produttori dalla Romagna, dalle altre zone, anche dalla Sicilia, la qualità è stata scarsa, quindi molto scarto e incidenza nei costi finale del prodotto molto alta.
0: Quanto ha pesato il caro energia, il caro carburanti e anche il caro di quello che serve in agricoltura, fertilizzanti e altre sostanze?
1: Carburanti alle stelle, con delle oscillazioni di percentuali esagerate che sono andate a ripercuotersi nel mondo della produzione. Purtroppo nei mercati non possiamo tener testa a certi costi.
0: I produttori rischiano appunto di produrre in perdita o quasi.
1: Coldiretti ha dato dei dati molto negativi su quelle che sono le percentuali sia di produzione, di qualità, ma anche di beneficio rispetto alle aziende che producono.
0: Le conseguenze sui prezzi anche all'ingrosso quali sono state? Si possono fare un paio di esempi che rendano l'idea?
1: Esempi: abbiamo avuto un inizio periodo estivo con dei prezzi alti. Diciamo che nella filiera produttiva li abbiamo tenuti alti per mille motivi, perché c'era poco prodotto, dopodiché abbiamo avuto sovrabbondanza di prodotto, però al consumatore devo essere onesto che non sono andati molto bassi per mille considerazioni, anche perché, come dicevo prima, ci sono dei costi nella filiera ortofrutticola che sono molto alti e quindi vanno a incidere nel prodotto finale al consumatore in maniera eccessiva, ci tengo a precisare. Quindi purtroppo è una situazione che purtroppo va valutata molto attentamente, non credo solo da noi, ma tutta la filiera. Quindi il mondo dell'agricoltura, mondo della produzione assolutamente, e mondo della commercializzazione, in maniera molto seria, perché le cose così non possono andare avanti.
0: Torna a vita nei campi Angelo Floramo con la sua storia sociale degli odori. Oggi è tempo di Schnappe di Sespis, la grappa di Susine.
2: Il frutteto si apriva proprio dietro alla grande casa di Sassi. La raccomandazione era sempre la stessa: raccogliere quanto serviva prima che il sole si alzasse e cominciasse a bruciare l'erba. Le mani si intridevano subito di rugiada. A mantenere nel palmo e tra le dita tutte quelle essenze così forti che erano capaci di far girare la testa. Il profumo restava a lungo sulla pelle.

0: anche se ci si lavava alla pompa dell'acqua, un getto gelato anche nei mesi più torridi che serviva a risciacquare piedi e mani prima di rientrare in casa. Lungo una distesa erbosa e pianeggiante, gli alberi da frutta formavano un boschetto curato, modellato da gesti antichi, sapienti, capaci di potare e piegare come Dio comanda, che poi era sempre come comandava il nonno. I rami a fine stagione erano tanto carichi da star male. Bastava appena una bava di vento per far scivolare verso il basso un alito profumato di mille essenze, tutte con un retrogusto di miele, un ronzare di api e piccoli moscerini. I grandi si portavano dietro la scala mussa e i cestini di vimini, con tanto di gancio da ancorare a ogni protuberanza legnosa utile alla bisogna. A noi altri più piccoli restava il compito di raccogliere dentro ai secchi di latta quello che era caduto per terra, che guai a buttare via niente, nemmeno se c'erano le formiche. Nulla andava sprecato. Il raccolto era motivo di orgoglio e veniva depositato in due stanze ben distinte, presso il piccolo fornello della cantina, dove le donne di casa avrebbero fatto schiumare brode zuccherine destinate a diventare coloratissime e golose marmellate, e nella stanza segreta, una specie di nicchia tra le pareti di pietra che si apriva in un recesso umido e buio, in terra battuta, illuminato da una sola lampadina in cui campeggiava l'lambic, una strana ferraglia arrugginita tutta contorcimenti e becchi che evidentemente aveva a che fare con la magia. Era lì che il nonno si rintanava per interi pomeriggi con gli altri vecchi della borgata. Il profumo che trasudava dalle pareti sapeva di legno antico e di polpa di susine, acre, umido, intenso, fruttato al principio ma poi simile all'alcol per le iniezioni. Pizzicava il naso e faceva girare la testa. Dopo un po' la nonna si spazientiva e lui con un'aria sorniona mi guardava e sussurrava piano: «Lascia che brontoli, noi si resta qui fin quando non le si taglia prima la testa e poi anche la coda». Povera nonna, pensavo, con un brivido dovuto non tanto alla sua testa quanto alla sua coda.
1: Di nuovo con noi l'agronomo Costantino Cattivello, con cui oggi iniziamo un ciclo di appuntamenti dedicati a chi desidera coltivare un piccolo orto sul proprio terrazzo o balcone. Costantino Cattivello, per chi vuole iniziare in questo periodo con gli ortaggi da foglia come lattughe, cicorie da taglio, rucola, valerianella, bietole, da dove dobbiamo partire?
2: Partiamo dai contenitori. Trattandosi di ortaggi da foglia con apparati radicali abbastanza contenuti, non servono vasi enormi. Sono ideali le classiche cassette o fioriere lunghe 50-60 cm con una profondità di almeno 15-20 cm. Per le bietole e le cicorie, che sviluppano un apparato radicale leggermente più vigoroso, è preferibile invece stare sui 20 cm di profondità. Comunque la cosa fondamentale è che sul fondo ci siano dei fori di drenaggio ben aperti che permettano quindi un veloce allontanamento dell'acqua.
1: E riguardo al terriccio da utilizzare, va bene qualsiasi tipo di substrato?
2: Assolutamente no. Consiglio un terriccio professionale da vaso, di buona qualità, con una struttura soffice e drenante. Sul fondo del vaso, ricordate, va sempre disposto uno strato di 2-3 cm di argilla espansa per evitare ristagni idrici, particolarmente pericolosi, perché spesso il grosso della radice è proprio lì. Per l'irrigazione le regole d'oro sono tre. La prima è la costanza. Il substrato deve rimanere leggermente umido ma mai inzuppato. Meglio bagnare alla base, evitando di bagnare le foglie, per prevenire l'insorgenza di malattie. Seconda regola, è importante utilizzare acqua a temperatura ambiente, meglio se piovana. Ed infine la terza regola, irrigare al mattino o in alternativa al pomeriggio, ma almeno un'ora prima del tramonto.
1: Un elemento determinante nei terrazzi è l'esposizione al sole. Come cambia la gestione tra un balcone esposto a sud e uno a nord?
2: Fa un'enorme differenza. Un terrazzo esposto a sud garantisce molta luce, ma le temperature nei vasi possono salire rapidamente. In questo caso occorre irrigare più frequentemente e nei pomeriggi ancora caldi di fine estate, ombreggiare leggermente o allontanare i vasi dalle pareti surriscaldate. Invece un balcone a nord

0: ha meno ore di luce di sole diretto. Qui rucola, valerianella e lattughini crescono comunque bene, ma le bagnature vanno ridotte al minimo per evitare la filatura delle piantine e i marciumi radicali.
1: Vladimiro Tulisso, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier, quest'anno a Vita nei Campi risponderà alle domande che tutti o quasi ci poniamo spesso sul vino. Per questa prima puntata la domanda è perché i sommelier annusano il calice di vino sempre?
2: Avete mai pensato a quanto sia strano il comportamento di chi beve vino? Versa il vino nel bicchiere, lo guarda, lo fa ruotare, avvicina al naso, inspira, poi magari lo guarda di nuovo, lo annusa ancora e soltanto dopo, finalmente, beve. Ma perché il naso viene prima della bocca? La risposta più semplice è che il vino contiene centinaia di composti volatili capaci di raggiungere il nostro sistema olfattivo. Sono loro a costruire quella che chiamiamo comunemente profumazione del vino: frutta, fiori, erbe, spezie, note balsamiche, sentori tostati. Quando beviamo, non percepiamo il vino soltanto attraverso il naso. Una parte importantissima delle sensazioni che attribuiamo al gusto arriva per via retronasale. Proviamo a fare un piccolo esperimento. Tappatevi il naso e assaggiate un pezzettino di frutta, quella che preferite. Sentirete soprattutto dolcezza e acidità. Ora, liberate il naso mentre state ancora masticando. Improvvisamente perciperete il profumo. È quello che succede anche con il vino. Per questo, quando degustiamo, il naso ci permette di anticipare ciò che la bocca confermerà, correggerà o addirittura smentirà. Ma allora, perché facciamo ruotare il vino nel bicchiere? Perché aumentiamo la superficie di contatto tra il vino e l'aria e favoriamo la liberazione delle sostanze volatili. In altre parole, aiutiamo il vino a raccontarsi. E qui arriva un'altra curiosità. Non annusiamo soltanto il vino, annusiamo anche le nostre aspettative. Se vediamo un vino bianco molto pallido, ci aspettiamo determinate sensazioni. Se qualcuno ci dice: "Senti la pesca?" Improvvisamente la pesca può comparire davvero nella nostra percezione. Il naso, dunque, non è uno strumento fotografico che registra fedelmente la realtà, è un interprete. Ed è per questo che la degustazione non consiste semplicemente nel riconoscere dei profumi, ma nell'imparare a distinguere ciò che il vino ci offre da ciò che noi ci aspettiamo dal vino. Ecco perché il sommelier annusa il vino prima di berlo. Non sta facendo un rito. Sta iniziando una conversazione.
1: Tarda estate in cucina con una proposta per arricchire la dispensa di Michela Urbano.
3: Ben ritrovati agli ascoltatori di Vita nei Campi. Il sole di inizio settembre offre agli orti friulani l'ultimo picco di radiazione, portando le bacche di pomodoro al massimo grado Brix, la concentrazione ideale di zuccheri e aromi. Per gestire queste surplus, oggi proponiamo una tecnica di conservazione breve, il confit. Il termine deriva dal francese confire, preservare, e affonda le radici nella tradizione culinaria della Gascogne. Storicamente, la cottura en confit nasceva per conservare le carni cuocendole lentamente nel loro stesso grasso a bassa temperatura. Il grasso svolgeva una duplice funzione: permetteva la cottura dolce e, raffreddandosi, sigillava la materia organica, sbarrando l'accesso all'ossigeno per arrestare i processi ossidativi. Trasposta al mondo vegetale, questa tecnica sostituisce il grasso animale con l'olio extravergine d'oliva, trasformandosi in una disidratazione osmosica e termica controllata. Tra i 70 e i 90 gradi centigradi viene ridotta la quantità di acqua libera, inibendo lo sviluppo microbico. Zuccheri e acidi organici si concentrano, valorizzando l'acido glutammico naturale responsabile del gusto umami. La scelta delle varietà di pomodoro da utilizzare è determinante. Il datterino rosso ha una struttura densa e poca acqua, conserva una consistenza impeccabile, perfetta per crostini e formaggi. Il datterino giallo, spiccatamente dolce e privo di acidità, regala uno straordinario contrasto cromatico. Il ciliegino, più ricco di frazione idrica e

0: kombucha spessa mantiene una succosità ideale per condire i sughi. Parlando di vegetali sott'olio, affiora subito il tema della sicurezza microbiologica e del rischio Clostridium botulinum. Ebbene, ribadire che la tecnica confì non genera una conserva a lungo termine da dispensa, ma una conservazione breve. La prolungata disidratazione in forno abbatte l'acqua libera, mentre la naturale acidità del pomodoro crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione. Tuttavia, per azzerare ogni rischio di sviluppo di tossine anaerobiche, i pomodori vanno riposti in vaso di vetri sanificati, coperti d'olio e tenuti tassativamente in frigorifero, consumandoli entro 7-10 giorni.
1: Torna con noi anche Alessandro Squizzato e ci racconta di quest'estate torrida e di come recuperare le piante rovinate da caldo e sole.
2: L'estate di quest'anno, con temperature elevate e giornate di sole particolarmente intenso, ha messo a dura prova non solo le persone, ma anche le piante. In giardino, sul balcone o nelle coltivazioni in vaso, non è raro trovare foglie bruciate, ingiallite, afflosciate o completamente secche. Ma cosa possiamo fare per aiutare una pianta a riprendersi dopo un periodo di caldo eccessivo? La prima regola è non intervenire in modo troppo drastico. Una pianta danneggiata dal caldo è già sotto stress e bisogna darle il tempo di recuperare. Le foglie completamente secche e ormai compromesse possiamo eliminarle, mentre quelle ancora parzialmente verdi è meglio lasciarle, almeno inizialmente. Continueranno infatti a svolgere una parte della loro funzione. Fondamentale è poi controllare l'irrigazione. Dopo giornate molto calde viene spontaneo aumentare subito la quantità d'acqua. Ma attenzione! Un terreno costantemente fradicio può creare ulteriori problemi alle radici. È meglio irrigare a fondo, preferibilmente al mattino presto, e poi lasciare che il substrato perda l'umidità in eccesso prima dell'intervento successivo. Prima di irrigare nuovamente, quindi, è sempre importante verificare che il terreno ne abbia realmente bisogno, evitando di bagnare semplicemente perché la pianta appare sofferente nelle ore più calde. Può essere utile spostare temporaneamente le piante in vaso in una posizione luminosa ma riparata dal sole diretto nelle ore più calde. Anche una semplice ombreggiatura può fare una grande differenza e permettere alla pianta di emettere nuova vegetazione senza subire immediatamente un nuovo stress. Un altro errore da evitare è concimare pesantemente una pianta appena danneggiata. Se l'apparato radicale è in difficoltà, un eccesso di fertilizzante può aumentare lo stress. Meglio aspettare i primi segnali di ripresa e riprendere poi la concimazione in modo graduale. Con qualche attenzione e soprattutto con un po' di pazienza, molte piante sono in grado di recuperare anche dopo un'estate torrida. La presenza di nuove gemme e nuovi germogli sarà il segnale migliore. Vorrà dire che, nonostante il caldo, la pianta ha ancora molta voglia di ripartire.
1: E con Reginetta Giacomini l'andamento dei mercati agricoli.
3: Mercato poco attivo e prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 24,50 a 24,70 il quintale IVA esclusa, il frumento da 22,60 a 23 euro e l'orzo da 21,10 a 21,50. In lieve calo il settore dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto fra 4,30 e 5 euro il chilo, IVA esclusa, quelle di seconda fra 3,70 e 4,30. In leggera flessione, ma con contrattazione in movimento, anche il comparto dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 9 e 10,50 euro il chilo, IVA compresa, i pezzati rossi fra 7,30 e 8,80, i frisoni fra 3,70 e 4,50 e i bruni alpini fra 3 euro e 3,70 euro al chilo. Ancora in frenata il mercato dei suini. Il valore del lattonzolo di 30 kg franco partenza dall'azienda è di 2,76 euro il chilo, IVA esclusa, e quello dei grassi da macello di 1,84 euro. La commissione camerale di Pordenone e Udine ha stabilito il nuovo prezzo del prosciutto di San Daniele. Lo stagionato di 16 mesi con osso viene quotato fra 15 e 17,50 euro il chilo, IVA escluso, quello disossato fra i 19 e i 21,50 euro. Infine, prezzi diversificati nel comparto degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra oscilla da 1,50 euro a 1,54 euro il chilogrammo IVA esclusa, le anatre mute da 3,40 euro a 3,50 euro, i tacchini maschi da 2,44 euro a 2,46 euro, le faraone da 3,86 euro a 3,94 euro, i conigli oltre 2,5 kg da 2,38 euro a 2,44 euro. Le uova, oltre 73 grammi, provenienti dagli allevamenti a terra, sono a 26,50 euro.

0: centesimi il pezzo. Stabile infine al mercato agricolo di Tolbezza la quotazione della legna intera da ardere. Il suo valore questa settimana è confermato tra i 10,50 euro e i 12 euro il quintale.
1: Uno sguardo al meteo della settimana che inizia con Sergio Nordio, previsore dell'ARPA.
2: Dopo un'estate caldissima con temperature da record che sono continuate fino a mercoledì scorso, sono arrivate le piogge. Una serie di temporali generati dal passaggio di una saccatura depressionaria e incentivati dal mare Adriatico molto caldo con oltre 27 gradi ha interessato soprattutto la costa e la bassa pianura fra mercoledì e venerdì mattina. I cumulati di pioggia registrati sono stati molto consistenti. A Lignano Sabbiadoro il picco con 235 mm in 24 ore e 156 mm in 3 ore, valori estremamente rari. Da quando sono disponibili le misure ci sarebbe solo un precedente simile, l'8 giugno del 1967 con 231 mm. Tuttavia anche l'anno scorso, sempre a Lignano, il 10 settembre caddero 192 mm. Ora l'anticiclone ci sta garantendo nuovamente stabilità atmosferica e temperature in linea con la media del periodo. Fino a mercoledì mattina avremo cielo sereno a poco nuvoloso, venti a regime di brezza e temperature massime su pianura e costa fra 25 e 27 gradi, con appena un po' più di nuvolosità domani, lunedì, specie al mattino. Mercoledì è probabile che si avvicini un fronte da nord-ovest, con un aumento della nuvolosità durante il giorno e con probabili piogge e rovesci in serata. Giovedì sembra essere caratterizzato da piogge anche temporalesche, che sembrano nuovamente essere più abbondanti su bassa pianura e costa. Successivamente, fra venerdì e sabato, l'anticiclone tornerà a interessare l'Italia, ma rimarrà meno consolidato, lasciando spazio al passaggio di veloci fronti sulla regione con condizioni di variabilità.
1: Termina qui la puntata, vi lasciamo con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A Sante Croce pane coculis, pane e noci per l'esaltazione della Santa Croce che cade domani 14 settembre. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti e Daniela Postu. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appuntamento a domenica prossima.
3: Avete ascoltato?

0: I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10:34 circa. A seguire la rubrica religiosa Incontri dello Spirito. Buon ascolto.
1: Cavalcare la tigre. New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Regia dell'autore. 11ª puntata.

Per quanto mi riguarda, tutto è cominciato con una trasmissione radiofonica che mi capitò di ascoltare a Washington un giorno di marzo del 1938. Si trattava di un programma musicale condotto da Robert Ripley e l'ospite era William Handy, che venne presentato agli ascoltatori come il padre del blues e il creatore del jazz. Bene, pochi giorni dopo leggo sul Baltimore Afro-American e sul Downbeat, due giornali specializzati in musica jazz, una furibonda lettera aperta in cui un tale Jelly Roll Morton protestava contro la qualifica attribuita

0: scritta a William Handy rivendicandola a se stesso. «È noto a tutti», scriveva, «e non può essere messo in dubbio da alcuno che New Orleans è la culla del jazz e che io personalmente ne sono stato il creatore nel lontano 1902». Questo fatto mi incuriosì. Presi un po' di informazioni in giro nell'ambiente dei musicisti jazz e con mia sorpresa mi sentii rispondere da molti di loro che sì, Jelly Roll Morton aveva più di un buon motivo per affermare di aver inventato il jazz. Io, vedete, in quell'anno avevo ricevuto l'incarico di realizzare una discoteca di musica folclorica americana per la Biblioteca del Congresso e pensai che quel Jelly Roll poteva essere un soggetto ideale per cominciare le registrazioni. Così gli telefonai nel locale dove lavorava come pianista, il Jungle Club, mi ricordo, uno squallido night del quartiere negro, e gli fissai un appuntamento per il lunedì seguente alla Biblioteca del Congresso. Non vi nascondo che ero piuttosto curioso di conoscere il tizio che sosteneva di avere inventato il jazz e che aveva il nome di una specie di omelette. Sì, perché il Jelly Roll, come molti di voi sapranno, è quel rotolo di pasta dolce con la marmellata in mezzo.
1: A me l'ha raccontata Sandy Burns, un attore negro che nel 1907 lavorava con Jelly a Memphis. Una sera stavano improvvisando una scenetta comica e Sandy strappava al pubblico un sacco di risate definendosi Sweet Papa Cream Puff, dolce papà sbaffo di crema, uscito ora dalla pasticceria. Quando Jelly lo interrompe dicendo che anche lui era uscito in quel momento dalla pasticceria, ma con il nome di Sweet Papa Jelly Roll. Beh, può darsi che a Memphis non l'abbiano capita, ma qui da noi, a New Orleans, lo sanno anche i bambini che cosa si intende per Jelly Roll. Da allora quel nome gli è rimasto e lui, anzi, ne andava piuttosto fiero. Ci ha composto sopra anche un pezzo, il Jelly Roll Blues.

Alla biblioteca del congresso, quel lunedì mattina, Morton arrivò con una puntualità che non mi sarei aspettato da un musicista jazz. Varcò la porta dell'auditorio Coolidge alle 9:00. Anche il suo aspetto mi sorprese. Non so, me lo facevo più rozzo, forse. E invece mi trovai davanti un uomo alto, snello, con dei modi da gran signore. La sua pelle era molto chiara. Io mi ero immaginato che fosse negro, mentre lui, come mi spiegò quasi subito, era di famiglia creola.

La prima cosa che fece, dopo essersi presentato, fu di porgermi il suo biglietto da visita, che ad essere sincero mi parve un po' demenziale, perché sopra c'era scritto: Jelly Roll Morton, inventore del jazz, dello stomp e dello swing, il più grande compositore al mondo di temi hot. Dopodiché si sedette al piano e, accompagnandosi con la musica, cominciò a raccontarmi la sua vita. Questo racconto andò avanti per un mese e vi assicuro che mi sbalordì. Scopersi un mondo di cui non sospettavo nemmeno l'esistenza, la New Orleans dei primi anni del secolo, popolata da vagabondi, prostitute, musicisti da betola alcolizzati e geniali. Morton si interrompeva di continuo per suonarmi brani del suo repertorio, vecchie canzoni creole di cui non si conosceva l'autore. Imitò lo stile di pianisti dimenticati ormai da tutti, tranne che da lui. Dimostrò di possedere un'intelligenza vivissima, un grande talento e una smisurata considerazione di se stesso. Qualunque cosa suoneranno in futuro i musicisti jazz, diceva, suoneranno sempre Jelly Roll. Lo stile New Orleans, diceva, lo stile Chicago, lo stile Kansas City, lo stile New York e tutto stile Jelly Roll. Però disse anche cose molto acute sul jazz, rivelando una eccezionale lucidità di giudizio e un gusto raffinato. So che qualcuno lo ha definito il primo intellettuale che il jazz abbia espresso, e io mi trovo assolutamente d'accordo. Durante quel mese di colloqui, l'unico neo, se vogliamo, fu una sua certa reticenza sulle date. Mi accorsi che tendeva a invecchiare le sue composizioni, e questo naturalmente per apparire come il padre di tutto. Anche sulla sua data di nascita non sono mai riuscito a chiarirmi le idee. A me disse che era nato nel 1885, a sua moglie nel 1886. In una polizza d'assicurazione scrisse 1888 e sulla sua tomba c'è la data del 1890. Uno sarebbe portato a credere alla lapide tombale, ma io ho il sospetto che quella sia stata la sua ultima bugia.

Sì, un po' bugiardo mio fratello Ferdinand lo è sempre stato. Comunque quel signore della biblioteca del congresso disse la verità, perché lui era nato davvero a New Orleans nel 1885. Era figlio di Ed Lamont, una specie di imbroglione che visse con nostra madre per alcuni anni e che poi alla fine lei cacciò di casa. Mia sorella ed io invece nascemmo più tardi, dal matrimonio

della mamma con William Morton, che dette il suo nome anche a Ferdinand. Ma lui, nostro padre, lo ha sempre ignorato. Tant'è vero che raccontava a tutti che Morton era uno pseudonimo che si era scelto perché non voleva essere conosciuto con un nome francese. A casa nostra, come in tutte le famiglie creole, ricevemmo una buona istruzione musicale. Noi sorelle suonavamo il pianoforte e Ferdinand anche la chitarra e il violino. I nostri genitori ci accompagnavano spesso ai concerti dell'opera francese in Royal Street. Non è stata un'infanzia infelice la nostra. Anzi, ripensandoci oggi, mi sembra il periodo più bello della mia vita. Poi la mamma è morta e le cose naturalmente sono cambiate. Forse più per Ferdinand che per noi, perché lui, ve l'ho detto, non andava molto d'accordo con nostro padre. Aveva 13 anni e cominciò a vivere molto fuori di casa. Voleva guadagnarsi da vivere e si mise a fare un sacco di piccoli lavori, il fattorino, il lustrascarpe, lo scaricatore di sacchi di zucchero. Cominciò a suonare anche in qualche locale e a starsene fuori per notti intere. Poi capitò che venimmo a sapere che suonava nelle case di Storyville, il quartiere delle luci rosse. E così una mattina, quando Ferdinand tornò a casa, pallido di sonno e con gli occhi rossi per una sbornia, si trovò di fronte la nostra bisnonna Mimi Pichet, che lo invitò ad andarsene di casa perché, con quella sua vita sbandata, gli disse, rischiava di esercitare una cattiva influenza su noi, sorelle più giovani. Quel pomeriggio stesso Ferdinand ci salutò e se ne andò a Biloxi, dalla sua madrina, la vecchia Eulalie Co. Noi sorelle lo invidiammo molto per questo, perché Eulalie era una donna affascinante, una fattucchiera che sapeva tutto delle magie voodoo e a casa sua parlavano anche i gatti e i bicchieri colmi d'acqua. A Biloxi Ferdinand visse per 5 anni, suonava in un saloon. Poi qualcuno sparse la voce che se la intendeva con la proprietaria, una donna bianca, e allora lui, che per quanto chiaro era sempre di colore, pensò fosse più prudente ritornarsene a New Orleans. Aveva 17 anni quando lo rivedemmo ed era ormai un uomo fatto. Se gli volevo bene, certo che gliene volevo. Ferdinand era un terribile sbruffone, un perfetto egoista, ma è stato il mio amico più caro e il più grande divertimento della mia infanzia.

Appena tornato a New Orleans, Jelly cominciò a suonare subito nelle migliori case di Storyville. Io lo incontrai per la prima volta nel 1903, nella maison di Hattie Rogers. Suonammo insieme quella notte e vi giuro che quel ragazzino di 17 anni mi sembrò davvero un gran pianista. Era buffo, sapete, con quella sua aria snob, e qualche volta

volta ti faceva anche venire i nervi. Perché lui, con il fatto che era creolo e che i suoi antenati erano francesi, pensava di essere chissà chi. È sempre stato un difetto dei creoli questo. Sono tutti superbi e disprezzano i nigger, i negri dalla pelle scura, come me, per esempio. Che poi loro, a ben vedere, sono i peggio di tutti perché non sono né carne né pesce, né bianchi né neri, e non riescono a legare veramente con nessuno, tranne che con gli altri creoli, naturale. E insomma, anche Jelly era così, però era molto giovane e molto bravo, e lo perdonavi volentieri. Sbruffone era sbruffone, niente da dire, ma almeno aveva il coraggio di riconoscere che esisteva qualcuno più bravo di lui. Tony Jackson, per esempio, che era un negro più nero dell'inferno e altezzoso almeno quanto Jelly. Tony, sapete, era il miglior pianista di tutta Storyville, un vero portento. Lavorava nella casa di Gypsy Scheffner e la sua specialità era V-Neck Dance, la danza nuda, un ragtime che aveva composto lui stesso. C'era un piccolo palcoscenico nella sala di Gypsy e Tony accompagnava al piano il numero di queste mulatte, sì, insomma, delle pensionanti, le quali, potete immaginarvelo, non erano più vestite del titolo della canzone. E allora vi dicevo che Jelly ammirava molto Tony Jackson, anche se non per questo rinunciava a fare lo sbruffone. Sai, Bank, mi disse tanti anni dopo, io lo sapevo benissimo che Jackson e tanti altri pianisti di Storyville erano più bravi di me. È proprio per questo, per differenziarmi da loro, che mi è toccato inventare il jazz. Che tipo! Le ragazze delle case ci andavano matte, non facevano che coccolarselo e spillare mance per lui ai clienti. Lo avevano soprannominato Whining Boy, che giù da noi a New Orleans sarebbe come dire... non è facile spiegarlo con parole come si deve. Beh, sì, insomma, sarebbe come dire che uno a letto ci sa proprio fare.

Sì, Jelly con le donne andava proprio forte. Aveva quell'aria, sapete, un po' da gentiluomo e un po' da mascalzone che sulle femmine ha sempre fatto colpo. E bisogna dire che le donne lo hanno sempre aiutato. Anche dopo il 1904, quando lui cominciò a vagabondare qui e là per il sud e da New Orleans stava sempre meno, più che dal pianoforte.

0: notte. I soldi gli venivano da quel paio di pollastre che si portava sempre dietro.
1: Ci siamo divertite da matte, io e Susie Blu in quegli anni con Jelly. Non si stava mai fermi. Oggi a Jackson, domani a Memphis, dopodomani a Chattanooga. Però ogni tanto tornavamo a casa, a New Orleans. Bruciavamo tutti i soldi che ci erano rimasti e ripartivamo per farne altri. Jelly continuava sempre a suonare, naturale, e anzi era diventato il terrore di tutti i pianisti del Sud, che lui si divertiva a sfidare e a mettere sotto nei loro stessi locali. Ma la sua occupazione principale, se vogliamo, era un'altra, il biliardo. Jelly era un vero campione, uno squalo. E non so se erano più i polli che spennava lui o quelli che ci lavoravamo Susie Blu ed io. Pure con il poker se la cavava bene. Anche se a un certo punto gli è calata la vista a forza di doverla aguzzare per distinguere le macchioline con le quali aveva segnato le carte. Eh sì, ci conoscevano in tutte le bische del Sud. L'unica seccatura erano i tipi che non sapevano perdere e che protestavano. E poi i poliziotti, che da un certo momento hanno cominciato a tenerci gli occhi addosso. Una volta, anzi, a Baton Rouge, uno di questi maledetti piedi piatti ha messo dentro Jelly con la scusa che aveva barato a carte. Avreste dovuto sentire Jelly. «Io sono un musicista!» gridava. «Non avete nessun diritto di farmi questo!» Ma il piedi piatti, niente, come parlare ad un muro. «Amico», gli ha detto, «da queste parti un musicista non è nessuno. Qui ficchiamo dentro più musicisti che ladri e battone messi insieme.» Povero Jelly. Quando è uscito però era più fresco e allegro che mai. Per prima cosa sapete che ha fatto? Ha comperato un mazzo di carte nuove. Eh sì, perché il suo gliel'avevano sequestrato come corpo del reato e le ha segnate di nuovo una per una con quelle sue famose macchioline.

Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz, originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Claudio Luttini, Giampiero Beccherelli, Fulvia Gasser, Ariella Reggio. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

Nel XVI secolo la densità della vegetazione era tale che la selva divenne nascondiglio perfetto per bande di briganti, contrabbandieri e disertori, tant'è che nel 1579 il governatore politico di Loreto, che era esasperato, era stanco di questo fenomeno di criminalità, ordinò di raderla al suolo e incendiarla, e a questo punto gli abitanti di Castelfidardo non potevano restare a guardare, ma si opposero con le armi e le proteste. Perché? Perché volevano difendere il loro bosco, che usavano per fare legna, per pascolare gli animali, e fortunatamente riuscirono a salvarlo strappandolo alla scia papale. Per capire sino in fondo l'anima di questi luoghi dobbiamo necessariamente fare un piccolo salto indietro nel tempo, muovendoci di pochissimi chilometri lungo le creste di queste colline. Dove arriviamo? Arriviamo a Recanati, la terra di Giacomo Leopardi. E qui esiste un contrasto quasi magico nel pensare, nell'immaginare che mentre la poesia italiana più intima, malinconica e silenziosa nasceva tra le mura della biblioteca di Palazzo Leopardi, a pochissima distanza, proprio a Castelfidardo, la storia stava invece preparando il suo risveglio più fragoroso. Il grande poeta Leopardi cantava l'amor di patria nelle sue prime canzoni giovanili, piangendo un'Italia che era divisa, senza sapere che l'eco di quel risorgimento che lui aveva solo potuto sognare e invocare con i versi avrebbe trovato di lì a poco uno dei suoi palcoscenici più cruciali, proprio qui sui campi di battaglia di Castelfidardo. Però c'è un segreto che Palazzo Leopardi condivide con tutta la città. Se tendete l'orecchio, tra queste mura non risuona solo l'eco del passato risorgimentale o delle antiche casate. C'è ben altro, c'è un altro tipo di suono, un battito cardiaco fatto di legno, metallo e aria, che ha reso Castelfidardo famosa nel mondo. E per trovarlo non dobbiamo andare lontano, dobbiamo scendere nei sotterranei di Palazzo Leopardi, perché si nasconde il vero cuore pulsante della città. Sto parlando del Museo Internazionale della Fisarmonica, un luogo magico dove l'artigianato diventa arte pura e dove ogni strumento esposto racconta una storia di intuizione, di fatica e genialità. Tutto ciò vuole proprio rendere omaggio a tutti coloro che dedicarono la vita alla produzione, alla valorizzazione di questo strumento aerofono, come ci spiega il nostro ospite, il professor Alessandro Muñoz, che insegna al Consiglio

0: Osservatorio di Fermo ed è direttore del Museo Internazionale della Fisarmonica. Non penso non ci sia nessuno a cui domandare appunto come nasce la fisarmonica, questo strumento affascinante. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il nostro museo racconta, possiamo dire, una storia straordinaria, no? Che dura da oltre 200 anni. Raccoglie centinaia di strumenti a mantice, a lancia libera, a tastiera, e questi strumenti testimoniano un po' il grande ingegno, no? L'incredibile creatività di tanti abili artigiani. Ecco.
0: Qual è la differenza dei tre strumenti che ha nominato? Perché siamo tutti, io per primo, molto a digiuno, un po' ignoranti.
1: Allora, in realtà gli strumenti che noi abbiamo, fisarmoniche, bandoneon, organetti, concertine, eccetera, sono tutti strumenti accomunati da tre elementi. Io quelli che ho nominato sono gli elementi principali di questi strumenti. Ad ancia libera, perché con il loro suono è prodotto da queste lamine d'acciaio che vibrano. Vibrano grazie a un mantice, che è comune a tutti questi strumenti. Il mantice immette l'aria all'interno e fa vibrare queste ance.
0: Sì.
1: E sono strumenti a tastiera, perché o bottoni o tastiera tipo pianoforte, e grazie a questa tastiera si selezionano questi suoni.
0: E poi quali sono gli altri, diciamo, ce ne sono alcuni un po' più complessi, più particolari? Per esempio ce n'è uno piccolino che sembra una specie di organetto che viene suonato con due mani, no? Con questo mantice che si allarga e che si stringe, mentre la fisarmonica tradizionale, ho visto che mettono una specie di spallaccio se la tengono attaccata al corpo, giusto?
1: Sì, esattamente. Le fisarmoniche tradizionali hanno delle cinghie che consentono alla fisarmonica proprio di stare a contatto con il corpo, con il petto, no? Quindi il polmone dello strumento, questo mantice, è in contatto con il polmone proprio dell'esecutore. Nella concertina dei bandoneon lo strumento è un po' più distaccato dal corpo, ma tutti questi strumenti si suonano comunque con due mani. La differenza è che nella concertina inglese, nel bandoneon, diciamo argentino, le due tastiere sono molto simili, anche proprio disposizione delle note, come forma dei bottoni, sono simili. Nella fisarmonica questo non avviene. Comunque, ecco, la cosa bella del nostro strumento, di questi strumenti e del museo, volevo dire, è che da noi si celebra non solo l'evoluzione della costruzione, l'eccellenza di questi strumenti, ma noi custodiamo anche, vorrei dire, l'anima musicale.
0: Ah, ecco.
1: Perché noi preserviamo gli strumenti di personali di artisti leggendari. Prima parlavamo del bandoneon, ecco, quindi abbiamo uno strumento appartenuto al giovane Astor Piazzolla, abbiamo lo strumento di Gorny Kramer,
0: ecco,
1: il grande pioniere del jazz, della televisione bianco-nero, della commedia musicale, e Vomer Beltrami, lo strumento di Anthony Gallarini, uno dei più grandi artisti italoamericani. Ecco, chi viene a Castel Sidardo può toccare con mano questi strumenti storici, no? E vedere questa sinergia tra la maestria artigiana e questi geni che la fisarmonica ha saputo poi, con cui la fisarmonica ha saputo colorare la musica mondiale, no? Con sonorità,
0: certo,
1: e con sfumature uniche.
0: E poi con tutti i nomi che ha detto, con Gorny Kramer scatta tutta la Rai in piedi sugli attenti, ci mancherebbe altro.
1: Un personaggio della Rai, no? È indimenticabile. Lui è stato un pioniere vero e proprio del jazz in Italia.
0: Un'ultima domanda, una curiosità mia, ma quanti giovani in conservatorio scelgono questo strumento? Sono tanti?
1: Allora, direi che la situazione in Italia è un po' a macchia di leopardo, ci sono zone con più iscrizioni e zone con meno. Non è questo, ma la verità, un momento proprio d'oro per lo strumento che negli anni 50 era veramente alla moda. Si pensi che la voce esportazioni, no? del strumento fisarmonica era tra le più grandi in Italia, era seconda credo solo alla Fiat all'automobile. Pensate quanti strumenti venivano venduti un po' in tutto il mondo. Però ecco, uno strumento che è tra i più diffusi in tutto il pianeta, non c'è dubbio, soprattutto poi in Russia, nei paesi dell'est, sta cominciando a diffondersi molto anche in Cina, quindi nel continente asiatico. È così, ecco. Io se posso concludere con una frase, un piccolo slogan, posso?
0: Certamente.
1: Ecco, allora, venire a Castel Sidardo direi che significa toccare con mano come il lavoro dell'uomo si trasforma in arte pura.
0: Bellissimo. Su questo, professor Muñoz, io la ringrazio, le auguro una buona domenica.
1: Grazie, buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Castel Sidardo si rivela così, una città a strati, sotto i piedi è il labirinto della memoria.

memoria, tutto intorno alla melodia dell'ingegno artigiano, e sopra c'è sempre lei, quella meravigliosa finestra spalancata sul Monte Conero e sulle due sorelle che brillano nell'Adriatico. Una città che ha saputo

0: È giunto il momento di dare la parola al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, anzi di dare la parola a Giorgio Allegretti, che è un ospite del FAI, che chissà che cosa ci racconterà ancora di bello di questa regione che sono le Marche.
1: Recanati ricorda ancora di più la figura di Giacomo Leopardi. A pochi chilometri dalla casa natale del grande poeta e filosofo si arriva all'Orto sul Colle dell'Infinito, un giardino di piante dove lo scrittore amava perdersi tra riflessioni e immaginazione e dove ha realizzato l'opera all'infinito. Oggi il FAI ha voluto valorizzare questo luogo, come ci racconta Alessandra Troilo, responsabile FAI dell'Orto sul Colle dell'Infinito.
2: L'Orto sul Colle dell'Infinito è posizionato sulla sommità del Colle dell'Infinito, che precedentemente si chiamava Monte Tabor. In particolare è all'interno delle mura perimetrali dell'ex monastero di Santo Stefano, infatti questo luogo è ricordato come Orto delle Monache. Il FAI ha in gestione questo luogo dal 2019 e lo ha restaurato e riaperto al pubblico con l'obiettivo di realizzare un progetto di valorizzazione che mettesse in collegamento i due aspetti principali del Colle dell'Infinito: quello paesaggistico e quello filosofico e poetico. L'offerta di visita parte all'interno del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, dove abbiamo ristrutturato gli spazi per ospitare un percorso multimediale, un racconto in 5 atti, dove il visitatore è guidato dalle voci di Lella Costa e di Massimo Popolizio, con una sorta di visita guidata dentro la poesia, che invita a scoprire la storia, il significato e il valore universale di pochi versi capolavoro della letteratura italiana. Questo percorso consente al visitatore di immergersi nell'esperienza vissuta da Giacomo Leopardi. Al termine si va nella parte esterna, dove appunto c'è il nostro giardino restaurato con l'architetto Paolo Peirone, proprio per ricostruire quello che era all'epoca delle monache, con piante che richiamano le piante esistenti all'epoca e anche gli orti che servivano alle monache per il loro sostentamento. Qui Giacomo ha ambientato l'idillio all'infinito a cui abbiamo dedicato tutto il bene.
1: Perché vale la pena visitare questo luogo e cosa scopre il visitatore?
2: Perché la maggior parte dei nostri visitatori è entusiasta, arriva spesso senza conoscerlo, quindi un po' inconsapevolmente, e ne esce entusiasta perché è un luogo molto emozionante. La nostra offerta di visita dà la possibilità di conoscere Giacomo Leopardi nella sua esperienza specifica legata all'idillio all'infinito e in una maniera un po' diversa, con un taglio contemporaneo che diventa anche complementare all'offerta di visita di Casa Leopardi. È possibile visitare il bene in autonomia oppure accompagnati da noi con visite guidate che offriamo ogni giorno.
1: In questo periodo alcuni luoghi FAI aprono al tramonto, anche l'Orto sul Colle dell'Infinito?
2: Certamente sì, al tramonto il nostro giardino è splendido, quindi non possono mancare le aperture serali al tramonto. Offriamo diversi tipi di attività, quindi semplicemente delle visite guidate, così come anche serate con accompagnamento musicale, con aperitivo, oppure attività dedicate alla famiglia, osservazioni astronomiche, concerti e tanto altro. È possibile trovare tutte le informazioni necessarie alla visita sul sito faiortoinfinito.it, sulle pagine social, dove troverete sia informazioni legate alla visita ordinaria sia informazioni legate agli eventi.
0: Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia e Stefano Velli per l'assistenza tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. E da parte nostra, buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, si infiamma il fronte fra il gruppo filo-iraniano e l'Arabia Saudita. Situazione complicata, ma i nostri militari sono in sicurezza, ha dichiarato il ministro Tajani in riferimento ai circa 500 soldati italiani che operano con la missione Task Force Arabia in Arabia Saudita.
4: Mentre vicino allo stretto di Hormuz un'altra nave iraniana viene colpita, uccidendo un marinaio, si agitano sempre di più anche le acque dello stretto di Bab el-Mandeb. Dopo la rapida conquista della costa sud-occidentale dello Yemen e della presa del passaggio fra Golfo di Aden e Mar Rosso da parte degli Houthi, le forze governative yemenite e quelle saudite e loro alleate tentano la controffensiva. Decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita contro le milizie yemenite, alleate dell'Iran, ma gli Houthi replicano attaccando direttamente il territorio saudita con droni e missili, colpita anche una base militare vicino al confine, rivendicano. In Yemen si contano in pochi giorni 70.000 sfollati e 500 morti e preoccupano anche le ricadute sul traffico commerciale e petrolifero verso il Mediterraneo. Donald Trump tuttavia non intende intervenire al fianco di Riyadh. Gli Houthi hanno chiamato per dirci che non vogliono combattere con noi, fa sapere, salvo poi essere smentito dal gruppo. In più l'Arabia Saudita ha subito raid con droni anche contro l'oleodotto East West, costretto così a chiudere temporaneamente. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ecco, la situazione nel Golfo Persico: continua a salire il prezzo del petrolio. In Italia la benzina tocca un nuovo record, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sfiora i 2,3 euro in autostrada il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli serrati al distributore. Sentiamo il presidente Massimiliano Dona.
5: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
3: Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, rallentiamo per non perdere il controllo. È l'appello di Dario Amodei, a capo di Anthropic, appello condiviso dai rivali Sam Altman di OpenAI e, a sorpresa, Elon Musk. Sentiamo Dario Amodei.

0: This technology is on an exponential. I don't think I fully just appreciated what it would actually be.
1: Questa tecnologia cresce in modo esponenziale, all'inizio non l'ho compreso nemmeno io, non dobbiamo chiuderla né spaventarci, ma rallentarla per mantenerne il controllo. È un campanello d'allarme e possiamo rispondere solo lavorando tutti insieme, industria e governo. Il mondo intero deve lavorare insieme. Industry to work together and it's harder, but to some extent the world has to work together. Urne aperte da questa mattina in Svezia per le elezioni parlamentari, incerto l'esito del voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno in serata alle 20. La cronaca a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un 27enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco nei pressi di un bar. L'episodio, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, al culmine di una lite tra ragazzi, lite nella quale non era coinvolta la vittima. Sventato un tentato femminicidio nel Palazzo di Giustizia di Udine, dove l'aggressore era appena stato condannato per una precedente aggressione all'ex compagna. Sentiamo i dettagli.
2: Una sentenza di condanna appena pronunciata, poi, in pochi secondi, l'aggressione. È successo nel tribunale di Udine. Un uomo di 40 anni ha colpito ripetutamente l'ex compagna, proprio nell'aula di giustizia, utilizzando un coordinatometro militare per le mappe topografiche, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche, spezzato durante i colpi. Agostino Di Novo, originario della Sicilia e residente a Codroipo, militare dell'esercito, era appena stato condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della stessa donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. Dopo l'aggressione invece sono scattate le manette. Un carabiniere e un poliziotto sono intervenuti per bloccare l'uomo. Un'altra persona ha soccorso la donna portandola in una stanza e chiudendo la porta a chiave. Nell'udienza di convalida davanti al GIP Giulia Pussini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ora il militare deve rispondere di accuse molto pesanti: tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di pubblico servizio. Contestate anche la premeditazione e ulteriori aggravanti, quelle legate al suo ruolo nell'esercito e al luogo in cui si è consumata l'aggressione. Udine, per il GR1, Giuseppe Rolli.
1: Meteo: dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi torna il sereno in gran parte del paese, piogge sparse in alcune zone di Calabria e Sicilia, temperature che non supereranno i 31 gradi al centro-sud, 28-29 gradi al nord. Doppio concerto a Milano per celebrare l'anniversario di Santeria. Marrakesh e Gué insieme sul palco dell'ippodromo per festeggiare i 10 anni di quell'album scritto a 4 mani, cult del rap italiano, i 20 anni di carriera e i 30 di amicizia. Senza ospiti, senza scenografie, senza effetti speciali, solo 2 microfoni e il grande entusiasmo del pubblico. 30.000 persone e stasera si replica con un altro sold out.
3: Copro volte tatuaggi se non è finita, scrisso attacchi inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica.
1: E sono le 10.06, vi lasciamo la musica di Radio 1, buon ascolto e buona domenica.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
11: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti 38 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A9, la Lanate Chiasso, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, per lavori in corso ci sono code tra la A4 e Udine Nord verso Tarvisio e tra Udine Nord e Udine Sud in direzione di Palmanova. Sulla A4 Venezia Trieste code sul nodo autostradale per traffico intenso in prossimità dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Sulla 4 Brescia-Padova code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia e code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna e 2 km di coda per un incidente tra Imola e Castel San Pietro sempre verso Bologna. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 4 auto. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare un altro incidente avvenuto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. A Roma, sul raccordo anulare, un incidente è avvenuto in prossimità del raccordo dello svincolo, per via Tiburtina in direzione della Casilina. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Costa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, siamo radunati per ascoltare la parola del Signore, per celebrare questa Santa Eucaristia. Sentiremo nel Vangelo una parola di Gesù che ci dice: io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Ecco, all'inizio di questa liturgia abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri peccati, di pregare il Signore che abbia misericordia di noi, sapendo che Lui è disponibile e disposto veramente a perdonare tutti i nostri peccati. Nello stesso tempo anche ci invita, come Lui è buono con noi, a essere disposti anche a perdonare se qualcuno può averci offeso. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio, per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose terribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e la tua preghiera, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui, che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono da Dio? Chi espierà i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché sia se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il debito. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
0: Ecco, una pagina molto così chiara, quello che abbiamo sentito questa mattina. Dobbiamo capire che siamo nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo e lo stiamo già ascoltando da qualche domenica. In questa sezione del Vangelo Gesù parla in fondo delle relazioni tra i discepoli nella comunità. Ha detto: guarda, se uno commette una cosa grave, non accusarlo pubblicamente, prendilo in disparte, cerca di parlargli, così forse salverai un tuo fratello. Poi dice anche, parla di quelli che fanno cose gravi, dice che il figlio dell'uomo è venuto a salvare quello che era perduto. E ancora dice che il padre non vorrebbe che nessuno vada perduto. Ecco, questo è il contesto in cui viene detta questa parabola. Ecco, visto che si parla del perdono, della riconciliazione, di salvare il fratello, di non giudicare, ecco, Pietro, che tante volte parla a nome anche degli altri discepoli, si azzarda a dire, dice: sì, ma fino a che punto? Qual è la misura? Perché a volte ci troviamo con uno che ti fa qualcosa, tu lo perdoni e poi torna a farlo. Magari si è disposto ancora una volta, ma se continua a farlo, dice Pietro, beh, fino a che punto? Qual è la misura? E Pietro è molto generoso, perché dice fino a 7, Ecco, se noi contiamo la nostra esperienza, non so se arriviamo a 7. Dopo la terza volta, già dice basta, non ti credo più, ti stai approfittando di me, della mia pazienza, della mia bontà. E Pietro è sorpreso perché Gesù non gli dice, ma sì, dice non ti dico fino a 7, fino a 70 volte 7. Cioè per gli ebrei già 7 è un numero così molto grande, no? Per dire in qualche modo la pienezza. Ecco, Gesù indica che non c'è limite. Però di fronte a questo uno rimane un po' anche sorpreso, dice ma come non c'è limite?

Allora Gesù dice una parabola, a volte con queste parabole, con questi raccontini, si arriva più in profondità di quello che qualsiasi altro ragionamento. E dice, ecco, immagina una persona, magari anche quando si parla di un servo, non è soltanto un servo così che fa il lavapiatti, magari uno che amministra dei beni del suo padrone, eccetera. E dice che il padrone

Non dice molto questa 10.000 talenti, perché non sappiamo cos'è un talento, ma è una cifra sproporzionata, incalcolabile. Un talento valeva 36 chili d'oro, cioè, per capire, la paga di un uomo, così normalmente, era un denaro al giorno. Per riuscire a raccogliere questo denaro, non basta un uomo 100.000 anni. Cioè, anche se uno lavorasse per 100.000 anni, non riesce a raccogliere questa cifra. Ora immaginarsi, quest'uomo invece dice, abbi pazienza, te lo restituirò, sapendo che non potrebbe mai restituire. Ma la sorpresa dice che il padrone non soltanto dilaziona, ma gli perdona, cioè gli condona un debito incalcolabile. Fin qui dico, beh, ma quello che succede è che appena fuori incontra un suo compagno, e anche lui, insomma, questo compagno ha un debito con lui. Non è poco, sono 100 denari. Come dicevo, un denaro è la paga di un giorno, quindi sarebbero come 3 mesi in fondo di lavoro, no? Però non c'è proporzione con quello che quest'uomo è stato, in fondo, del debito che gli è stato condonato. E però lui non ha misericordia. Dice, paga. E questo qua dice, guarda, si comporta in stessa maniera, si butta a terra, dice, abbi pazienza, te lo restituirò, che è anche possibile, in fondo, anche se una cifra grande, ha possibilità di restituirli. Ma dice, questo non volle. Dice, lo prende per il collo, lo soffocava, dice, paga quel che devi. Pensiamo, in fondo, anche noi, tante volte, no? Di fronte a uno che non molliamo la presa. Uno ha fatto un torto, glielo rinfacciamo costantemente, è come se in qualche modo non siamo disposti a perdonarlo. Dice, ma è successo, non so, 10 anni fa, ancora sei ancora con... Ma ecco, la forza in fondo di questa parabola è che noi pensiamo in fondo così, che non ci riguarda. Cioè, se uno pensa a uno che sia così duro di cuore, ci sembra in qualche modo una cosa, dice, ah, questo è veramente malvagio. Una cosa simile è successa anche nell'Antico Testamento con il re Davide. Il re Davide aveva commesso una colpa, aveva commesso un adulterio, per coprire questo adulterio aveva in qualche modo fatto morire il marito in fondo di questa donna, eccetera. Non si rendeva conto della gravità di questo. Allora Dio permette, gli racconta un raccontino, una parabola, come in qualche modo come Gesù oggi, no? Manda un profeta e gli dice, guarda, c'è uno che ha pieno di soldi, ha greggi, ha bestiame, eccetera. E vicino c'è invece un poveraccio che ha una sola pecorella, in fondo, che la tiene in casa come fosse quasi sua figlia. Dice, gli arriva a questo uomo ricco un ospite, e invece di prendere, non so, un agnello così per dare da mangiare a questo ospite, prende quell'unica pecorella di quell'uomo povero e la ammazza per dare in fondo da mangiare a questo ospite. E Davide non ci vede dalla rabbia, dice, ma come? Quest'uomo merita la morte. Come forse anche noi ci sdegniamo di fronte a questa parabola. Ma quello che dice, quello che è la cosa grande, è che attraverso questo, attraverso il profeta, Gesù gli dice, tu sei quell'uomo. Ecco, se noi ascoltiamo questa parabola nello stesso modo, anche noi forse possiamo sdegnarci, dice, ma com'è possibile? Gli hanno condonato un debito così immenso e lui non ha misericordia. Se noi proviamo a mettere questa parabola realmente con la parola che ha ricevuto Davide, tu sei quell'uomo. Noi davvero tante volte siamo spietati. Pensiamo che abbiamo il diritto, in fondo, all'altro che si pieghi, perlomeno che si umili, che chieda scusa. E non ci rendiamo conto che noi abbiamo un debito enorme, come se noi pensiamo che noi non abbiamo fatto niente di male, no? E allora dice, vabbè,
qual è questo debito così

immenso che non possiamo neanche cercare di estinguere. Ecco, se noi ci mettiamo di fronte a Gesù crocifisso e lo guardiamo e vediamo quest'uomo innocente che non ha commesso nessuna colpa, coperto di sputi, con una corona di spine, tutto piagato a causa della flagellazione, inchiodato alla croce, deriso, insultato. Ecco, Cristo ha fatto tutto questo perché si è addossato il nostro debito. Quanto deve essere grande questo debito per arrivare in fondo a subire tutto questo, dare la vita per noi, lasciarsi spogliare, in qualche modo deridere, insultare, senza rispondere al male con il male, perché pagava per noi, ha preso su di sé il nostro debito. Ecco, se noi ci rendiamo conto, per noi, ecco, quando un altro ci ha fatto un torto, non siamo disposti a subire niente. Dice, no, tu mi hai offeso. E dobbiamo in qualche modo pretendere che l'altro, in qualche modo, paghi l'offesa che ci ha fatto. Ecco, per questo Gesù ci dice, fa questa parabola per Pietro, dice, Pietro, ti sembra tanto? Io ti dico, non 7 volte, ma 70 volte 7. Ecco, considera questo. Prova a immaginare in questa situazione. Ora ti renderai conto che conviene. Anzi, hai l'opportunità, di fronte anche a delle offese che puoi aver ricevuto, dei debiti che in fondo qualcuno ha accumulato contro di te, in fondo di mostrare il tuo animo, che sei grato per l'amore che Dio ha avuto per te, per me. Siamo noi, Gesù attraverso questa parabola parla della nostra vita e ci dice, guarda, Signore è misericordioso. Anche questa mattina, se lo preghiamo come abbiamo fatto questo, dice, ci condona tutti i debiti, tutte le cose che possiamo avere, ma nello stesso tempo ci invita davvero, in fondo, ad avere il cuore di Dio. Diceva, terminava questa, il Vangelo dice, non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Ecco, il Signore nei nostri confronti ha pietà di noi, ha misericordia, ha mandato il suo figlio non per condannarci, ha mandato il suo figlio a prendere su di sé il nostro debito. Dice San Paolo che Dio ha inchiodato il nostro debito sulla croce. Ecco, ha preso, è morto per questo, perché portava i nostri peccati. E dice, se ci lasciamo in qualche modo illuminare da questa enorme misericordia, amore di Dio per noi, perché non si genera in noi una misericordia simile nei confronti, in fondo, delle persone che abbiamo intorno? Tante volte sono persone molto vicine, persone magari della nostra stessa famiglia. Ecco, il Signore ci invita veramente a prendere esempio veramente da Cristo, desiderare di avere il suo stesso spirito, ecco, perché anche noi possiamo in qualche modo mostrare, ecco, che il Signore ci dona sentimenti simili a quello che ha Gesù nei nostri confronti.

0: Siamo ora alla professione di fede.
1: Credo
0: in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce,

0: Dio vero, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Certi che il Signore Gesù è presente là dove i fratelli si sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la testimonianza di fede, la pazienza, l'ascolto e la dedizione con cui il nostro parroco Don Marino ha guidato i nostri passi in questi anni e per il nuovo parroco Don Fabio, il Signore li ricolmi dei doni dello Spirito Santo e li custodisca nella salute e nella gioia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio onnipotente ed eterno, Tu sei il nostro unico Signore, e vuoi che Ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio Tuo, che con Te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, ha ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi gloriosi apostoli, i santi martiri, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente.

0: Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Meridiano. La forza del tuo dono, oh Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Questa settimana c'è una festa importante, che è quella della Madonna Addolorata, Santa Maria. Noi abbiamo, appunto, conserviamo nella cappella apposta, appunto, una statua linea della Addolorata, che in questa occasione in genere esponiamo sull'altare. Questa festa è sempre stata cara in fondo alla nostra parrocchia, normalmente anche la prepariamo con una, a volte è stata una predicazione, poi una celebrazione magari comunitaria della penitenza, il rosario comunitario e poi anche così una festa, una messa solenne. Quest'anno, dal momento che capiterà di martedì prossimo, il lunedì non riusciamo a fare questa liturgia della penitenza perché ci sarà già un programma in cattedrale, che è un concerto. Ecco, in settembre ci sono ogni lunedì il cosiddetto settembre musicale, ci sono proposti dei concerti alle 20:30 di sera. Ecco, però questo martedì sarà importante perché verrà il Vescovo e sarà contemporaneamente, oltre a questa festa, alla sera, alle 7 di sera, l'ingresso del nuovo parroco. Ecco,

0: termina per motivi di età. Io sono parroco qua da 13 anni, avendo compiuto 75 anni normalmente si dà le dimissioni e il vescovo ha provveduto un nuovo parroco, che sarà Don Fabio Vicentin, che sarà accolto e in qualche modo il suo ingresso sarà appunto attraverso il vescovo, ecco, comincerà martedì. Quindi chi desidera sa che alle 7 di sera martedì ci sarà questa festa in onore della Vergine Maria e l'ingresso del nuovo parroco. Poi alla fine faremo nel cortile della parrocchia una piccola festa, una piccola agape. Riceviamo ora la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi custodisca sempre nel suo amore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Marivatti. Come sempre abbiamo come ospite Padre Nicola Radomile, che viene dalla comunità, tutti conoscete il formaggino di Montegrisa che domina Trieste, che viene appunto dalla comunità fondata negli anni 90 da Padre Gino, che era ex oblato di Maria Vergine Immacolata. Non mi ricordo come si chiama adesso la comunità da cui provieni, e quindi ce lo dirai tu.
3: Ecco, sì, un salve a tutti. Io sono Servo del Cuore Immacolato di Maria, il mio istituto è per l'appunto Servi del Cuore Immacolato di Maria.
2: Bene, perfetto, quindi abbiamo restituito la schiavitù. No, scherzo. E questa comunità nasce, come spesso capita, da un distaccamento di una spiritualità che è legata in modo particolare a Fatima, e quindi non potevate essere lontani dal Tempio di Montegrisa, perché è il tempio dedicato a Fatima, in modo particolare con la seconda statua, diciamo, della Madonna di Fatima, fatta dallo stesso autore che fece quella che c'è a Fatima e che venne in Italia e fece il giro di tutta Italia sotto il nome di Madonna Pellegrina. Bene, vorrei da te sapere, più che quello che riguarda la tua comunità, che già ce ne ha parlato Padre Lorenzo, qual è un po' la tua storia? Perché è veramente interessante entrare anche a volte nella spiritualità dozzinale attraverso appunto quello che è il racconto di un'empatia tra noi e Gesù Cristo, che ci ha portato ad essere appunto qualcosa di particolare. Gesù è la pienezza, noi siamo dei bruscolini che seguiamo una spiritualità, un qualche cosa.
3: Sì, trovandomi in un'occasione in cui mi era stato chiesto di appunto dare una mia testimonianza ad un gruppo di cresimandi, pensando su cosa avrei dovuto dire loro, in verità, ecco, mi è venuto in mente questo, è che non sono stato io a scegliere la mia vocazione, ma è stata la vocazione a scegliere me. Penso che questo attesti la veridicità di quello che poi in questo momento dirò riguardo proprio alla mia storia personale. Io infatti ricordo che la vocazione io l'ho sentita fin dai primi anni della mia vita, fin da quando ero piccolo, perché ho avuto buoni esempi sia da parte del parroco del mio paese, come anche da parte delle suore che avevano l'asilo, e ricordo molto bene delle belle figure di religiose che mi hanno impresso quell'amore verso il Signore e quindi verso la Chiesa. Ricordo anche, specialmente quando ero piccolo, che mi divertivo a fare processioni, altarini, cosa che ai miei genitori non andava tanto, ma era proprio, penso, quei segni primordiali, diciamo così, di una storia che poi si è concretizzata nel 90.

0: 1982, quando ho lasciato la mia famiglia, il mio paese di origine e sono entrato in questo istituto.
1: Ecco, mi hai fatto venire in mente che anche io da bambino facevo queste cose, ma più che gli altarini io facevo la sagrestia, mi piaceva uscire e cominciare a predicare. Andando oltre, la cosa interessante è come hai conosciuto questa comunità religiosa.
0: Sì, e praticamente io ho sempre desiderato poter entrare in una comunità religiosa piuttosto che diocesana, perché sentivo il bisogno di potermi relazionare con persone che condividevano con me qualcosa di bello da poter fare per il Signore. Mai immaginavo che poi sarei finito in una congregazione mariana. È il Signore che poi dispone tutto, noi facciamo, ma è Lui che predispone tutto, tant'è vero che nel 91, nel mio paese di origine, che è un paese abruzzese chiamato Casal Bordino, dove c'è un bellissimo santuario con un monastero dove sono presenti i monaci benedettini, in quel posto vennero così a stare per un anno dei novizi con il loro padre maestro della mia congregazione. Conoscendo i novizi, ma soprattutto il padre maestro che guidava la comunità, ho potuto conoscere mano a mano questa realtà di questo istituto nei pressi di Roma e quindi mi sono innamorato di questa realtà e mi ci sono rivisto, tanto più che è una congregazione mariana e io poi sono stato sempre devoto della Madonna, perché dicevo prima, nel mio paese c'è una grande devozione verso la Madonna dei Miracoli e c'è stato sempre, diciamo, un grande movimento spirituale, e quindi questo mi ha fatto ulteriormente non solo piacere, ma proprio mi ha dato la possibilità di poter capire come il Signore ha mosso i suoi passi nella mia vita.
1: Interessante, tu dicevi all'inizio è la vocazione che mi è venuta incontro e ha cercato me, ed effettivamente si capisce. Cioè, tu avevi lì benedettini, potevi tranquillamente, naturalmente, esatto, entrare in un convento benedettino, sì, che sono un po' stanziali, vabbè. E invece ti sono venuti incontro questi, sì, questi frati con una spiritualità espressamente mariana, sì, che ti hanno bruciato subito il cuore. E sì, questi frati ho visto che sono in parecchi posti, cioè siete in tanti luoghi d'Italia, quindi anche tu avrai girato parecchi luoghi?
0: Dunque, la congregazione è nata il 13 maggio 91, nemmeno a farlo apposta, proprio il 13 maggio, che è il giorno in cui si fa memoria della Madonna di Fatima. Dal 91 fino adesso noi abbiamo due comunità all'estero. La prima è stata anche qui, voluta dal cielo, proprio a Fatima. Abbiamo una bella opera che si sta sempre più allargando e si sta facendo conoscere localmente. Poi abbiamo una comunità in Brasile, mentre qui in Italia abbiamo una decina di comunità. Provo a elencarle? No, non interessano.
1: Beh, più o meno.
0: Sì, abbiamo una comunità molto bella in Sicilia, a Marsala, Birgi per la precisione, una ad Ostuni, anche lì una bella opera sorta su un edificio che è stato donato dai genitori di due confratelli. Poi a Roma, dove c'è la Casa Madre, sulla via Aurelia, anche lì stiamo realizzando un'opera sempre dedicata alla Madonna di Fatima, quattro comunità in Toscana, una a Forlì e una qui a Trieste, l'ultima che è stata aperta da poco ad Alghero in Sardegna.
1: Allora, quindi la Chiesa è tutta in crisi perché non ci sono vocazioni, invece voi siete pieni di vocazioni, mi pare di capire.
0: Sì, sì, la possibilità di aprire due comunità all'estero, chiaro, ci ha dato la possibilità ulteriore di poter avere dei giovani stranieri che hanno arricchito il numero dei ragazzi che a Roma si preparano a vivere la vita religiosa, ecco. In Italia purtroppo non ci sono così tante vocazioni, ma però abbiamo un bel numero, ecco, dobbiamo dire grazie a Dio e alla Madonna. Adesso entreranno in noviziato 5 ragazze brasiliane, per dire, ecco.
1: Vabbè, brasiliane, sì, non, sì, italiane, purtroppo.
0: No, no, no.
1: Purtroppo. Poi abbiamo una perdita di questo valore, ma vabbè, il Signore farà lui come gli pare. E sì, la cosa interessante è che tu, appunto, nel 92 sei entrato in, sì, questa... Ma cosa facevi prima? Lavoravi?
0: Rido, sorrido, perché la mia storia

0: anche un po' comica, nel senso che ci sono dei tratti un po' particolari in cui i miei genitori hanno cercato di farmi cambiare idea, perché io sono entrato a 21 anni e mezzo, quindi diciamo una vocazione adulta. Avevo da poco lasciato, avevo fatto gli studi, poi ho fatto l'anno di militare, e qualche esperienza lavorativa. Il fatto che mi stavo quasi per fidanzare, e questo ha fatto credere loro che io potessi seguire la via del matrimonio. E però, come si dice, l'uomo propone, ma è Dio che dispone. Diciamo che a livello umano c'erano meno possibilità che io potessi entrare in seminario, anche se era quella la mia aspirazione fin da piccolo. Però ecco, si era predisposto tutto perché c'è stato quel fatidico momento in cui lui è arrivato come per Pietro e Andrea e si è presentato e ha detto: "Eccomi qua, vuoi seguirmi?" Ci sono. E io così ho fatto, ho lasciato quelle esperienze anche lavorative che ho potuto fare, poche in realtà, perché poi ho fatto anche un corso a livello ospedaliero, corso regionale che si era concretizzato solo nella parte teorica, e quindi il Signore è arrivato nel momento più azzeccato a livello spirituale, ecco.
1: Quello sì,
0: E quindi eccomi qua.
1: interessantissima questa cosa, questo lasciare proprio tutto caratterizza proprio un po' l'aspetto evangelico, no? Cosa ne verrà a noi che abbiamo lasciato tutto? E dice: "Beh, avrete 100 volte quello che avete lasciato e anche le persecuzioni", dice, "ma comunque la vita eterna, che è la cosa più bella".
0: Sì.
1: La visione appunto del seminario è un po' diversa tra diocesano e religioso. Voi
0: Sì. Noi
1: avete prima il tempo del noviziato, giusto?
0: abbiamo 2 anni di seminario ordinario, diciamo così,
1: La filosofia.
0: sì, dove approfondiamo l'aspetto filosofico, che è la base della teologia, e poi il terzo anno interrompiamo gli studi, andiamo in un'altra casa per fare l'anno di noviziato con un sacerdote addetto che ci aiuta ad approfondire, a conoscere la regola. Poi dopo ci sono 3 anni di teologia e 1 anno di apostolato in una comunità. Dopodiché chi pensa che la sua vocazione possa essere solo a livello religioso, e allora c'è la professione religiosa per i fratelli religiosi, per coloro che non hanno la vocazione al presbiterato. Invece chi è portato per una vocazione al sacerdozio, ci sono poi, dopo la professione perpetua, c'è il diaconato e quindi a seguire l'ordinazione sacerdotale.
1: Quindi i vostri religiosi non c'è nessuno che è diacono permanente?
0: Sì, ne abbiamo tre.
1: Ah, no, perché qualche volta accade che appunto tra i
0: Tre però
1: religiosi.
0: non sono laici, sono
1: No, no,
0: all'interno
1: no,
0: dei
1: sono religiosi che
0: religiosi, ma
1: quindi hanno fatto i loro voti e hanno preso.
0: hanno fatto il primo grado del sacramento del sacerdozio, del presbiterato, che è il diaconato, e rimangono diaconi, ecco.
1: Rimangono diaconi, hanno
0: Sì,
1: questa scelta. Beh, è
0: sì.
1: interessante anche questo, cioè, voglio
0: Sì.
1: dire, ha una grossa valenza, direi, a livello ecclesiastico. Non
0: Sì, nella Chiesa sempre c'è stato chi ha seguito una chiamata a servire la Chiesa stessa, semplicemente non proseguendo nella pienezza del sacerdozio, come ad esempio il santo di cui porto il nome, San Lorenzo, era diacono,
1: era
0: non era
1: diacono.
0: sacerdote, e lui era anche, tra l'altro, forse anche più libero nel fare altri servizi. Si dice che in effetti era dedito alle opere sociali, oltre che servire alla mensa, serviva anche i poveri. E quindi sono delle chiamate diverse, ecco.
1: Sono chiamate diverse che però hanno il loro plusvalore all'interno
0: Certo.
1: della comunità ecclesiastica, almeno dal mio
0: Sì.
1: punto di vista, poi non pretendo di avere risposte per tutto. Interessante è nel 2000 diventi prete, se non ho fatto male i conti.
0: '99,
1: Ah, nel
0: 1999. Sì,
1: 99,
0: sì, sì.
1: ah, un anno prima di. Però
0: Sì.
1: potevi aspettare il 2000, così avevi
0: avrei voluto,
1: l'anno
0: perché era
1: santo.
0: l'anno del giubileo, grande giubileo, quindi sarebbe piaciuto anche a me, però il Signore ha anticipato i tempi,
1: Quindi
0: quindi.
1: sei prete dal 99.
0: 99, sì, ho celebrato i 25 anni di sacerdozio 2 anni fa.
1: Infatti adesso sei 27. Beh, insomma, una

0: Bella cifretta, non una bella
1: Sì.
0: cosa. E il signore dove ti ha chiamato? In che modo ti ha chiamato? Perché tu sei molto versatile, se ne è accorta anche la tua comunità, anche perché hai un senso dell'obbedienza che è molto, come si dice, molto bello. Cosa hai fatto? Racconta un po' le tue
1: Ma
0: esperienze.
1: io sono semplice prete, nonché semplice viceparroco. Non ho mai fatto niente di eclatante o di esorbitante se non appunto quello di cercare di seguire il Signore attraverso quei famosi voti che qualificano la mia vita religiosa, altrimenti se no che razza di religioso sono? Nonostante che è chiaro che è il Signore che accompagna la vita di ognuno e con la grazia sua rende possibile anche l'impossibile e anche aiuta quella che è la nostra umanità. Io ho fatto come gli altri del mio istituto i famosi quattro voti, a dire il vero, perché ce n'è uno in più, e sono castità, povertà, obbedienza e fedeltà al Santo Padre.
0: Ah, come gesuiti.
1: Sì, esatto, sì. Perché il nostro fondatore aveva come padre spirituale un gesuita, padre Cappello, che adesso è venerabile.
0: Padre Cappello,
1: Sì, a
0: eccezionale.
1: Roma. Andava a confessarsi da lui e gli ha trasmesso l'amore verso la figura del Santo Padre, che tra l'altro rientra nella nostra spiritualità perché a Fatima la Madonna fa vedere, soprattutto a Giacinta, il Santo Padre che piangeva per l'imminente guerra e un po' tutti gli errori dovuti all'ateismo, no? Militante che stava, diciamo così, iniziando a progredire in alcune parti dell'Europa. Quindi dire Fatima per noi è anche dire la figura del Santo Padre, il suo ministero, il suo apostolato e quindi il magistero, ecco.
0: Ecco, allora la cosa fondamentale, appunto, vabbè, castità o sei casto o non lo sei, povertà tendenzialmente quando uno entra in un ordine religioso non possiede niente, non ha niente, per cui è difficile che possa essere ricco. Poi effettivamente conoscendoti sei una persona che vive profondamente la sobrietà, perlomeno.
1: Troppo buono.
0: L'obbedienza invece, l'amore al Papa. Credo che dovrebbe essere corrisposto da tutti coloro che sono cattolici. È una scelta essere cattolico. Quando mi dicono, l'hanno scomunicato come se fosse chissà che cosa, se tu non vuoi essere cattolico nessuno ti dice niente, però se io sono cattolico ti dico, se non sei come me, grazie, statene da parte. Ecco per cui. Ma quello che a me è sempre fatto veramente impressione è che in modo particolare mi fa un'impressione positiva nella tua persona è l'obbedienza, perché l'obbedienza vuol dire rinunciare a se stessi totalmente. E a volte, cioè io so che eri parroco, adesso sei viceparroco e hai l'opportunità, avresti l'opportunità di ritornare ad essere parroco in una piccola realtà, ma molto ridente, e invece tu vivi nell'obbedienza e quindi nella pace questa situazione. Puoi parlarcene in un minuto?
1: Beh, Padre Pio diceva chi obbedisce non fallisce, e quindi io sono del parere che in effetti questo voto aiuta a vivere meglio il proprio ministero, anche sacerdotale, perché innanzitutto noi siamo obbedienti a Cristo e quindi questo essere servo di Cristo non può essere contraddetto poi da una vita religiosa fatta a modo mio, ecco. E quindi se si è servi di Cristo bisogna servire innanzitutto la Chiesa perché è sua e quindi poi la propria comunità, perché nella comunità si realizza quello che Gesù anche ha detto, no? E dove sono due o tre io sono in mezzo a loro, quindi la vita in fin dei conti, la vita stessa è un servire, è uno svolgere qualcosa. Allora, meglio servizio di Cristo, quantunque che questo voto, come dicevo prima, ha anche le sue difficoltà, ecco, e non è che siamo di plastica, non siamo di legno, quindi uno si fida anche di chi è chiamato a organizzare la vita dell'istituto, quindi mi riferisco anche ai nostri superiori maggiori, che cercano a loro modo anche di servire il Signore, vedendo anche quelle che sono le qualità di ognuno, quindi o qui o lì o in un modo o in un altro, diciamo che l'ideale è

0: e comunque servire il Signore. Poi il Signore sa lui qual è il modo migliore, ecco.
1: Ma la cosa che volevo sottolineare, che mi sembra che lo abbia fatto anche tu indirettamente, è la tua serenità davanti a quello che ti viene chiesto e quindi la pace nell'obbedienza. Credo che questa pace nell'obbedienza sia uno dei dati fondamentali per essere profondamente cristiani, poi quindi cattolici e quindi anche religiosi. E io ringrazio Padre Nicola, ciao, grazie e buona giornata.

0: tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Pasquale Nocera per la sua collaborazione tecnica.
1: Grazie, pace bene, grazie Don Lorenzo.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Giovani, quindi il mandato ai giovani, un nuovo mandato a costruire un nuovo mondo, un mondo di coraggio e di speranza ai giovani. E poi quello del 23 agosto a Rimini, al meeting, dove ha specificato che prima dei confini, ha detto il Papa, ci sono sempre le persone. Quindi qui, come dire, un appello all'accoglienza e un appello ad affrontare anche le grandi emergenze del mondo, come quello dell'emigrazione, con uno sguardo diverso, che non sia soltanto quello di avere una soluzione prettamente di realpolitik, no?
5: Sì, è questo, perché se la Chiesa imita le istituzioni politiche autocensurandosi delle posizioni troppo coraggiose, l'equilibrio sociale è troppo basso. Cosa voglio dire? È ovvio che le scelte finali sulle leggi, sugli immigrati, eccetera, saranno fatte da un gioco, da una dinamica tra chi spinge in una direzione e chi spinge con prudenza, con altri valori, in un'altra, cioè il governo. Ma se la Chiesa, che è la principale agenzia profetica del paese, dovrebbe essere, non cioè è troppo prudente, cioè più, per dirlo al contrario, più papista del Papa all'incontrario, e quindi anticipa già le obiezioni, no, ma un po' ci vuole, ma non si può non fare nessuna regola, chiaramente la scelta finale sarà troppo prudente. Quindi io credo che oggi, in un mondo post diciamo post cristiano nel senso tecnico, dove la Chiesa non è più maggioranza, dove la Chiesa è sempre più una voce minoritaria, o è profetica o il suo vero valore civile si perde.
4: A proposito,
5: Papa Leone sta continuando esattamente questo.
4: A proposito di questo, lei parlava di una società post-cristiana. A fine mese il Papa sarà a Parigi, sarà in Francia, dove, come dire, contrariamente a quello che si pensa, i dati parlano di una ripresa anche della frequenza delle chiese, cioè nella laica Francia.
5: Sì, c'è, tutto fra i giovani, c'è questo fenomeno del battesimo di migliaia di giovani adulti, soprattutto legato a questa generazione di movimenti di preghiera, stile tesè, carismatici, che sono molto diffusi certamente in Francia, ed è una presenza, una novità che ci deve far ben sperare, ma siamo sempre all'interno dell'1% della popolazione, essere ottimisti. Cioè la cristianità era qualcosa di totalmente diverso, che non tornerà più. Quindi noi dobbiamo veramente entrare da cristiani adulti in una logica di un mondo che deve pensarsi, a questo lo ha già intuito il Vaticano II nelle figure più profetiche come Dossetti, pensarsi come minoranza, come lievito e non come massa. Ma il lievito è fondamentale per la massa. Cioè, che il lievito vuol dire tu praticamente quasi tutto, per non mangiare sempre pane azimo. Però dove ci sono invece tentazioni di voler riportare, riempire di nuovo le chiese, riportare, queste sono tentazioni anacronistiche che non aiutano né la Chiesa né il mondo attorno ad essa. Quindi la Francia è certamente un luogo di speranza, perché i segnali deboli vanno sempre interpretati in modo intelligente, purché non alimenti l'idea che c'è sempre, perché la Chiesa è un luogo di biodiversità, che finalmente stiamo sì, tornando agli anni 50 del secolo scorso, con la cristianità e con le chiese piene, perché questa sarebbe l'ennesima illusione,
6: certo,
5: che non fa bene a nessuno.
6: Sì. Beh, per chiudere, siamo a poco più di 2 minuti dall'Angelus, brevemente, il rapporto di questo Papa Leone con i giovani è davvero un rapporto molto sentito.
5: Certo, è una delle priorità. Certamente ogni Papa ha il suo stile anche relazionale, comunicativo, e non si possono fare confronti con Giovanni Paolo II, con Francesco, ma certamente Papa Leone ha fatto già, ha dato già dei segnali in questo anno di attenzione ai giovani. Io sono ora a Seul, dove si sta preparando la giornata mondiale dei giovani del prossimo anno, e c'è un'immensa attesa dell'Asia per il Papa e per tutto ciò che accadrà in quella giornata mondiale della gioventù, anche perché i giovani non sono

0: un aspetto della Chiesa, sono il presente della Chiesa, quindi se una Chiesa non ha i giovani praticamente non ha la dimensione più importante.
1: Questo è un pontificato che guarderà anche all'Asia?
0: Beh, questa scelta è vero, è stata fatta prima di Leone, ma io vedo, ripeto, qui a Seul come si sta lavorando per la giornata, mi diceva una delle responsabili, speriamo che sia un evento civile, non solo religioso, cioè che i giovani coreani che sono anche in crisi possano avere speranza da una chiesa che li guarda, che viene in Corea, viene proprio nell'estrema parte dell'Asia, come segnale di speranza civile e quindi universale.
1: Allora, grazie al professor Luigino Bruni. Noi siamo in attesa dell'Angelus. Grazie per essere stato qui con noi. Siamo in attesa dell'Angelus che, insomma, tra qualche secondo dovrebbe iniziare. Ecco, è inquadrata. Ecco, è il Papa. Si è affacciato. Ascoltiamo.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone,

0: ami, unita a un invito, seguimi, proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Via mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et us perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et sol nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di

0: diversi altri paesi. Saluto i membri dell'Associazione Religiosa Jesús Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'Oratorio Salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: E abbiamo ascoltato la preghiera dell'Angelus del Papa e poi dopo la preghiera il ricordo dell'11 settembre del 2001 dalle Torri Gemelle e la preghiera del Pontefice per il dono della pace, perché ha detto il dono della pace raggiunga tutti i fratelli e le sorelle che si trovano in teatri di guerra in tutto il mondo. E poi una riflessione molto bella anche sul perdono, no?
2: Sì, prima dell'Angelus Antonio il Papa ha detto: soltanto il perdono libera e riporta la luce anche là dove la povertà è materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ha detto Papa Leone, come un buon vento spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. Poi in chiusura della preghiera prima dell'Angelus il Papa ha chiesto l'intercessione di Maria, come fa spesso il nostro Prevost. Chiediamo allora alla Vergine Maria, ha detto Papa Leone XIV, madre di misericordia, ci aiuti appunto a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Il Papa, dicevi tu Antonio, ha fatto questo ricordo dell'11 settembre, prima naturalmente in inglese nella sua madrelingua e poi dopo in italiano, appunto ha approfittato ricordando l'anniversario 25 anni fa del crollo delle Torri Gemelle per naturalmente, come fa sempre, invitare alla pace in tutto il mondo.
1: Sì, ed è stata, come dire, l'occasione per richiedere, per lanciare un nuovo appello alla pace, ma soprattutto un appello alla preghiera, perché dice: preghiamo per la pace, perché il Signore doni la pace, che appunto è sempre un dono che non arriva dal cuore dell'uomo, ma è un dono che Dio stesso fa. E poi in chiusura il ricordo del pellegrinaggio sulla via di Francesco. Lo ricordiamo che il 4 ottobre, festa nazionale San Francesco, quest'anno particolarmente, come dire, importante per gli 800 anni. Allora, noi siamo arrivati alla fine, grazie, ringraziamo Alex Messina alla regia, la parte tecnica Massimo Chiadroni e Fernando Conti, da Antonio Scoppettuolo
2: e dell'Aria Menta vi diamo appuntamento a domenica prossima.
1: Esatto.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più

0: versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con il tempo. Cielo sereno su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 23 gradi, mare calmo con una temperatura di 25 gradi e mezzo, a Gorizia e Udine sono stati misurati 23 gradi e 5, a Pordenone 22 gradi e mezzo, a Tolmezzo 20 e mezzo, a Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, a Tarvisio 17 gradi e mezzo, sul Piancavallo 15, a Sappada 14, sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, sull'Ussari 11 e mezzo, a Grado 22 gradi con una temperatura del mare di 24 gradi, a Lignano 21 gradi e mezzo con una temperatura del mare di 23 gradi. Oggi pomeriggio il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, al mattino sulla costa in giornata venti a regime di brezza. Domani al mattino cielo variabile, forse anche nuvoloso, nel pomeriggio in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana sarà possibile qualche pioggia in genere debole, venti deboli a regime di brezza. A partire da domani, lunedì, tutte le strutture del gruppo policlinico triestino presenti in Friuli Venezia Giulia torneranno alla piena operatività dopo l'attacco informatico del 31 agosto. Le attività saranno ripristinate secondo i consueti orari e le ordinarie modalità di accesso e prenotazione, garantendo l'intera offerta di servizi ai pazienti. Ad annunciarlo è stata la direzione del gruppo. A rivendicare l'attacco sembra sia stato il gruppo INC. Ransom.
5: Inc. Ransom, ora c'è la certezza e questo è il gruppo cybercriminale che ha mandato in tilt i sistemi del Policlinico Triestino. Il suo nome era comparso già nei primi giorni di settembre sui siti utilizzati dall'organizzazione per le proprie rivendicazioni. Nei giorni scorsi è stato lo stesso Policlinico ad attribuire l'attacco al gruppo, precisando di non aver pagato alcun riscatto né avviato trattative. Attivo dal 2023, indicato dalle autorità internazionali come basato in Russia e con una vasta rete di affiliati. Secondo le autorità cyber di Australia, Nuova Zelanda e Tonga, paesi colpiti da questo cartello, il gruppo mette a disposizione l'infrastruttura criminale, così da attrarre hacker da tutto il mondo. Una volta entrati nei sistemi fanno scattare la doppia estorsione, il riscatto per recuperare l'accesso e la minaccia di pubblicare le informazioni rubate. La sanità è uno dei settori maggiormente esposti, cartelle cliniche, dati finanziari e assicurativi. La vulnerabilità sta nel fatto che un ospedale non può permettersi di restare fermo. Inc. ha già colpito il sistema sanitario di Dumfries e Galloway in Scozia, pubblicando molto dei dati sottratti. Poi l'ospedale pediatrico Alderay di Liverpool, la rete McLaren Healthcare negli Stati Uniti e persino il Ministero della Salute di Tonga. Nel 2025 Health ISAC, l'organizzazione internazionale che monitora le minacce informatiche nel settore sanitario, ha censito 50 realtà sanitarie colpite da questo gruppo. A Trieste intanto da domani tutte le strutture del policlinico torneranno alla piena operatività. Ripartiranno anche il laboratorio di analisi e diagnostica per immagini. Nuovamente accessibile anche il sito internet dove sarà possibile consultare e scaricare i referti delle prestazioni effettuate fino al giorno dell'attacco. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Nave Trieste, la più grande unità della nostra Marina Militare, in questi giorni nel mare della città che le ha dato il nome. La sua presenza ben visibile in Golfo ha attirato l'attenzione dei triestini e dei turisti. La Capitaneria di Porto conferma che il Trieste è in città per lavori di manutenzione da svolgere al bacino San Marco. Si tratta di un'unità anfibia d'assalto in grado anche di funzionare da portaerei. Stazza 38.000 tonnellate, lunga quasi 200

0: 150 metri e raggiunge la velocità di 25 nodi. È entrata in servizio lo scorso anno con la consegna in città della bandiera da combattimento. Questo è successo il 26 ottobre. È una giornata di sport e solidarietà oggi al Golf Club di Trieste per l'evento Uno Swing per le Cure, un torneo di beneficenza che ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dei reparti di oncologia e ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste. Ne abbiamo parlato con Fiorella Massa, organizzatrice dell'evento, e le abbiamo chiesto come è nata l'iniziativa.
1: L'iniziativa Uno Swing per le Cure è nato da un'esperienza personale e ho voluto in qualche modo ridare qualcosa indietro alle strutture e alle persone che mi hanno aiutato in questo percorso, e in questo sono stata affiancata dalla Luisa Pacorini, una socia che ha dato molto al club e è stata anche lei una paziente.
2: Perché il golf?
1: Il golf è un contesto dove uno si può sentire uno con la natura, e quando stai passando una cura come quelle che abbiamo fatto noi, c'è bisogno di normalità nella vita e questo te lo dà.
2: L'anno scorso è stata un'edizione con grandissimi numeri, un grande risultato. Qual è l'obiettivo per quest'anno?
1: Allora sì, l'anno scorso abbiamo avuto più di 105 iscritti, più di 80 non golfisti che sono venuti a partecipare e abbiamo raccolto più di 20.000 euro. Quest'anno saremo contenti di raggiungere gli stessi obiettivi, ma vediamo che abbiamo già sorpassato il numero di iscritti, quindi speriamo di raccogliere più fondi.
2: A chi sono destinati questi fondi?
1: Sono destinati ai reparti di oncologia ed ematologia degli ospedali di Trieste. L'importanza di questo per noi è avere un impatto locale con la comunità locale.
3: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È stata inaugurata nella Galleria Sagittaria di Pordenone la grande mostra dedicata a Guido Cecere, Wunderkammer, tributo al fotografo e art director che ha rivoluzionato la grafica e la pubblicità italiana, scomparso prematuramente nel 2019. Guido Cecere ha ridefinito i confini tra fotografia commerciale, linguaggi storici della pop art e erudizione visiva contemporanea, fondendo il rigore geometrico della grafica editoriale con l'immediatezza democratica dell'immaginario di massa. La mostra, che si è aperta ieri, è promossa dal Centro di Iniziative Culturali di Pordenone e resterà visitabile fino al 28 novembre 2026 negli spazi della Galleria Sagittaria, sede espositiva di Casa Zanussi. I curatori della mostra sono Angelo Bertani, Walter Cuscioli e Fulvio Dell'Agnese. Il percorso espositivo parte proprio dallo scatto fotografico Wunderkammer, che valse a Cecere il premio per il miglior calendario fotografico europeo alla Fiera del Libro di Francoforte nel 1994. È giornata dello sport oggi in centro a Pordenone, durante la quale si presentano più di 60 società e sodalizi. Per i visitatori c'è la possibilità di cimentarsi nelle varie specialità sportive.
4: Questa mattina tiri al canestro?
5: Sì.
4: È la prima volta che provi il basket?
5: Li ho provato anche gli altri anni.
4: 63 associazioni, ognuna con il suo spazio attrezzato per promuovere le proprie attività e farle provare sul campo sotto la guida di atleti e allenatori. Tra Piazzetta San Marco, Piazzetta Calderari e il parcheggio Marcolin, Pordenone vive la sua giornata dello sport, arrivata alla 10ª edizione. L'assessora Elena Ceolin.
6: Da un lato valorizziamo e facciamo conoscere l'incredibile offerta e la qualità della comunità sportiva pordenonese, e dall'altro lato diamo la possibilità alle famiglie, ai ragazzi, di provare concretamente che cosa significa fare quel determinato sport e anche guardare negli occhi l'allenatore, il mister, il preparatore al quale affideremo nostro figlio.
4: Dalla danza alle arti marziali, dalla scherma agli scacchi fino allo sci e al biathlon. Michele Scaramuzzo è presidente dello Sci Club Panorama.
7: D'estate ci alleniamo con gli skidoll e comunque riusciamo a fare biathlon presso un centro che è dedicato per questo. E quindi ci prepariamo per la stagione invernale in questo modo.
4: In ogni stand, fino alle 18, bambini e bambine, ragazzi e ragazze ricevono un timbro sul patentino dello sportivo, ogni 10 in omaggio un gadget. Andrea Marcone, presidente del CONI Friuli Venezia Giulia.
8: Una grande possibilità per le famiglie e per i ragazzi di scoprire il mondo dello sport in un momento in cui Pordenone si sta sempre più segnando le cronache per i risultati sportivi che ha, per i grandissimi risultati appunto, ma anche per la grande attenzione che c'è verso lo sport di questa provincia. Il 78% della nostra popolazione fa pratica sportiva in modo attivo, noi lavoriamo sugli altri 22 per convincerli a venire a far parte della grande famiglia dello sport.

0: della regione.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In occasione del 50° anniversario del terremoto, questa domenica in regione sono stati organizzati vari convegni e incontri. È ancora in corso a Udine il dibattito in ricordo di Vittorino Meloni, leggendario direttore del Messaggero Veneto e protagonista assoluto del confronto politico e sociale nel Friuli della ricostruzione. Alle 15 nella sala comunale di Venzone si terrà un incontro dal titolo Riedificare l'architettura ecclesiale, ristrutturazione, restauro, ricostruzione. Alle 17 nel municipio di Verzegni si darà l'incontro Racconti da una terra che tremò. Gianni Bressan illustrerà le dinamiche della sequenza sismica del 76. Raffaele Ferruglio tratterà l'evoluzione delle tecniche di adeguamento sismico per gli edifici e infine a Cavazzo Carnico alle 20:30 sarà proiettato il documentario Voci della Val del Lago. Questa era l'ultima notizia. La parte tecnica è stata curata da Carlo Morello, in redazione Matteo Bazzi. Io sono Walter Scherk. Passate un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
6: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Regina, ma che bel sorriso.
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: A Roma migliaia di persone in fila per dire addio ad Emma Bonino, sul feretro una bandiera europea. Camera ardente in Campidoglio, aperta fino alle 19 e domani funerali, martedì. Colpita una nave mercantile iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, missili e droni Houthi contro una base saudita, il ministro Tajani, i nostri militari sono al sicuro. Attacco russo al confine con la Polonia, il Cremlino, possibili colloqui trilaterali a ottobre, BRICS a Nuova Delhi, Modi e Xi pronti a contribuire alla fine della guerra in Ucraina. Cantiere manovre, il governo valuta il 33% di IRPEF fino a 60.000 euro, il forfettario a 100.000, è una tassa al 5% per 5 anni sui neoassunti. Caro carburanti, si lavora a buoni benzina per chi è più in difficoltà. Jovanotti trionfa al Circo Massimo in 45.000 a far festa, stasera il bis che chiude il Jova Summer Party. Roma è casa mia, mi sono commosso. Moto mondiale, fra meno di un'ora il Gran Premio di San Marino, Bezzecchi in pole, Formula 1 alle 15 Gran Premio, si corre a Madrid con Antonelli secondo al via, alle spalle di Norris. Calcio, tre partite in Serie A, si inizia con Lecce-Monza. In studio Nicola Tedeschini, in Campidoglio aperta la camera ardente per l'ultimo saluto a Emma Bonino, leader radicale, già ministra degli esteri, commissaria europea e più volte parlamentare, scomparsa venerdì a Roma a 78 anni. Ci colleghiamo in diretta con Federico Mello.
4: Sì, lo dicevate, una bandiera d'Europa e una foto in bianco e nero sorridente con il suo turbante in testa. Queste sono poggiate su una bara semplice. Ai lati i carabinieri, il picchetto con il picchetto d'onore e le corone di fiori. Si presenta così la camera ardente di Emma Bonino qui alla Protomoteca del Campidoglio. Il feretro accolto dai parenti, dai vertici di Più Europa e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fuori, già prima dell'apertura, una lunga fila in attesa di persone comuni e simpatizzanti, molte generazioni, in maggioranza donne. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto poco fa.
5: Siamo partiti da Padova prestissimo stamattina per essere qui per salutare e ringraziare una grande donna che ha dato tantissimo a questo paese e ancora ispirerà generazioni, speriamo.
6: Ha installato le basi, diritti civili, possibilità di scegliere.
7: È stata una delle donne ad andare incontro ai talebani con 4 ore di carcere e pensare ai bambini africani, agli ultimi.
8: Una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
4: Ricordiamo che martedì saranno i funerali di Stato, sono attese tra oggi e domani personalità del mondo politico e non solo, camera ardente aperta fino alle 19, domani dalle 10 alle 19, quando alla chiusura ci sarà qua davanti un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio è tutto, linea allo studio.
3: La guerra russo-ucraina, il Cremlino si dice pronto a un nuovo trilaterale con Kiev e con gli Stati Uniti a ottobre, ma i raid incrociati non si fermano. Colpito una raffineria nel Tatarstan russo, mentre gli ordigni di Mosca sfiorano ancora una volta i confini della NATO.
0: Accade ad appena 3 chilometri dal confine polacco. Droni russi mandano in fiamme una pompa di benzina e danneggiano la locomotiva di un treno per Varsavia, coi passeggeri che fuggono via terrorizzati. Il ministro degli esteri ucraino Sibiga sottolinea: il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, un terrore che infierisce anche su Odessa, uccidendo 2 persone e distruggendo un magazzino postale. La diplomazia intanto gira a vuoto. Dal summit dei BRICS a Nuova Delhi, il cinese Xi e l'indiano Modi si dicono pronti ad aiutare e il Cremlino si dice disposto a nuovi negoziati in formato trilaterale, ossia Russia, Ucraina, Stati Uniti, anche se solo la scorsa settimana, durante la visita a Mosca degli inviati di Trump, ha lasciato intendere che non vuole rinunciare alla guerra. E proprio l'inviato Jared Kushner, in una videoconferenza, ha fatto il gioco di Mosca, affermando: se non fosse per il no dell'Ucraina a cedere i territori rivendicati da Putin, l'accordo di pace sarebbe già fatto. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E a proposito

0: I raid russi vicino ai confini della NATO, un attacco con droni ha preso di mira questa mattina un valico di frontiera tra Polonia e Ucraina, colpendo un treno passeggeri diretto a Varsavia, a 2 chilometri appunto dal confine, sempre tra Polonia e Ucraina. L'equipaggio del treno era stato avvertito in anticipo della minaccia e nessuno è rimasto ferito, ha fatto sapere l'operatore ferroviario statale di Kiev. Poco fa invece a Vilnius in Lituania chiuso temporaneamente l'aeroporto dopo l'avvistamento di un drone nello spazio aereo nazionale. La NATO ha allertato i jet in risposta a questa possibile minaccia. Quindi dei jet della base militare di Siaulai nel nord della Lituania, dove sono schierate le forze dell'aeronautica italiana come parte appunto della missione della difesa dello spazio baltico della NATO. Ora passiamo al Medio Oriente. È colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, un morto. Nello Yemen ancora scontri tra i ribelli Houthi filo-iraniani e le forze governative alleate con l'Arabia Saudita.
1: Con pick-up carichi di armi che avanzano nel deserto, i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annunciano di aver iniziato la marcia verso Marib, una delle principali roccaforti del governo yemenita e delle forze alleate saudite. Riyadh risponde bombardando i territori conquistati dai ribelli negli ultimi giorni, soprattutto quelli nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso del Mar Rosso, dove gli Houthi hanno preso il controllo della strategica isola di Mayun, situata proprio nel mezzo dello stretto. Sono decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita, cadute nel vuoto le richieste rivolte alla Casa Bianca di affiancare la controffensiva. L'escalation si riflette anche nell'ultimo attacco degli Houthi contro una base militare saudita lungo il confine. E le conseguenze umanitarie sono immediate. In uno Yemen ferito da oltre 20 anni di guerra civile, in pochi giorni si contano 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Resta alta la tensione anche nello stretto di Hormuz, dove all'alba è stata colpita un'altra nave iraniana. Un marittimo ucciso.
2: Azzurra Meringolo, GR1.
0: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo invito a pregare per la pace nel mondo in un momento in cui, ha detto, conflitti e violenze colpiscono così tanti nostri fratelli e sorelle. Il pontefice ha anche ricordato il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Svezia dalle 8 urne aperte per rinnovare il Parlamento. I sondaggi vedono quasi appaiate la coalizione di centro-sinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson. Potrebbe giocare un ruolo decisivo l'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, che già fornisce sostegno esterno al governo in carica e che potrebbe entrare direttamente per la prima volta nell'esecutivo svedese. L'allarme per la minaccia che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano. Dario Amodei alla guida di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk chiedono di rallentare l'espansione delle potenzialità dell'intelligenza artificiale dopo i ripetuti avvertimenti dei ricercatori che abbandonano i loro posti di lavoro perché preoccupati per le nuove capacità acquisite o in via di acquisizione dei nuovi sistemi. La BBC ha intervistato il ricercatore britannico Jacob Coxon, che ha lasciato Anthropic denunciando i rischi per l'intero genere umano. La corrispondente.
4: Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo ritmo, dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic, in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto, e anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 2020.

0: 26, spiegando: alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:09 minuti, si chiude a Montesilvano in provincia di Pescara, Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani. In diretta c'è l'inviato Vasco Pirri.
2: Sì, buongiorno dalla spiaggia di Montesilvano, dove Antonio Tajani, lo sentite dalla musica, ha chiuso pochi istanti fa la 3 giorni dei giovani di Forza Italia per il vice premier. Il governo è solido e sulla manovra propone la ricetta liberale, dice, nel solco berlusconiano, ovvero meno tasse e no alla patrimoniale. Tajani chiede unità al centrodestra, si dice certo di vincere le prossime elezioni contro una sinistra fatta da leader che definisce ciucci e illiberali come i 5 Stelle, spiega il leader azzurro, che sono amici di Maduro. Poi ribadisce l'anima popolare, europeista, atlantista e liberale di Forza Italia. Atlantisti ma non sudditi degli Stati Uniti. Non vogliamo la corsa alle armi come ci accusa la sinistra, ma diciamo sì alla difesa comune europea a fondamento della pace. No ad AfD, il partito di estrema destra nato, dice, per colpire i paesi del sud Europa come noi. Capitolo sicurezza, Tajani fiero scandisce, noi sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Di legge elettorale Tajani non ha parlato, ma ieri ai nostri microfoni si era detto certo che verrà approvata in Senato martedì e garantirà stabilità di governo ridando il potere ai cittadini grazie alle preferenze. Con la collaborazione di Max Gambino, Linea Roma.
1: In video collegamento con la festa nazionale dell'UDC, Matteo Salvini si è soffermato sulla prossima legge di bilancio, auspicando un tetto ai bonus, la riforma dell'ISEE e l'ampliamento della platea, rilanciando sugli extra profitti delle banche. Il leader della Lega ha avuto poi parole dure nei confronti del Festival del Cinema di Venezia, stigmatizzando quelle che ha definito ovazioni ai propal. Ancora sulla legge elettorale, la maggioranza difende il testo con l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle firme necessarie alle liste fuori dal Parlamento ed esclude l'ipotesi di voto anticipato. Contro la riforma tutte le opposizioni, da Giorgia Meloni un bluff sulle preferenze, attacca il PD che definisce grave l'innalzamento del numero delle firme e avverte sarà un Parlamento di nominati. Per AVS la norma è anticostituzionale. Il PSI parla di democrazia a rischio e straccia simbolicamente le tessere elettorali. Critico anche Giuseppe Conte, che assicura la sua lealtà in caso di sconfitta alle primarie. 5 Stelle che con Barbara Floridia replicano alle accuse di Tajani: non siamo amici di Maduro, è lui con Salvini e Meloni ad andare a braccetto con un genocida come Netanyahu, non conosce vergogna. E appunto la manovra, il cantiere entra nel vivo, si lavora un potenziamento dell'ecobonus, novità in arrivo sul fronte fiscale.
3: La legge di bilancio prende forma a partire dalle misure fiscali. L'attenzione torna a concentrarsi sull'IRPEF con l'obiettivo di alleggerire il ceto medio portando l'aliquota dal 43 al 33% per i redditi tra i 50 e i 60 mila euro. Per le partite IVA tra le proposte c'è quella di alzare dagli attuali 85 mila a 100 mila euro la soglia per la flat tax, anche se la disciplina europea che fissa l'attuale limite riduce i margini di modifica. Su un punto c'è comunque certezza: la manovra andrà incontro alle categorie che fino ad ora non hanno avuto attenzione. Lo assicura il ministro dell'economia Giorgetti, rilanciando l'ipotesi di un trattamento agevolato per i giovani.
4: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5%.
3: Nell'ambito della flessibilità di bilancio concessa dall'Europa sull'energia, il governo lavora all'efficientamento energetico delle abitazioni. L'ipotesi è quella di riportare l'ecobonus al 65% per le abitazioni principali dall'attuale 50%. La detrazione include infissi, condizionatori, pompe di calore, solare termico, schermature e cappotti. Francesca Capannolo, GR1.
1: Caro carburanti, il prezzo medio al self-service della benzina sulla rete stradale è 2,1 euro al litro, per il gasolio 2,2 euro. In vista della scadenza dello sconto sulle accise sul diesel, giovedì prossimo, il governo sta valutando l'ipotesi di buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Le indagini sull'attentato a Ranucci del 16 ottobre 2025. Non sapevo della bomba, lo avrebbe detto Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, nell'audizione di ieri in procura a Roma, durata quasi 10 ore. La donna avrebbe ricostruito gli affari del faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'azione dinamitarda ai danni dell'ex conduttore di Report. Agli inquirenti Potenza ha inoltre riferito di un incontro fra Ranucci e Lavitola.

0: isola 5 giorni dopo l'attentato. Indonesia, almeno 6 morti e 130 dispersi per il capovolgimento di un traghetto che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo. A bordo c'erano 243 persone, secondo l'Agenzia Nazionale Indonesiana per i Soccorsi, 107 sono state tratte in salvo. Al Lido di Venezia si è chiusa l'83esima mostra del cinema con Leone d'Oro al danese Mayel Tuki, mentre l'Italia porta a casa un doppio premio per un'opera prima, L'Inviata.
1: Una mostra non può essere una parentesi elegante mentre fuori la storia accade.
2: Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco cita Giordana Campo e chiude l'83esima edizione di una mostra del cinema in cui il mondo è entrato più prepotente che mai.
3: NASA.
2: Con NASA l'applauso più lungo anche ieri sera quando il film sul sistematico sterminio di Gaza vince il premio speciale della giuria. Con il film vincitore, Woman Unknown, sulle donne vittime di tutte le guerre, che ha riaperto la discussione anche sulla presenza-assenza di registe. Avrei voluto ce ne fossero di più in competizione, ha detto la vincitrice Mayel Tuki, stringendo tra le mani il Leone d'Oro, ma dobbiamo continuare a parlarne tutti insieme per risolvere la questione.
4: Molto, molto contento.
2: Unico italiano premiato, I figli della scimmia di Landucci con Scamarcio, ma il cinema italiano c'era e con diverse generazioni di autori. Ora la parola è del pubblico, vero banco di prova. Per la mostra l'appuntamento è al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, ritorno a casa per Jovanotti che al Circo Massimo festeggia davanti a 45.000 persone. Roma, la città in cui è cresciuto, gli ha tributato un grande affetto nella prima delle due date della capitale, in cui Lorenzo ha anche reso omaggio a Emma Bonino. Stasera il bis che chiude il Jova Summer Party.
5: Quando ce vo ha scherzato così Jovanotti aprendo la prima delle due date romane al Circo Massimo, un ritorno a casa per il cantante quasi sessantenne che è stato accolto da una platea vastissima. In alto cartelli e striscioni, chi lo ritraeva come un gladiatore, chi scriveva l'imperatore è tornato a casa, ma più che imperatore, Lorenzo si sente un ragazzo fortunato che ha macinato chilometri in bici prima di chiudere il cerchio nella capitale. Ma Jovanotti non è una rockstar, è il padrone della festa, l'ospite accogliente che non si risparmia in un viaggio in note iniziato 4 decadi fa. È una festa popolare e moderna per tutti, l'ombelico del mondo, almeno per una sera, è la città eterna. Ma il momento più tenero arriva quando Jovanotti invita sul palco Alfa.
6: Quanta gente c'è stasera? Ciao!
5: Il giovane cantautore sale con la chitarra e con lui interpreta Buonvento. L'arca di Lorè è ormeggiata a casa e stasera si replica Marcella Sullo, GR1.
0: Per lo sport c'è in studio Giorgio Germano.
7: Buongiorno, motori in primo piano, fra poco più di mezz'ora il via al Gran Premio di San Marino Moto Mondiale. Andiamo subito sulla pista di Misano, dove c'è l'inviato Luca Cesaretti. Ciao Luca.
8: Buongiorno, qui è stata una mattinata dalle grandi emozioni. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli e ancora manca il piatto forte, la gara della classe regina con Marco Bezzecchi che scatterà in pole con una Aprilia con livrea speciale, denominata Perla Bianca, che celebrerà gli 80 anni della Vespa ispirandosi alla tuta con cui Gilles Villeneuve vinse a Monte Carlo nel 1981. Al suo fianco in prima fila Marc Marquez e Al Deguerre. Grande spettacolo nelle gare delle classi minori con il cannibale Kiles che vince ancora in Moto3 bruciando Almansa in volata per 21 millesimi, quarto un ottimo Bertelle. In Moto2 strike alla prima curva con tutta la prima fila che finisce a terra, il leader iridato Manu Gonzalez ringrazia e vince con Arbolino quinto e Vietti settimo. Ora sale la temperatura in attesa della MotoGP e non solo per il sole che splende, parata di stelle tra cui Leo Fabbri e Simona Quadarella, solo per citarne un paio, per assistere a quello che si preannuncia come l'ennesimo capitolo della lotta a tre per il titolo. Radio cronaca diretta a partire dalle 13:55 qui su Radio 1 da Misano. Per il momento è tutto, linea Roma.
7: Alle 15 invece lo start al Gran Premio di Spagna, Formula 1.
9: Tante incognite su quanto potrà accadere al Madring, poche certezze ma una regna sovrana. La partenza sarà cruciale se non decisiva. A giudicare anche da quanto accaduto in Formula 2 e Formula 3, a proposito, Ugo Ciuku, 19enne americano ma metà nigeriano e metà italiano, è il nuovo campione di Formula 3.

0: Di sorpassi se ne vedranno pochi, la conformazione della pista non si presta a staccate a ruote fumanti e il rischio che per lunghi tratti della gara assisteremo ad un trenino è reale. Dunque mettersi davanti da subito è imperativo comune e chi ieri in una qualifica da batticuore è stato più bravo, Norris in pole con la McLaren e Antonelli in prima fila con la Mercedes, partirà molto avvantaggiato. La prima curva arriva subito, è una chicana, poi un allungo che piega verso destra e una strana chicana di complicata interpretazione. E infatti ieri, sempre in Formula 3, al primo giro c'è stata un'ammucchiata che ha messo fuori 6-7 macchine. Grinta ma anche cautela, insomma, specie per chi sta dietro in questo caso. Seconda fila Verstappen-Hamilton, terza fila Leclerc-Russell. I rivali di Antonelli per il titolo scattano dunque quarto Hamilton, che è terzo nel mondiale, Russell addirittura sesto ed è lui l'inseguitore più vicino. Questo significa che Kimi potrebbe anche controllare in corsa, ma conoscendolo non pare probabile. Se a Monza partiva 19° e ha vinto, figuriamoci se farà il ragioniere scattando secondo. Manuel Codignoni, GR1.
1: Dai motori al calcio, oggi 3 partite in Serie A.
2: È la sfida salvezza tra Lecce e Monza ad aprire alle 15 la domenica calcistica. A caccia di punti anche il Napoli alle 18 contro il Bologna che in classifica è a quota 1. Massimiliano Allegri, allenatore degli Azzurri, rilancia Lang nel tridente e non usa giri di parole.
3: Poche chiacchiere da fare perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare ma solamente da fare.
2: Alle 20:45 la Juventus sul campo del Sassuolo, bianconeri che devono fare i conti con le tante assenze da Ildiz a Locatelli, da Bogà a Cambiaso e McKennie, ma il tecnico Luciano Spalletti non vuole alibi.
4: E ora di infortunati io non ne parlo più, non parlo più di infortunati. Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello.
2: Jacopo Barlotti, GR1.
1: Ieri in Serie A 2 pareggi, quello fra Genoa e Frosinone e quello fra Lazio e Milan e la vittoria esterna del Cagliari sul campo dell'Atalanta. Il successo degli isolani è stato deciso da una rete di Daniel Maldini, di cui si sta parlando in queste ore per via di un incidente automobilistico di lieve entità che lo ha coinvolto nella notte a Milano. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni alle agenzie dell'avvocato del 25enne figlio d'arte, ha precisato che Daniel è rientrato nella propria abitazione dopo alcuni controlli sanitari, non ha subito alcuna lesione e in buone condizioni di salute. Chiudiamo con il tennis. Ieri è stato assegnato il titolo donne agli US Open, appannaggio di Elena Rybakina, che ha superato in 3 set Arina Sabalenka, la kazaka, da domani sarà la nuova numero 1 del mondo, lo sarebbe stato comunque anche in caso di sconfitta. Per lei è il terzo slam in carriera e questa notte la finale maschile. Nella serata italiana, in realtà tra le 20 e 21 e le 21 si disputerà fra Shelton e Zverev. Per lo sport è tutto.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini le auguri a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dal traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix. In A7 code per il traffico intenso alla barriera di Milano verso Milano, incidente in A4 all'altezza di Arlungo in direzione Milano. Code anche in A9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera. Sulla Brescia-Padova invece 7 km di coda per il ripristino di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, chiusa al momento l'uscita Somma Campagna in direzione Brescia. Sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, code per lavori tra l'allacciamento alla 4 e Udine Nord, direzione Tarvisio. In A13 code per un incidente tra Ferrara Sud ed Occhiobello, direzione Padova. Code per incidente anche sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento alla 1 verso Modena, code a tratti in A14 tra Rimini Nord e l'allacciamento con la 1. Sulla Firenze-Roma invece code per un veicolo fermo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, direzione Roma. Proseguiamo verso la A3, la Napoli-Salerno, code tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, code anche a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli e coda tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 13 settembre. Il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione, qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Domenica Sport.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Domenica Sport da Giacomo Piureschi. Sono le 13:55 minuti in questo istante qui su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni e in redazione Andrea Boccia. Una domenica questa del 13 settembre 2026 in cui ci concentreremo nella prima parte sui motori, fra pochissimo la partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e parliamo di moto GP in pole. Bezzecchi ce la racconteranno fra pochissimo Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, e ci collegheremo proprio con loro appunto per la partenza. Più tardi alle 15 il Gran Premio di Madrid di Formula 1, qui Norris in pole con Antonelli, Verstappen e poi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, e alle 15 la partenza anche qui con Manuel Codignoni. Vi andremo a raccontare quello che succederà a Madrid, questo per quanto riguarda i motori. Serie A sempre in primo piano e quindi calcio. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna e alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Queste le tre partite in programma in questa domenica della quarta giornata di campionato, quarto turno anche nel campionato cadetto, quindi in Serie B, e qui ci sono due partite in contemporanea alle 17:15, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. A proposito di calcio e della Serie A, dobbiamo darvi nota di quanto è successo questa mattina a Daniel Mandini, ieri protagonista nella vittoria a Bergamo del suo Cagliari contro l'Atalanta per 2-1 col gol decisivo sul rigore. Ha avuto un incidente questa mattina alle 5, lesioni superficiali, qualche ferito, tre ambulanze sul posto, ma come sta Maldini in questo momento? Il giocatore del Cagliari, 25 anni, il prossimo 11 ottobre, quindi fra meno di un mese, è stato sottoposto ad accertamenti medici e l'ex Mila è stato regolarmente dimesso nel corso della mattinata e ha fatto ritorno a casa. Queste le ultime notizie sull'incidente di Daniel Maldini di questa mattina. Poi gli altri appuntamenti: alle 21:05 seguiremo insieme gli europei di volley maschile con Italia-Slovacchia, appuntamento alle 21:05, due vittorie di fila per l'Italia che ovviamente con Fefe De Giorgi e coach punta al terzo successo di fila. E poi c'è anche la finale degli US Open, questa alle 20, e i due sfidanti saranno il tedesco Zverev e l'americano Shelton. Questo è il programma generale della giornata di sport insieme qui a Domenica Sport. Ora ci trasferiamo però al moto mondiale per seguire insieme il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, Radio Cronaca.
2: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
3: Speciale Moto Mondiale.
4: Buon pomeriggio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli. Pochi minuti e sarà il via del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ma prima di tutto, buon pomeriggio anche a Massimo Angeletti. Ciao Massimo, ben ritrovato.
5: Ben trovato Luca, buon pomeriggio.
4: Il Gran Premio penultimo del programma europeo prima della trasferta asiatica, come sempre nella parte finale del campionato, e poi si ritornerà per gli ultimi due appuntamenti in Europa, Portimao e Valencia, ma sarà a novembre, sarà probabilmente anche il momento decisivo della lotta per il titolo mondiale, che è ormai decisamente, definitivamente a tre uomini: Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Jorge Martin. Due di questi sono anche nella prima fila dello schieramento, Bezzecchi in pole position, Marc Marquez in seconda posizione. Ieri sono stati anche primo e secondo nella sprint con il pilota spagnolo, nove volte campione del mondo della Ducati, che si è imposto davanti al riminese dell'Aprilia. Terzo proprio Jorge Martin, che parte in seconda fila, in quinta posizione. Al suo fianco avrà Di Giannantonio quarto, Luca Marini sorpresa con la Honda sesto. A chiudere invece la prima fila dello schieramento c'è Fermín Aldeguer con la Ducati del team Gresini. Massimo, che gara ti aspetti? Perché ieri è stata decisiva la prima curva e poi forse anche la scelta di Bezzecchi della soft invece della media al posteriore.

0: posteriore. E oggi tutti vanno con la media all'anteriore e al posteriore, ma sarà ancora decisiva la prima curva secondo te?
1: Potrebbe esserlo, perché abbiamo visto che non solo in questo circuito ma anche negli altri è decisiva la prima curva. Qui si aggiunge anche la ribalta, la gara, perché rispetto alla sprinta abbiamo in testa del giro con 7 e misura non è molto caldo, ma la spalla è tanto, quindi è la decisiva di non sparare, diciamo, dell'usura delle gomme a fare un po'.
0: 27 gradi la temperatura dell'ambiente qui a Misano, 40 quella dell'asfalto, c'è un pubblico record, più di 184.000 persone nella 3 giorni, 96.500 solo oggi per questo Gran Premio. Chiaramente tanto tifo per Bezzecchi, che insomma è nato, vive a pochi chilometri dal circuito, ma occhio a Marc Marquez, questo è il circuito in cui si gira in senso orario dove ha vinto di più, 6 vittorie incluso l'anno scorso, più anche il successo nella sprint di ieri e della scorsa stagione. Insomma, occhio, tra poco si parte con Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguerre in prima fila, di Gian Antonio Martin, Marini in seconda, Costa, Morbidelli, Alex Marquez in terza, Bagnaia parte in quinta fila, poi ci arriviamo, ma è tutto pronto, le luci rosse si accendono, scatta il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, parte bene Bezzecchi, parte bene anche Marquez, stavolta Bezzecchi stringe un po' su Marquez, gli chiude la porta in faccia, si porta davanti Bezzecchi, dietro c'è Aldeguerre, Morbidelli era partito molto bene ma viene a sua volta chiuso un po', e allora zitto zitto in terza posizione si porta Jorge Martin, il leader del campionato, che nelle ultime 2, 3, 4 gare è andato in modalità formichina, ha limitato i danni, però rimane davanti a tutti con 14 punti di vantaggio su Marc Marquez e 22 su Marco Bezzecchi, che adesso guida questo Gran Premio. Secondo è Marc Marquez, terzo è Martin, quarto Aldeguerre, poi Marquez, Marini, Morbidelli, Raul Fernandez e Di Gian Antonio, che era molto male purtroppo per lui, quarto in campionato e quarto ieri, undicesimo Bagnaia davanti a Quartararo. Massimo, dopo 3 volte che Marc aveva infilato Bezzecchi alla prima curva, stavolta Bezzecchi ha chiuso un po' la porta, non è, si è andato a prendere la linea migliore ma ha pensato soprattutto a difendersi.
1: Ha studiato, si è preparato e ha messo in pratica tutta la tattica possibile per rimanere in testa, cioè chiudere la porta. È stato molto bravo, adesso vediamo come si sviluppa, perché attenzione, una caduta.
0: C'è una caduta pesantissima, è quella di Marco Bezzecchi. È quella di Marco Bezzecchi, un altro errore e qui non dico che potrebbe chiudersi il sogno iridato di Bezzecchi, ma questo è un passaggio a vuoto davvero molto molto pesante. È scivolato tra la curva 12 e la 13, anzi è scivolato proprio nella curva 12 quando arrivava la staccata della curva 13, il tratto di pista in cui stava facendo la differenza in questi giorni, quello più veloce dopo il curvone. Ha pinzato, forse è entrato un po' veloce e la sua Aprilia è scivolata via ed è finita già al primo giro nella ghiaia la giornata di Marco Bezzecchi. Massimo,
1: io credo che il ruolo delle gomme sia stato determinante, perché il problema di questo tipo di è entrare in temperatura, la differenza tra le varie messe è quanto tempo ci mettono ad entrare in temperatura per lavorare bene, lavorano tra i 100 e 200 gradi e evidentemente ancora la gomma non era così in temperatura e non ha retto la velocità in curva, se è entrato veloce. Credo che sia questa un po' la ragione, unita al fatto che aveva il desiderio di mettere parecchio spazio tra sé e Marco.
0: Eh sì, Bezzecchi che stava provando subito a fare la differenza già nel primo giro, purtroppo la differenza l'ha fatta in negativo. Siamo nel corso del secondo giro dei 27 di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A questo punto c'è Marc Marquez in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin, hanno già preso il largo perché terzo è Acosta a questo punto, ma

0: si trova già a 2 secondi da Marc Marquez e si trascina dietro Alex Marquez e Aldeguer, che però è stato appena scavalcato dai due che lo precedono. Luca Marini si ritrova in sesta piazza, quindi Raul Fernandez e Franco Morbidelli, che però deve scontare un long lap per quanto è avvenuto venerdì nel corso delle prove libere. C'è la caduta di Jack Miller, c'è la caduta di Diogo Moreira, terzo giro di 27, Marc Marquez in testa, Jorge Martinez secondo, caduto nel corso del primo giro Marco Bezzecchi quando era in testa. Torniamo a Roma per uno spot e poi di nuovo a Misano.
1: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Via Vittorio.
5: Un liceo nel cuore di Roma.
6: Cioè avete problemi?
5: Ultimo anno di scuola.
7: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
5: Prima che tutto cambi.
8: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
5: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: Domenica Sport.
13: Torniamo subito al Moto Mondiale con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per seguire insieme il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Luca.
0: Appena iniziato il quinto giro di 27, in testa c'è Marc Marquez, tallonato da Jorge Martin, 4 decimi 3-2. Nel periodo non collegato, ma staccato da loro due, c'è stata una grande battaglia per il gradino più basso del podio virtuale tra Acosta e Alex Marquez. Per il momento è riuscito a spuntarla il minore dei fratelli di Cervera, cioè Alex Marquez, che si è portato in terza posizione. Acosta è quarto, Aldeguer è quinto, poi distante da questo terzetto, che per il momento è piuttosto compatto, c'è Raul Fernandez seguito da Marini, Di Gianantonio, Morbidelli e Bagnaia, ed è rientrato nel frattempo ai box, scuro in volto, ma non potrebbe essere altrimenti, Marco Bezzecchi, lo ricordiamo per chi non fosse stato collegato dall'inizio di questo Gran Premio, caduto in curva 12 nel corso della prima tornata quando era in testa, anzi stava già allungando, aveva già un secondo di vantaggio su Marc Marquez. Massimo, errore pesante, forse il più pesante proprio a livello tattico, intanto perché insomma un po' di jolly li aveva sprecati e poi perché c'erano 27 giri e Bezzecchi stava palesemente cercando di andare via fin da subito, no? Con le gomme, come dicevi tu prima, ma ancora non perfettamente in temperatura.
14: Beh, purtroppo diciamo è stato anche sfortunato.
0: Poi col senno di poi è sempre facile dirlo, chiaro.
14: Esatto, insomma. Esatto. Noi siamo belli seduti, lui è sulla moto e quindi, però è chiaro che rappresenta anche un momento particolare, per cui ha un peso ancora maggiore in una classifica così corta e così tirata. Perdere 10 punti non pregiudica proprio tutto, ma psicologicamente credo che possa essere un danno grande per Bezzecchi. Attenzione,
0: Bagnaia. Cade Bagnaia.

0: Gnaia alla staccata di curva 1, i volti e anche l'atteggiamento al box di Ducati raccontano,
1: dice tutto.
0: C'era l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, insomma, braccia
1: e con davvero un gesto di grande sconforto.
0: Sta finendo nel peggiore dei modi questo matrimonio. Peraltro oggi qui Bagnaia festeggia, perché così è la partenza numero 142 in MotoGP con Ducati, diventa il pilota che ne ha più nella storia. Non è il modo per festeggiare, non è il modo per chiudere un capitolo comunque importante sia per lui sia per la casa di Borgo Panigale,
1: a cui mancano ancora 9 puntate.
0: Ecco, esatto, che saranno lunghissimi oggi, a questo punto.
1: Se finisse oggi, ma credo che ci sarà da tribolare per il ragazzo di Torino. Intanto la battaglia tra i due si sta un pochino accendendo, perché Martin si avvicina ancora.
0: Martin davvero non molla Marc Marquez, anzi adesso è negli scappamenti di Marc. Occhio, perché si butta all'interno. Jorge Martin mette la sua briglia davanti alla Ducati di Marc Marquez e si prende la prima posizione. Sorpasso tutt'altro che semplice, fatto alle Rio. Anche ieri Massimo si era inventato un gran sorpasso su di Giannantonio in un punto dove forse non ti aspetti, anche perché effettivamente
1: giro,
0: qui a Misano non è che ci siano 1000 punti di sorpasso, e anche qui gran bel sorpasso di grande determinazione da parte di Jorge Martin.
1: Ricordiamo che è un campione del mondo in questa categoria, non è l'ultimo arrivato. Se dopo un momento difficile che è durato un anno riesce a ritrovare se stesso, ha capacità, numeri, volontà, esperienza per combattere, e è in testa al mondiale, quindi forse smette di avere un atteggiamento difensivo e proverà a vincere anche.
0: Diciamo che l'abbiamo detto, nelle ultime gare lui ha fatto un po' la formichina, però è stato intelligente di prendere quello che si poteva prendere, evidentemente.
1: L'esperienza.
0: Adesso ha visto l'opportunità, no? Di attaccare, di passare al contrattacco, anche perché poi quel titolo, non dimentichiamo Massimo, nel 2024 lo vinse con grande merito in una stagione in cui il suo rivale Pecco Bagnaia vinse 11 Gran Premi, eppure il titolo lo portò a casa Martin.
1: E lui vinse 3 gare, però fu molto più costante tutta la stagione, e questo poi alla fine è l'elemento che lo ha portato al titolo. Credo che anche in questo caso la sua costanza possa essere un elemento decisivo.
0: E adesso vediamo se Jorge Martin al giro 8 di 27 riesce anche ad allungare. Intanto ha messo 4 decimi tra sé e Marc Marquez, sta arrivando molto forte ed è il più veloce in pista in questo momento. Alle loro spalle Alex Marquez, che ha allungato sua costa, ha quasi preso il fratello maggiore. Vedremo se magari ci sarà battaglia tra i due Marquez per la seconda e la terza piazza. Peraltro, insomma, va anche citato che oggi ci sono in pista livree speciali sia per Aprilia, denominata Perla Bianca, davvero bellissima per celebrare gli 80 anni della Vespa, riprendendo la tuta di Gilles Villeneuve con cui vinse a Monte Carlo 1981, sponsorizzato Piaggio Vespa, quindi livrea bianca, e livrea bianca anche per il team Gresini, quindi la prima e la terza moto in questo momento. Quella del team Gresini riprende quella del 2011 dello stesso team, in quel momento era una squadra con moto Honda, quella di Marco Simoncelli, Massimo.
1: Sì, è giusto ricordarlo, è al tempo stesso dolce e triste questo ricordo, perché Marco non c'è, però la sua immagine, la sua memoria vengono mantenuti vivi e sono...
0: Peraltro nel circuito che porta il nome di Marco Simoncelli, a pochi chilometri,
1: abita a 10 chilometri da lì,
0: esatto, dalla sua Coriano, quindi insomma è davvero un ricordo molto importante. Ci complica la vita, 4 moto bianche, ma siamo davvero contenti di avercela complicata. Chi non si sta complicando la vita, anzi, è Jorge Martin, adesso a 8 decimi su Marc Marquez. Alex è nei tubi di scappamento di Marc, Massimo, cosa fa secondo te? Proverà il sorpasso Alex, oppure, come spesso abbiamo visto insomma nell'ultimo anno e mezzo, insomma, si metterà lì un po' tranquillo, ecco?
1: Ma io credo che se avrà la possibilità basterà. Non si fanno scontri tra i due fratelli, si vogliono molto bene, si rispettano, ma in pista poi ognuno è per sé. Credo che essendo più veloce, se avrà l'occasione ci proverà, a meno che Marquez non recuperi un minimo di velocità e abbassi il tempo sul giro, perché adesso vedo che nel quarto settore è stato il più veloce Marc Marquez, quindi probabilmente esatto. Dopo una fase di gestione sta tornando alla caccia di Martin e ha ripreso qualche sì. metro sul fratello.
0: Diciamo che lì nel T4 con le due curve sinistre, la 15 e la 16, ha fatto la differenza sugli altri per tutto il fine settimana e anche per il momento sembra così. Nel frattempo giustamente Manuel Codignoni mi sottolinea che Monte Carlo 81 fu la prima vittoria nella storia di un turbo nel Principato a Monte Carlo, esatto, quella di Gilles Villeneuve. E allora approfittiamo, così chiudiamo la questione livree, per mandare un saluto anche a Carlo Pernat, che quella sponsorizzazione insomma la realizzò, fu l'artefice di quella sponsorizzazione. Decimo giro di 27, Martin, Marc Marquez, Alex Marquez. In questo momento la situazione sembra essersi un po' congelata, un po' di elastico con Marc. Con Marc che si è riavvicinato un pochino, rimane a mezzo secondo da Martin. Alex è sempre lì a un paio di decimi, anzi è attaccato sostanzialmente al fratello, sta provando a Costa ad inserirsi nella lotta per il podio, ma per il momento non ci sta riuscendo perché i primi tre girano un pochino più veloce. 31,5 per Martin in questo decimo giro appena concluso, 31,2 per Marc e per Alex, 31,1 per Acosta, 31,4 per Aldeguer che ha 3 secondi da Martin, insomma 5 spagnoli davanti a tutti, anzi no scusate 6 perché poi sesto c'è Raul Fernandez con io credo la lotta che potrebbe anche diventare a 4, forse perché Massimo Martin secondo me in questo momento sta gestendo, però sta anche facilitando il rientro di chi è dietro, quello è evidente.
1: Sì, è leggermente abbassato, anche se parliamo di un decimo, stiamo parlando di chissà che un decimo sono subito 10 metri a queste velocità, quindi direi che per il momento in questa fase centrale della gara stanno un pochino capendo ognuno le proprie risorse, chiamiamola gestione, anche se gestiscono a 300 km all'ora, sembra un paradosso, no?
0: Assolutamente sì, poi gestiscono girando sul 31,5 rispetto al 31,1, quindi insomma gestione per modo di dire. Dicevamo di 6 spagnoli davanti a tutti, e allora guardiamo anche i piloti di casa nostra in una giornata che con le cadute di Bezzecchi e Bagnaglia comunque non può che essere negativa. Il migliore è Luca Marini con la Honda, settimo, e lui sicuramente bravo. Ottavo di Gianantonio con la Ducati del team VR46, decimo Bastianini che sta risalendo, partiva molto molto indietro, e poi Morbidelli che ha scontato il long lap di cui dicevamo in precedenza, è quindicesimo davanti sostanzialmente al solo Alex Rins. Certo non il gran premio per avere un passaggio a vuoto, no? Questo di casa ci tenevano tutti molto, se non moltissimo. Occhio a Marc Marquez che appena si è avvicinato a Jorge Martin non se l'è fatto dire due volte e si è buttato dentro. Marquez in testa, Marc, e adesso c'è Alex che può pensare di mettere le ruote davanti a Martin, che forse allora Massimo è in difficoltà più che in gestione.
1: Penso di sì, perché è un calo abbastanza repentino del tempo sul giro. È stato eccezionale Marquez a trovare il tempo in un punto molto difficile di sorpassarlo, ma adesso credo che dopo aver studiato la situazione cerchi di andare via lui. Vedremo se potrà rispondere Martin, ma io credo che abbia qualche piccolo problema.
0: Sì, l'Aprilia di Martin in questo momento sembra decisamente la più scomposta delle tre moto davanti, sta faticando tanto il madrileno per rimanere lì, cercare di rimanere attaccato a

0: Marc Marquez, e lo deve fare mentre si guarda anche alle spalle, perché c'è Alex incollato nei tubi di scappamento della sua perla bianca, gira in 31,8 Marc Marquez, quindi in realtà ha alzato il ritmo,
1: ma gira
0: anche
1: 32 Martin, eh?
0: Esatto, ma Martin addirittura 32,2, esatto, due giri fa girava in 31,1, quindi è decisamente salito il ritmo.
1: Acosta
0: 31,5, si trascina dietro al De Geer, occhio perché potrebbe anche arrivare.
1: Si sta avvicinando.
0: Gara che sta diventando molto molto bella, con Marc Marquez in questo momento in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin, che va largo. Martin va largo, riesce in qualche maniera a tenere la posizione su Alex Marquez, però è andato largo alla quercia e allora Marc ha allungato. Adesso ci sono mezzo secondo, 5-6 decimi abbondanti, 3-2, a conferma che Jorge Martin almeno in questa fase è in grande difficoltà. Vediamo se Alex Marquez adesso può pensare di provare l'attacco magari al carro, lì è un po' complicato, forse alla Misano, all'ultima curva. Davvero Martin nell'ultimo tratto T3 e T4 fa una fatica bestiale a cucire in questo momento la sua Aprilia alla traiettoria perfetta, la traiettoria che non gli fa perdere tempo, la traiettoria che vale un tempo utile per rimanere sci a Marc Marquez. 31,1 per Marc Marquez, giro veloce personale, sente l'odore del sangue e non se lo fa dire due volte. 31,6 per Martin e Alex Marquez, 31,1 anche per Acosta che inizia
1: che
0: a vedere,
1: sta arrivando, è lì.
0: E Acosta Massimo può essere un bel jolly per sparigliare ancora
1: cliente.
0: Di più.
1: Uno scomodo lotta. Cliente per tutti, sì. Se riesce ad arrivare ad Alex Marquez, vedremo una bella battaglia. I prossimi due giri saranno decisivi per dirci questa, per chiarirci questo elemento.
0: No, peraltro dicevamo di Marc che appena sentito l'odore del sangue, la chance di allungare, non se l'è fatto dire due volte. Acosta ha fatto altrettanto perché ha lasciato sul posto al De Geer e si è andato a prendere i due davanti. E l'anno prossimo Acosta sarà in squadra nel team Ducati ufficiale con Marc Marquez e lì vedremo scintille, perché se c'è uno che può provare a livello psicologico a tenere testa a Marc Marquez è proprio Pedro Acosta. Marc adesso ha 1,2 secondi di vantaggio su Alex Marquez, che è riuscito alla fine a mettere le ruote davanti all'Aprilia di Jorge Martin, e adesso Martin non solo sta perdendo le code di Alex Marquez, ma ha la sagoma di Acosta, l'ombra della KTM di Acosta sempre più grande alle sue spalle. Occhio perché non se lo farà dire due volte Pedro, appena ci sarà una piccola chance si butterà dentro. Certo che Jorge Martin con la caduta di Marco Bezzecchi aveva una grande chance, forse si è fatto un po' ingolosire Massimo, perché insomma gli poteva anche andare bene una seconda posizione, no?
1: Però guarda che sta perdendo molto,
0: sta faticando tanto, sì.
1: Sta faticando tanto, ha qualche problema con le gomme, credo, per la gestione. Perché
0: sì, un po' strano, perché ieri Martin aveva utilizzato la media come Marc Marquez, a differenza di Marco Bezzecchi, quindi sulla carta doveva avere tutti i dati possibili e immaginabili per insomma capire l'utilizzo e il degrado oggi.
1: Però ogni gara è una storia a sé, basta che.
0: E ogni gomma fa storia a sé.
1: Esatto, soprattutto una gestione differente dalla sprint. Perché è vero che nella sprint puoi anche azzardare una guida un pochino più dispendiosa, perché hai solo 13 giri. Qui sei adesso al 15° giro, ne hai ancora 10-11.
0: Assolutamente sì. Marc Marquez ha 1 secondo esatto di vantaggio sul fratello, poi c'è Jorge Martin adesso ormai a 2 secondi dalla vetta di questo Gran Premio, con Pedro Acosta alle sue spalle indiavolato con la KTM che cerca di trovare lo spazio, fin qui non lo sta trovando, però occhio perché in questo 16° giro che inizia proprio in questo momento potrebbe provare proprio alla quercia, perché sono due giri che Jorge Martin praticamente non riesce a fermare la sua Aprilia lì alla quercia, va

0: sempre un po' largo, perde qualche metro, apre una porticina. Alex Marquez ha sfruttato poi in trazione quell'errore per andarsi a prendere la posizione. Vediamo adesso cosa farà Costa. Ci arrivano in questo momento la staccata della quercia, eccola Costa su Jorge Martin. Pedro Acosta si prende il gradino più basso del podio e allora Marc Marquez in testa con un secondo e mezzo su Alex Marquez, 2 secondi e mezzo su Pedro Acosta, quarto è Jorge Martin che però sta faticando terribilmente, gira in 31.5 contro il 31.0 degli altri che sono davanti a lui. Occhio perché al De Guerre è a 7 decimi da Jorge Martin, Massimo.
1: È veloce anche Guerre e la partita non è chiusa. Intanto così tiriamo un'occhiata alla classifica mondiale.
0: Marquez, lì volevo arrivare, bravo, esatto.
1: Arriva meno due da Martin.
0: Sì, diciamo che ringrazia in qualche maniera anche Marco Bezzecchi, perché se avesse vinto Martin avrebbe perso ulteriormente punti. In questo momento Marco Bezzecchi rimane a meno 35 dal compagno di squadra, vale a dire a meno di un round di distanza. Certo che insomma però l'errore di oggi è pesantissimo.
1: Lì, pesantissimo, ripeto, sul piano psicologico, perché oggi eri in casa davanti al tuo pubblico. Con il tipo che secondo me sarà un pochino più pesante dei punti, perché a livello aritmetico ancora ci sono 9 gare da disputare, quindi c'è tutta la possibilità, però bisogna vedere quanto pagherà psicologicamente questo errore.
0: Eh sì, anche perché nelle ultime gare avevamo più volte sottolineato come a Silverstone e ad Aragon era stato molto bravo ed intelligente Bezzecchi a massimizzare il potenziale di punti a sua disposizione in circuiti a favore di Marc Marquez con questo ginocchio che continua a dargli fastidio, e qui stavolta insomma gli si è un po' chiusa la vena, no Massimo?
1: Probabilmente il desiderio di fuggire, di mettersi al sicuro i primi giri ha giocato un brutto scherzo al ragazzo.
0: 17° giro di 27 che si sta per concludere con Marc Marquez in testa, 1.3 secondi di vantaggio sul fratello minore, 2.5 secondi su Pedro Acosta, 3 su Jorge Martin, 3.5 su Aldeguer, 31.1 Marc, 31.0 Alex, 31.3 Acosta, 31.5 Martin. Quindi le prime 4 posizioni sembrano sgranarsi, dico le prime 4 perché poi Aldeguer è stato più veloce di Martin, gli ha rosicchiato un paio di decimi, si è portato a meno di 0.5 secondo e quindi potrebbe anche mettere nel mirino la quarta piazza. Poi c'è Raul Fernandez molto molto staccato, 7° Luca Marini, 8° di Gian Antonio, 9° Bastianini. In fila gli azzurri dalla 7ª alla 9ª piazza. Possiamo già dire, al di là della caduta di Bezzecchi, Massimo, però, che ci aspettavamo un Aprilia più forte, molto più forte qui a Misano,
1: più
0: invece
1: performante.
0: Sì, esatto, con
1: però
0: Bezzecchi
1: i segnali
0: stava,
1: Luca,
0: diciamo, facendo
1: stati
0: bene, ma gli altri hanno faticato fin da venerdì.
1: Però esatto, era l'unica l'unica Aprilia davanti a 4 Ducati almeno,
0: esatto,
1: nelle prove, no?
0: Esatto. E quindi sì, le aspettative diciamo fino a giovedì, ecco.
1: Un piccolo segnale c'era già stato, poi probabilmente Bezzecchi era comunque più veloce delle Ducati almeno oggi, peccato per quell'errore. Però vorrei anche notare una cosa, che dal Gran Premio d'Italia compreso in poi, dei primi 3 Bezzecchi è quello che aveva fatto meno punti, 109 contro i 190 di Marquez e 136 di Martin. Quindi
0: anche perché questo è il quinto zero,
1: ecco, esattamente, e quindi alla fine questi sono punti che pesano, che peseranno
0: decisamente. Attenzione perché arriva un warning per track limits ai danni di Alex Marquez, e quindi se dovesse incappare in un'altra infrazione subirebbe la penalizzazione, o meglio.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto di Biblos. Nella puntata di oggi vi presenteremo una scrittrice molto interessante che presenterà il suo libro A Pordenone Legge sabato prossimo, ma che intanto conosceremo meglio questa mattina. Acelia Yoraç è nata nel 1978 in Turchia, ma è cresciuta come una nomade muovendosi tra Istanbul, Milano e New York. Ha fatto i primi studi a Milano, ma a New York ha approfondito gli studi di scrittura creativa e, oltre a dedicarsi alla scrittura narrativa, lavora come copywriter e performer. Ha pubblicato diversi racconti sia su riviste letterarie turche, sia in lingua italiana sulla rivista online La Balena Bianca. La sua particolarità più rilevante è la scelta di utilizzare l'italiano, una lingua acquisita, per raccontare la complessità della sua terra d'origine. La Casa Turca, di cui parleremo oggi, pubblicato a giugno 2026 dalla casa editrice Neri Pozza, è il suo romanzo d'esordio. Buongiorno Acelia e benvenuta a Biblos.
1: Buongiorno.
0: Acelia, il tuo è un romanzo che affronta i temi dell'esilio, dell'identità e dello sradicamento, con una costruzione stilistica molto definita e studiata e con una lingua molto poetica. Ma di tutto questo parleremo dopo, perché prima vorrei chiederti cosa volevi raccontare con questo tuo romanzo e quindi con quale trama hai scelto di farlo.
1: Volevo raccontare tutto, se possibile, in 200 pagine, non so se ci sono riuscita, però volevo raccontare intanto la prima cosa che mi interessava di più, il senso di estraniamento che si prova quando non si ha un luogo d'origine chiaro e definito e quando questo luogo si sposta col tempo, quindi la casa, diciamo il luogo e la casa. L'ho fatto usando la mia terra perché era il mio senso di disorientamento, però in realtà potrebbe raccontare qualsiasi viaggio che compie una persona nel corso della sua vita e nei luoghi dove vive e sperimenta dei momenti cruciali della propria vita. Questa era la prima cosa. Poi la seconda cosa, volevo raccontare le donne turche, questo mi interessava tantissimo, e non solo donne importanti della letteratura turca, ma anche le donne dell'Anatolia, le donne contadine, le donne dal destino segnato, le donne invece che avevano le opportunità. Volevo dare un caleidoscopio delle varie possibilità dell'impero ottomano, che è così vario e vasto. Queste due cose volevo raccontare. E poi forse la terza è più idealista, quindi i giornalisti, è un tema che mi interessava tantissimo, i giornalisti che sono finiti in prigione, e volevo mettere luce anche su questa cosa qua.
0: Sicuramente tante cose da mettere in
1: esatto.
0: Un solo libro, vedremo poi come le hai messe, ma intanto diciamo che questo tuo desiderio di raccontare le donne ottomane si è incarnato nella figura della protagonista, che è una scrittrice che vive in Occidente, che torna in Turchia perché ha vinto un premio per il suo libro che racconta appunto delle donne ottomane. E questo, diciamo, è il primo modo, espediente narrativo che tu hai trovato per raccontare il tuo primo desiderio di mettere in luce le donne turche, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Invece poi gli altri filoni della trama quali sono?
1: Allora, una parte non è studiata, nel senso che i filoni sono venuti da soli, non avevo un'idea precisa di cosa avrei parlato, sapevo soltanto che volevo raccontare queste donne e dovevo trovare una persona che le raccontasse, quindi la mia protagonista. Però tutto quello che poi è venuto dentro è come se io avessi fatto questo viaggio mentre lo scrivevo dentro Istanbul, quindi la città è un grandissimo filone, l'atmosfera della città e anche tutte le riflessioni.

0: che mi sono venute mentre scrivevo questo romanzo. E un altro filone, probabilmente, che mi ha aiutato tantissimo mentre lo scrivevo era fare una ricerca, appunto, sia storica sia della letteratura turca, quindi mi sono interessata tantissimo a trovare delle donne di spicco che fossero influenti anche durante l'impero ottomano. Questo mi ha aiutato, ecco, non era intenzionale, però mi ha aiutato a tracciare la mia identità, che forse era una volontà del mio subconscio. Questo è un libro, un tentativo anche di capire me stessa, forse,
1: Senza
0: e poi
1: dubbio,
0: evolvere.
1: senza dubbio. E a questo arriveremo. Quindi partiamo da tante cose che tu hai messo nel libro. E come si dice oggi, ci sta. Mi hai detto che hai scritto anche altri libri, ma questo evidentemente nasce proprio da un desiderio di raccontare tante cose, come dici tu, e lo fai con una struttura molto frammentata, no? Che interrompe continuamente il racconto, cambiando il punto di vista. Il testo procede quasi come un montaggio. Per immagini, fotografie e ricordi, non sempre della protagonista, no? La narrazione del presente viene costantemente interrotta da riaffioramenti del passato, da flashback, da fatti di cronaca. Questo rende la lettura più impegnativa, no? In qualche modo avvicina e allontana continuamente il lettore, però rende il romanzo nuovo, interessante, ricco. Ecco, è stata una costruzione studiata o l'hai buttata giù così come ti venivano fuori le cose da raccontare?
0: Allora, ho pensato molto a lo volevo fare frammentato per una ragione semplice, che è quello che secondo me l'identità è sempre frammentata e composta da varie cose, quindi questo era un po' l'inizio di questa struttura. E poi l'altra cosa è che volevo trovare una maniera nuova di scrivere che raccontasse com'è in realtà il pensiero umano, perché noi durante la giornata passiamo da flashback, passiamo da storie a altro, a noi stessi, al nostro passato, al nostro futuro, ai nostri desideri. Insomma, c'era questa volontà di catturare questo ritmo che abbiamo dentro di noi. C'è un bellissimo libro di Renata Adler che si chiama Speedboat. Non è assolutamente la struttura del mio libro, anzi, quello è veramente frammentato, è fatto di frasi che parlano di una cosa diversissima dopo l'altra, e lei è una giornalista a New York, e secondo me anch'io avevo bisogno di rendere un po' la complessità del nostro cervello e del nostro sentire. Quindi non è lineare come un romanzo che racconta una storia, perché raccontare una storia ha un meccanismo diverso. Questo libro non racconta una storia, questo libro racconta un mondo che abita dentro una persona, i vari mondi che abitano dentro una persona. È sicuramente poi complesso da leggere. Bisogna avere la voglia di entrare dentro questa complessità, però credo che non sia un esercizio buono da fare. Insomma, per me è stato buono da fare anche per capire certe cose.
1: Certamente è chiaro che non si entra facilmente nella storia, perché come ci fai entrare ci fai uscire. Però è anche vero che è nuovo e che in un momento in cui le storie sono fin troppo facili, fin troppo con le stesse parole, fin troppo con esiti molto prevedibili, confrontarsi con il tuo libro è un'esperienza interessante, insomma, comunque ricca. E poi c'è l'altro aspetto molto interessante che è quello del tuo italiano. Lo ricordo, tu sei una scrittrice turca, hai studiato scrittura creativa a New York, quindi in inglese, e hai scelto di scrivere questo libro in italiano. E un italiano bello, nuovo, con costruzioni della frase inusuali che ti costringono a tornare indietro per cercare di capire cosa in effetti volevi dire. Io sono tornata indietro più volte perché ormai sono abituata a cercare l'errore, mentre invece l'errore non c'era mai, era proprio una costruzione voluta. E questo mi è piaciuto molto perché confrontarsi con un modo nuovo di usare la nostra lingua è sempre una bella esperienza e tu lo usi molto bene e soprattutto è un bell'italiano con un bel suono e anche con delle immagini molto poetiche. Ci ho detto, cosa ti ha spinta a scrivere in italiano? Cosa ti ha dato di più questa lingua per raccontare quello che volevi raccontare?
0: Allora, l'esperienza di cosa mi ha dato di più è stata dopo che l'ho scritto, cioè l'ho capita dopo cosa mi ha dato in più. Invece la decisione, poi ti spiegherò cosa mi ha dato in più.
1: Certo.
0: Invece la decisione di scriverlo in italiano

0: Anche lì, secondo me, è partito da un desiderio inconscio, però che poi ho capito che era appropriarmi in maniera elegante di questa lingua che mi abita, che ho abitato, che è l'italiano, e di questa, io ho il doppio passaporto turco-italiano. Per me era un progetto ambizioso e anche un sentirmi parte di questo paese, intanto dandogli qualcosa di mio, quindi culturalmente non dico importante, però importante per me, quindi regalare indietro quello che ho ricevuto da questo paese, che è la lingua innanzitutto. Però ambizioso nel senso che non, per anni non mi sono sentita adeguata a scriverlo, forse è vero, forse non è vero, non lo so, però avevo una timidezza rispetto all'italiano. Invece poi ho detto, senti, sai cosa c'è? Non è che ti ritiri quando c'è una sfida, vai avanti e cerchi di affrontare questo ostacolo. Quindi per me poi l'ambizione di superare l'ostacolo è stato importantissimo come forza trainatrice di questi anni di scrittura, perché mi sentivo dentro un ring dove continuamente mi chiedevo se stavo scrivendo bene, male. E quindi probabilmente anche il libro è molto studiato a livello linguistico perché non volevo sentirmi all'altezza, ecco, della lingua.
1: Posso dirti che
0: Sì.
1: valeva la pena, nel senso che si sente lo studio, però non è una lingua studiata nel senso di non spontanea, è una lingua ricercata, però nello stesso tempo non artefatta, quindi a me almeno è piaciuto molto, quindi questo tuo sforzo credo che sia stato giusto e anche le immagini poetiche sono venute molto bene in italiano, quelle che tu avevi dentro e che non so in che lingua le hai pensate, però in italiano le hai rese molto bene. E tu hai dichiarato che scrivere in un'altra lingua è come abitare in una nuova casa da ospiti. Ci spieghi meglio che intendevi dire?
0: Allora, io ho abitato tantissime lingue nella mia vita, un po' per caso, diciamo, perché sono andata alla scuola francese, quindi ho abitato la scuola francese. Poi ho fatto vari Erasmus in Sud America, quindi ho abitato lo spagnolo, poi l'italiano l'ho abitato quando abitavo in Italia, l'inglese anche quando vivevo in America. E ogni volta che mi spostavo da una lingua all'altra, e tra l'altro mi capita nel corso della stessa giornata di passare da una lingua all'altra, quindi da una casa all'altra, è come se dovessi portare sia tutti i bagagli che lasciarli un po' andare. Non so come spiegare questa sensazione, che potrei far finta anche di non essere in quella casa, ma di essere ospite, però è sempre una casa, è sempre un luogo che io capisco e nel quale io ho delle interazioni.
1: Insomma, è come se tu non avessi una lingua madre?
0: No, assolutamente no, perché se mi chiedono se il turco è la mia lingua madre, direi sì, è la lingua di mia madre, però non so se sarei, forse un giorno, ma non è la prima lingua nella quale io sento di scrivere o di
1: Ok.
0: parlare o di interagire con gli altri.
1: Quindi, cosa ti rende una scrittrice turca?
0: Sicuramente è una cosa che ho riscoperto scrivendo questo libro, quindi anche dal prologo che racconta più dei popoli turcmeni che, insomma, che sono l'origine dell'impero ottomano. C'è una parte di me che è sempre che sta andando da un paese all'altro, nomade, insomma, l'impero ottomano poi era immenso e sento questa complessità e grandezza dentro di me, di comprensioni, di mondi, di cose che abito. Questa è la mia parte turca, credo, questa capacità anche di passare da un paese all'altro e di vivere la cultura di un altro paese, che è molto ottomano come pensiero.
1: Certo, perché ricordiamo che l'impero ottomano raccoglieva dentro di sé tante diverse culture in modo molto tollerante, senza opprimerle, quindi questa è la caratteristica che tu ti riconosci.
0: Tante famiglie in Turchia che sono discendenti dall'impero ottomano hanno questa varietà dentro la propria famiglia. Io ho delle origini bosniache, ho delle origini greche da Salonicco, ho delle origini della Crimea tartari, turchi tartari, ho delle origini dall'Anatolia, però che hanno poi un ramo che viene dall'Arabia Saudita. Quindi questa complessità dentro di me vive geneticamente, probabilmente la sento ancora molto presente.
1: Hai detto anche che ti è servito l'italiano per poter descrivere la Turchia prendendone un po' le distanze. Però leggendo il libro è come se tu portassi il lettore con te a

0: alla ricerca di una Istanbul e di una Turchia che non esiste più. Un Istanbul in cui la scrittrice si aggira quasi come in un luogo sconosciuto o quantomeno irriconoscibile. E quindi, che Turchia pensi di aver descritto nel libro?
1: Molte descrizioni del libro sono composte dai miei ricordi e anche dalla mia immaginazione. Non sono una persona che ha vissuto a Istanbul tantissimi anni, ho vissuto lì quando ero nell'infanzia e probabilmente tante cose che ricordo sono legate a quegli anni lì. Poi ci sono tornata da adulta tantissime volte, però non l'ho abitata. Ho cercato di ricostruirla. L'Istanbul però che della mia infanzia non è più l'Istanbul di adesso. Ma per tantissime ragioni, soprattutto perché non è un paese che è stabile politicamente o economicamente da tantissimi anni e quindi ha un cambiamento molto più rapido rispetto ad altri luoghi. Quindi ogni volta che torni la trovi ancora più cambiata rispetto, è vero che tutti i luoghi cambiano, però Istanbul secondo me è proprio un posto che ti fa capire quanto sia veloce il cambiamento. E quindi per me ogni volta che torno la distanza è ancora più grande, no? Questa cosa qua mi ha fatto soffrire e per me questo libro era anche un modo per dargli un addio, una forma, un addio, un po' per dirgli ok, non voglio più soffrire per la nostalgia la metto dentro un libro con tutte le immagini che ho dentro di me. Che vengono anche da film a volte, quindi dico, è tutto un bagaglio immaginifico che ho nella mia testa di Istanbul, oltre che dei ricordi.
0: Quindi come un addio anche alla terra della tua infanzia, alla Istanbul della tua infanzia, che non c'è più.
1: Sì, mi fai piangere se fai così.
0: No, mi dispiace.
1: No, no, tranquilla.
0: No, mi dispiace. Allora, andiamo su cose più concrete. Nel libro la protagonista scrittrice torna ad Istanbul per ricevere un premio ed è intervistata da una giornalista. All'inizio il confronto tra le due non è proprio positivo, no? La giornalista è con il velo e la scrittrice è una fuggitiva, è una che in qualche modo, almeno io l'ho percepita, come una persona che non è sicura di essere ben accetta, pur avendo ricevuto un premio. È così?
1: È così nella mia esperienza, nel senso che io ho lavorato per un'azienda turca per un paio di anni, quando tornavo in Turchia appunto tramite questa azienda a lavorare, c'era veramente una fazione tra le donne velate e le donne laiche e tra di loro non si parlavano ma non si guardavano neanche. E sentivo anche questo sguardo verso di me, no? Perché essendo anch'io turca, avevo questa barriera con queste donne, non c'era modo di comunicare. E sentivo anche dell'astio un po', perché c'è proprio una sensazione di coinvolgimento politico più che religioso. Sì, è così. Non so perché non c'è modo. E io ho voluto farle dialogare, è l'unico modo per fare dialogare questi due opposti che non si trovano mai, e devo essere veramente sincera, si trovano raramente a parlarsi di cose sincere o profonde è tramite una forzatura, un'intervista. In un'intervista questo è possibile perché la giornalista, quindi la donna velata che è giornalista, è tenuta a fare il suo lavoro, anche se la persona che ha davanti non rispecchia le sue opinioni. Attraverso questa forzatura le ho fatto dialogare su dei temi che non sono sicura che tra donne turche degli stessi principi di una e dell'altra si troverebbero mai davanti a un caffè a parlare di queste cose. Assolutamente penso di no.
0: E infatti è molto interessante questo aspetto del libro, però alla fine trovano un punto d'incontro.
1: Il punto in comune è che siamo tutte donne turche e tutte figlie dell'Impero Ottomano, che ci piaccia o no, e questo lo dico per le due parti. E lo dico anche per me stessa, perché io ovviamente anche perché sono cresciuta in Europa e sono andata in America, vengo da una famiglia laica, mio padre è agnostico, sono stata cresciuta in maniera molto diversa da una famiglia religiosa islamica. Quindi il mio pensiero è stato per tanto tempo il pensiero di una famiglia che ha in mente Atatürk, i laici, e avevo anche io tantissimi giudizi verso diciamo l'altra parte. Poi ho voluto capire perché se scrivo non posso essere solo giudicante o prendere posizione solo da una parte senza capire l'altra. Almeno per me questo era fondamentale. Se parliamo di narratore, sono un narratore, devo raccontare bene le due parti, poi deve decidere.

0: lettore come interpretarle, no? Per me è stato difficile all'inizio perché avevo veramente un rigetto, ma il mio rigetto era personale, non era da scrittrice, era perché non so se ha senso dire questa cosa qua, però ho sempre sentito da quando sono piccola che ho sfuggito quel destino per una fortuna, per un caso della fortuna, nel senso che sono capitata in questa famiglia e mi era sempre presente che poteva essere diversamente fatta la mia crescita,
1: Certo.
0: se fossi capitata in una famiglia un po' più tradizionalista. E questo mi incuteva molta paura quando ero piccola, quando vedevo la parte religiosa della città e queste ragazze o bambine che le vedevo che non avevano piena libertà, io dicevo grazie, grazie che io non dovrò vivere questa oppressione,
1: E quindi ti piacerebbe che il tuo libro fosse pubblicato in Turchia? Hai pensato di farlo? E se pensi che potrebbe essere bene accetto, oppure considerato un tradimento, anche perché l'hai scritto in italiano.
0: Allora, sulla lingua non penso che ci sia un problema di
1: Lo puoi
0: tradimento o...
1: tradurre, come dire.
0: Esatto, anzi, secondo me mi preserva un po' di più dalle critiche il fatto che l'abbia scritto in italiano. Sicuramente non ho idea di come potrebbe essere la reazione rispetto a certe cose che racconta il libro. Ho un po' di timore perché non ho... io ho cercato di essere molto cauta e non essere frontale ed essere letteraria, fare un lavoro intelligente più che, come dicevo prima, giudicante o altro. Ovviamente ci saranno sempre persone che vedranno probabilmente come un affronto, altri che magari non lo capiranno, non lo so, però ti dico, a livello di curiosità personale, sarei curiosa, quindi sì, voglio essere tradotta e voglio essere pubblicata in Turchia. Ma anche per ricevere le critiche, cioè anche per capire se sono riuscita a descrivere bene certe cose che fra l'altro non ho vissuto, quindi tutta la parte che è di ricerca che ho fatto sulle donne che portano il velo in Turchia, quindi mi sono guardata ore e ore di programmi YouTube di donne che portano il velo, perché lo portano, mi sono letta la storia dell'antifemminismo di cui non sapevo nulla, quindi di queste donne che negli anni 60 hanno cominciato a fare pressione sulla politica per portare il velo di nuovo nelle istituzioni o nel lavoro o nei luoghi pubblici. Mi sono fatto insomma tutto un viaggio in questo mondo e ho cercato di trasmetterlo attraverso il personaggio di Asra, che è appunto la giornalista che porta il velo. Sarei curiosa di sapere se sono stata capace di renderla autentica. Non lo so.
1: E soltanto loro penso te lo possano dire, quindi io ti auguro di pubblicarlo e di avere magari anche la fortuna della tua protagonista che lo vince un premio, no? Proprio in Turchia per il suo libro. Il finale del libro è per la protagonista una riconciliazione con se stessa e con il suo destino di essere divisa. Come Istanbul, poi, no? Tra due continenti, tra l'Oriente e
0: Esatto.
1: l'Occidente. È stato un finale liberatorio anche per te?
0: Sì, perché quando si è più piccoli, adesso non so se è la tua esperienza, si vuole essere come gli altri, no? Quindi sicuramente quando ero adolescente volevo essere europea, volevo essere come le mie amiche, volevo avere un nome italiano o francese perché andavo a scuola francese. Invece adesso mi rendo conto e poi vivevo anche una distanza con la Turchia, nel senso che quando tornavo lì non mi sentivo come i miei amici, ma non proprio, ero diversa comunque, come i miei amici turchi, dicevo. Adesso invece vedo come una ricchezza incredibile quello che ho dentro e la diversità e la complessità. E mi sono anche resa conto che non sono capace di stare in un luogo per troppo tempo. Non so se è un bene o un male, però ho sempre questo bisogno di andare altrove, conoscere, vivere altri luoghi. Questa cosa qua ormai la vedo come una parte di me, non la combatto, non la vedo come un flusso nel quale sto navigando e questa è la mia vita, è il mio modo di sperimentare la vita. È certo che la parte liberatoria alla fine del libro è coincisa anche col fatto di, anche io di, perché l'ho scritto in 6 anni, diciamo, perché ho cominciato 6 anni fa questo progetto. Sono cambiata tantissimo anche io, quindi probabilmente anche il mondo è cambiato.

La casa come la intendevo 6 anni fa, che era queste radici, questo farsi delle domande sulla propria identità e sulla propria origine, il personaggio scioglie questo nodo e accetta la divisione, il fatto di essere divisa, come dici tu, tra 2 continenti. Spero che sia un buon auspicio per tutti, nel senso che adesso la nostra casa è il mondo, credo, almeno questa è la sensazione che io ho adesso.

0: sta vivendo la terra, madre natura, tutto quello che è il nostro condividere uno spazio che è uno spazio più grande. Sono liberata da questa sensazione di cercare le origini, le radici, ma non sono liberata dal cercare di capire l'essere umano dove si sente e come potrebbe sentirsi a casa senza frontiere, senza divisioni.
1: Grazie ad Acelia Jonacz per essere stata qui con noi stamattina. Il nostro incontro si chiude qui. Acelia, io penso che il tuo libro farà molta strada, te lo auguro. E prima di salutarci, vi ricordo che La Casa Turca è pubblicato da Neri Pozza e che potrete incontrare Acelia Jonacz nell'ambito di Pordenone Legge sabato 19 settembre alle 15:30 alla Dissensio Arena. Maria Pedone vi ringrazia per l'ascolto. Troverete questa puntata di Biblos in Rai Play Sound nei prossimi giorni, mentre l'appuntamento è per sabato prossimo con uno speciale su Pordenone Legge.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No, no,
1: no,
0: no.
1: Boom boom?
0: No.
1: Bang bang?
0: Con la
1: bang bang bang!
0: Bon ton?
1: No, no, era tipo...

0: Buongiorno!
1: Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte. Un saluto da parte di Marco Fornasini.
2: E da parte di Riccardo Cicconetti per questa nuova puntata di Bon Bon. E ringraziamo subito alla parte tecnica Riccardo Ostojic.
1: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori perché è bello sapervi così tanti ed è giusto ringraziarvi perché siamo agli sgoccioli, no? Di questa stagione che ci ha regalato veramente innumerevoli ricordi che difficilmente dimenticheremo.
2: Eh sì, protagonista indiscussa quest'estate è stata la nostra radionovela Ramon d'Isonzo, ricordiamo prodotta dalla UNTEF, l'Unione Nazionale Telenovelas Friulane.
1: Esatto, e oggi siamo pronti a trasmettere quella che è alla fine proprio l'ultima puntata, la puntata conclusiva. I finali di stagione, lo diciamo, di solito vengono sempre criticati perché le aspettative sono alte, però vedrete che quella di oggi... Vabbè, non diciamo niente,
2: Ricordiamo anche che per chi si è affezionato ai personaggi, ci dicono dalla produzione che troverete in molti negozi il merchandising,
1: esatto.
2: Pupazzi di Ramon e Maria, statuine con le loro proprio sembianze, magliette con le migliori frasi di Gonzalo,
1: tipo
2: dimmi Maria madre mia o dimmi Ramon padre mio, ovviamente metafrase davanti, metafrase sul retro,
1: chiaro.
2: O Gonzalo figlio mio, che questa è una grande frase di Maria. Però ora bando alle ciance.
1: Esatto, andiamo appunto ad ascoltare l'ultima puntata. L'abbiamo presentata, l'abbiamo caricata. Dai dati che possediamo ci dicono che la stagione, questa stagione di Ramon d'Isonzo, è stata un grande successo, con un picco di share quando Ramon è stato rapito. E onestamente possiamo solo immaginare lo share di quando in questa puntata lo stesso Ramon morirà. No,
2: no?
1: Quindi
2: Non devi dirlo.
1: Cosa non devo dire?
2: Ma non dovevi dirlo?
1: Cosa?
2: Hai detto che muore.
1: Vabbè, ok, ma morirà di risate, morirà da ridere.
2: È il finale della radionovela.
1: Scusa, ma mi è scappato.
2: Ma come ti è scappato? Cioè, hai detto che Ramon morirà, cioè il finale della radionovela.
1: Ma vabbè, ma non serve che lo ripeti, magari qualcuno non l'aveva capito. Poi non è che ho detto niente di tra l'altro...

0: Adesso si capiva dalla prima puntata che Gonzalo lo avrebbe ammazzato.
1: Ecco.
0: Dai,
1: ecco. Ma vuoi dire cosa? Altro? Ma cioè, cosa? Di anche perché l'ha ucciso, come l'ha fatto, ma come si
0: ma
1: fa?
0: Ma scusa, ma se la trama era prevedibile, non è colpa mia, eh. Poi non serve che fai sto circo.
1: Vabbè, ma non si può ascoltarla,
0: vabbè.
1: Adesso, non ha senso
0: ma
1: ascoltarla.
0: Ma sì, la mandiamo, l'ascoltiamo lo stesso. Ma no, ascoltiamo lo stesso. Non ho detto niente sulla morte di Gonzalo,
1: ecco,
0: tra l'altro.
1: Va bene. Ah, vuoi dire altro? Non so. Allora, scusate, abbiamo detto già tutto. E intanto così non si fa. E secondo me, guardate, mi prendo la responsabilità. Stiamo tra l'altro perdendo tempo, ne abbiamo anche poco perché abbiamo tante cose in questa puntata. Io qua vedo il copione di questa puntata, tu hai già detto tutto, quindi secondo me è inutile ascoltarla.
0: Ma perché devi fare adesso quello che si lamenta?
1: Ma
0: ti
1: l'hai
0: dico,
1: già spoilerata?
0: Ma mandiamola lo stesso, abbiamo spoilerato qualcosina. Ascoltiamo magari
1: ascoltiamo il finale, guarda, le ultime battute. Andiamo all'ultima battuta, è l'unica cosa che resta forse, quindi se possiamo, chiedo alla regia se si può andare avanti perché tanto hai già detto tutto. Possiamo? Sì, ok, fanno cenno di sì. Allora, ecco, ascoltiamo solo il finale di Ramon Disonzo. Gonzalo e Ramon sono morti, come purtroppo Marco ci ha già detto.
0: Vabbè, ma si perde l'inizio della puntata, non è che...
1: Partiamo, sì, ok.
2: Gonzalo, figlio mio, sono proprio felice di averti come figlio.
3: Grazie, padre, per essere Ramon.
1: Manda avanti, che qui Ramon è vivo, ma poi abbiamo detto Gonzalo, che Gonzalo lo ammazza. Vai. Sì, qua le esplosioni, lo scontro, sì, vai.
3: Ce l'ho fatta.
1: Sì, no, qua è ancora vivo Gonzalo, ma morirà anche lui, purtroppo lo sappiamo già, vai avanti.
3: Ciao Maria, madre mia.
1: È ancora vivo, ancora avanti, ma siamo quasi alla fine, dai che... Ok, qui anche Gonzalo è morto, vai proprio a quando muore. Sì, vai.
4: No! Mio figlio, no! Perché?
2: Avete ascoltato l'ultima puntata di Ramon Disonzo.
0: Beh, che bello, che bellezza. Sarebbe stato un vero peccato perderlo. Non me lo sarei mai perdonato, di saltare una puntata del genere.
1: Io mi scuso, scusate, sono un po' imbarazzato per aver ascoltato così l'ultima puntata. Mi dispiace davvero tanto.
0: Non capisco perché devi reiterare questa cosa. È andata quasi tutta ed è andata benissimo. E allora andiamo avanti, non perdiamo ulteriore tempo, perché sono tornati due grandi amici di Bon Bon, i nostri radiocronisti. E allora ascoltiamo cosa hanno da raccontarci oggi. È venerdì, finalmente è finita una snervante settimana di lavoro per Sandro, che è tornato a casa, si fionda in bagno per una doccia rigenerante, tutto insaponato, sente il suono del cellulare, è una notifica dall'applicazione per la ricerca delle case. Sandro allunga il braccio con lo shampoo che gli cola sugli occhi, riesce a sbloccare il cellulare con difficoltà per via della mano bagnata, scrolla rapidamente l'annuncio e vede che potrebbe trattarsi di una casa interessante e capisce che... adesso è il momento di agire insieme alla fidanzata Giuditta. Allora, dal bagno cieco del bilocale di Sandro e Giuditta, questa è la ricerca della casa nuova. Un saluto da Massimo Trebbiani.
5: E Carlo Croce, è una grande occasione per la coppia. Sembra un annuncio che risponde alle loro esigenze.
0: Da più di 2 anni e mezzo Sandro e Giuditta stanno cercando casa senza successo. Le speranze iniziano ad affievolirsi. Allora andiamo a vedere come si presenta la casa dell'annuncio. Dal basso della piantina, una porta d'ingresso non blindata e visibilmente poco affidabile. Davanti a lei, salotto e cucina al centro, sgabuzzino e veranda ai lati che offrono luminosità e copertura alle 4 camere da letto. Davanti a loro e a chiudere i 2 bagni, di cui uno non presente nella planimetria.
5: Sarà di sicuro una delle chiavi da approfondire per arrivare a una scelta vincente.
0: Sandro chiama subito l'agenzia per prenotare una visita. L'agente risponde dicendogli che nei 10 minuti in cui l'annuncio è rimasto online hanno già ricevuto il numero massimo di richieste di visita, ma facendo uno strappo alla regola propone di vederla la mattina seguente, il sabato, alle 7:15.
5: L'unico giorno di riposo per Sandro e Giuditta, ma non possono perdere questa occasione.
0: E allora, eccoci qua, è tutto pronto, è passata la nottata e Sandro e Giuditta alle 7:05 si presentano, sono pronti, fuori dalla casa.
5: Sandro ha anche indossato la camicia, nonostante il caldo, per fare una buona impressione.
0: Danno un'occhiata al vicinato e vengono subito aggrediti dal chihuahua dei vicini che abbaia senza sosta e con una foga agonistica degna dei migliori mastini. E noi andiamo sul posto dove c'è il nostro Ilario Trangette. Ilario!
6: Se è uscito in canottiera e infradito il padrone che esclama: dai Hulk, basta, fammi dormire almeno oggi, ti prego, scusatelo, non siete voi, abbaia sempre!
0: di certo non un buon inizio, ed ecco che la coppia del turno precedente a loro esce dalla casa insieme all'agente immobiliare.
5: Giuditta e Sandro squadrano i loro competitor per valutare punti forti e deboli.
0: Con lo sguardo cercano di capire con che macchina se ne vadano per valutarne il potere d'acquisto. In quel momento l'agente immobiliare li saluta, si stringono la mano, è tutto pronto. Parte la visita.
5: 342esima visita per Sandro e Giuditta tra appartamenti e villette.
0: Ormai si destreggiano con grande abilità tra domande, risposte e cose da chiedere all'agente immobiliare. La visita scorre senza particolari intoppi. L'appartamento è bello, ha quello che cercano. Rimane fumosa la questione del secondo bagno non indicato in planimetria, ma va bene lo stesso.
5: Sandro e Giuditta si prendono un momento per dirsi che è la casa che vogliono e per concordare di fare un'offerta entro il weekend successivo.
0: Ecco che si inserisce l'agente immobiliare, che li avvisa di aver già ricevuto 4 offerte che dalle 10 di quella mattina non ne avrebbe più accettate. Prendono atto di questo, la visita si conclude, Sandro e Giuditta salutano cordialmente l'agente immobiliare e appena entrano in auto iniziano a urlare dalla disperazione. Noi andiamo sul posto dell'aerotrangente, Ilario.
6: Non sento bene perché i finestrini sono tirati su, ma dalle lacrime e il labiale mi pare di capire che Giuditta sta dicendo...
0: Grazie Ilario, chiaro come sempre. Ecco che cercano di non perdersi d'animo, chiamano il loro amico geometra dal quale vogliono un parere sincero, ma fino a un certo punto, per non farsi smontare l'unica casa veramente interessante dell'ultimo anno e mezzo.
5: Li mette in guardia su un paio di aspetti critici della casa.
0: Scelgono di non ascoltarlo, la voglia di comprare finalmente la loro prima casa è troppo alta. Hanno deciso, l'offerta si fa, ora resta da definire la somma da proporre.
5: Non vogliono farsela scappare, ma neanche offrire troppo, la casa richiede diversi lavori.
0: Cercano su Google quanto offrire per casa, ma le risposte non sono molto chiare. Decidono di azzardare un'offerta di 5.000 euro inferiore al prezzo dell'annuncio e chiamano l'agenzia per comunicarlo.
5: Ora non resta che aspettare la scelta.
0: Passano le ore, passa il weekend. Lunedì mattina suona il telefono di Sandro, che riconosce subito il numero. È l'agenzia.
5: Non si aspettava una chiamata così presto.
0: Sandro osserva il telefono, è terrorizzato. Decide di farlo squillare un paio di volte. Poi si fa coraggio, lo prende in mano, un ultimo respiro, risponde, dall'altra parte c'è l'agente immobiliare che gli dice di aver parlato con i proprietari, che hanno valutato tutte le offerte ricevute e hanno reputato l'offerta sua di Giuditta come la migliore, quindi è un sì, hanno accettato, hanno una casa.
5: Chiama subito Giuditta, si vedono, si abbracciano e piangono di gioia.
0: Cadono in ginocchio stremati, 2 anni e mezzo di ricerche finalmente hanno portato a un risultato, felici e raggianti si preparano al trasloco senza sapere che dovranno riparare il tetto, la caldaia, lo scarico del bagno, la caldaia di nuovo e poi i litigi con i vicini e tanto altro. Ma questa è un'altra storia. Dalla nuova casa di Sandro e Giuditta è tutto. Un caro saluto da Massimo Trebbiani
5: e Carlo Croce.
1: E dopo questa fantastica radiocronaca, ora spazio al nostro sponsor, il centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
7: Mi si è accesa la spia, mi potresti dare un'occhiata alle gomme?
8: Aspetta, 1, 2, 3, 4, ci sono tutte, andiamo!
7: Sai, domani devo andare dal dentista per un'estrazione.
8: Perché? Che cosa sorteggiate?
9: Oh, sai che mi sono fidanzato con Livia, la giardiniera?
8: Beh... spero che non ti pianti.
9: Ma come ti vengono?
8: Sai, noi abbiamo sempre la battuta pronta.
9: Ma voi chi?
8: In macelleria da Renato. Battute di manzo, buone e sempre pronte.
9: Ma non quelle dei tennisti, eh?
8: Da Renato. Battute per tutti i gusti.
10: Macelleria da Renato e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
11: Le offerte della settimana.
10: Vieni da noi! Proprio adesso, proprio in questo momento, mentre vi stiamo parlando, le porte d'ingresso del nostro centro commerciale stanno venendo sbarrate!
11: Chi si trova all'interno fa ora parte del Grande Magazzino, il primo reality show del Parcheggione.
10: Tanti sconosciuti chiusi dentro, contro la loro volontà, dovranno dimostrare il loro valore per vincere e guadagnarsi l'uscita.
11: Potete seguire tutto quello che accade in streaming sul nostro sito, grazie alle telecamere di sorveglianza, come tra l'altro facciamo noi da anni.
10: Il Parcheggione, butta un occhio.
12: Il Parcheggione, un gran bel postone.

0: E torniamo qui in studio dopo aver ascoltato Seeking No Salvation dei Filaments of Existence, che sono qui con noi. Benvenuti.
1: Incredibile, incredibile. Presentiamoli subito.
0: Abbiamo Camilla Collette. Ciao Camilla.
2: Ciao, grazie.
0: E Giorgio Giacobbi.
3: E ciao.
0: Rispettivamente, Camilla cosa suona?
1: La batteria. Oh, e yes. Giorgio cosa suona?
0: Il sax, giusto? Bene, meno male, almeno esatto. Questo l'ho detto.
1: Poi era corretta. 50% di probabilità, l'abbiamo presa. Che sax?
3: Il sax tenore.
0: Okay. Sax tenore, che perché si chiama tenore?
3: Perché è il più figo di tutti, no?
0: Ecco, era proprio la risposta che ci aspettavamo. E raccontateci anche un po' di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che tra l'altro Seeking No Salvation è anche il nome del vostro album, che possiamo trovare online.
3: Certo, oltre che online anche in copia fisica, soprattutto venendoci a sentire i concerti, ma lasciamo il marketing per dopo. Sì, beh, allora, piccola premessa che penso valga un po' per tutte e due, ma soprattutto per il sottoscritto, perché essendo un gruppo a due, sia la musica è composta a due, sia anche i titoli sono decisi a due, ma in entrambi i casi vengono proposti magari da uno dei due, poi dalla discussione che ne nasce si arriva al risultato. E Seeking No Salvation è sia un brano che inizialmente ho proposto io, e anche il titolo l'ho proposto io, e quando io decido dei titoli in realtà vengono pescati da un memo sul telefono di svarioni che mi faccio mentre lavo i piatti, perché ho questa cosa che mentre lavo i piatti mi partono gli svarioni della vita. E poi mi annoto delle cose, molto spesso mi annoto delle cose, proprio dei titoli che poi spero di riutilizzare, poi nel momento in cui devo sceglierne uno fanno tutti un po' schifo e allora mi tocca o inventarmene di nuovi o fare un po' un collage tra le idee che funzionano meglio. C'è un'idea di fondo.
1: Quindi
3: comunque
1: la tua creatività però dipende moltissimo da questo, nel senso, una lavastoviglie per te sarebbe un limite incredibile.
3: Sì, basta titoli.
0: Basta titoli, basta fantasia.
2: Si trova qualcos'altro da fare, insomma.
1: Funzionerebbe anche pulendo i pavimenti o dici che...
3: Ma non lo so, sì, penso di sì, okay. È che quei piatti ormai ho tutta la mia routine, quindi sarà
2: quella.
3: Beh, ma
2: possiamo provare.
0: Ma tu Camilla hai invece un momento di massima ispirazione?
1: Mentre Giorgio,
2: esatto, la mia mente si svuota, però sì, di solito la parte creativa esce fuori in un momento in cui sono concentrata già con i pensieri nella composizione, quindi o sono in studio comunque davanti allo strumento, lì mi partono un po' i flussi di idee, ma così a caso nella giornata no.
0: Ma come viene anche

0: la composizione, proprio la parte strumentale al di là del titolo, cioè sax e batteria, si lavora prima più su uno strumento piuttosto che un altro, come
1: ma
0: avviene?
1: Ma no, non per forza. Diciamo che soprattutto di quest'ultimo album che abbiamo pubblicato, ogni singola canzone è nata in una maniera abbastanza sua, nel senso che ci sono certe che sono partite da un groove di batteria, oppure partono da una sequenza di accordi o da una melodia che ci girava in testa, e poi semplicemente ci si mette in sala prove e si cerca di capire un po' magari prima come strutturare il tutto, unendo un po' le forze. Diciamo che è abbastanza un 50-50 il nostro lavorare insieme, entrambi diamo un contributo fondamentale, insomma, senza uno o l'altra si faticherebbe, insomma,
2: allora,
1: a tenere in piedi.
2: È difficile non fare, come dire, la prossima domanda senza ripescare un po' da quello che hai detto, l'uno o l'altra. Parliamo di voi, parliamo di voi, come nasce questo duo, com'è che siete arrivati al 12 settembre 2026?
1: Ci siamo conosciuti in conservatorio, quindi abbiamo suonato insieme in vari contesti da quando ci siamo conosciuti.
3: Correva l'anno 2013.
1: Esatto, quindi un po' di tempo fa. In progetti sia legati proprio alla didattica in conservatorio o anche esterni. Poi è successo che alla fine ci siamo messi insieme, adesso conviviamo.
0: La musica porta all'amore. O l'amore alla musica e viceversa.
2: Una coppia nel lavoro e nella vita, le abbiamo dette tutte.
1: Esatto.
0: Tutte le frasi fatte. Abbiamo ancora
1: tutti
0: due.
1: Contenti.
0: Abbiamo ancora due, ma le usiamo nel corso dell'intervista.
3: Andrà giusto, bene. Giusto così.
2: E quindi suonate insieme. Quando è che avete pensato che potesse funzionare sax e batteria? Non è una cosa magari che si vede così spesso.
1: No, non si vede così spesso.
2: Avete pensato che possa funzionare a un certo punto? Cioè,
3: sì, beh, allora l'idea iniziale è arrivata più o meno da Camilla proprio nel 2017, nel senso di fare una cosa solo io e lei, perché chiaramente suonavamo già in altri progetti con un sacco di altra gente, e io all'inizio, devo essere sincero, ero un po' scettico, ma perché eravamo ancora in un periodo, diciamo, di studio, e ci capitava spesso di fare cose tra mille virgolette sperimentali, anche perché per esempio in Conservatorio Jazz a Trieste sono bene accette le cose sperimentali, e io non avevo molta voglia di una cosa che fosse solo sax e batteria nuda e cruda, come ne esistono, ma sono, appunto, chiamiamola avanguardia, anche se ormai sono un po' di decenni che è avanguardia, quindi forse non è più avanguardia, ma esistono già questo tipo di sonorità, e non era una cosa che mi attirava granché. Poi in realtà, parlandone un po' di più, si è capito che si poteva costruirci intorno qualcosa che si avvicinasse anche un po' di più ai nostri gusti musicali, e per farlo dobbiamo utilizzare delle cose che sono oltre il sax e la batteria, cioè banalmente il computer, ma il computer che con l'elettronica, che reagisce però in tempo reale, non c'è niente di preregistrato, ingigantisca un po' il suono dei due strumenti, principalmente direi del sax, ma non solo, ci sono dei momenti in cui anche la batteria è pesantemente effettata, ma il sax è effettato per esempio per renderlo più basso e fare il ruolo del basso elettrico, ad esempio. Sì. A volte viene messo in registrazione mentre sto suonando e rifatto riprodurre poco dopo, perché era una linea di basso sopra cui io poi faccio la melodia. Altre volte ci sono dei riverberi molto lunghi che, se faccio una sequenza di note ben precise, potrebbero simulare un accordo di una tastiera, quindi bisogna lavorarci parecchio. Ma infatti ogni brano poi ha un grande lavoro, oltre alla composizione, anche di, chiamiamola, produzione al computer. Sì. Per farlo funzionare, perché altrimenti solo sax e batteria ascolti 2 minuti, molto bello, al terzo
1: e
3: minuto
1: poi,
3: vuoi
1: sì.
3: un po' svenarti sostanzialmente.
0: Allora, Giorgio in realtà ha portato qua il suo sax.
2: Esatto.
0: Ci sembra un po' brutto
2: non farglielo suonare a questo punto. Non farlo suonare in generale ci sembra un peccato. Uno porta un sax tenore.
0: Bravo.
2: In questi studi.
0: Qui in studio, lo studio di Bonbon. Allora diciamo, allora Giorgio, puoi direi avvicinarti
3: mi
0: al sax.
3: Mi appropinquo.
0: Noi adesso vogliamo sfruttare la tua abilità al sax e sfruttare anche la passione di Camilla per parlare, per raccontarci
1: molto
0: i fatti
1: bene.
0: Suoi. Allora noi vi chiederemo questa cosa qua, cioè adesso noi facciamo una domanda a Camilla, Camilla ci risponderà, insomma, come vorrà.
1: Se vorrà.
0: E a Giorgio chiediamo di
2: farci da sottofondo a quello che ci dice Camilla, chiaramente.
1: Wow.
0: Cioè seguire quello che dirà Camilla con il sax per creare l'atmosfera rispetto anche a quello che ci dirà. La domanda è questa. Raccontaci di quando hai conosciuto Giorgio e cosa hai pensato quando l'hai conosciuto. Prego.
1: Allora, era il corridoio del terzo piano in conservatorio.

0: Stavo aspettando di fare il mio esame di ammissione in conservatorio e passa questo biondino.
1: Questo è il biondino.
0: Questo è il biondino, bellissimo. In corridoio, che già si muoveva molto disinvolto tra le aule e gli spazi della scuola, e con un sorriso smagliante ha augurato un buon esame a tutti i presenti. E poi se n'è bellamente andato. Questo è stato il primo incontro.
1: Beh, che bello, bellissima storia.
2: Poi l'esame è andato bene?
0: Sì, sì.
1: Okay. Meno male. Grazie Giorgio, veramente perfetto nel definire quello che stava dicendo Camilla, ma...
2: Chiaramente noi non è che abbiamo fatto portare a Giorgio il sax per suonare per 30 secondi.
1: No. Quindi...
2: È il momento del cambio.
1: Camilla,
0: Ustia,
1: prego, okay. Andare al posto del sax e Giorgio lo possiamo fare, possiamo cedere un attimo il tuo sax a Camilla, sì, va bene.
3: Acconsento.
1: Acconsente.
2: Grazie.
1: La domanda per Giorgio.
2: La domanda è la seguente, Giorgio, raccontaci il preconcerto che hai vissuto peggio e perché.
1: E Camilla, ovviamente ti chiediamo di accompagnare questo racconto.
2: A modo tuo.
1: Prego.
3: Fantastico, perché ce ne sono tanti di preconcerti che abbiano fatto esplodere il cervello e non sempre, anzi raramente per colpa dell'organizzazione, ma a volte sono contingenze di problemi che si accumulano uno dopo l'altro, poi sfociano tutti nel momento del nostro check. E uno di quelli che l'organizzazione era fantastica, ma è stato un delirio, è stato recentemente, e in sostanza della nostra strumentazione elettronica metà cose non è che non funzionavano, ma dovevano essere posizionate in un posto totalmente diverso dal palco e io ho abbastanza bisogno di averle vicino, e quindi sono stato un'ora e mezza a lanciare improperi, quella volta abbastanza silenziosi nella mia testa.
1: Le improperi al sax, posso dire, sono arrivate.
3: E probabilmente parlando a chiunque avevo intorno in maniera non proprio candida, rosea, probabilmente invece molto scorbutica, soprattutto alla povera Camilla qui presente.
1: Che questo era un
3: sì, è proprio così. E poi dopo si sistema sempre tutto, ma ci sono dei momenti dove mi incattivisco abbastanza e posso diventare fastidioso.
2: Beh,
1: fantastico,
2: che...
1: applausi anche in questo caso, grazie, grazie mille per questo racconto Giorgio, grazie a Camilla anche che si è prestata allo strumento,
2: sì,
1: che non è il suo.
2: Io non sapevo quanto bene sapesse suonare Camilla,
1: lo
2: molto
1: sa suonare,
2: meglio del previsto,
1: decisamente, quindi.
3: Molto meglio di me.
1: Allora, grazie mille, noi adesso torniamo invece alla realtà, alla vostra
2: alla
1: musica,
2: serietà.
1: Alla serietà, ai prossimi appuntamenti dove possiamo ascoltarvi live.
0: Allora, il nostro prossimo concerto sarà il 19 settembre a San Giorgio di Nogaro, nella rassegna di Musica nelle Corti organizzata da Estensioni, e suoneremo al Parco di Villadora alle ore 18.
2: Perfetto, e noi ora, prima di salutarci, ascoltiamo un ultimo brano, Lost in Endless... Vabbè, ditemelo voi, come si pronuncia?
0: Warrens.
2: Ok, che brano è? Raccontatecelo.
0: Allora, questo è uno dei brani che è partito da una mia scintilla, diciamo, e anche il titolo, mi dispiace Giorgio, questo non deriva dai
2: non
0: piatti.
2: Ci sono dei piatti.
3: No, questo non è dai piatti. No.
0: Questa è una mia elucubrazione, diciamo. Ma la traduzione sarebbe perso in infiniti mulinelli, diciamo così. Era un po' un modo di esorcizzare un momento in cui vivevo dei vortici di pensieri che molto spesso facevo fatica a chiudere. Non per forza negativi, ma sai, quando sei in quei momenti dove fai fatica a spegnere il cervello proprio. E allora ho detto, no, vabbè, proviamo a suonarci sopra, no, queste cose, poi magari ogni volta che ascolto la canzone o ci penso riesco a tagliare così, e quindi semplicemente l'introduzione che sentirete, c'è questa cosa un po' ridondante che ritorna e vuole un po' imitare il vortice,
1: pensiero,
0: no, che è circolare, continua, e poi però alla fine si risolve e basta, era proprio un cercare di aiutarmi.
1: E poi ha funzionato? Funziona? Lo suoni quando serve?
0: Lo ascolto quando serve,
1: ecco.
0: Sì, sì.
2: Quindi funziona.
0: Sì.
1: E noi ce lo ascoltiamo adesso, Lost in Endless Whirlwinds. Ricordiamo che online Filaments of Existence potete trovare tutta la loro musica, e li ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a Camilla Collette, grazie a Giorgio Giacobbi.
0: Grazie
1: mille.
0: A voi.
3: Grazie a tutti.
2: Siamo alla fine. Siamo

0: Arrivati alla fine di questa puntata, e allora sì. Un saluto da parte mia.
1: Un saluto anche da parte mia.
0: Io sono Marco Fornasin.
1: Io sono Riccardo Cicconetti.
0: Ringrazio Riccardo Stoic, ringraziamo Riccardo Stoic alla parte tecnica.
1: E ci lasciamo con la musica dei Filaments of Existence.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura e ritorno alla normalità nella gestione delle strutture del Policlinico Triestino presente in Friuli Venezia Giulia dopo l'attacco informatico del 31 agosto scorso. Spazio poi alla Foresta Viola, allestita a Trieste, in Piazza della Borsa, in occasione del mese della sensibilizzazione dell'Alzheimer per dare risalto al valore del ricordo. Da domani, lunedì, tutte le strutture del gruppo Policlinico Triestino presenti in Friuli Venezia Giulia torneranno alla piena operatività dopo l'attacco informatico del 31 agosto scorso. Le attività saranno ripristinate secondo i consueti orari e le ordinarie modalità di accesso e prenotazione, garantendo l'intera offerta di servizi ai pazienti. Ad annunciarlo la direzione del gruppo, a rivendicare l'attacco sembra sia stato il gruppo INC Ransom.
1: Inc. Ransom, ora c'è la certezza.

0: Questo è il gruppo cybercriminale che ha mandato in tilt i sistemi del Policlinico Triestino. Il suo nome era comparso già nei primi giorni di settembre sui siti utilizzati dall'organizzazione per le proprie rivendicazioni. Nei giorni scorsi è stato lo stesso Policlinico ad attribuire l'attacco al gruppo, precisando di non aver pagato alcun riscatto né avviato trattative. Attivo dal 2023, indicato dalle autorità internazionali come basato in Russia e con una vasta rete di affiliati. Secondo le autorità cyber di Australia, Nuova Zelanda e Tonga, paesi colpiti da questo cartello, il gruppo mette a disposizione l'infrastruttura criminale, così da attrarre hacker da tutto il mondo. Una volta entrati nei sistemi fanno scattare la doppia estorsione, il riscatto per recuperare l'accesso e la minaccia di pubblicare le informazioni rubate. La sanità è uno dei settori maggiormente esposti, cartelle cliniche, dati finanziari e assicurativi. La vulnerabilità sta nel fatto che un ospedale non può permettersi di restare fermo. Inca ha già colpito il sistema sanitario di Dumfries e Galloway in Scozia, pubblicando molto dei dati sottratti. Poi l'ospedale pediatrico Alderay di Liverpool, la rete McLaren Healthcare negli Stati Uniti e persino il Ministero della Salute di Tonga. Nel 2025 Health ISAC, l'organizzazione internazionale che monitora le minacce informatiche nel settore sanitario, ha censito 50 realtà sanitarie colpite da questo gruppo. A Trieste intanto da domani tutte le strutture del Policlinico torneranno alla piena operatività. Ripartiranno anche il laboratorio di analisi e diagnostica per immagini. Nuovamente accessibile anche il sito internet dove sarà possibile consultare e scaricare i referti delle prestazioni effettuate fino al giorno dell'attacco. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste la Fondazione dei Banfield ha allestito in Piazza della Borsa la Foresta Viola, iniziativa dedicata alle persone colpite dalle varie forme di demenza.
2: Il ricordo del sorriso di una madre, quello del bacio di un figlio, i silenzi colmi di significato di un padre, eppure quel nonno speciale appassionato del poeta scozzese Robert Burns, o i giorni felici della vacanza a Trieste. Tutti legati stretti ai rami della foresta viola perché il vento di oggi o un giorno la malattia non possa portarli via.
3: Ho lasciato un ricordo molto banale, quello dei baci di mia mamma che è mancata da un paio d'anni.
4: So nice. È bellissimo e ci stiamo divertendo molto. Che Dio vi benedica tutti.
2: Per chi di fronte alla diagnosi è proprio questa una delle paure più grandi, i ricordi rubati che non ritornano più. Lo sanno bene le circa 30.000 persone che in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto una diagnosi di demenza e i loro caregiver. Per questo la Fondazione De Banfield ha voluto fermarli per sempre nella foresta viola allestita in Piazza della Borsa. 3 giorni per raccogliere pensieri, persone, luoghi e frammenti di vita, scriverli su un cartoncino e affidarli ai rami. Nelle prime 2 edizioni la Foresta Viola ha già raccolto oltre 3.500 ricordi che continuano a vivere in rete anche oltre l'installazione. Massimo Simeon, presidente Fondazione De Banfield.
5: I ricordi spesso sono occasione anche di commozione, perché lo stesso fatto di selezionare nella propria vita un ricordo particolare genera così un sentimento di commozione e noi cerchiamo di raccogliere queste esperienze.
2: Accanto alla foresta il programma prevede anche momenti di musica e gioco come il maxi cruciverba ideato dall'enigmista Giorgio Dendi. In Piazza della Borsa è poi presente il pulmino viola, punto di ascolto itinerante della Fondazione.
5: Quello che ci ritorna da questa iniziativa è un grande bisogno di aiuto e soprattutto un fenomeno molto sommerso che ancora non viene aiutato con le modalità di cui avrebbe bisogno.
2: Il programma culminerà nella giornata mondiale dell'Alzheimer con millumino di viola, colore simbolo della lotta alla malattia. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proseguono a Trieste le selezioni del concorso della Chamber Music e Premio Trio di Trieste dalle 9.30 in Sala Tartini. Si stanno sfidando i gruppi musicali alla presenza della giuria presieduta dal maestro Pavel Berman. In palio uno dei 6 posti per le semifinali. Il concerto finale è previsto il 16 settembre al Teatro Miela.
6: Haydn, Beethoven e Martino. A eseguirli nella seconda prova eliminatoria sono Riccardo Ronda al pianoforte, Irena Fiorito al violino e Lorenzo Guida al violoncello, il trio Cobalt. La direttrice artistica, Fedra Florit.
7: In questi 30 anni abbiamo visto la differenza, la crescita, la maturità proprio musicale. Questa è una cosa che noi musicisti, ma io sono convinta anche chi è seduto nel pubblico, viene coinvolto, perché la capacità di dare, di regalare musica e comunicazione è straordinaria.
6: 15 gruppi arrivati alle fasi finali, 42 musicisti under 32 da 9 paesi, 6 le formazioni italiane. A presiedere la giuria internazionale Pavel Berman, violinista e direttore d'orchestra, vincitore del premio Paganini.
8: La preparazione nel repertorio classico è determinante. E poi fanno sentire il repertorio nel quale sentono più loro.
6: Il 14 settembre al Teatro Miela la semifinale, il 15 la finale. Il 16 alle 20.30 il concerto dei premiati registrato dalla Rai per Radio 3 Suite. Il giorno successivo al Tartini l'intervista concerto con i vincitori. Trieste, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questo fine settimana è dedicato alla difesa e alla conoscenza delle grotte del patrimonio speleologico. Siamo andati a visitare un antro a San Michele del Carso.
0: Un patrimonio nascosto sotto i nostri piedi, fatto di quasi 9.000 grotte e di una rete di acque sotterranee fondamentale per il territorio. Il Friuli Venezia Giulia celebra la prima giornata internazionale delle grotte del carsismo, con aperture e iniziative in tutta la regione. Dalla grotta gigante alla torre di Slivia, da Villanova a Pradis, fino alla grotta del Mitreo.
9: Ci sono 9.000 grotte, no, in Friuli Venezia Giulia,
10: sì,
9: grosso modo.
10: Tantissime.
9: Quanto c'è ancora da scoprire?
10: Questo non si sa, perché più gruppi speleologici, i ragazzi che vanno in giro a cercare grotte, le grotte si trovano tuttora, non è che sono tutte quante state già scoperte. Questo fine settimana è stato organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale di aprire le grotte, quelle accessibili a tutti, di poterle visitare in compagnia di speleologi.
0: Per scoprire cosa custodisce il sottosuolo di uno dei territori simbolo del carsismo, siamo venuti a San Michele del Carso, nella grotta Regina del Carso.
10: Viene chiamata Regina perché è talmente ricca di stalattiti e stalagmiti, cioè la regina di tutte le grotte del Carso Goriziano.
9: Che impressione ha avuto? Cioè, come è uscita?
11: È emozionante, molto bello.
9: Ma lei perché è venuta qui oggi?
11: Perché mi piacciono le grotte, sapevo di questa giornata, mi sembrava un'ottima occasione. Avevo già visto la struttura tempo fa e oggi ho avuto l'occasione di visitare la grotta dentro. Bellissimo.
9: È stata impegnativa?
11: Non è proprio banalissima, però accompagnati si procede bene.
0: San Michele del Carso, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Giornata di sport e solidarietà oggi al Golf Club di Trieste per l'evento Uno Swing per le Cure, torneo di beneficenza dedicato a raccogliere fondi a favore dei reparti di oncologia ed ematologia dell'ospedale maggiore di Trieste. Ne abbiamo parlato con Fiorella Massa, organizzatrice dell'evento, e le abbiamo chiesto come è nata l'iniziativa.
12: L'iniziativa Uno Swing per le Cure è nato da un'esperienza personale e ho voluto in qualche modo ridare qualcosa indietro alle strutture e alle persone che mi hanno aiutato in questo percorso, e in questo sono stata affiancata dalla Luisa Pacorini, una socia che ha dato molto al club e è stata anche lei una paziente.
13: Perché il golf?
12: Il golf è un contesto dove uno si può sentire uno con la natura, e quando stai passando una cura come quelle che abbiamo fatto noi, c'è bisogno di normalità nella vita e questo te lo dà.
13: L'anno scorso è stata un'edizione con grandissimi numeri, un grande risultato. Qual è l'obiettivo per quest'anno?
12: Allora sì, l'anno scorso abbiamo avuto più di 105 iscritti, più di 80 non golfisti che sono venuti a partecipare, e abbiamo raccolto più di 20.000 euro. Quest'anno saremo contenti di raggiungere gli stessi obiettivi, ma vediamo che abbiamo già sorpassato il numero di iscritti, quindi speriamo di raccogliere più fondi.
13: A chi sono destinati questi fondi?
12: Sono destinati ai reparti di oncologia ed ematologia degli ospedali di Trieste. L'importanza di questo per noi è avere un impatto locale con la comunità locale.
14: Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Eugenio Giuffride e Caterina Cabrelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
15: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
16: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti, come sempre. Abbiamo come ospite padre Nicola Radomile, che viene dalla comunità, tutti conoscete il formaggino di Montegrisa che domina Trieste, che viene appunto dalla comunità fondata negli anni 90 da padre Gino, che era ex oblato di Maria Vergine Immacolata. Non mi ricordo come si chiama adesso la comunità da cui provieni, e quindi ce lo dirai tu.
17: Ecco, sì, un salve a tutti. Io sono servo del Cuore Immacolato di Maria, il mio istituto è per l'appunto Servi del Cuore.

0: Immacolato di Maria.
1: Bene, perfetto, quindi abbiamo restituito la schiavitù, no scherzo. E questa comunità nasce, come spesso capita, da un distaccamento di una spiritualità che è legata in modo particolare a Fatima e quindi non potevate essere lontani dal Tempio di Montegrisa perché è il tempio dedicato a Fatima, in modo particolare con la seconda statua, diciamo, della Madonna di Fatima, fatta dallo stesso autore che fece quella che c'è a Fatima e che venne in Italia e fece il giro di tutta Italia sotto il nome di Madonna Pellegrina. Bene, vorrei da te sapere, più che quello che riguarda la tua comunità, che già ce ne ha parlato Padre Lorenzo, qual è un po' la tua storia? Perché è veramente interessante entrare anche a volte nella spiritualità dozzinale attraverso appunto quello che è il racconto di un'empatia tra noi e Gesù Cristo che ci ha portato ad essere appunto qualcosa di particolare. Gesù è la pienezza, noi siamo dei bruscolini che seguiamo una spiritualità, un qualche cosa.
0: Sì, trovandomi in un'occasione in cui mi era stato chiesto di appunto dare una mia testimonianza ad un gruppo di cresimandi, pensando su cosa avrei dovuto dire loro, in verità ecco, mi è venuto in mente questo, è che non sono stato io a scegliere la mia vocazione, ma è stata la vocazione a scegliere me. Penso che questo attesti la veridicità di quello che poi in questo momento dirò riguardo proprio alla mia storia personale. Io infatti ricordo che la vocazione io l'ho sentita fin dai primi anni della mia vita, fin da quando ero piccolo, perché ho avuto buoni esempi sia da parte del parroco del mio paese, come anche da parte delle suore che avevano l'asilo, e ricordo molto bene delle belle figure di religiose che mi hanno impresso quell'amore verso il Signore e quindi verso la Chiesa. Ricordo anche, specialmente quando ero piccolo, che mi divertivo a fare processioni, altarini, cosa che ai miei genitori non andava tanto, ma era proprio, penso, quei segni primordiali, diciamo così, di una storia che poi si è concretizzata nel 92, quando ho lasciato la mia famiglia, il mio paese di origine, e sono entrato in questo istituto.
1: Ecco, mi hai fatto venire in mente che anche io da bambino facevo queste cose, ma più che gli altarini io facevo la sagrestia, mi piaceva uscire e cominciare a predicare. Andando oltre, la cosa interessante è come hai conosciuto questa comunità religiosa.
0: Sì, e praticamente io ho sempre desiderato poter entrare in una comunità religiosa piuttosto che diocesana, perché sentivo il bisogno di potermi relazionare con persone che condividevano con me qualcosa di bello da poter fare per il Signore. Mai immaginavo che poi sarei finito in una congregazione mariana. È il Signore che poi dispone tutto, noi facciamo, ma è Lui che predispone tutto, tant'è vero che nel 91 nel mio paese di origine, che è un paese abruzzese chiamato Casal Bordino, dove c'è un bellissimo santuario con un monastero dove sono presenti i monaci benedettini, in quel posto vennero così a stare per un anno dei novizi con il loro padre maestro della mia congregazione. Conoscendo i novizi, ma soprattutto il padre maestro che guidava la comunità, ho potuto conoscere mano a mano questa realtà di questo istituto nei pressi di Roma e quindi mi sono innamorato di questa realtà e mi ci sono rivisto, tanto più che è una congregazione mariana e io poi sono stato sempre devoto della Madonna perché, dicevo prima, nel mio paese c'è una grande devozione verso la Madonna dei Miracoli e c'è stato sempre, diciamo, un grande movimento spirituale e quindi questo mi ha fatto ulteriormente non solo piacere, ma proprio mi ha dato la possibilità di poter capire come il Signore ha mosso i suoi passi nella mia vita.
1: Interessante, tu dicevi all'inizio è la vocazione che mi è venuta incontro e ha cercato me ed effettivamente si capisce. Cioè tu avevi lì i benedettini, potevi tranquillamente, naturalmente, esatto, entrare in un convento benedettino, sì, che sono un po' stanziali, vabbè. E invece ti sono venuti incontro questi, sì, questi frati con una spiritualità espressamente mariana.

0: e che ti hanno bruciato subito il cuore. E questi frati ho visto che sono in parecchi posti, cioè siete in tanti luoghi d'Italia, quindi anche tu avrai girato parecchi luoghi?
1: Dunque, la congregazione è nata il 13 maggio 91, nemmeno a farlo apposta, proprio il 13 maggio, che è il giorno in cui si fa memoria della Madonna di Fatima. Dal 91 fino adesso noi abbiamo due comunità all'estero. La prima è stata anche qui, voluta dal cielo, proprio a Fatima. Abbiamo una bella opera che si sta sempre più allargando e si sta facendo conoscere localmente. Poi abbiamo una comunità in Brasile. Mentre qui in Italia abbiamo una decina di comunità. Prova a elencarle? No, non interessano.
0: Beh, più o meno.
1: Sì, abbiamo una comunità molto bella in Sicilia, a Marsala, Virgi per la precisione, una ad Ostuni, anche lì una bella opera sorta su un edificio che è stato donato dai genitori di due confratelli. Poi a Roma, dove c'è la Casa Madre, sulla via Aurelia, anche lì stiamo realizzando un'opera sempre dedicata alla Madonna di Fatima, quattro comunità in Toscana, una a Forlì e una qui a Trieste, l'ultima che è stata aperta da poco ad Alghero in Sardegna.
0: Allora, quindi la Chiesa è tutta in crisi perché non ci sono vocazioni, invece voi siete pieni di vocazioni, mi pare di capire.
1: Sì, la possibilità di aprire due comunità all'estero, chiaro, ci ha dato la possibilità ulteriore di poter avere dei giovani stranieri che hanno arricchito il numero dei ragazzi che a Roma si preparano a vivere la vita religiosa, ecco. In Italia purtroppo non ci sono così tante vocazioni, ma però abbiamo un bel numero, ecco, dobbiamo dire grazie a Dio e alla Madonna. Adesso entreranno in noviziato cinque ragazze brasiliane, per dire.
0: Ecco. Oh, beh, brasiliane, sì, sì, non sì. Italiane, purtroppo.
1: No.
0: Purtroppo. Poi abbiamo una perdita di questo valore, ma vabbè, il Signore farà lui come gli pare. E sì. La cosa interessante è che tu appunto nel 92 sei entrato in questa, ma cosa facevi prima? Lavoravi?
1: Rido, sorrido perché la mia storia è anche un po' comica, nel senso che ci sono dei tratti un po' particolari in cui i miei genitori hanno cercato di farmi cambiare idea, perché io sono entrato a 21 anni e mezzo, quindi diciamo una vocazione adulta. Avevo da poco lasciato, avevo fatto gli studi, poi ho fatto l'anno di militare, e qualche esperienza lavorativa, il fatto che mi stavo quasi per fidanzare, questo ha fatto credere loro che io potessi seguire la via del matrimonio. E però, come si dice, l'uomo propone ma è Dio che dispone. Diciamo che a livello umano c'erano meno possibilità che io potessi entrare in seminario, anche se era quella la mia aspirazione fin da piccolo, però ecco, si era predisposto tutto perché c'è stato quel fatidico momento in cui lui è arrivato come per Pietro e Andrea e si è presentato e ha detto: eccomi qua, vuoi seguirmi? Ci sono. E io così ho fatto, ho lasciato quelle esperienze anche lavorative che ho potuto fare, poche in realtà, perché poi ho fatto anche un corso a livello ospedaliero, corso regionale che si era concretizzato solo nella parte teorica, e quindi il Signore è arrivato nel momento più azzeccato a livello spirituale, ecco.
0: Quello sì,
1: e quindi eccomi qua.
0: Interessantissima questa cosa, questo lasciare proprio tutto caratterizza proprio un po' l'aspetto evangelico, no? Cosa ne verrà a noi che abbiamo lasciato tutto? E dice, beh, avrete 100 volte quello che avete lasciato e anche le persecuzioni, dice, ma comunque la vita eterna, che è la cosa più bella.
1: Sì.
0: La visione appunto del seminario è un po' diversa tra diocesano e religioso. Voi avete prima il tempo del noviziato, giusto?
1: Noi abbiamo 2 anni di seminario ordinario, diciamo così.
0: La filosofia.
1: Sì, dove approfondiamo l'aspetto filosofico, che è la base della teologia, e poi il terzo anno interrompiamo gli studi, andiamo in un'altra casa per fare l'anno di noviziato con un sacerdote addetto che ci aiuta ad approfondire, a conoscere la regola. Poi dopo

0: Poi ci sono 3 anni di teologia e 1 anno di apostolato in una comunità. Dopodiché, chi pensa che la sua vocazione possa essere solo a livello religioso, e allora c'è la professione religiosa per i fratelli religiosi, per coloro che non hanno la vocazione al presbiterato. Invece, chi è portato per una vocazione al sacerdozio. Ci sono poi, dopo la professione perpetua, c'è il diaconato e quindi a seguire l'ordinazione sacerdotale.
1: Quindi i vostri religiosi non c'è nessuno che è diacono permanente?
0: Sì, ne abbiamo tre.
1: Ah, no, perché qualche volta accade che appunto tra i
0: Tre però
1: religiosi.
0: non sono laici, sono
1: No,
0: all'interno
1: sono religiosi che
0: religiosi, ma
1: quindi hanno fatto i loro voti e
0: sì.
1: hanno
0: Hanno
1: preso.
0: fatto il primo grado del sacramento del sacerdozio. Del presbiterato che è il diaconato e rimangono diaconi, ecco.
1: Rimangono diaconi e hanno
0: Sì,
1: questa scelta, ma è
0: sì.
1: interessante anche questo, cioè, voglio
0: Sì.
1: dire, ha una grossa valenza, direi, a livello ecclesiastico. Non
0: Sì, nella Chiesa sempre c'è stato chi ha seguito una chiamata a servire la Chiesa stessa, semplicemente non proseguendo. E nella pienezza del sacerdozio, come ad esempio il santo di cui porti il nome, San Lorenzo, era diacono,
1: era
0: non era
1: diacono.
0: sacerdote, e lui era anche, tra l'altro, forse anche più libero nel fare altri servizi. Si dice che in effetti era dedito alle opere sociali, oltre che servire alla mensa, serviva anche i poveri. E quindi sono delle chiamate diverse, ecco.
1: Sono chiamate diverse che però hanno il loro plusvalore all'interno
0: Certo.
1: della comunità ecclesiastica, almeno dal
0: Sì.
1: mio punto di vista, poi non pretendo
0: Sì.
1: di avere risposte per tutto. Interessante è nel 2000 diventi prete, se non ho fatto male i conti.
0: '99,
1: Ah, nel
0: 1999,
1: 99,
0: sì.
1: ah, un anno prima di. Però
0: Sì.
1: potevi aspettare il 2000 così avevi
0: Avrei voluto,
1: l'anno
0: perché era
1: santo.
0: l'anno del giubileo, grande giubileo, quindi sarebbe piaciuto anche a me, però il Signore ha anticipato i tempi, quindi.
1: Quindi sei prete dal 99.
0: 99, sì, ho celebrato i 25 anni di sacerdozio 2 anni fa.
1: Infatti adesso sei 27. Beh, insomma, una bella cifretta, non una bella cosa.
0: Sì.
1: E il Signore dove ti ha chiamato? In che modo ti ha chiamato? Perché tu sei molto versatile, se ne è accorta anche la tua comunità, anche perché hai un senso dell'obbedienza che è molto, come si dice, molto bello. Cosa hai fatto? Racconta un po' le tue
0: Ma
1: esperienze.
0: io sono semplice prete, nonché semplice viceparroco. Non ho mai fatto niente di eclatante o di esorbitante, se non appunto quello di cercare di seguire il Signore attraverso quei famosi voti che qualificano la mia vita religiosa, altrimenti se no che razza di religioso sono? Nonostante che è chiaro che è il Signore che accompagna la vita di ognuno e con la grazia sua rende possibile anche l'impossibile e anche aiuta quella che è la nostra umanità. Io ho fatto come gli altri del mio istituto i famosi 4 voti, a dire il vero, perché ce n'è uno in più, e sono castità, povertà, obbedienza e fedeltà al Santo Padre.
1: Ah, come gesuiti anche.
0: Sì, esatto, sì. Perché il nostro fondatore aveva come padre spirituale un gesuita, padre Cappello, che adesso è venerabile.
1: Padre Cappello,
0: Sì, a
1: eccezionale.
0: Roma. Andava a confessarsi da lui e gli ha trasmesso l'amore verso la figura del Santo Padre, che tra l'altro rientra nella nostra spiritualità perché a Fatima la Madonna fa vedere, soprattutto a Giacinta, il Santo Padre che piangeva per l'imminente guerra e un po' tutti gli errori dovuti all'ateismo, no? Militante che stava, diciamo così, iniziando a progredire in alcune parti dell'Europa. Quindi dire Fatima per noi è anche dire la figura del Santo Padre, il suo ministero, il suo apostolato e quindi il magistero, ecco.
1: Ecco, allora la cosa fondamentale, appunto, vabbè, castità o sei casto o non lo sei, povertà tendenzialmente quando uno entra in un ordine religioso non possiede niente, non ha niente, per cui è difficile che possa essere ricco. Poi effettivamente conoscendoti sei una persona che vive profondamente la sobrietà, perlomeno.
0: Troppo buono.

0: L'obbedienza invece, l'amore al Papa, credo che dovrebbe essere corrisposto a tutti coloro che sono cattolici. È una scelta
1: Certo.
0: essere cattolico. Quando mi dicono, l'hanno scomunicato come se.

0: Eri parroco, adesso sei viceparroco e hai l'opportunità, avresti l'opportunità di ritornare ad essere parroco in una piccola realtà, ma molto ridente, e invece tu vivi nell'obbedienza e quindi nella pace questa situazione. Puoi parlarcene in un minuto?
1: Beh, Padre Pio diceva chi obbedisce non fallisce. E quindi io sono del parere che in effetti questo voto aiuta a vivere meglio il proprio ministero, anche sacerdotale, perché innanzitutto noi siamo obbedienti a Cristo e quindi questo essere servo di Cristo non può essere contraddetto poi da una vita religiosa fatta a modo mio, ecco. E quindi se si è servi di Cristo bisogna servire innanzitutto la Chiesa perché è sua e quindi poi la propria comunità, perché nella comunità si realizza quello che Gesù anche ha detto, no? E dove sono due o tre, io sono in mezzo a loro. Quindi la vita, in fin dei conti, la vita stessa è un servire, è uno svolgere qualcosa. Allora, meglio servizio di Cristo, quantunque che questo voto, come dicevo prima, ha anche le sue difficoltà, ecco, e non è che siamo di plastica, non siamo di legno, quindi uno si fida anche di chi è chiamato a organizzare la vita dell'istituto, quindi mi riferisco anche ai nostri superiori maggiori, che cercano a loro modo anche di servire il Signore, vedendo anche quelle che sono le qualità di ognuno, quindi o qui o lì o in un modo o in un altro, diciamo che l'ideale è comunque servire il Signore, poi il Signore sa lui qual è il modo migliore, ecco.
0: Ma la cosa che volevo sottolineare, che mi sembra che lo abbia fatto anche tu indirettamente, è la tua serenità davanti a quello che ti viene chiesto e quindi la pace nell'obbedienza. Credo che questa pace nell'obbedienza sia uno dei dati fondamentali per essere profondamente cristiani, poi quindi cattolici e quindi anche religiosi. E io ringrazio Padre Nicola, ciao, grazie, buona domenica ancora. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Pasquale Nocera per la sua collaborazione tecnica.
1: Grazie, pace bene, grazie Don Lorenzo.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Lanciatore Monza 1 alla fine del primo tempo, i gol di Koulibaly alla terza, raddoppio di Thiago Gabi all'11esimo, poi Mangas per il 2-1 del Monza al 20esimo, un minuto più tardi 3-1 ancora con Lassana Koulibaly, intervallo al Via del Mare. Stiamo seguendo anche il Gran Premio di Spagna con Manuel Colignoni.
4: Siamo nel corso del giro numero 34 dei 57 previsti, ne mancano dunque 23. Situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, quantomeno per quello che riguarda le primissime posizioni, con Leclerc che guida con 2 secondi e 9 su Antonelli. Leclerc che non si è ancora fermato ai box e, giova a ricordarlo, sta facendo una gara pazzesca con la Ferrari, oltretutto se si considera che è reduce da forse il suo peggiore fine settimana quando guida la Ferrari, quello di Monza, dove alla prima curva si era toccato con Hamilton e poi aveva avuto lo spaventoso incidente in parabolica che aveva fatto anche temere per la sua presenza al Gran Premio vista la decelerazione di 50G. Invece

0: In questo momento sta guidando con 2 secondi e 8 di vantaggio su Kimi Antonelli. I due stanno girando più o meno sugli stessi tempi, ma con le gomme di Leclerc che hanno 34 giri di anzianità a differenza di quelle di Antonelli che ne hanno solo 20. È chiaro che Leclerc dovrà comunque fermarsi ai box, ma è altrettanto chiaro che sta facendo una gara meravigliosa. In terza posizione c'è Verstappen, poi Norris e Lawson, perché Russell una decina di giri fa, mentre andava in onda il giornale radio, si è fermato per effettuare la sua seconda e ultima sosta in regime di corsa libera e montare come dure con cui arrivare fino in fondo, e adesso è in battaglia con Lawson, si lotta per la quinta e la sesta posizione. Mancano 22 giri al termine, seguiamo questo tentativo di sorpasso da parte di George Russell, che riesce ad avere la meglio su Lawson e dunque si porta in quinta posizione. Dicevamo 22 giri al termine, comanda Leclerc davanti ad Antonelli e Verstappen. Studio Giacomo Prioreschi.
1: Grazie Emanuele Codignoni. Ricordiamo, a proposito di motori, ma qui passiamo alle due ruote, la vittoria di Marc Marquez a Misano Adriatico, seconda doppietta consecutiva dopo Aragon, e anche importante balzo in classifica, perché approfittando della caduta di Marco Bezzecchi è balzato in vetta al campionato, alla classifica piloti con questa vittoria. Questo per quanto riguarda le moto. Fra pochissimo invece torneremo a seguire il Gran Premio di Spagna per la Formula 1. Giusto il tempo di darvi i risultati parziali di alcune partite che si stanno giocando nei vari campionati di calcio europei. Lille Troy sono sull'1-0 all'intervallo, poi c'è in Germania Bundesliga Lipsia Hamburgo 2-0 al 33esimo minuto, si gioca anche in Premier League 46esimo minuto per Coventry Brighton, col Brighton avanti sul campo del Coventry per 1-0. Queste le principali partite finite. Liga Spagnola invece Celta Vigo Malaga 1-1 pareggio. Quindi torniamo ad Emanuele Codignoni per un aggiornamento.
0: Russell si lamenta con il suo box, la sua domanda non ha avuto risposta: perché ci siamo fermati? Avrei potuto tenere dietro Norris, e la risposta da parte del suo ingegnere di pista non è arrivata. Mancano 21 giri al termine, comanda sempre Leclerc con gomme di 35 giri anziane, non si è ancora fermata ai box e continua Leclerc a girare su dei tempi ottimi, perché ha girato in 38.0 con Antonelli che lo insegue a 3 secondi e 1, e gomme più fresche che ha girato in 37.8. Ascoltiamo ancora Russell.
2: Yeah, we can discuss the strategy later. So Norris currently at 37.1. Let's focus on that.
0: Arriva la risposta dell'ingegnere di pista di Russell, che gli dice: ne parliamo dopo la gara della strategia, concentrati su quello che stai facendo, e gli dice il ritmo che sta facendo Norris, che gira sul 37.1. Dicevamo, Antonelli gira sugli stessi tempi di Leclerc e Verstappen gira sugli stessi tempi più o meno di Antonelli, ballano più o meno 2-3 decimi di delta tra i tempi che stanno facendo in questo momento i primi tre, il che ci fa sottolineare ancora una volta come Leclerc stia facendo veramente una gara importante con la Ferrari. Partiva peraltro dalla quinta posizione e non ha a disposizione, giova a ricordare anche questo, il motore evoluto, il motore con l'A22 della Ferrari, perché non gli è stato montato sulla vettura per precauzione dopo che quella Power Unit aveva subito quel botto clamoroso che ricorderete tutti quanti a Monza una settimana fa in uscita dalla parabolica, che aveva fatto temere anche per la presenza dello stesso Leclerc a questo Gran Premio di Madrid. 20 giri al termine, dal termine invece il Monegasco guida con 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli e 7 secondi e mezzo, vogliate scusare, su Max Verstappen. Deve ancora fermarsi ai box e a questo punto la strategia della Ferrari è chiara: tenerlo in pista il più a lungo possibile, o quantomeno finché le gomme garantiscono un livello di prestazione accettabile, sperando che arrivi una neutralizzazione, una safety car, un incidente, un imprevisto, un fulmine sulla pista, una qualsiasi cosa, un meteorite che possa permettergli di fare la sua sosta spendendo poi il minor tempo possibile. Russell è quinto con la Mercedes dopo la sua seconda sosta, tra Verstappen terzo e Russell è quinto c'è l'arrabbiato Norris, che guidava la corsa prima della virtual safety car. Sfortunatissimo il timing per lui, che aveva appena passato la corsia dei box quando è arrivata la neutralizzazione. Antonelli, Verstappen e Russell si sono fermati, lui non ha potuto farlo, si è fermato il giro dopo in regime di corsa libera, ma ha perso tante posizioni. Adesso sta cercando di raggiungere Verstappen per raddrizzare un fine settimana che fino a questo momento era stato, o per meglio dire, era stato fino alla qualifica trionfale, considerato che aveva perso tutta la FP2, ma era riuscito a fare la pole ieri in qualifica, ma che le sfortunate circostanze di gara gli stanno rovinando. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, fasi di attesa, e direi di tornare allo studio.
1: Perfetto, grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per seguire insieme a noi, anche mandandoci dei messaggi, il calcio, la Serie A, perché fra poco ripartirà la sfida fra Lecce e Monza per quanto riguarda la quarta giornata, il Gran Premio di Spagna a Madrid, la Formula 1 con Manuel Codignoni. 335-699-2949, questo è il numero SMS e WhatsApp, 335-699-2949. Facciamo un salto a Lecce, fra poco facciamo un salto a Lecce, non lo facciamo subito un salto a Lecce, allora torniamo invece da Manuel Codignoni per un aggiornamento sulla Formula 1.
0: Facciamo un salto a Madrid, del resto insomma a Lecce è giallo-rossa, e giallo-rossa è anche la Spagna, la bandiera della Spagna che disegna anche i cordoli della Madringa, questa nuova pista che è la sua prima apparizione in Formula 1 e che ci sta regalando una gara estremamente interessante dal punto di vista tattico, un po' meno da quello spettacolare, ma si sapeva dopo aver visto anche diciamo le gare nelle categorie minori che i sorpassi qui sarebbero stati complicati. Grande spettacolo invece ieri in qualifica, attenzione perché Lando Norris va quasi a smentirci andando a baciare il muretto nei pressi di curva 7 con la gomma anteriore sinistra, vedremo se avrà riportato dei danni oppure se si è trattato semplicemente di un bacetto. Sentiamo Leclerc.
3: So in a normal race to the end we'd be P4, we stop now 13 seconds behind Norris. We're now keeping the safety car gap to Norris.
0: Leclerc dice al suo ingegnere di pista, Leclerc che guida la corsa, datemi un po' un aggiornamento sulla corsa, su cosa stiamo, su per cosa stiamo lottando e così via. E l'ingegnere Brian Bozzi gli dice, in una gara normale arriveremo quarti, lotteremo per la quarta posizione, stiamo comunque monitorando il safety car gap, ovvero sia il distacco che noi perderemmo fermandoci ai box nel caso in cui ci fosse una safety car da Norris. Al momento siamo ancora dentro, per cui se arrivasse una safety car potremmo comunque cercare di conquistare il podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, l'unico di questi che dovrà obbligatoriamente fermarsi ai box è Leclerc, che guida la corsa con 2 secondi e 6 di vantaggio su Kimi Antonelli e con 6 secondi e 9 di vantaggio su Max Verstappen. Torniamo nuovamente allo studio.
1: Perfetto, allora noi torniamo invece a rimbalzo di linea a questo punto, sentiamo se sta per iniziare Lecce-Monza Daniele Fortuna e poi da quel momento andremo avanti a rimbalzo di linea con la Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Emanuele Codignoni. Daniele.
4: Sì, allora due cambi, sta per cominciare il secondo tempo, un cambio per parte, problemi, una caviglia per Mangas, uno dei migliori della Monza, ha anche segnato il gol del provvisorio, 2-1 dentro Bacune, dunque la sostituzione del Monza. Per il Lecce invece, che ha avuto problemi proprio da quella parte lì sulle incursioni di Mangas, fuori Ndri e dentro Pierotti, calcio d'inizio della ripresa affidato Lecce, maglia giallorossa, strisce verticali, attaccherà verso la curva nord nel secondo tempo del tifo leccese, dall'altra parte Monza, completo bianco con bordini e numeri rossi. Comincia qui il secondo tempo con il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza, si lotta subito, poi è Monteiro sulla sinistra per il Lecce a riconquistare il pallone, Quadio con il pallone che si impenna dopo l'intervento del difensore del Monza, ancora Lecce, sempre a sinistra, sempre con Monteiro che questa volta viene anticipato, chiuso, si lotta ancora proprio il nuovo entrato Bacune, poi vince un rimpallo Monteiro, deve intervenire il portiere del Monza Thiam a bloccare il pallone, Monteiro fuori dal campo, un colpo doloroso ma si rialza subito il giocatore del Lecce, ex Young Boys, può ripartire il Monza, si fa dare il pallone Ruscio, ancora lui a impostare, Lecce 3 Monza 1, il secondo tempo è cominciato da un minuto, Gran Premio di Spagna.
0: E c'è stato un Monteiro anche in Formula 1 qualche anno fa, Tiago Monteiro che guidava per la Jordan e nel famosissimo Gran Premio di Indianapolis del 2005, quando le gomme Michelin non potevano girare per via del fatto che la loro resistenza non garantiva il banking, e corsero solamente 6 macchine, le Ferrari, le Jordan e le Minardi, conquistò addirittura un podio in Formula 1, quando si dice al posto giusto al momento giusto. Al posto giusto ma al momento sbagliato in questo momento è Leclerc, che guida la corsa a 16 giri dal termine con 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, ma lo ripetiamo ancora una volta, il ferrarista autore di una gara maiuscola dovrà obbligatoriamente da qui alla fine della corsa fermarsi ai box perché non ha ancora effettuato la sosta obbligatoria. Antonelli è secondo in questo momento sta facendo gara d'attesa il leader del mondiale, perché è conscio del fatto che non ha senso andare a rischiare un attacco su Leclerc, che dovrà ancora fermarsi, e perché i suoi rivali per il mondiale sono comunque tutti dietro. Russell in questo momento è quinto ed è secondo nel mondiale. Lewis Hamilton con la Ferrari si è addirittura ritirato nel corso delle primissime tornate per problemi ai freni, e dunque in questo momento i primi tre stanno viaggiando un po' di conserva, direbbe Mario Poltronieri, facendo un po' d'elastico tra di loro ma senza tirare. Chi invece sta tirando in questo momento sono due piloti, chi occupa la quarta e la quinta posizione, ovvero sia Norris, che sta cercando di raggiungere Verstappen e sta proseguendo a suon di giri veloci, 36.796, il giro più veloce fatto segnare nella tornata precedente, e anche Russell che sta abbassando i suoi parziali nel tentativo di stare vicino a Norris, ma in questo caso si tratta di una battaglia navale a distanza, perché tra Norris quarto e Russell quinto ballano, pensate, addirittura 30 secondi. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris e Russell, fra poco si accenderà la battaglia per il terzo gradino del podio tra Verstappen e Norris, perché il pilota della McLaren sta raggiungendo quello della Red Bull, pilota della McLaren che guidava la corsa, lo ricordiamo ancora una volta, prima della Virtual Safety Car, diciamo leadership della corsa che è stata ereditata da Leclerc, che quando mancano 15 giri al termine guida con 2 secondi e 6 di vantaggio su Antonelli e 3 secondi e 9, anzi 2 secondi e 6 sono quelli che dividono Leclerc da Antonelli, 3 secondi e 9 quelli che dividono Antonelli secondo da Verstappen terzo, ma c'è ancora tanto da scrivere. Torniamo a Lecce.
4: Calcio d'angolo per il Lecce, ancora lì e Thiam questa volta a salvarsi, sempre Ilic a battere dalla bandierina di sinistra, poi è ancora l'ex Torino a recuperare una pallone tra gli applausi e a vincere un contrasto con Colpani, ma in apertura il Lecce è andato vicino al quarto gol, sarebbe stata una tripletta sensazionale, eclatante per Koulibaly, la sua conclusione però è stata deviata in angolo da un difensore del Monza. Adesso è proprio Lucchesi, uno del terzetto dei difensori di Juric, a recuperare il pallone su Stulic, poi è Carboni con il lancio sulla sinistra per Birindelli, si è spostato da quella parte Birindelli mentre Bacune gioca sulla destra, Bacune che ha preso il posto, lo dicevamo, di Mangas, uscito per un problema alla caviglia. Ora Bacune gioca a destra, Birindelli si è spostato a sinistra, a differenza del primo tempo quando Birindelli agiva sulla destra. La rimessa dal fondo di Falcone a centrocampo, salta Monteiro, colpo di testa, è troppo lungo il pallone per Stulic, arriva prima Lucchesi poi Carboni con il retropassaggio a duettare con il portiere Thiam, poi ancora Carboni sulla sinistra a cercare il lancio, Varela in bello stile elegante, stop di petto all'indietro, non c'è fallo, c'è Robinson a terra, il Lecce ne può approfittare per ripartire, per andare a giocare questo pallone, ma poi si ferma però la squadra di Francesco, ancora una volta Koulibaly a mettere ordine con un retropassaggio, poi Ilic a venire in contro a partire da lontano sulla sinistra, Gallo e poi Malé in mezzo con Monteiro che lascia scorrere il pallone, poi se lo allunga lo perde, riparte il Monza, sesto minuto, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna,
0: dove Lando Norris è arrivato a 6 decimi da Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, escono i meccanici della McLaren per Oscar Piastri che era uno di quelli che non si era ancora fermato ai box, e questa è un'indicazione importante perché al giro numero 43 la McLaren decide che 43 giri possono bastare per delle gomme dure con cui si è iniziato la corsa, e questo ci fa pensare che fra poco potrebbe arrivare il fine vita anche per le coperture di Leclerc, che guida la corsa con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Oscar Piastri, che occupava la sesta posizione, viene fermato, rientrerà in pista, vedremo se in zona punti oppure se al di fuori della zona punti, gara mediocre per l'australiano della McLaren a differenza di Lando Norris che è stato molto più flamboyant, molto più esuberante nella sua corsa, sfortunato per l'evoluzione tattica della gara, ma comunque in lotta per l'ultimo gradino del podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, adesso vedremo se ci sarà battaglia per il terzo posto tra Lando Norris e Max Verstappen, se ci sarà spazio per una battaglia, perché insomma i due hanno gomme che hanno un solo giro di differenza d'anzianità a favore di Lando Norris. Norris sulla carta ne ha di più, bisognerà vedere se ne ha così tanto di più su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici per cercare di attaccare un pilota molto ostico da superare come Max Verstappen. Ci saranno 13 giri per provarci e per andarlo a vedere, 13 giri anche per capire quando la Ferrari di Leclerc si fermerà e lascerà la leadership della corsa a Kimi Antonelli, che gli si sta avvicinando. Adesso è 1 secondo e 6, e questo ci fa pensare che fra poco Leclerc potrebbe obbligatoriamente fermarsi, perché in questo momento le sue gomme potrebbero iniziare ad alzare bandiera bianca, essendo loro stesse bianche, essendo le gomme dure. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, 13 giri al termine. Lecce.

0: Per il Lecce, quando siamo arrivati al settimo della ripresa, il Lecce sembra più ordinato, adesso meno esposto ai contrattacchi del Monza, che va sulla sinistra con Carboni e poi si ferma, tocca il pallone all'indietro, c'è Akin Sammiero largo sulla destra, liberissimo, c'è Bakune, non viene servito, cambia comunque il gioco e va da quella parte il Monza, Akin Sammiero e poi Quadio, eccolo Bakune, Colpani non riesce a controllare il pallone proprio davanti alla panchina con Ivan Juric in piedi, poi si ferma, torna a inginocchiarsi per seguire la partita, piuttosto pensieroso l'allenatore del Monza che perde il pallone a centrocampo, ma poi va subito a cercare di riconquistarlo con Robinson, attacca però il Lecce, passaggio è sbagliato, il pallone però rimbalza, finisce comunque nell'area di rigore del Monza, arriva la conclusione di Malè, conclusione in diagonale molto debole, però nessun problema per Thiami, il portiere del Monza, viene incontro Robinson, porta lui il pallone, poi va all'indietro ancora a Akin Sammiero, sempre per il Monza, il ritmo si è abbassato rispetto al primo tempo con tantissime occasioni, Birindelli ancora per Robinson lungo linea sulla linea laterale, Robinson che rientra con il destro, il cross è buono, colpo di testa però di Gallo ad allontanare, ancora Monza in attacco con Bakune sulla destra, poi Colpani, le sue finte, la sua tecnica, cerca il cross, ottiene un calcio d'angolo perché Gallo difende bene con efficacia, resta con lui il pallone che termina oltre la linea di fondo, seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare a seguire il Gran Premio di Spagna con Manuel Codignoni, Colpani dalla bandierina di destra, alza il braccio destro, uno schema, andrà con il mancino per il cross sul primo palo, il pallone poi che finisce al limite della di rigore, Akin Sammiero gira per Colpani, il passaggio però è troppo debole, arriva Monteiro, tocca lui per ultimo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, Akin Sammiero, poi Foloruscio ancora all'indietro, tutto da rifare, questa rimessa laterale è da ribattere, va allora Bakune lì sulla fascia destra, seguiamo la rimessa e poi torneremo alla Formula 1 con Bakune che può andare con una rimessa lunga, vediamo la decisione, invece batte lì, battuta corta per Foloruscio che poi prova ad andare via, si allunga il pallone, lo tiene comunque in campo, cross in mezzo direttamente tra le braccia di Falcone, Lecce 3 Monza 1, il decimo minuto, Gran Premio di Spagna.
1: E si accende la lotta per la leadership perché Kimi Antonelli sembra aver decisamente rotto gli indugi, si è portato adesso ad un secondo e tre da Leclerc, ma questo perché i tempi di Leclerc stanno iniziando ad alzarsi e dunque Antonelli, conscio del fatto che alle sue spalle Verstappen, che lo seguiva diciamo a distanza di sicurezza, è costretto a sua volta ad avvicinarsi e ad accelerare perché pressato da Lando Norris sta arrivando e dunque si sta per andare a compattare il pacchetto di Mischia. Lato Ferrari bisogna dire che non c'è tanta urgenza di fermarsi con Leclerc, perché? Perché fermandosi ai box diciamo si perdono una trentina di secondi, forse qualcosa di meno, e considerato che George Russell che occupa la quinta posizione in questo momento è a 37 secondi da Leclerc, c'è ancora un po' di margine di cuscinetto, dando per perse sostanzialmente le posizioni di Antonelli, Verstappen e Norris, che quando Leclerc si fermerà saranno primo, secondo e terzo, i Ferrari possono permettersi di aspettare finché diciamo Russell non arriva a 32-33 secondi, a quel punto sì diventa obbligatorio fermarsi per salvare quantomeno la quarta posizione, dunque diciamo tra le due fette di pane Leclerc e Verstappen il companatico rischia di diventare Antonelli, che rischia di trovarsi in mezzo tra un Verstappen che sta accelerando perché Norris lo sta pressando e Leclerc che invece davanti sta iniziando ad andare più piano perché le sue gomme diciamo obbligatoriamente iniziano ad avere un po' di problemi, anche se nell'ultimo parziale ha riguadagnato tre decimi nei confronti di Antonelli e dunque di fatto sta per andarsi a creare un terzetto là davanti che promette scintille perché mancano ancora 10 giri al termine, non è ancora tutto scritto per quello che riguarda il destino di questo Gran Premio, è vero i sorpassi non sono semplici ma non sono neanche impossibili, qualcuno 3-4 ne abbiamo visti tra cui quello di Piastri che poco fa è andato a superare l'Imblad per la decima posizione, quindi insomma diciamo antenne dritte, 10 giri al termine, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, i primi 4 sono racchiusi in appena 3 secondi e mezzo, Leclerc deve ancora fermarsi, non ha così tanta urgenza di farlo, da dietro stanno arrivando e noi andiamo velocemente a Lecce.
0: 3 3-1 per il Lecce sulla Monza, che si è fatto vedere ancora una volta sempre con Robinson, 19 anni, con il suo movimento consueto.

0: a liberare il destro, adesso potente ma centrale, nessun problema per Falcone che adesso fa ripartire il Lecce, recupera il Monza, pallone che si gioca a centrocampo, Lecce 3 Monza 1, tredicesimo Gran Premio di Spagna.
1: E sì, perché adesso la Ferrari fra poco si fermerà, perché nell'ultimo parziale Russell ha guadagnato qualcosa come 2 secondi e 1 nei confronti di Leclerc. La battaglia, come detto, è a distanza tra Leclerc e Russell per il quarto posto, ed è questo, diciamo, il calcolo che stanno facendo in Ferrari, ovvero sia tenere fuori Leclerc il più possibile nella speranza che succeda qualcosa, ma quando Russell arriverà intorno ai 32-33 secondi bisognerà richiamarlo ai box.
2: We are managing the gap to Russell as well in P5, hoping something will happen.
3: Wait, did we lose the gap to Russell?
2: Negative, we are managing the gap.
1: Evidentemente adesso non per darci una pacca sulla spalla da soli, ma non avevamo sbagliato, perché quello che Carlo Sassi, che Brian Bozzi, l'ingegnere di pista di Leclerc, ha detto al suo pilota è: stiamo guardando il gap su Russell nell'attesa barra speranza che succeda qualcosa. Leclerc ha detto: ma lo abbiamo perso questo gap? Dice: no, ci stiamo ancora dentro. Evidentemente del tutto, diciamo, la ragione non l'abbiamo ancora persa, cari amici radioascoltatori, stiamo leggendo bene quella che è la tattica del muretto Ferrari, in vero non particolarmente complicata da decifrare. Di certo Antonelli adesso è a 7 decimi da Leclerc, e alle spalle di Antonelli a 1 secondo c'è Verstappen che ringhia, il quale a sua volta viene ringhiato, scusate questa brutta perifrasi verbale, da Lando Norris che lo insegue a 9 decimi. Sono tutti quanti attaccati tra Leclerc e Russell. L'ultimo dato sul distacco che ci viene dato è di 33 secondi. Io credo che se non è questo giro il prossimo, Leclerc si fermerà proprio per coprirsi da Russell, che fa segnare un nuovo giro più veloce, e infatti viene richiamata ai box Leclerc. Allora chiedo scusa a Daniele Fortuna, teniamo un attimo ancora la linea per vedere il pit stop di Leclerc, darvi la situazione di classifica definitiva, e soprattutto per vedere se Leclerc riuscirà a tenere la posizione nei confronti di George Russell, che sta andando velocissimo a cercare di coprire e recuperare posizione, e riuscirà a mantenere il quarto posto dopo la sua sosta, e per vedere anche quello che sarà poi il ritmo di Kimi Antonelli a pista libera, perché attenzione, tra Antonelli secondo e Verstappen terzo ballano appena 9 decimi, così come tra Verstappen terzo e Norris quarto ballano appena 6 decimi. Sono tutti attaccati a tiro di overtake. Si ferma adesso Leclerc. Leclerc svolta a destra l'ultima curva e prende la corsia dei box, va adesso alla box della Ferrari che è il quarto. I box vengono piazzati in ordine della classifica costruttori dell'anno precedente, dunque la Ferrari si piazza in quarta posizione tra la Mercedes e la Williams. Sosta i box dove gli vengono montate gomme soft nuove, dunque finale di gara all'attacco per Leclerc. Anche questa insomma è una scelta giusta, perché se dovesse arrivare una safety car adesso dopo la sua sosta, lui sarà sì in quarta posizione, ma avrà le gomme più fresche e la possibilità col gruppo eventualmente ricompattato di andare all'attacco a Abu Dhabi 2021, per capirci. Insomma, Leclerc ritorna in pista, uno sguardo al monitor del GPS ci fa capire che rientrerà davanti a Russell, e dunque la situazione, che in questo momento è definitiva per quello che riguarda il numero di soste, vede Kimi Antonelli al comando, il leader del mondiale, davanti a Verstappen che lo insegue a 9 decimi, in terza posizione c'è Norris, poi Leclerc che ha mantenuto il quarto posto con 4 secondi di vantaggio nei confronti di Russell. In Ferrari hanno fatto bene i conti, e noi invece torniamo a Lecce. Non c'è Lecce, dunque riprendiamo la linea dalla Formula 1 nell'attesa che venga anche in questo caso perfezionato il collegamento con lo stadio Via del Mare, dove è in corso uno degli anticipi del campionato di Serie A tra Lecce e Monza. Il risultato è di Lecce 3 Monza 1. Qui invece, quando mancano 8 giri al termine, Kimi Antonelli guida il Gran Premio di Spagna al Madring con un vantaggio risicatissimo nei confronti di Verstappen che insegue a 1 secondo, e Norris che è in terza posizione a 8 decimi da Verstappen. Leclerc ha appena effettuato la sua sosta, è quarto con gomme soft. Russell è quinto, la zona punti vede poi completata da Gasly, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Dovrebbe essere rientrata la situazione a Lecce, e li voliamo da Daniele Fortuna.
0: Grazie Manuel. Al 17esimo 3-1 per il Lecce con il Monza che attacca sulla destra, Quinsammiro però in posizione di fuorigioco, era pronto al cross, l'ex giocatore della Pisa al Monza in prestito dall'Inter. Calcio di punizione per il Lecce, ritmo più basso rispetto al primo tempo, il Lecce prova a gestire questo doppio vantaggio sul Monza che non è più così brillante, così energico come era stato nel primo tempo. Non rinuncia però ad attaccare, e sempre dalla stessa parte sulla sinistra con Robinson prevalentemente, recupera ora il pallone la squadra Brianzola con Lucchesi, poi c'è Carboni e Quinsammiro si fa vedere in mezzo, non viene servito, si va a sinistra dal capitano, da Samuele Birindelli, poi è Quinsammiro in mezzo ancora.

0: Sulla fascia Robinson prova l'uno contro uno con Pierotti, Robinson in mezzo, converge, se ne va Robinson, cerca lo spazio per il tiro, aspetta troppo e alla fine Pierotti è bravissimo perché gli porta via il pallone, poi l'argentino tenta di ripartire in contropiede da solo, perde il pallone anche lui, ancora Monza sulla sinistra con Birindelli, lato corto dell'area di rigore, le finte, il cross, Falcone a terra, blocca il pallone, era andato via bene Birindelli, ma più che un cross, questo era un tiro centrale, nessuna difficoltà nella presa per il portiere e capitano del Lecce, Vladimiro Falcone, 18esimo, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna.
1: Sei giri al termine, si decide la gara e Kimi Antonelli è stato bravissimo, chirurgico, a dare lo strappo, un paio di giri veloci ed è si è riportato con 1,8 secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen, dunque Antonelli guida con 1,8 secondi su Verstappen, il quale a sua volta deve difendersi da Norris con la McLaren che lo insegue a 6 decimi, ed è cruciale per Antonelli che Verstappen tenga dietro Norris, perché Norris è palesemente il più veloce in pista in questo momento e dunque se dovesse passare Verstappen potrebbe diventare una minaccia anche per Antonelli. Ricordiamo che prima della Virtual Safety Car che ha sconvolto la gara, Norris guidava la corsa con 5 secondi quasi di vantaggio nei confronti di Antonelli e allungava giro dopo giro sul leader del mondiale. Poi le circostanze sfortunate per quello che riguarda, diciamo, il timing per il pilota britannico campione del mondo in carica, hanno ricacciato Norris indietro, ma la sua McLaren è capace di grandi prestazioni, è la vettura più veloce in pista, si scontra in questo momento con le difficoltà di sorpasso di una pista, il Madring, da rivedere da questo punto di vista, e anche con il fatto che davanti si trova il cliente forse più ostico in assoluto dal punto di vista appunto della capacità di overtake, di sorpassare, perché il racecraft di Max Verstappen non è secondo a quello di nessuno. Quindi di fatto Verstappen è anche alleato di Kimi Antonelli in questa fase nel difendersi da Lando Norris, ma ovviamente lui a questo in questo momento non pensa, lui sta facendo la sua gara e sta portando a casa un prestigiosissimo secondo posto per la Red Bull, ma ancora più prestigiosa è la leadership di Kimi Antonelli che a 6 giri dal termine guida con 2 secondi su Verstappen, il quale si difende a 8 decimi, alle sue spalle c'è Lando Norris. Leclerc è rientrato in pista dopo la sua sosta in quarta posizione con gomme soft, è staccatissimo dai primi tre, ma ha un cuscinetto di 2,8 secondi da difendere nei confronti di Russell che è quinto in classifica. Certo che se la corsa finisse così sarebbe veramente un altro colpo del KO che Kimi Antonelli darebbe alla classifica del mondiale, ma i conti li faremo più avanti. Intanto Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, questi primi 5 come sono i giri al termine della Gran Premio di Spagna. Torniamo a Lecce.
0: 3-1 per il Lecce sul Monza, 2 cambi, per la prima volta si vede in Italia un giocatore di cui si è molto parlato, l'argentino Ceballos, 24 anni, acquistato dal Monza, ex Boca Juniors, ha preso il posto di Colpani, è uscito anche Robinson tra i migliori del Monza ed è entrato Patrick Cutrone, Monza che recupera il pallone con i difensori e Lucchesi adesso a impostare, prova ad andare via sulla sinistra, c'è Carboni, c'è il pressing da parte del Lecce, pressing propizio perché Lecce recupera il pallone soltanto per un attimo, poi è ancora Carboni a impostare, un giocatore del Lecce però finisce a terra, ci sono problemi per lui, dovrebbe trattarsi di Pierotti, forse problemi di crampi, il pallone viene mandato in fallo laterale, Lecce 3 Monza 1, siamo arrivati al 21esimo della ripresa Gran Premio di Spagna.
1: Ho toccato il muro all'ingresso di curva 7, controllate la vettura, il messaggio che Kimi Antonelli va a dare al proprio ingegnere di pista che genera un po' di preoccupazione, ma non se si guardano i tempi, perché ha allungato ancora il leader della corsa e del mondiale nei confronti di chi insegue, tra Antonelli primo e Verstappen secondo, 2,9 secondi, ma questo anche perché Verstappen è molto impegnato a guardare gli specchietti, alle sue spalle c'è un Lando Norris che ringhia con la vettura più veloce in pista in questo momento e cerca ogni possibile pertugio, anche se fino a questo momento non è riuscito a trovare una vera e propria possibilità di sorpasso per provare a mettersi davanti al 4 volte campione del mondo, i due peraltro sono anche molto amici, anche se questa amicizia è stata messa a dura prova dal mondiale 2025, quando spesso e volentieri si sono presi a ruotate, laddove spesso e volentieri si diceva anche di un complesso di inferiorità di Norris nei confronti dell'amico rivale Verstappen. Da dire che Norris sta facendo una grande stagione con una McLaren che non vale la vettura dell'anno scorso, ma che gli ha comunque consentito di vincere 2 gare e sembra aver fatto un po' un click anche dal punto di vista mentale e psicologico rispetto a quelle che erano state state le sue fragilità. Pelota veloce, anche se magari non dotato dello stesso talento naturale che

0: possono avere un Verstappen, un Antonelli, un Leclerc. Lui è sempre stato un talento molto costruito, che ha avuto bisogno di mettere assieme tutte quante le cose per poter essere veloce. Sembra aver fatto un passo in avanti dopo la vittoria del mondiale, anche se i risultati, diciamo, non lo dimostrano. Con un occhio lontano, dando uno sguardo anche a quello che fa il proprio compagno di squadra, si capisce la grande stagione che sta facendo Norris, ma una stagione ancora più bella la sta facendo Kimi Antonelli, che è la sua seconda stagione completa in Formula 1, sta andando a conquistare anche quella che sarebbe la sua ottava vittoria stagionale e in carriera, perché a tre giri dal termine è ancora avanti a tutti nel Gran Premio di Spagna con 3 secondi e 3 su Verstappen. Verstappen che oramai guarda più dietro che davanti nel tentativo di difendersi da Norris, quarto Leclerc con la unica Ferrari superstite, ricordiamo il ritiro di Lewis Hamilton nella prima parte della gara per problemi ai freni, quinto è Russell, che anche oggi paga tanti punti nella classifica mondiale nei confronti di Kimi Antonelli. Poi faremo i conti, come detto, a chiudere la zona punti Gasly ottimo sesto con l'Alpine, grande recupero da parte del francese, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Tre giri al termine, torniamo a Lecce.
1: 3-1 per il Lecce sul Monza, 24esimo ingresso elettrico di Zeballos, un paio di dribbling stretti nell'area di rigore del Lecce, adesso il gioco è fermo, è stato bravo Cutrone a mandare in profondità Varela, e la pallone però era troppo lungo, l'uscita di Falcone, lo scontro tra Falcone e l'attaccante portoghese del Monza, calcio di punizione per il Lecce, che adesso Falcone ha battuto. Nel Lecce è uscito Ilic, era lui ad avere problemi e non Pierotti, è uscito Ilic, autore dei due assist da calcio d'angolo per i primi due gol del Lecce all'inizio del primo tempo, Koulibaly e Thiago Gabriel. Al suo posto è entrato Ngoma, rimessa laterale per il Monza, a centrocampo Bakune, poi tocca male Foloruscio con il pallone che si impenna, qui però Malè arriva in ritardo e commette fallo sull'ex giocatore del Napoli e del Bari, Foloruscio che si rialza, calcio di punizione battuto con il Monza che allarga, prova a giocare sempre dalla stessa parte, ancora molto spesso dalla stessa parte a dir la verità, sempre a sinistra con Birindelli però che tocca in mezzo, Foloruscio a centrocampo, si va a destra questa volta da Quadio che ferma il pallone per un attimo, pensa al cross, poi va da Bakune, arriva anche Monteiro, rimessa laterale per il Monza in zona d'attacco, Cutrone si fa vedere, gira senza guardare Zeballos, limite dell'area di rigore, bravissimo però qui Thiago Gabriel su di lui, poi il Monza a cercare di giocare il pallone sulla sinistra sempre con Zeballos che cerca lo spazio per il cross, riporta il pallone sulla linea di fondo, qui c'è la copertura perfetta da parte di Monteiro, arriva poi la rimessa dal fondo per il Lecce, ultima a toccare è stato Birindelli, Lecce 3 Monza 1, è il 26esimo Gran Premio di Spagna.
0: Tre come tre sono i giri al termine della corsa al Madring. Kimi Antonelli 2 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Verstappen, ha costruito il gap decisivo, Verstappen 7 decimi di vantaggio su Norris, deve guardare negli specchietti, così come Leclerc che è quarto deve guardare negli specchietti perché Russell si è avvicinato tantissimo, adesso è a 9 decimi dal pilota della Ferrari e dunque potrebbe anche provare un attacco che gli varrebbe due punticini in più nella classifica mondiale, che sarebbero comunque importanti per una rincorsa che corsa dopo corsa, scusate la triplice ripetizione, si sta facendo sempre più difficile stante anche lo stato di forma mitologico da parte di Kimi Antonelli. A sventolare la bandiera a scacchi sarà Carmelo Espeleta, che peraltro è stato per tanti tanti anni il patron del moto mondiale, il patron della Dorna, qui si corre a casa sua a Madrid, sarà lui dunque per una volta a sventolare la bandiera in un evento a quattro ruote, non a due ruote, le quattro ruote più veloci sembrano essere quelle di Lando Norris in questa fase della corsa, prende la scia di Verstappen ma non riesce a superarlo, fase anche molto concitata per via dei tanti doppiati, ma resti due sono attaccati, prova a farsi vedere all'interno che però diventerà esterno nella prossima curva, Verstappen chiude e riesce a mantenere la posizione, vedremo se ci sarà lo spunto da parte del pilota della McLaren per cercare l'allungo nella monumental, nella parabolica, lì fa tanto la differenza anche la scelta di deploy, ovvero di utilizzo della batteria a scapito anche del motore, della potenza del motore endotermico. Sentiamo Norris.
2: Yeah, he went off defending against me. He kind of took it, he just has to give up the position. Pretty obvious. Yeah, we're on it, right.
0: Norris dice è andato largo, è andato fuori pista nel tentativo di difendersi da me, deve darmi la posizione. Ad ogni modo si lotta per la seconda e la terza posizione, quella di Verstappen e Norris, c'è battaglia in pista anche per il quarto e quinto posto, quarto è Leclerc, quinto è Russell, là davanti quando mancano poco meno di due giri al termine comanda.

0: Da Kimi Antonelli, indisturbato, 3 secondi e 3 di vantaggio su Max Verstappen. Si sta apparecchiando un'altra domenica bestiale per il furetto bolognese. Lecce
1: 28esimo, Lecce 3 Monza 1, cambio per il Lecce. Tra poco entrerà Fatah, attaccante svedese, vedremo poi chi uscirà. Molta stanchezza, anche un po' di caldo ancora si fa sentire, soprattutto il ritmo è stato elevatissimo, vertiginoso nel primo tempo. Fatah, attaccante di 22 anni, svedese, si diceva ex Dundee United. Il Monza adesso con il lancio con Cutrone che prova a lottare, poi finisce a terra, poi comunque riesce a giocare il pallone all'indietro per Varela, qui bravissimo Ngom a rilanciare immediatamente per una possibile contropiede. Il lancio rasoterra troppo lungo per Stulic, arriva Lucchesi, arriva l'anticipo, c'è il Monza che prova a riattaccare con Cutrone. Varela in bello stile, un dribbling e poi va a terra, c'è fallo prima, sì, poi no, poi fallo è contro il Monza, forse per la posizione di fuori gioco dell'attaccante portoghese della squadra di Juric, che è rimasto a terra. Lecce 3 Monza 1, 29esimo Gran Premio di Spagna,
0: dove siamo nel corso dell'ultimo giro. Ultimo giro per Kimi Antonelli, che guida la corsa. Ultimo giro per Verstappen e Norris, che sono secondo e terzo e continuano a lottare. Ultimo giro per Leclerc e Russell, quarto e quinto, anche loro in battaglia per un posizionamento migliore. Ultimo giro anche per Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad e Hülkenberg, che al momento occupano la zona punti perché Pierre Gasly si è dovuto anche lui fermare ai box e dunque è scivolato indietro in 12esima posizione. Stava facendo una gran gara, ma anche questa figlia di una strategia, mentre arriva la bandiera a scacchi e Kimi Antonelli taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Spagna, 8ª vittoria stagionale per il leader del mondiale. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Lando Norris a disegnare il podio. Aspettiamo anche il transito sul traguardo di Leclerc e Russell per poter dare anche quello che è un indizio su quella che sarà poi la classifica del mondiale. Siamo praticamente alle ultime due curve per il ferrarista e per il pilota della Mercedes, che arrivano a loro volta sul traguardo. Taglia il traguardo Leclerc in quarta posizione, chiude anche Russell al quinto posto. Kimi Antonelli vince ancora dopo Monza, il pilota della Mercedes, un nuovo successo, il secondo consecutivo, l'8º di una stagione da fenomeno assoluto. Direi di tornare a Lecce e poi a risentirci fra breve per il riepilogo della classifica e anche e soprattutto della classifica del mondiale. Daniele.
1: Grazie a Manuel Collignoni. Lecce 3 Monza 1 al mezz'ora, due cambi nel Lecce: Esteban per Stulic, Fatah si diceva per Monteiro, altro cambio anche nel Monza con Varela che è uscito, Monza che attacca, è entrato Forzon per l'attaccante portoghese. Adesso però il Monza prova ad attaccare e va a guadagnare un calcio di punizione dal vertice alto dell'area di rigore, sempre da quella parte, con Birindelli che è finito a terra, è stato lui a subire fallo, ma non si tratta di calcio di punizione ma di semplice rimessa laterale, con Birindelli che si è già rialzato, va a cercare il cross direttamente sul portiere, blocca Falcone, sempre preziosissimo per il Lecce. Lecce 3 Monza 1, 31esimo nella ripresa, ancora Manuel Codignoni, Gran Premio di Spagna.
0: Sentiamo le parole di Antonelli, che ha appena finito di parlare con il proprio box, diciamo complimenti reciproci come spesso avviene nella fase finale della corsa. La grande onestà di Kimi Antonelli, che ha detto: siamo stati anche fortunati con la virtual safety car, mi dispiace un po' per Lando che è stato buggerato. E l'ingegnere di pista gli ha detto: queste sono comunque le corse, ad ogni modo absolute masterclass, non credo che ci sia bisogno di tradurre quello che Pete Bonington, uno che insomma di piloti se ne intende, ha vinto 6 mondiali con Lewis Hamilton, ha detto al proprio pupillo Kimi Antonelli. Ascoltiamo intanto un attimo anche Verstappen.
2: Solid effort, Max. Well done. It's P2. Got what you could out of that one, so well done. Well done, Max. You extracted everything once again today. It was a strong fight. I know we are still missing a little bit, but it was a strong weekend. Well done.
3: Yeah, it's definitely a good point. But, yeah, it's just working. It's like better.
0: Soddisfazione quasi misurata per Max Verstappen con l'ingegnere di pista Gian Piero Lambiase e successivamente il team principal Laurent Mekies, ex Ferrari, gli hanno detto molto bene. Anche quest'oggi siamo riusciti a massimizzare in un weekend che si annunciava difficile quello che è la situazione. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris il Gran Premio di Spagna, la prima delle due Ferrari, l'unica superstite, quella di Leclerc, si è piazzata in quarta posizione. Hamilton ritirato nella prima fase della gara.

0: Per problemi ai freni, questa la situazione per quello che riguarda il fine settimana, la gara, per quello che riguarda il mondiale. Antonelli ha adesso, tenetevi forte cari amici radioascoltatori, 81 punti di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, ovvero sia George Russell, 101 sul terzo in classifica Lewis Hamilton e 106 su Lando Norris che è quarto. Leclerc è scivolato in quinta posizione nel mondiale. C'è un'investigazione intanto su Verstappen, potrebbe cambiare la situazione nel podio tra il secondo e il terzo posto per proprio per aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio, ma ad ogni modo quello che più conta, quello che più ci interessa è che questo ragazzo sta facendo un qualcosa di clamoroso a 20 anni nella sua seconda stagione completa in Formula 1, guida con autorità il mondiale, ottava vittoria in questa stagione e in carriera per il furetto bolognese che adesso sale sulla sua macchina, saluta il pubblico, scende, andrà a raccogliere anche l'applauso e l'abbraccio della sua crew per festeggiare l'ennesimo successo, le mani sul mondiale. Non vinciamo un titolo come italiani dal 1953, signore e signori. Questo ragazzino sta facendo il miracolo, ci sta riportando la gioia più grande per quello che riguarda il motorsport. Ricordiamo il risultato finale allora. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto con l'unica Ferrari superstite. Antonelli adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell nel mondiale e 101 su Lewis Hamilton. Torniamo definitivamente a Lecce, Daniele Fortuna.
1: Grazie a Manuel Codignoni qui al 34esimo, Lecce 3 Monza 1, calcio d'angolo per il Monza, esterno della rete colpito da Patrick Cutrone sul secondo palo, la posizione era buona anche se era un po' troppo largo, non è riuscito a inquadrare la porta. Occhi al cielo, allarga le braccia Cutrone, entrato nel secondo tempo, un secondo tempo decisamente meno divertente rispetto alla prima parte della sfida. Erano arrivati 4 gol in poco più di 20 minuti, quei 4 gol sono rimasti con il vantaggio del Lecce per 3-1. È entrato bene Esteban, attaccante spagnolo della Lecce, classe 2006, lo scorso anno 13 gol con la Primavera, non è al debutto in Serie A, pochi minuti per lui, però ha preso bene il centro dell'attacco, va adesso il Lecce a correre sulla sinistra con Fatah, altro ragazzo entrato nel secondo tempo, conclusione alta sulla traversa di poco, ma bel movimento ad accentrarsi da sinistra a destra verso il limite dell'area di rigore, poi fatto esplodere una conclusione potente di destra, il pallone però non si è abbassato. Lecce 3 Monza 1 al 35esimo, con il Monza che ricomincia, si affida molto ai lanci lunghi adesso da Carboni a Cutrone, a riferimento offensivo questa volta però molto molto largo, cerca di servire Zeballos, il recupero di Ngoma per il Lecce con il pallone che poi finisce in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco a sinistra per il Monza, vuole cercare di riaprire la sfida, un gol, ha avuto tante occasioni nel primo tempo la squadra di Juric, ne ha costruite meno certamente nel secondo tempo in cui il Lecce ha potuto controllare, ha avuto l'occasione per chiudere definitivamente la partita in apertura sempre con Koulibaly, sarebbe stata tripletta per lui, ma una deviazione mandato il suo tiro da posizione favorevolissima, propizia in calcio d'angolo, forse una per il Monza. Adesso sulla destra l'inglese, lo scorso anno ha saltato tutta la stagione per un infortunio con intervento chirurgico, adesso cerca di ritrovare la sua forma migliore, è stato mandato in campo adesso nel secondo tempo da Ivan Juric, lui che ha anche trascorsi nel Manchester United. Da Kin Sammiro per il Monza a centrocampo, poi a sinistra con Birindelli che riesce a tenere il pallone in campo, all'indietro ancora Kin Sammiro, gira il pallone la squadra brianzola, Foloruscio, poi sulla destra c'è Bakune, si fa vedere anche qua di una proiezione offensiva, Gallo non corre rischi, manda il pallone direttamente in fallo laterale in zona d'attacco all'altezza del lato corto dell'area di rigore, cercare Foloruscio che controlla male, vediamo se riesce a partire in contropiede il Lecce. Esteban va via ma poi perde il pallone, troppo solo, dritto per dritto a Kin Sammiro per il Monza, qui c'è fallo di Pierotti, prezioso comunque il contributo del numero 50 dell'argentino del Lecce in fase difensiva prevalentemente nel secondo tempo, dopo che nel primo sulla sinistra avevano imperversato Mangas, autore dell'unico gol del Monza, e Robinson, il ragazzino sostituito

nella ripresa, ma ha fatto veramente bene. Era stremato alla fine, prima della sostituzione. Foloruscio per il Monza, che attacca ancora, alza questo pallone per Zeballos. Falcone con i pugni deve intervenire con il pallone che esce, rimessa laterale sulla destra in zona d'attacco. Il Monza prova a chiudere il Lecce, Quadio, e poi sulla sinistra si fa vedere Carboni, controlla il pallone a Chinsammiero, ha perso il pallone a centrocampo il Monza. Questa volta Esteban non corre rischi, va a giocare all'indietro per Ngom, poi a Pierotti, possibilità per il Lecce, il cross però con il colpo di testa di Lucchesi e la pallone che finisce in fallo laterale. Tra poco l'ultima sostituzione per il Monza, altro ragazzo interessantissimo, ha fatto bene, si è messo in luce nella prima di campionato, nella sconfitta del Monza contro l'Inter, Mathis Muth, italo-francese, 21 anni, il papà della Val di Susa, la mamma francese, entra lui in questo finale. 7 minuti al 90esimo, è uscito a Chinsammiero, è entrato appunto Muth, adesso va a prendere posizione all'indietro perché c'è il Lecce che sta per battere una rimessa laterale. Lecce 3 Monza 1, quando siamo arrivati al 39esimo del secondo tempo, va a cercare di crossare il Lecce, qui c'è fallo però forse di Zeballos, è stato commesso da lui su Koulibaly, mattatore comunque della sfida con i due gol segnati nel primo tempo, con una possibilità anche di arrivare alla tripletta all'inizio della ripresa. Calcio di punizione per il Lecce con il pallone molto spostato sulla linea laterale di destra, andrà Pierotti per un cross molto probabilmente direttamente nell'area di rigore del Monza, invece sale Veiga, tra lui dunque con il calcio di punizione si avvicina anche Fatah, poi si allontana un solo giocatore della Monza in barriera per questo calcio di punizione che sta per battere Veiga sul secondo palo, accenna soltanto all'uscita Thiam ed è fortunato perché il pallone viene allontanato dall'area di rigore della Monza, rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecce a sinistra. Di Francesco scuote la testa, il Lecce ha sofferto nel primo tempo, molto meno nella ripresa. Come abbiamo detto, cambio anche per il Lecce, dentro Caba e sta per uscire, vediamo chi è il giocatore del Lecce a venire sostituito, comunque scelta da parte di Francesco, con un giocatore di sostanza, un centrocampista forte fisicamente come Caba in mezzo al campo per proteggere questo doppio vantaggio nei minuti finali. Siamo arrivati al 40esimo con il Lecce che è in vantaggio per 3-1. A commettere fallo Pierotti su Birindelli, ci sarà calcio di punizione allora per il Monza proprio con Muth che ha messo il pallone a terra, va lui a giocare quasi da regista, poi sulla sinistra cerca Carboni ancora all'indietro, punto di riferimento Mathis Muth che apre con il sinistro, sulla destra per Foloruscio, adesso si possono alternare in fase di impostazione. Nella Monza comunque manca un centrocampista preziosissimo come Pessina, capitano del Monza, finisce a terra Forson a centrocampo, ci sarà calcio di punizione per il Monza che così potrà attaccare ancora, sempre Foloruscio, poi all'indietro per Lucchesi, arriva Muth, si fa consegnare il pallone ancora una volta, poi sulla sinistra c'è Carboni, prova il cross, una finta invece, va a giocare il pallone in mezzo Foloruscio, Zeballos parte da lontano, va a cercare lo scambio con Cutrone, conclusione in due tempi, Falcone tiene lì il pallone e la Monza prova comunque ad attaccare con grande generosità fino alla fine di questa partita. Risulteranno poi decisivi i gol concessi in quei primi 10 minuti. Sensazione il calcio d'angolo battuto da destra da Ilic, poi uscito nel secondo tempo, primo colpo di testa vincente di un indisturbato Koulibaly, poi dopo pochi minuti si è replicata la stessa situazione grazie anche alla complicità della difesa della Monza con Thiago Gabriel che sempre sul calcio d'angolo di Ilic ha trovato il colpo di testa vincente. Poi il Monza era rientrato in partita con Mangas, però tutto questo è durato soltanto un minuto perché poi al 21esimo il gol di Mangas è stato segnato al 20esimo del primo tempo.

minuto più tardi Koulibaly ha segnato il 3-1, che è il punteggio che sta maturando qui al Via del Mare quando siamo arrivati al 43esimo della ripresa. Vega con una rimessa laterale per il Lecce, che però adesso si difende, rimessa lunga da parte di Vega, l'anticipo a centrocampo del Monza, poi Cutrone che prova a scambiare con Azebaio sulla sinistra, la tocca l'area di rigore, l'argentino, i suoi movimenti, le sue finte non disorientano però Siebert, ma Azebaio se bravo tiene il pallone, lo protegge con il corpo, arriva anche Vega, sempre Monza in attacco, ancora Zeballos, comunque buon ingresso e buon debutto per l'argentino ex Boca. Ci sarà calcio di punizione per il Monza al 43esimo, sempre da sinistra dal vertice alto dell'area di rigore, l'ultima, una delle ultime possibilità forse per la squadra di Juric, che è lì a braccia concerto davanti alla panchina ad assistere alla partita, una delle ultime possibilità, dicevo, per il Monza per rientrare in partita, perché il Lecce sta vincendo per 3-1, lo ricordo. Arriverebbe la seconda vittoria in questo campionato in quattro partite per la squadra di Francesco. Non è ancora finita, ci sperano i tifosi del Monza proprio lì nel settore ospiti. Calcio di punizione e c'è la rete con incredibile papera da parte di Falcone, che era stato perfetto fino a questo momento, ma sul suo palo non riesce a tenere il pallone, che finisce in rete, si riapre la sfida. A tirare il calcio di punizione dovrebbe essere stato Mut, ma poi magari potremmo confermarlo con Falcone che scuote la testa, giocatore portiere sempre decisivo, l'era stato anche nel primo tempo, in questo caso non è riuscito a respingere il pallone, anche se ci sono proteste da parte dei giocatori della Lecce, forse per una spinta che è arrivata, allora vediamo poi qual è la decisione dell'arbitro in questo caso, probabilmente, anzi sicuramente c'è un consulto, c'è cioè una revisione, una revisione VAR. È stato Zeballos a calciare la punizione lì dal vertice alto dell'area di rigore, dunque gol dell'argentino, debutto con gol per Zeballos e 3-2 per il Lecce, con il Monza che rientra in partita. Qualche protesta per il Lecce, Caba ha preso il posto di Malè nella squadra di Francesco, che però adesso deve soffrire fino alla fine. Mancano 10 secondi al 90esimo, Lecce 3 Monza 2, grazie al gol segnato da Zeballos con la collaborazione però del portiere del Lecce Falcone. Vediamo se ci crede ancora il Monza. 4 minuti di recupero, un recupero anche abbastanza robusto per nutrire le speranze della squadra di Juric. C'è colpo di testa di Vega in anticipo e poi la rimessa laterale che sarà battuta proprio da Mut in mezzo, viene smistato il pallone nel cerchio di centrocampo, c'è Foloruscio che però sbaglia un altro passaggio, possibile contropiede per il Lecce con Esteban che va via, Foloruscio su di lui con il fisico riesce a rubare il pallone, spinta spalla a spalla ma contrasto regolare, infatti Esteban non ha protestato, forse ha tenuto troppo il pallone, era un po' di inesperienza per questo ragazzo spagnolo. Mentre attacca Bakune, attacca il Monza in area di rigore, Cutrone su di lui, si chiude la difesa del Lecce, ancora Bakune, sempre Monza in attacco con Forzon, davanti a lui c'è Caba, gira il pallone in mezzo dall'altra parte, prima Mut, poi Birindelli, poi ancora l'italo-francese con il numero 80 che dirige l'attacco del Monza nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Lecce che è in vantaggio per 3-2 sulla squadra di Juric. Ancora Lucchesi e poi Zeballos in bello stile, tocca il pallone, Gallo lo allontana, cerchio di centrocampo per il Monza, altro attacco, il Lecce è schiacciato all'indietro su questi attacchi del Monza, Foloruscio cross sul secondo palo, Birindelli lascia che il pallone termini fuori per un calcio d'angolo a favore del Monza, Zeballos non c'è nessuno su di lui, sbaglia il Lecce, Zeballos prova ad andare via, cerca la conclusione, rasoterra, respinta, ancora Zeballos a rincorrere il pallone, ecco l'argentino sul secondo palo, il cross

È andato anche Thiam in attacco, il portiere del Monza aveva toccato il pallone e resta lì, ma manca ancora tanto perché siamo al 48esimo, dunque è più di un minuto ancora da giocare. Demba Thiam però, il portiere del Monza, resta lì in attacco. Forson batte, calcio d'angolo, blocca Falcone su un colpo di testa, l'applauso sa di sollievo dei tifosi.

0: resta a terra, un po' di secondi per il Lecce, poi mette il pallone, lo rilancia con i piedi nella metà campo del Monza a saltare Pierotti, poi Quadio rilancia male con il pallone altissimo, si impenna nella zona centrale del campo, poi Gallo prova a uscire, rimessa laterale, intanto Thiam ha ripreso il suo posto tra i pali della porta del Monza, che però dovrebbe avere un'altra possibilità almeno per attaccare, può farlo a un altro minuto, l'ultimo dei 4 minuti di recupero. Mot mette il pallone nell'area di rigore del Lecce, un colpo di testa, il pallone si impenna ancora all'area di rigore del Lecce, poi arriva la conclusione, pallone che finisce fuori con deviazione, era stato Mot ad andare a calciare, c'è stata deviazione di un giocatore del Monza evidentemente, perché non c'è calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per il Lecce, ma Falcone si era buttato sulla sua destra e il pallone invece dopo la deviazione è finito dall'altra parte, largo non troppo rispetto alla sua porta, Falcone che batte il calcio di punizione, 20 secondi alla fine del quarto e ultimo minuto di recupero, pallone a centrocampo, lo protegge Esteban, bravissimo, va a guadagnare un calcio di punizione e Lecce così si avvicina a questa vittoria faticosa per quello che è successo in questo finale con il gol di Ceballos e l'infortunio in porta di Falcone sul calcio di punizione dell'argentino, con il Monza che era rientrato in partita, pallone lontano e in fallo laterale, ma finisce qui il boato dei tifosi giallorossi qui alla Via del Mare per il Lecce che ha battuto il Monza per 3-2, termina una partita divertente soprattutto nel primo tempo con i gol di Koulibaly e di Thiago Gabriel nei primi 10 minuti, poi il 2-1 del Monza con Mangas al 20esimo, al 21esimo 3-1 di Koulibaly e doppietta per lui, nella ripresa meno emozioni, meno opportunità fino alla fine quando vicino al 90esimo il Monza ha trovato il 3-2 con la punizione di Ceballos e l'errore di Falcone, poi il Monza ha attaccato ma il Lecce è riuscito a portare a casa la vittoria, il suo secondo successo in campionato, a 6 punti la squadra di Di Francesco, resta a un punto invece la squadra di Juric che magari gioca bene ma concede troppo in difesa e questo ha fatto anche in questo pomeriggio alla Via del Mare. Lecce batte Monza 3-2, linea a Roma, Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
5: Fuori Lecce!
4: Ritorna Tale Quale Show!
5: Fiesta! Che fantastica, fantastica sta fiesta!
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente.

0: niente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 17, 2 minuti e 40 secondi, GR che slitterà appunto fra meno di un minuto perché abbiamo seguito insieme il finale della sfida di Serie A fra Lecce e Monza, la vittoria del Lecce è 3-2, non senza qualche preoccupazione nel finale. Poi il programma di questa Serie A continuerà alle 18 con Napoli-Bologna, alle 20:45 con Sassuolo-Juventus, Napoli-Bologna che seguirete all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini studio, e ci saranno anche le due partite di Serie B, Avellino-Parma e Mantova-Sampdoria. Questo è il programma che seguirà subito dopo il GR delle 17, appunto slittato di qualche minuto, quindi buon GR e ci ritroviamo più tardi con Sabato Sport e tutto Domenica Sport e tutto il calcio minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 17 e 4.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Donald Trump parla ai giornalisti mentre sale sugli spalti della finale dell'Irish Open di golf e il capo della Casa Bianca ne ha per tutti, dall'intelligenza artificiale alla riunificazione dell'Irlanda, dal conflitto in Iran a quello in Ucraina.
3: Il primo bersaglio è Zelensky. Deve smettere di attaccare le raffinerie di diesel in Russia, mentre i prezzi del carburante sono alle stelle, dice il presidente. Sceso dall'elicottero, atterrato sul prato verde irlandese, a pochi metri dal campo del torneo, Trump parla anche di intelligenza artificiale. Critica quelle che definisce forze negative, che a suo giudizio cercano di rallentare lo sviluppo, proprio mentre aumentano gli allarmi sui rischi legati all'intelligenza artificiale anche da parte dei suoi protagonisti più importanti. Chi vince in questo settore, afferma, vincerà su tutto. Poi torna sulla guerra in Iran. La Repubblica Islamica chiede disperatamente di negoziare e il conflitto finirà a ridosso delle elezioni di midterm, previste a novembre, ripete. Già in mattinata avevano fatto discutere le parole con le quali Trump ha definito naturale una futura riunificazione della Repubblica d'Irlanda con l'Irlanda del Nord. Una frase pronunciata alla vigilia del vertice che riunirà i leader indipendentisti di Irlanda del Nord, Scozia e Galles, pronti a chiedere un referendum sull'indipendenza da Londra. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ucraina, il presidente Zelensky definisce sistematico l'attacco alle ferrovie di Kiev dopo l'esplosione della locomotiva di un treno passeggeri colpita da un drone a 2 chilometri dalla frontiera polacca. Non ci sono state vittime perché le autorità di Kiev avevano già allertato il personale della minaccia. Secondo il Ministero della Difesa russo, le infrastrutture ferroviarie colpite oggi venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Tra la notte scorsa e oggi sono 8 le persone uccise nei raid di Mosca. In Svezia si vota fino alle 20 per il rinnovo del Parlamento, subito dopo la chiusura dei seggi, i primi exit poll. Secondo i sondaggi, la coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson sono quasi appaiate. L'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe entrare per la prima volta nell'esecutivo. Torniamo in Italia per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la Camera Ardente, tanti cittadini in fila per l'omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì a Roma all'età di 78 anni.
4: È una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
5: Per la forza con cui pretendeva la responsabilità nei diritti. Un compito di tutti, non solamente di chi fa lotta, di chi raccoglie le firme, di chi si fa arrestare, ma

0: responsabilità di tutti.
1: Continuano ad arrivare in tanti per un ultimo saluto a Emma Bonino. Molte le donne presenti, tra chi si ferma per un saluto non mancano i momenti di commozione. Sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale con l'iconico turbante in testa. La camera ardente è aperta stamane dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti più stretti a partire dall'anziana sorella Domenica, dai vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario Riccardo Maggi.
2: Amato profondamente la democrazia e le istituzioni, ha provato, pur contestandole, criticandole, a cambiarle in meglio. Ha dedicato una vita a questo e le persone lo hanno capito.
1: Camera ardente aperta oggi fino alle 19. Domani si ripete subito dopo, nella piazza qua di fronte, una veglia civile con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: Venezia, proseguono le ricerche in laguna della giovane donna vittima insieme al marito di un grave incidente. Nello scontro con un motoscafo la loro imbarcazione è affondata e il giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il servizio è di Dario Giordo.
4: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Querino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del suo M118 che ha trasportato il 25enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ha riportato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie, di cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque del canale con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. A ricostruire anche la dinamica dell'impatto mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito.
3: Ieri sera a Milano si è chiuso il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo, di nuovo insieme dopo 9 anni.
5: Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare.
3: L'unione non la puoi ricreare per finta, se non c'è qualcosa di reale alla fine si crolla, ha detto il chitarrista Livio Magnini a suggello di un tour che ha visto la storica band unita come un tempo. Sul palco ieri sera anche Alice, Francesco Sarcina e Enzo Iacchetti, a suggellare la ritrovata armonia, l'idea di un nuovo disco. Abbiamo un sacco di materiale pronto, assicura la band. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 18.
6: Meteoradio. Il tempo in Europa. Il quadro meteorologico europeo vede la risalita e il consolidamento di una vasta struttura promontoriale di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, a garanzia di tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato. Per contro, una profonda ed estesa circolazione depressionaria atlantica interessa le isole britanniche e la Scandinavia, portando precipitazioni diffuse e frequenti annuvolamenti sui settori settentrionali. Iniziamo da Lisbona, in Portogallo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cielo sereno, temperature in leggero aumento tra 19 e 33 gradi. Nuvolosità estesa a Dublino, in Irlanda, dove non si escludono piovaschi alternati a timide schiarite. Temperature comprese tra 14 e 23 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Amsterdam, nei Paesi Bassi. Clima mite con valori compresi tra 17 e 23 gradi. Nubi compatte e piogge al mattino su Monaco in Germania. Poi i fenomeni termineranno e lasceranno spazio al sole. Temperature comprese tra 12 e 20 gradi. Cielo poco nuvoloso a Helsinki in Finlandia, dove non ci saranno precipitazioni. Temperature più fresche con valori tra 9 e 16 gradi. Mattinata e pomeriggio di maltempo per Budapest in Ungheria. Poi migliora con cielo quasi sempre sereno, massima 21 gradi, 14 la minima. Condizioni stabili per Bucarest in Romania, poche nubi, venti deboli da est e valori di temperatura compresi tra 18 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni.

0: l'aeronautica militare.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Sono le 17:13 minuti, ancora buon pomeriggio gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati da Filippo Corsini, Domenica Sport su Radio 1. E allora, come avete sentito in Formula 1, c'è Kimi Antonelli che si conferma davvero fenomeno, vince e fa il vuoto anche nel Gran Premio di Madrid e adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell. Ricordiamo che un italiano non vince il titolo mondiale in Formula 1 dal 1953, nel 53 lo vinse Alberto Ascari con la Ferrari, adesso potrebbe farlo ed è davvero il grande favorito a questo punto, Kimi Antonelli con la Mercedes. Nel calcio il Lecce batte il Monza e sale in classifica a 6 punti, 5 in più della quarta giornata della scorsa stagione quando il Lecce era ultimo a un punto. Lecce 2 vittorie e 2 sconfitte, il Monza invece un pareggio e 3 sconfitte. Comincia a tremare la panchina di Juric, vi ricordo alle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus 20:45. Partita di un certo significato per Giovanni Carnevali, attuale direttore, anzi amministratore delegato della Juventus. Salutiamo subito Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio.
2: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, come avete sentito, come hai sentito, di carne al fuoco ce n'è tanta. Ricordiamo molto. Alle 17:15, tra poco quindi, perché sono in questo istante, le 17:15 prenderanno il via anche i due posticipi della quarta giornata di B Avellino, Palermo e Mantova Sampdoria. E dunque andiamo velocemente sui due campi con i nostri due inviati per ricordare le formazioni, cominciando da Avellino Palermo, dove si trova per noi Luigi Carbone. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Filippo Corsini, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Sì, e si respira qui un'aria frizzante delle grandi occasioni qui in Ilpinia, perché è solo la quarta giornata, ma Avellino Palermo può già valere la vetta della classifica. Due squadre in grande forma e poi è la sfida tra due grandi amici vincenti nel Milan e in nazionale, Nesta e Inzaghi, con il tecnico dell'Avellino che deve sfatare il tabù di aver sempre perso contro Pippo in 3 precedenti da allenatori. Dopo una settimana segnata dalle suggestioni del possibile ingaggio della stella colombiana James Rodriguez, acquisto poi sfumato, Nesta fa i conti con gli infortuni degli attaccanti Fila e Favilli e di Simic e schiera l'Avellino con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, Enrici e Venturi, centrocampo agiranno Cancellotti, Martin Palumbo, Di Maggio, Besaggio e Moruzzi, in attacco Russo e Pandolfi, preferito a Chedira. Nel Palermo sono infortunati i portieri Joronen e Perin e poi Hernani e Strefezza. Inzaghi però non cerca alibi e dispone il rosanero con il 4-3-2-1 con Fortini in porta, Barba e Bani centrali, terzini sono Augello e Cassandro, a centrocampo Ranocchia, Segre e Antonio Palumbo, le due ali sono Vavassori e Giasi, la stella del finlandese l'attaccante, poi Ampalo, arbitra l'internazionale Daniele Doveri di Roma 1, pomeriggio di sole sull'Appennino, 25 gradi, 12.000 spettatori, Partenio tutto esaurito, 500 circa gli spettatori ai tifosi arrivati da Palermo. La linea può tornare a te Filippo Corsini.
1: Grazie Luigi, adesso ce ne andiamo a Mantova Sampdoria, le ultimissime con Antonello Brughini. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti. La

0: partita è appena iniziata, il Mantova è lanciatissimo, è terzo in classifica, la Sampdoria è ultima con un solo punto in tre partite. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Mantova, queste alla fine le scelte di Francesco Modesto. Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, a centrocampo Silva, Ignacchiti, Kouda e Benaissa, i due trequartisti sono Ilie e Ruocco, l'unico attaccante Ettore Iozzi. Dall'altra parte, come detto, la Sampdoria di Bernardo Corradi con Vindal tra i pali, Di Pardo, Gartenman, Dellicari e Cicconi in difesa, in mediana Henderson e Makumbu. I trequartisti in questo caso sono Begic, Verscharen e Lorenzo Insigne, l'unico attaccante Tutino. L'arbitro della partita Daniele Chiffi di Padova, 240 gettoni tra Serie A e Serie B. Anche a Mantova c'è il sole, fa caldo, 27 gradi la temperatura, è 0-0 Corsini.
1: Prima di entrare, grazie Antonello Brughini, prima di entrare nel vivo con Fulvio Collovati, vi ricordo velocemente gli altri risultati dei massimi campionati europei. In Francia il Lille di Davide Ancelotti ha battuto il Troyes per 2-0, si sta giocando adesso Le Mans Lens, siamo sullo 0-0 anche in questo caso la quarta giornata. In Bundesliga invece, terzo turno di Bundesliga, il Lipsia sta travolgendo l'Amburgo per 5-0, siamo all'89esimo. Nella Premier League inglese anche in questo caso quarta giornata, il Brighton ha vinto in trasferta 5-0 sul terreno del Coventry. Alle 17:30 il derby di Manchester, lo United contro il City. In Spagna invece siamo alla quinta giornata, 1-1 tra Celta Vigo e Malaga, mentre il Barcellona conduce 2-0 sul Levante, siamo in questo caso nell'intervallo. Allora Fulvio Collovati, partiamo perché arrivano diversi messaggi per te, mi dicono, ci scrivono che sei piuttosto severo con il Milan. Dopo questo 2-2 di ieri all'Olimpico con la Lazio, secondo te, insomma, come se l'è cavata Amorim? Si parla molto di lui in questo momento, anche perché è all'esordio sulla panchina rossonera.
2: Ma non sono severo col Milan, devo dire che fosse severo lo è stato Amorim. Devo dire che i tifosi erano, come posso dire, molto severi nei confronti di... Uso questo termine, potrei usare un termine ancora più duro, nei scettici, non lo so, pessimisti nei confronti di Allegri, che è stato criticatissimo fin quando è stato sulla panchina del Milan. Adesso ad Amorim mi pare che gli si perdoni tutto, gli si perdoni il primo tempo di ieri, dove probabilmente, lo dico da spettatore, da opinionista, ha sbagliato completamente formazione, l'ha messo anche lui, e per cui i tifosi devono accettare questo. Non stiamo parlando di un allenatore che può stravolgere completamente il Milan, è un allenatore che può fare bene eccetera, ma io rimango sempre dell'idea che gli allenatori valgono se ci sono i grandi giocatori.
1: Però ecco, diamo il tempo giusto, il giusto tempo ad Amorim, ha cominciato un lavoro, un'impostazione, siamo appena alla quarta giornata e insomma bisogna gettare le basi per un grattacielo il più alto possibile, dunque bisogna dargli tempo.
2: Lui le sta gettando e tu hai perfettamente ragione, bisogna giustamente dargli tempo, è una squadra indubbiamente che deve acquisire una mentalità completamente diversa rispetto agli ultimi anni, più offensiva. Però vedi che già Modric è in discussione, che è stato tolto ieri, eccetera, eccetera. Io vorrei, al di là della prova del Milan, che ripeto, bisogna giustamente aspettarlo Morin, mi devi fare elogiare Gattuso, posso elogiare Gattuso?
1: Guarda, era la mia prossima domanda, perché nessuno parla di questa Lazio che sembrava già retrocessa ancora prima di cominciare il campionato, mentre invece adesso al momento è da sola in testa alla classifica a 10 punti. Rino Gattuso certo sta dimostrando di non, ancora una volta aggiungo io, di non essere certo uno sprovveduto, sta facendo davvero un grandissimo lavoro.
2: Ma un lavoro con senza pubblico, perché sappiamo perfettamente che tipo di ambiente c'è in questo momento in casa laziale. Poi, per cui ieri c'erano 20.000 persone, una partita Lazio-Milan, ma ti rendi conto?
1: Però si stava riempendo, persone. Verso la fine ho visto anche la tribuna Tevere, che si sta, la gente comincia a avere voglia di calcio di dal vivo.
2: Certo. Ma questo è merito di Gattuso, che attualmente è chiaro che siamo in attesa della partita della Juve stasera, di tutte le partite che giocheranno le grandi domani, a cominciare dall'Inter, poi la Roma, poi il Como. Però la Lazio è prima in classifica, sta stupendo con un solo cambiamento, che è un solo cambio, un solo acquisto, che è quello di Frattesi.

0: Qui è una squadra che non segna tanto, ma subisce pochissimo, perché è aggressiva, perché è compatta, perché ha preso il carattere del proprio allenatore. Per cui io mi sento in questo momento, si parla di Amorim, ma io mi sento di dare molti meriti a Gattuso.
1: Allora, intanto c'è anche un'altra grande, e un grande sotto il mirino, che è il Napoli di Allegri. C'è una domanda secca per il signor Collovati, ci scrive Federico al 335-699-2949. Ti faccio la domanda secca di Federico: ma se il Napoli perdesse male con il Bologna questa sera, Allegri verrebbe esonerato subito?
0: Allora, caro Federico, 3 sconfitte consecutive, è chiaro che non ci auguriamo, i tifosi del Napoli non si augurano una 4ª sconfitta, però è quello che preoccupa, che è un ambiente sfiduciato. Allegri si aspettava indubbiamente un impatto diverso, ha parlato di questa sera della partita che io non ho capito, me lo devi spiegare tu che cosa vuol dire, partita della responsabilità, lui l'ha chiamata così. No, Napoli deve vincere, basta. Cioè, la responsabilità i giocatori ce l'hanno sempre, come ce l'ha l'allenatore. Lui l'ha chiamata così, questa sera è la partita della responsabilità. Ma Napoli deve vincere, non ha alternative, perché altrimenti non dico che rischia l'esonero, però cominceranno in casa Napoli a pensare anche a questo, ad un eventuale esonero.
1: Lo rischia anche Tedesco, il tecnico del Bologna, perché il Bologna ha soltanto un punto, ricordiamo.
0: Tutti e due, perché il Bologna che l'anno scorso ha avuto Italiano, che insomma che è una squadra che viaggiava a meraviglie, era stupefacente per certi aspetti, ha cambiato molto, ha venduto Castro, ha venduto insomma. Però anche il Bologna è un punto solo, devo dire, se parliamo del punto del Monza, se parliamo del punto del Parma, così, un punto del Bologna un po', rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, un po' fa notizia, devo dire.
1: Allora, torniamo per un altro giro di aggiornamento sui due campi di B, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria, poi proseguiremo con le domande per Fulvio Collovati, ce ne andremo per un'anteprima, per così dire, a Napoli da Francesco Repice, che ci racconterà Napoli-Bologna, ci annuncerà le formazioni ufficiali, ma adesso ancora un salto in B, Avellino-Palermo, Luigi Carbona.
2: Sì, al Partenio è 0-0 tra Avellino e Palermo, con un predominio territoriale in questi primi 6 minuti di gioco da parte dei siciliani, che hanno costruito una buona occasione al quarto tiro di Poyanpalo dal cuore dell'area di rigore. Buona la risposta di Martinelli, che si è tuffato sulla sua sinistra ed è riuscito a deviare il pallone. La risposta dell'Avellino è stata affidata a un colpo di tacco di Russo, che ha smarcato Cancellotti, tiro cross del terzino dell'Avellino con pallone che si è perso abbondantemente alto sopra la traversa. Adesso è l'Avellino a manovrare nella propria metà campo, ripartendo proprio dal portiere Martinelli. Allora, 6° minuto di gioco qui al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo, e la linea allo studio.
1: Sentiamo anche Mantova Sampdoria, Antonello Broghini.
3: 8 minuti al Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0, nessuna occasione, si gioca prevalentemente a centrocampo, quasi 10.000 spettatori sugli spalti dello stadio mantovano, con folta rappresentanza blu cerchiata, sono circa 800 i tifosi della Samp. Insomma, c'è equilibrio, adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione lombarda. Siamo al 9° Mantova 0, Sampdoria 0, Corsini.
1: Grazie Brughini. Allora, Fulvio Collovati, intanto arrivano anche diversi messaggi per di tifosi delusi del Monza. Juric, ancora una falsa partenza per lui, sta avendo, insomma, negli ultimi anni Juric, diciamo, non ha avuto sicuramente un andamento fortunato, per non dire di peggio, in questo campionato, tante difficoltà per lui, esoneri, però ogni anno viene riconfermato. Che cosa ne pensi?
0: Sì, no, questo è vero, viene subito esonero l'Atalanta, insomma. Però il Monza, io devo dire la verità, non vedo una squadra che giochi male, solo che c'è emergenza infortuni. Il problema sono le reti subite. Io, se dovesse venire al microfono, glielo devo chiedere, non si possono subire 3 reti su palle native in difesa. Il Monza ha subito 11 reti per una squadra che si deve salvare. Il gol li fa, il problema è che subisce troppi gol, per cui qualche problema evidentemente, no qualche, i problemi in fase difensiva ci sono assolutamente.
1: Poi c'è questo campionato, no, che probabilmente quest'anno si sta dimostrando più equilibrato delle altre volte, Inter a parte, sì. Però il dislivello tecnico, la differenza tecnica

0: tecnica tra le prime e le ultime, è proprio un campionato spaccato ancora una volta in due tronconi, perché c'è troppa differenza, troppo divario tecnico tra alcune formazioni e le solite note.
1: No, sono d'accordo con te, c'è divario tecnico, si sa perfettamente già alla prima giornata di campionato quelle che sono le squadre che lottano per non retrocedere e quelle che sono le big che lottano per lo scudetto oppure per una zona Champions, per cui c'è troppa ma sai, chi fa mercato lo fa, si può permettere di farlo alla grande, e queste sono le grandi, le piccole devono andare a scovare i talenti, e ci sono alcune squadre che vanno a scovare, per esempio il Frosinone con Raimondo che non ha fatto gol ieri, però è riuscito a fare, ha già fatto due gol. Con ieri abbiamo visto il Cagliari, che addirittura il Cagliari, ragazzi, ha 9 punti in classifica. Il Cagliari che ha battuto l'Atalanta con questo Mendy, che è un 2007 centravanti di 19 anni. Per cui queste squadre che lottano per retrocedere, che non hanno grandissime disponibilità economiche, vanno alla ricerca dei talenti. Dei talenti, a scovare talenti dei giovani, cosa che non fanno tante, cosa che non fanno le grandi.
0: Sì, infatti complimenti al Cagliari che al momento è al secondo posto con Roma e Inter, che comunque hanno ancora una partita in meno. Dicevamo del Lecce nel pomeriggio, il 3-2 nei confronti del Monza, partita che ci ha raccontato Daniele Fortuna, che ha intervistato subito Eusebio Di Francesco, il tecnico del Lecce, lo possiamo sentire.
2: Di Francesco, l'importanza della vittoria, innanzitutto anche con personalità nel secondo tempo, per come avete gestito il risultato, con un po' di patemi alla fine, ma insomma la vittoria contava tanto.
3: Sì, nel finale ci siamo un po' complicati la vita da solo, forse c'era anche un fallo su Vega e poi Vladimiro, in questo caso non riuscì a prendere la palla dopo tante grandi parate che ha sempre fatto, magari oggi è venuta fuori una sua defiance, però devo dire che la squadra ha approcciato benissimo alla partita, abbiamo fatto quello che c'era un po' mancato nelle ultime gare, è stato un grande approccio, una grande mentalità, siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel primo tempo su 3-1, nel secondo tempo dal mio punto di vista fino al 90esimo a gol preso abbiamo gestito alla grande il risultato, concedendo poco niente agli avversari, anzi avendo magari la possibilità di sfruttare meglio qualche ripartenza, lì forse siamo mancati, però per il resto sono contento dell'atteggiamento della squadra.
2: Falcone ha portato tanti punti a Lecce e oggi comunque non ne ha tolto nemmeno uno. Faccio un altro nome, Koulibaly. Il tipo di partita già lo scorso anno comunque era molto prezioso in fase offensiva per i gol, oggi insomma grande presenza lì davanti.
3: Beh, Koulibaly è un giocatore determinante per questa squadra perché unisce le due fasi nello stesso modo, ha questa capacità di interpretare questo ruolo sia di mezzala che di mediano, che può fare la differenza per noi. È un giocatore che ha l'esperienza, la capacità e i tempi di inserimento giusti anche per poter far male agli avversari, oggi l'ha dimostrato. Ha avuto anche, secondo me ne poteva fare anche tre, perché ha avuto forse la più facile e la sbagliata, e devo dire che insomma abbiamo fatto un'ottima gara.
2: Ilic e la sua battuta da calcio d'angolo, perché i primi due gol arrivano praticamente allo stesso modo, da destra con questo calcio d'angolo battuto bene. E quanto tempo ci lavorate? C'è stata sì la complicità della difesa del Monza, perché comunque Koulibaly e Thiago Gabriel hanno saltato ed erano da soli, però è un tipo di lavoro che fate sui calci piazzati, 3 gol tutti nella stessa partita, lo scorso anno non era successo così spesso.
3: No, devo dire che quando si prende poi gol si va a guardare spesso i difetti degli altri, invece oggi voglio sottolineare la bravura dei miei, perché abbiamo lavorato in questa direzione specialmente questi ultimi giorni, perché voglio far capire loro quanto è importante occupare determinati spazi, essere bravi a muoversi insieme, i 6 che vanno a saltare devono avere la copertura totale della porta, e oggi devo dire con un giocatore che poi ovviamente se le calci male e le calci per terra fa fatica anche a fare gol, con un calciatore come lui vanno sfruttati al meglio, ci abbiamo lavorato e devo dire che abbiamo avuto le risposte giuste, ma dobbiamo dal mio punto di vista non accontentarsi e dare continuità anche a queste situazioni di gioco che spesso nel calcio possono fare la differenza.
0: E questo era Eusebio Di Francesco intervistato da Daniele Fortuna. Eusebio Di Francesco avrà un test molto probante domenica 20 settembre, perché chiuderà la quinta giornata in casa del Milan, Milan-Lecce alle 20:45. Fulvio Corlovati, vuoi aggiungere qualche cosa?
1: Sì. No, volevo dire una cosa su Di Francesco, perché ho letto le sue dichiarazioni alla vigilia, allora ti dico, un po' perché lo conosco, tu lo sai, però quando gli allenatori incidono, allora lui ha parlato alla vigilia di un, rispetto alla brutta prova di Cagliari, di una squadra molle, di una squadra distratta, di una squadra riconoscibile, evidente.

0: Oggi ha visto la trasformata, perché oggi c'è stato un altro Lecce, al di là delle palle native, perché i tre gol sono arrivati, però non è sempre facile scuotere. Ha scosso la squadra e devo dire che ci è riuscito. A 6 punti in classifica, tieni presente che l'anno scorso mi pare che il Lecce ne avesse uno a questo proposito, per cui insomma è una buona partenza per il Lecce.
1: Allora, intanto ti tira le orecchie Riccardo dal Sabaudia, perché hai dato a Raimondo del Frosinone soltanto 2 reti, e lui giustamente dice: ma guardate che Raimondo ne ha 4. Il capocannoniere al momento è male della Roma, e poi Raimondo del Frosinone con 4 reti, diamo a Raimondo quel che è di Raimondo.
0: Ha ragione, chiedo scusa. Io mi riferivo alle 2 reti chiaramente che aveva fatto la giornata di campionato, però ha ragione, 4 gol, ed è una delle sorprese positive di questa prima parte di campionato.
1: Intanto salutiamo con piacere il signor Soares Atair, che ci sta ascoltando da San Paolo in Brasile, cioè ci sta scrivendo al 335 699 2949: sto ascoltando Domingo e Sport, quindi Domenica Sport arriva anche in Brasile. Torniamo alla Serie B, che cosa sta succedendo sui due campi che hanno preso il via alle 17:15. Cominciamo da Avellino Palermo, Luigi Carbone.
2: Sta succedendo che la gara è condizionata dal grandissimo caldo, e infatti prima del quarto d'ora, adesso siamo al 15°, ma già non si gioca da un minuto, l'arbitro ha invitato i giocatori a ristorarsi, dunque cooling break. Ricordiamo che questa partita doveva disputarsi alle 15, invece è stata programmata dalla Lega alle 17:15, proprio per evitare un effetto caldo estremo indotto anche dal campo in erba sintetica. Ricordiamo la settimana scorsa l'infortunio e il malessere di Bojinov a Castellammare di Stampia su un altro campo in sintetico. Per quanto riguarda il gioco, che adesso riprende al 16° del primo tempo, c'è un predominio territoriale del Palermo che giostra bene a centrocampo con Segre, Antonio Palumbo e Ranocchia, pronti a chiamare spesso in causa anche i terzini Cassandro e D'Augello, ma una sola occasione per i siciliani, quella al quarto con Vavassori. Buona la risposta di Martinelli. Dall'altro lato l'Avellino si affida alle ripartenze, cercando soprattutto Russo, che svolge varia su tutto il fronte d'attacco, che nonostante la stazza non proprio imponente riesce bene anche nel gioco aereo. 16° minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Torniamo allo studio.
1: Grazie Carbone. Credo stia succedendo poco anche in Mantova-Sampdoria. Sentiamo se Antonello Brughini ci può smentire. A te la linea, Antonello, vai.
3: Esattamente, proprio così Filippo Corsini, succede poco o niente, leggermente più intraprendente la squadra di casa allenata da Francesco Modesto. Un solo brivido nei primi 18 minuti, siamo sempre sullo 0-0 tra Mantova e Sampdoria. La conclusione è di sinistro, un bel sinistro a giro di Silva, pallone fuori di poco. Per il resto tanti passaggi in orizzontale, soprattutto nei 40-50 metri centrali. Mantova 0, Sampdoria 0, il minuto è 19°. Studio.
1: Bene, grazie anche ad Antonello Brughini. E allora, avevi invocato Juric, Fulvio Collovati, lo possiamo ascoltare, però non in diretta, lo ha registrato poco fa sempre il nostro Daniele Fortuna. Sentiamo Juric che cosa ha detto.
4: Juric, la partita è stata buona, quella del Monza, un gran primo tempo, tante occasioni, un po' più di attenzione in difesa, forse questo è l'unico rimprovero che può fare oggi alla sua squadra.
5: Ma penso che di nuovo abbiamo fatto tantissimi tiri di gol, tantissime occasioni, siamo molto scadenti nel particolare, perché oggi abbiamo veramente mai subito un tiro in porta, però preso 3 gol, 2 su angolo, 1 su fallo laterale, vuol dire che è un aspetto che c'è da migliorare, se no non riesce a fare risultati.
4: Magari c'entra qualcosa anche l'assenza di alcuni giocatori, o si deve fare comunque meglio? È facile fare anche meglio di così con i giocatori che ci sono.
5: Ma è inutile parlare di quelli che non ci sono, che sono infortunati anche a lungo, ma anche 2 o 3 che devono ancora entrare in forma. Però penso che questi ragazzi che primo anno in Serie A devono capire ci sono episodi che determinano. Oggi non c'è niente da dire a livello di gioco, di prestazione, di come sono stati in campo, però prendere gol così, in questo modo, è veramente dura da digerire.
4: Anche sfortunati, perché poi Manga si è scelto prima in secondo tempo e da quella parte lì state facendo veramente bene, avete continuato a fare bene a sinistra anche con Birindelli e nella ripresa un po' di nomi, perché poi davanti il Monza è forte con Robinson, con Mangas, Varela magari bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, è entrato Zeballos e insomma è un giocatore già più che pronto per il campionato di Serie A.

0: No, penso che mi dispiace per Magas perché sentiva un po' muscolo, spero che non sia fatto niente perché sembrava controllato, però non riusciva a sprintare. No, penso che Zeballos sia molto lontano di quello che può far vedere, sicuramente un giocatore di talento, siamo contenti con Jay che è un 2007 che non riusciva a giocare il Championship, sta facendo ogni partita meglio. Io penso che ho ragazzi, incluso Varela, Cutrone, ho ragazzi giovani, con fame, grandi margini di miglioramento.
1: Questo era Juric, il tecnico del Monza, le sue giustificazioni, il suo pensiero. Volevo però tornare ancora a una partita di ieri perché c'è stata una vittoria importante, Fulvio, quella del Cagliari in casa dell'Atalanta. Non se l'aspettava nessuno, vittoria abbastanza impronosticabile, eppure è successo. Come mai, soprattutto con l'Atalanta, che insomma aveva mostrato una buona tenuta fino a poco tempo fa?
2: Sì, però l'Atalanta, secondo me la partita l'ho vista, un'Atalanta molto prevedibile, ti devo dire la verità. Ho sentito anche le dichiarazioni di mister Sarri, che tu sai, io stimo molto. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché è vero che il gioco è stato nel possesso, nei piedi dei giocatori dell'Atalanta, però sempre pochissime opportunità. Devo dire che invece con tre contropiedi, con idee chiare, con personalità, la squadra di Pisacane, devo dire che ha fatto gol. E soprattutto mi hanno stupito due giocatori. Ti ho detto di Mendy, 2007, 19 anni, ma anche il centrocampista del 2006, che adesso mi sfugge il nome, che mi è piaciuto molto. Per cui è una squadra che ha personalità, che sarà convocato anche in nazionale per questo giocatore. Per cui io ti dico che è una squadra che 9 punti in classifica probabilmente li merita, perché Pisacane gli ha dato veramente una personalità che non è da squadra che deve lottare per 9 crociere.
1: Sì, non c'è dubbio, infatti. E anche Gianni ci scrive: che cosa ne pensate? Finora nessuna partita è finita 0-0. Ci sono stati i primi due calci di rigore assegnati al VAR, si era stato detto ancora nessun rigore ed era stato quasi un record praticamente. Adesso Gianni ci fa notare giustamente: nessuno 0-0 ancora in queste prime 4 giornate, devono ancora arrivare altre partite, però insomma il dato che sta maturando è abbastanza interessante.
2: E soprattutto pochissimi interventi da parte degli arbitri, diciamo la verità. L'abbiamo se ne è discusso su questa nuova metodologia, diciamo mentalità che sta dando assalto ai propri arbitri, pochi interventi. Ieri in effetti ci sono stati per le prime volte interventi del VAR, però questo cosa significa? Significa che aumenta la personalità dell'intensità del gioco, aumentano i gol, il gioco non è mai fermo, i calciatori non fingono, si alzano subito, gli arbitri non fischiano, insomma c'è più razionalità nel gioco e più intensità. E ci stiamo avvicinando lentamente, ma dico molto lentamente, al calcio inglese, e questo è molto importante anche in chiave nazionale.
1: E il giocatore del Cagliari del 2006 ti riferiva ad Alessandro Romano? È lui?
2: Alessandro Romano, io perché mi confondo tra Lontano, che è il giocatore del Parma, mi pare,
1: Il
2: Lontani,
1: Romano.
2: e Romano. Alessandro Romano, che è un centrocampista 2006, sono molto informato, a parte che mi sfuggiva il nome, ma perdonatemi,
1: Ma no,
2: sono un po' le deficienze dell'età. Però ti dico che è un giocatore molto valido, è stato uno dei migliori in campo
1: Adesso vedremo
2: ieri,
1: le
2: giocatore
1: convocazioni.
2: personalità,
1: Sì,
2: e
1: sì, sì.
2: sarà convocato da Mancini, te lo dico in
1: E questo
2: anteprima.
1: ovviamente ci incuriosisce molto, aspettiamo le convocazioni di Roberto Mancini settimana
2: Certo.
1: prossima. Oh, intanto a proposito del Cagliari, ci porta adesso la notizia Andrea Boccia che Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, dunque patente ritirata dopo l'incidente
2: Aia.
1: di questa mattina, era l'alba a Milano. Insomma, questo ci dispiace, speriamo serva da lezione a Daniel Maldini, è rimasto
2: C'è
1: questo.
2: poco da dire qui, eh. C'è poco
1: C'è
2: da
1: poco da
2: dire, che
1: dire.
2: c'è, hai detto bene, c'è poco da aggiungere, gli serve veramente da lezione, giusto che gli sia stata ritirata la patente, basta, c'è poco da dire, meno male che non è successo nulla, perché è stato vittima di un incidente, per cui

0: uscito illeso, per cui la cosa importante è questa.
1: Torniamo, tra poco saremo al Maradona da Repice, ma adesso torniamo a riaggiornare la Serie B, due incontri in programma, Avellino-Palermo, e torniamo da Luigi Carbone.
2: 24esimo al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo. Negli ultimi 3-4 minuti la partita si è decisamente ravvivata, una buona occasione per il Palermo con un lancio dalle retrovie di Bani che ha trovato lo scatto di Vavassori, molto attento Martinelli è uscito fin quasi al limite dell'area, è riuscito a respingere con le mani aperte, poi si è rialzato prontamente perché stava arrivando poi Ampalo, è riuscito a dribblarlo e poi a rinviare il pallone, ha risposto poi con un paio di discese sulla fascia destra l'Avellino, una in particolare di Moruzzi con un buon cross in area, pallone che ha attraversato tutto lo specchio senza trovare nessuno pronto alla deviazione. Adesso attacca ancora il Palermo sull'out destro con Giasi costretto a rincorrere un pallone, scivola, lo stesso pallone termina oltre la linea di fallo laterale. E allora quando siamo nel 25esimo minuto di gioco del primo tempo, sul punteggio di Avellino 0 Palermo 0, ti restituisco la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie da Avellino, saliamo a Mantova, Mantova Sampdoria, Antonello Brughini.
3: 27esimo al Danilo Martelli, siamo sempre in parità, Mantova 0 Sampdoria 0, una brutta partita, manovre lente, lentissime, poche idee, soprattutto negli ultimi 15-20 metri, nessuna emozione, una sola conclusione verso la porta, quella di Silva, adesso ci prova la formazione virgiliana, ma si alza la bandierina del primo assistente per segnalare la posizione irregolare di Iozzi. 27esimo Mantova 0 Sampdoria 0 studio.
1: Bene, grazie anche Antonello Brughini. Allora, Fulvio Collovati, lo abbiamo annunciato, sono le 17:44 minuti, tra poco più di un quarto d'ora il fischio d'inizio di Napoli-Bologna. Allora ce ne andiamo al Diego Armando Maradona da Francesco Repice che ci racconterà la partita. Buon pomeriggio Francesco, sentiamo quali sono e quali saranno le novità.
4: E allora buonasera da Diego Armando Maradona di Napoli e grazie per il primo collegamento e per la diretta che ci viene assicurata dalla collaborazione tecnica di Danilo Datri e di Saverio Mercalazzi. Insomma, è come al solito, siamo qui a raccontare una partita molto particolare, perché è ovvio che le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, tutti sanno come le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, né il Napoli né il Bologna, meno punti in cascina, meno punti di quelli che qualcuno evidentemente immaginava per entrambe le compagini. Così le cose non stanno andando e bisogna correre ai ripari. Sentivo in trasmissione prima Fulvio Collovati parlare di partita della responsabilità, così come l'ha definita in maniera molto molto opportuna a mio avviso Massimiliano Allegri, il tecnico dei padroni di casa. Andiamo alle formazioni perché qua ci sono delle cose interessanti da dire. Napoli, Milinkovic-Savic in porta, 4 in difesa di Lorenzo, Rachmani, Marina e Spinazzola, in mezzo al campo Lobotka nella sua posizione di vertice basso nel 3 di mediana con De Bruyne, mezzala, e l'altra mezzala è Gilmore che in realtà sarebbe il sostituto naturale di Lobotka, e questo evidentemente per i problemi che ci sono dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista degli infortuni per il Napoli, vedi Anguissa, vedi McTominay eccetera eccetera. Cosa succede allora? Che lì davanti ci saranno ovviamente a destra Politano, ovviamente a destra Højlund e a sinistra Vergara, che era stato invece schierato nella posizione di mezzala destra nell'ultima partita giocata dalla Napoli, e quindi se ne vanno in panchina sia Lang sia Neres, che evidentemente non hanno convinto più di tanto il tecnico del Napoli. Questo per quello che riguarda la squadra di casa. Formazione del Bologna in tre in attacco, il modulo, il sistema di gioco è sempre lo stesso se vogliamo dare i numeri, quindi il 4-3-3, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, le scelte di Tedesco che è squalificato, c'è Andrea Tarozzi al suo posto in panchina, poi lì in mediana con Ferguson, con Amondarain e con Pobega, la difesa da destra a sinistra Holm, Eggen, Teate e Miranda. Il problema, chiamiamolo così, o comunque la novità o comunque la notizia, riguarda il portiere, perché il posto da titolare è di Skoruski ed invece c'è Pessina in porta. Perché? Perché Skoruski non si è presentato, o meglio si è presentato non in orario alla riunione tecnica stamattina, e quindi il suo allenatore ha deciso di metterlo in panchina al suo posto, come detto, Pessina. Kevin Bonacina è l'arbitro della partita della sezione di Bergamo. Non c'è il grandissimo pubblico oggi al Maradona, gli spettatori sono circa 35.000, c'è un gran sole a Napoli, ovviamente le spiagge sono tutte piene, vi assicuro che la vista sul golfo è qualcosa di semplicemente spettacolare. Ed allora tutto è pronto o quasi per questo Napoli-Bologna, una partita tra due alla quarta giornata, tra due insoddisfatte di questo inizio stagione. Voi.

0: essere epici. Allora, la partita, il confronto tra le insoddisfatte Napoli-Bologna, hai sentito le ultimissime,
1: certo.
0: Pessina in porta per il Bologna per motivi disciplinari, Skoruspi ritardatario, mentre invece nel Napoli Neres va in panchina insieme agli altri,
1: sì.
0: e giocano Politano e Vergara a fianco di Højlund.
1: Beh, dal punto di vista della nazionale ti devo dire che mi fa piacere che giochi Vergara, rimangano in panchina Neres, Lang, ha fatto la sua scelta Allegri, punta su questo ragazzo che la volta scorsa era stato impiegato in un ruolo diverso, forse più difensivo, adesso il ruolo è più suo, praticamente nel 4-3-3, per cui, oppure 4-2-3-1, per cui fiducia a Vergara, sono contento, mentre è chiaro, è evidente, una punizione per Skoruski. È chiaro che quando un giocatore non rispetta le direttive dell'allenatore, consentimi di dire che è giusto che venga punito. Sto dalla parte dell'allenatore in questo
0: caso. Ma sì, è giusto che sia così, lo fece anche De Rossi ai tempi in cui allenava la Roma, no?
1: Certo.
0: Bisogna.
1: E certo, perché l'allenatore gestisce un gruppo, rispetto ai miei tempi probabilmente eravamo in 15, 17, 18, adesso sono 30, oltre 30 giocatori, per cui tu immagini nella trasferta un pullman pieno di
0: Medici, giustamente, scusa, mi correggo, lo fece, fu De Rossi il punito, Luis Enrique ai tempi, esatto, arrivò in ritardo alla riunione tecnica e fu messo in panchina da Luis Enrique.
1: Pensa De Rossi, che è uno di grande personalità, era un giocatore, oltre che un grande giocatore, di grande personalità, però Luis Enrique non ha guardato in faccia nessuno, come non guarda in faccia nessuno adesso nel Paris Saint-Germain, per cui vedi, ed è giusto che sia così. L'allenatore deve gestire un gruppo, lo deve gestire non solo dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche comportamentale.
0: Torniamo ancora a Lecce, qualche minuto per ricordare e raccontare questa vittoria del Lecce 3-2 sul Monza. Ma lei, centrocampista dei Salentini, sempre al microfono di Daniele Fortuna.
2: Come lei, ormai uno dei giocatori più esperti di questo Lecce, che trova una vittoria che poi a lungo andare potrebbe rivelarsi veramente preziosa.
3: Sì, sappiamo, ormai conosciamo bene il campionato, anche se è solo l'inizio, questi tre punti saranno fondamentali alla fine, però è un percorso lungo e dobbiamo continuare così.
2: E poi segnando anche tre gol insieme, lo scorso anno ci sono stati tanti problemi nel trovare gol, questa è stata una partita un po' particolare perché due gol subito, tutti da calcio d'angolo, però comunque un aspetto, e lo diceva anche Di Francesco, sul quale bisogna lavorare, i calci piazzati oggi possono fare la differenza.
3: Sì, stiamo lavorando tanto per migliorare la fase offensiva rispetto all'anno scorso, e anche i calcio d'angoli, le palle inattive sappiamo che sono fondamentali per sbloccare una partita, e oggi l'abbiamo dimostrato. Con due addirittura, e quindi siamo contenti.
0: Questo era Maled del Lecce. Ci scrivono ancora al 335-699-2949. Fulvio, a proposito delle sanzioni disciplinari, no? Fabio,
1: sì.
0: Da Verona scrive: non trovo giusto punire il portiere in termini di panchina, perché questo danneggia la squadra, si devono dare multe in denaro. Che cosa ne pensi? Ai tuoi tempi mi sembra che si toccasse più il lato economico.
1: Purtroppo sì, no, ma, però insomma adesso ti devo dire la verità, i giocatori guadagnano talmente tanto che punirli dal punto di vista economico li tocca relativamente. Per cui,
0: è come farsi offrire un caffè in pratica.
1: È come, non è proprio così, ma quasi, per cui hai perfettamente ragione. Io forse tutte e due le cose andrebbero fatte, punirli dal punto di vista comportamentale sullo stipendio con una multa, ma anche dal punto di vista disciplinare, perché ormai, sai, rispetto ai miei tempi, ormai i calciatori hanno preso possesso del proprio cartellino, usiamo questo termine.
0: Esatto, proprio così. Allora torniamo alle due partite di B, sentiamo a che punto sono. Avellino Palermo, Luigi Carbone.
4: 33esimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo, con l'Avellino che sta provando ad aumentare gli sforzi offensivi in questa fase della partita. Un minuto fa, conclusione alta da parte di Moruzzi dal limite dell'area sui sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da Palumbo, pallone al centro dell'area, Izzo.

0: rifinito all'indietro per Moruzzi, che ha provato la conclusione non inquadrando lo specchio della porta. Adesso attacca sull'altro fronte il Palermo con Ranocchia, cross in area di rigore, riesce ad allontanare la difesa dell'Avellino, poi Russo forse subisce il fallo da Ranocchia, non è così, allora si continua, nuovo cross di Ranocchia, colpo di tacco a liberare di Enrici, poi Ampalo al limite dell'area non riesce a concludere e allora deve ricominciare da dietro, ma resta in zona pericolosa il Palermo con Palumbo, poi Augello, quindi ancora Ranocchia che pensa al tiro, cerca compagni smarcati in area, non ne trova e allora rallenta. Siamo comunque arrivati al minuto numero 34 di questa partita, mentre il Palermo conquista il secondo calcio d'angolo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Avellino e Palermo. La linea può tornare allo studio.
1: Sentiamo anche Mantova Sampdoria con Antonello Brughini.
2: Siamo al 37esimo minuto e 0-0 tra Mantova e Sampdoria, non ci sono accelerazioni nel periodo non collegato, non è successo praticamente niente, il Mantova ci prova a bussare ma non si apre la porta difesa da Vindal, la Samp fin qui concede pochissimo, molto bene Gartenman, Dell'Icari e lo stesso Di Pardo, manovra di padroni di casa in possesso di palla, 37esimo, Mantova 0, Sampdoria 0, Corsini.
1: Allora Fulvio Collovati, ricordiamo Napoli-Bologna alle 18, poi alle 20.45 Sassuolo-Juventus, domani le ultime partite alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma e poi Inter-Udinese. Ricordiamo il Como, unica italiana ad aver vinto in Champions League, questo è un segnale importante per tutto il campionato, direi.
3: No, direi che è un segnale, la squadra di Fabregas in questo momento, dobbiamo dirlo, insieme alla Roma, la squadra che si esprime meglio, la squadra che gioca un calcio spettacolare, anche l'altro giorno in Champions ha veramente dato spettacolo, per cui è una squadra che a questo punto non mi sento più di dire sì, può lottare per il quarto, quinto posto, zona Champions, ma perché no? Se si prende le proprie responsabilità, e mi pare che Fabregas l'abbia detto, perché è un allenatore di valore e si prende le proprie responsabilità, può lottare benissimo anche per lo scudetto, ma perché no?
1: No, poi soprattutto se giochi per migliorarti, il Como arrivò quarto, ma no, alla fine della scorsa stagione, insomma bisogna migliorarsi e dunque...
3: Ma poi è una squadra rinforzata, può permettersi il lusso di tenere in panchina Ken, un giocatore da nazionale che entra e fa fare il gol in Champions, per cui insomma la proprietà è ricca, l'allenatore è bravissimo e devo dire che ha dei giocatori di grande, a cominciare da Nico Paz, da Ken, da Dubikas, da Lacunia, per cui ha dei giocatori di grande valore, non mi stupirei che fosse l'ennesima sorpresa di questo campionato.
1: Bene, grazie Fulvio Collovati, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo
3: piacere
1: e ci risentiremo
3: mio,
1: nelle prossime
3: mio.
1: Occasioni con
3: grazie,
1: anche
3: Filippo.
1: I tuoi commenti
3: grazie
1: con le partite
3: te.
1: Di Coppa e di campionato. Grazie Fulvio Collovati, andiamo velocemente su due campi di B, soltanto un minuto e punteggio da Avellino e Mantova, Avellino Palermo, Luigi Carbone.
0: 37esimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo.
1: Minuto e punteggio anche da Mantova-Sampdoria, Antonello Brughini.
2: 39esimo al Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0, a te.
1: E a questo punto, gentili ascoltatori, vi lascio alla radiocronaca di Napoli-Bologna, sono le 17.56 minuti, Napoli-Bologna con Francesco Repice che darà la linea ad Avellino, a Luigi Carbone per Avellino-Palermo che a sua volta la girerà a Mantova, ad Antonello Brughini che ci racconterà e ci sta raccontando Mantova-Sampdoria. In studio Francesco Albanesi, io vi ringrazio, continuate a seguirci qui Tutto lo Sport su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
7: Dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli vi giunga il più cordiale saluto da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Latri e Vincenzo Mercadante è pronto a raccontarvi questo anticipo rispetto a lunedì, ma posticipo rispetto alle partite che si sono già giocate e comunque

partita domenicale tra il Napoli ed il Bologna, quarta giornata, dicevamo, il quarto turno del campionato di Serie A. Due squadre insoddisfatte, due squadre che hanno avuto un inizio di stagione non proprio brillantissimo, per usare un eufemismo, due squadre che devono fare i conti con tante difficoltà di carattere disciplinare per le squalifiche, per gli infortuni, per altri problemi che si affacciano all'interno di entrambi gli spogliatoi. Andiamo con ordine e partiamo dalle formazioni e partiamo ovviamente

0: Politano, Hojlund e Vergara. Questo il 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri, che si oppone al 4-3-3 schierato invece da Domenico Tedesco, che in verità è squalificato e quindi al suo posto in panchina c'è Andrea Tarozzi. Ed allora sul fronte offensivo rosso-blu Bernardeschi con Piccoli e Cambiaghi, Ferguson è il vertice basso del tridente di centrocampo con Pobega e Amondarain, in difesa da destra a sinistra Holm, Egem, Fiate, Miranda, tutti davanti a Pessina, portiere un po' a sorpresa scelto dal tecnico della Bologna al posto di Skorupski per motivi disciplinari, visto che Skorupski a quanto pare si è presentato in ritardo oggi alla riunione tecnica. Maglia azzurra per il Napoli, maglia bianca con richiami rosso-blu per il Bologna, terreno in perfette condizioni sugli spalti, poco meno di 40.000 spettatori che stanno comunque fornendo un ottimo colpo d'occhio a questa serata della maratona. E intanto la partita non è ancora iniziata e sarà diretta dal signor Bonacina della sezione di Bergamo. In attesa del calcio d'inizio, noi invece torniamo alle partite di Serie B che si stanno giocando, finale dei primi tempi, partendo da Avellino.
1: Al Partenio siamo al 40esimo, entriamo adesso nel 41esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo, partita che è salita di giri negli ultimi minuti grazie soprattutto all'Avellino, che ha avuto una grande occasione, la migliore del primo tempo al 37esimo, quando su una punizione calciata da Russo poco prima del vertice dell'area, vertice destro sul fronte attacco destro dell'Avellino, stacco di testa di Pandolfi e davvero gran riflesso di Fortin, che è volato a deviare il pallone sopra la traversa e dunque in angolo. Poi sul successivo corner Russo ha provato a sorprendere l'estremo difensore dei siciliani direttamente dalla bandierina, bella traiettoria, attento anche in questo caso Fortin, che ha bloccato. Adesso il Palermo nell'area di rigore avversaria con un cross di Augello respinto, prova Ranocchia la conclusione dai 23-24 metri, dotato sicuramente di un buon tiro Ranocchia, pallone però alto 4-5 metri sopra la traversa della porta, difesa da Martinelli. E dunque al Partenio, quando siamo entrati nel 42esimo minuto del primo tempo, si resta sullo 0-0 tra Avellino e Palermo e la linea può andare a Mantova.
2: 44esimo al Martelli, siamo sempre in parità, 0-0 tra Mantova e Sampdoria, una gara sempre molto noiosa. La squadra ospita, allenata da Bernardo Corradi, ha guadagnato metri importanti negli ultimi minuti ma senza impegnare Bardi, il capitano della formazione virgiliana. Adesso c'è un altro ammonito e sono già tre nei primi 43 minuti. Mantova 0, Sampdoria 0. Torniamo subito a Napoli da Francesco Repice.
0: Grazie a Antonello Brughini. Sta per iniziare la partita, sul punto di battuta due giocatori del Napoli. Napoli che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, il retropassaggio per Kilimitkovic Savic, che va subito a scatenare il suo lungo lancio verso il limite dell'area di rigore della Bologna. Bologna che in qualche modo si difende, riesce in due battute a mettere il pallone fuori definitivamente oltre il perimetro di gioco dopo la chiusura di Lobotka, che è andato immediatamente a sbarrare la strada al tentativo di contropiede da parte del Bologna, che ora però può fruire di una rimessa con le mani, con il numero 2 Holm, che cerca in profondità i suoi compagni del pacchetto offensivo, in particolare Piccoli, che viene però immediatamente fermato. E allora Napoli dalla corsia di destra con Rachmani prima, con Napolitano assai arretrato all'interno della propria mediana, e lo stesso Rachmani che si incarica poi di smistare il pallone sulla corsia di sinistra. È lì che Spinazzola cerca la profondità correndo su questo pallone che arrivava da Marin, ingaggia il duello con l'avversario che termina a terra, evidentemente spinto alle spalle quel giocatore del Bologna, il difensore del Bologna, ha accusato un colpo alla nuca evidentemente involontario da parte di Spinazzola, e quindi l'arbitro ha fermato il gioco e ha comandato il calcio di punizione in favore della formazione ospite, anche se adesso Spinazzola va a dire proprio al suo avversario: ma insomma veramente manco t'ho toccato e tu sei crollato per terra. Comunque la scelta del direttore di gara, quella di fermare l'azione del Napoli che si stava sviluppando in maniera molto pericolosa sul fronte offensivo sinistro della formazione nata da Massimiliano Allegri. Holm era il giocatore che è entrato in contatto con Spinazzola, l'arbitro, ripetiamo, ha tutto vanificato con questa segnazione di un calcio di punizione in favore del Bologna, il rilancio in profondità di Pessini, il colpo di testa di Piccoli con Di Lorenzo che va a mettere il pallone sui piedi di Milinkovic-Savic, il lungo rilancio per Hojlund che si scontra con Teate e poi attacca il pallone alle sue spalle, non riesce a raggiungerlo, più bravo e poi Gilmour a fermare il tentativo di rilancio da parte dei giocatori delle Bologna, bravo ancora una volta Holm a intervenire in anticipo ai danni dello stesso Vergara, consentendo alla formazione ospite di giostrare entrare all'interno della sua area di rigore con il portiere Pessina, minuti 3

0: nel corso del primo tempo al Maradona, Napoli 0, Bologna 0. Andiamo immediatamente ad Avellino.
1: Al Partenio 0-0 tra Avellino e Palermo, con i siciliani in difficoltà negli ultimi minuti perché l'Avellino fa girare bene il pallone, con sviluppa azioni con rapidità, pecca solamente nell'ultimo passaggio che potrebbe smarcare davanti alla porta avversaria gli attaccanti o comunque giocatori con qualità offensive degli irpini. Ha sbagliato poco fa Palumbo la misura di un tentativo di servizio per Russo, poco prima aveva sbagliato Pandolfi il tentativo di servire Missori, ma è ancora l'Avellino con Enrici nella strana posizione, strana per lui, di terzino. Prova un cross totalmente sballato, palla oltre la traversa, mentre continua il grandissimo spettacolo sugli spalti. Ricordiamo, tutto esaurito qui al Partenio, con tanti cori della curva sud, sventolio di bandiere degli oltre 500 tifosi arrivati da Palermo nel loro spicchio del settore ospiti della curva nord. 45esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova.
2: Ottima la cornice di pubblico anche al Danilo Martelli, dove è appena terminato il primo tempo ed è terminato in parità, senza reti. Mantova 0, Sampdoria 0. Un po' di nervosismo negli ultimi secondi, soprattutto uno scambio di battute tra Tutino e il direttore di gara. C'è stato molto equilibrio nei primi 46 minuti, le due squadre hanno corso parecchio ma anche hanno sbagliato tantissimo quando si è trattato di fare l'ultimo passaggio. È 0-0 Napoli.
0: Siamo giunti al quarto minuto a Napoli nel corso del primo tempo, anche qui il parziale fermo sullo 0-0, ma nel periodo non collegato il Napoli ha avuto la prima chiara opportunità da rete grazie a Vergara, cross da destra di De Bruyne, incornata che sembrava essere vincente, quello del giovane attaccante della formazione di Massimiliano Allegri, pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali e finito sul fondo. L'arbitro nel primo tempo aveva segnato un tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, poi però ci ha ripensato, evidentemente il VAR gli ha consigliato di non assegnare il tiro dalla bandierina alla formazione di casa, che ora gioca con la pallone tra i piedi all'interno della propria metà campo. Il rilancio è quello di Binico Visavic, il colpo di testa di Hojlund, pallone che viene catturato però a destra da Federico Bernardeschi, si muove bene, si gira, cerca i compagni del pacchetto avanzato, poi fa girare il pallone su Ferguson nel retropassaggio su Theate, il quale si ferma, prova a mettere ordine. Ancora Napoli che prova a chiudere le linee di passaggio agli avversari, bravi però a tenere palla all'interno della loro metà campo, rischiando il giusto, anche perché la squadra di Massimiliano Allegri non affonda nel pressing così come magari vorrebbero i tifosi della Maradona, e così come invece gradiscono gli uomini del Bologna, che riescono a manovrare palla senza eccessive difficoltà. Theate dalla posizione di terzino sinistro va in profondità a cercare Piccoli, il quale ingaggia il duello con la Marina, la peggio, attenzione sulla sinistra può partire Bernardeschi che attacca adesso, poi si ferma, punta ancora alla frenata all'altezza del vertice dell'area di rigore, c'è una sovrapposizione a sinistra di un compagno, c'è un cross in mezzo verso il secondo palo dell'ex giocatore di Fiorentina e Juventus, pallone che viene invece arpionato da Spinazzola, poi Vergara, poi palla che termina oltre la linea laterale secondo il guardaline, secondo il collaboratore dell'arbitro che opera sotto la nostra postazione. Ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato Olmo, quindi il giocatore del Bologna, e quindi la rimessa con le mani sarà in favore del Napoli. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo qui al Maradona. Ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Andiamo ad Avellino per capire, per sapere se è finito il primo tempo.
1: Non ancora, Francesco Repice si gioca perché è stato concesso un lungo recupero, 4 minuti, siamo nel terzo, allo scadere quasi del terzo minuto, con il Palermo in attacco, il cross in area di rigore, mischia, va giù un paio di giocatori del centro dell'area dell'Avellino, poi riesce a liberare la retroguardia irpina. Un recupero lungo perché in pratica ci sono stati due cooling break visto il gran caldo al quarto d'ora, quando è stato costretto a uscire per un infortunio Cancellotti, al suo posto è entrato Missori, i giocatori ne hanno approfittato per rinfrescarsi a lungo, e poi c'è stato un secondo cooling break poco prima della
0: il vantaggio del Bologna con Theate, chiedo scusa, il vantaggio del Bologna con Theate al settimo minuto, calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Bernardeschi, che finta di andare a mettere il pallone in area all'interno dei 16 metri avversari, invece poi lascia l'incombenza a Holm, pallone tagliato all'interno dei 16 metri del Napoli, colpo di testa praticamente solitario di Theate, che è andato ad incornare in maniera violenta, precisa, sotto la traversa della porta difesa Milinkovic-Savic, che nulla ha potuto sulla conclusione del difensore del Bologna. E quindi al minuto 7 nel corso del primo tempo cambia il parziale con il Bologna in vantaggio. Attenzione però che adesso si sta rivedendo il tutto al VAR per capire se sul calcio di punizione battuto da Holm tutti fossero

0: essere in posizione regolare, se lo stesso Teate fosse in posizione regolare, una revisione quindi alla VAR, al video assistant referee, che è stata chiesta e ottenuta evidentemente lì dal primo ufficiale di gara. Il signor Bonacina, che sta dirigendo la partita, è stato avvisato appunto della possibile irregolarità, ed infatti vediamo che per il VAR il gol è in fuorigioco e quindi non è valido, e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli dall'interno della sua area di rigore. Non cambia il parziale, siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0, e restituisco la linea ad Avellino.
1: Sì, quella Avellino, è finito il primo tempo da pochi secondi, 0-0 tra Avellino e Palermo alla fine dei primi 45 minuti di gioco. A Francesco Repici.
0: Grazie, grazie ancora Carbone. Poi vediamo che il gioco adesso è fermo qui a Napoli perché c'è stato un intervento falloso ai danni di Gilmore, quindi abbiamo atteso circa un minuto per potervi dare in diretta l'annullamento della gol per posizione di fuorigioco ad opera di Teate, che aveva messo il pallone alle spalle di Milinkovic Savic. Ancora Gilmore che allarga sulla settore di destra, capitano Di Lorenzo chiamato in causa dal compagno di squadra, ancora lo scozzese che è costretto al retropassaggio pressato come era da Miranda per i compagni della pacchetto arretrato, e adesso prova ad attaccare da quel lato del campo Marin sul settore di sinistra come di consueto Spinazzola, da puntare Bernardeschi, mette il pallone sul destro, poi cerca Spinanzi, Lobotka che entra in area da sinistra, Lobotka scarica ancora all'indietro per Spinazzola, sempre lato corto dell'area di rigore, sempre attacco da sinistra del Napoli, si fa vedere De Bruyne con Lobotka a colpo di tacco nel triangolo, il giocatore belga che viene chiuso da due uomini maglia rosso-blu, si trattava di Holm e di Bernardeschi, ma insiste il Napoli, ancora De Bruyne, cross rasoterra in mezzo, a spazzare tutto ci pensano i difensori della formazione di casa, che però non allontanano più di tanto il pallone, consentono al Napoli di continuare a spingere il piede sull'acceleratore. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il nono minuto nel corso del primo tempo al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna. Di Lorenzo a cercare Højlund, bravo Teate ad anticipare il centravanti della squadra di casa e poi Piccoli a tenere palla all'interno della propria tre quarti di campo, scambiando con Miranda a sinistra. Ora la pressione dei giocatori del Napoli si fa più intensa, così che il Bologna fa fatica a uscire con il pallone tra i piedi. La formazione di casa va adesso appostandosi però ben al di là della propria linea di mediana, proprio per non concedere a Bologna possibilità, in particolare sulle corsie esterne, in particolare quella di destra, lì dove Holm e Bernardeschi hanno già dimostrato di poter essere molto minacciosi per l'area di rigore degli azzurri. Il rinvio con i piedi di Pessina alla caccia del pallone, Bernardeschi la ferma con il petto all'altezza della linea di centrocampo, poi il solito Holm con il retropassaggio per Eggem, e l'ultimo retropassaggio invece per il portiere Pessina. A sinistra c'è Miranda, pescato con il piede da parte del proprio compagno dell'estremo difensore, il quale viene nuovamente chiamato in causa dai compagni. Intanto c'è però un pressing del Napoli che, ripetiamo, va facendosi più insistente, più intenso a ridosso dei portatori di palla, cercando di in qualche modo provocare un errore, provocare qualcosa che possa consentir loro di attaccare in maniera minacciosa verso l'area di rigore rosso-blu. Adesso l'arbitro scruta un pallone che è uscito seppur di poco dalla linea laterale all'altezza della bandierina del corpo, nel fronte difensivo destro del Bologna, che può andare a rimettere con le mani il tentativo di far volare Piccoli sulla corsia di destra, viene attaccato irregolarmente da Marin, chiedono un cartellino giallo gli uomini di Tarozzi, che questo oggi si siede in panchina per la squalifica di Tedesco. Non viene assegnato, invece non viene, come dire, sollecitato il direttore di gara sotto questo aspetto, il direttore di gara che concede semplicemente il calcio di punizione alla formazione ospite proprio di fronte alla panchina rosso-blu. C'è il tocco all'indietro per il numero 14 Eggem, poi Teate, i due difensori centrali che provano adesso a scambiare, viene incontro Pobega, ancora all'indietro per Teate, il quale deve liberarsi dalla pressione di De Bruyne. Lo scambio, i passaggi reiterati con il portiere Pessina all'interno della sua area piccola, decide questa volta di non correre rischi, va a lungo da Piccoli che la ferma con il petto, poi la gioca all'indietro per Holm, cerca di farsi vedere a destra Bernardeschi, un buon momento ora per il possesso pallo della Bologna, che potrebbe andare via con una certa pericolosità con il numero 8 Alian c'è un fallo però di quest'ultimo ai danni di un avversario, si trattava di Lobotka, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo qui al Diego Armando Maradona di Napoli, in questa partita domenicale con il Napoli.

evidentemente protagonista con il Bologna. Intanto attacca Di Lorenzo sulla corsia di destra con Napolitano, Napolitano che prova a stringere sulla sinistra, viene dentro il campo l'esterno destro d'attacco del Napoli, pallone su Gilmour, poi Lobotka, poi tocco all'indietro per Rachmani che preferisce non correre rischi e chiamare in causa il lontanissimo Milinkovic-Savic che deve comunque uscire abbondantemente fuori dalla propria area di rigore prima di scambiare con i compagni del pacchetto difensivo. Ancora Lobotka, pallone che gli viene toccato alle spalle da Cambiaghi, Napoli che però riesce a tenere il possesso di sfera sulla corsia di sinistra grazie a Spinazzola che evita Bernardeschi, va al cross in mezzo, un colpo di tacco addirittura ad allontanare da parte di Pobega, pallone che non viaggia oltre la linea di metà campo, ci prova adesso il Bologna a fare superare la sua tre quarti anche grazie al movimento di Piccoli che viene comunque fermato dai difensori del Napoli, poi sbaglia Spinazzola, recupera Bernardeschi alle sue spalle, vorace letteralmente Vergara gli sdratica il pallone dai piedi, poi resiste alla carica di un avversario, lascia lì per Spinazzola, pallone al limite, De Bruyne con il piattone destro sfiora l'incrocio dei pali e manda la palla sulla fondo, seconda palla gol per il Napoli dopo quella di Vergara, è arrivata quella di De Bruyne innescato da Spinazzola con un ottimo passaggio dalla zona di sinistra verso il cuore dell'area di rigore della Bologna o poco all'interno dell'area di rigore del Bologna, comunque la posizione centralissima ha provato col piattone destro De Bruyne a cercare a trovare l'incrocio dei pali, pallone che è finito di poco sulla fondo, ora Napoli che evidentemente sta cercando di spingere il piede sulla acceleratore nel tentativo di trovare il gol del vantaggio, siamo al minuto 13 nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, Gilmour da questi a Marin, lui che può superare la linea di metà campo abbondantemente all'interno della tre quarti campo avversaria, serve Spinazzola che di fatto è un'ala sinistra aggiunta, punta a Bernardeschi, va sul fondo, la frenata e la sersata di Spinazzola, il pallone ancora lì tra i piedi del giocatore del Napoli il quale poi tocca corto per Vergara, gli restituisce la sfera, va in aria Spinazzola, Højlund spalle alla porta, in due su di lui, Højlund poi commette fallo ai danni di un avversario che era andato a togliere il pallone dai piedi proprio nei pressi del vertice destro dell'area piccola, tutto fermo per il signor Bonacina che comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, ripetiamo siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo qui al Diego Armando Maradona, il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0, le emozioni però ci sono state. State due opportunità per il Napoli, la prima con Vergara, la seconda con De Bruyne, tra queste due opportunità il gol ha segnato la Beate sul calcio di punizione del Bologna in favore del Bologna, calciato appunto da Holm, il colpo di testa del difensore che era finito alle spalle di Milinkovic-Savic, poi però l'arbitro che ha fermato tutto per una posizione irregolare dello stesso giocatore rossoblu, c'è un tocco con le mani adesso di Lobotka che da terra ha in qualche modo sporcato una linea di passaggio per Cambiaghi, motivo per cui l'arbitro ha segnato, ripetiamo, il calcio di munizione in favore della formazione ospite, praticamente dalla stessa zona di terreno dalla quale è partita o quella cross che aveva poi consentito a Teate di spedire il pallone in porta alle spalle di Milinkovic-Savic, seppur in posizioni così come sentenziato dalla VAR irregolare. C'è questa volta Bernardeschi sul pallone da destra all'interno del piede sinistro, forse la traiettoria è rientrare rispetto alla porta avversaria, si allontana Bernardeschi, lascia l'incombenza del calcio di punizione, ancora una volta Holm che andrà con il destro e quindi la traiettoria ad uscire rispetto ai pali del Napoli, parte il traversone tagliato verso il secondo palo, un colpo di testa a rimettere in mezzo il pallone di Miranda, poi Vergara che spazza l'area di rigore del Napoli, subito però a recuperare il pallone ci pensa Ferguson, retropassaggio per Holm e ancora un tocco lì dietro di Miranda per il lontanissimo Pessina che esce abbondantemente fuori dai propri 16 metri per calciare con i piedi un pallone però impreciso, ancora l'indirizzo di Miranda che finisce abbondantemente fuori dalla campo, rimessa laterale in favore del Napoli a cavallo tra i due metà campo dal fronte difensivo destro del terreno di gioco, e parliamo ovviamente fronte difensivo destro del Napoli, rimessa con le mani che premia prima Rachmani, poi Marin e poi Spinazzola a sinistra ma all'interno della propria tre quarti, Lobotka che viene incontro, viene pressato dai giocatori del Bologna anche in maniera molto molto sostenuta, dobbiamo dire la verità, il capitano Lewis Ferguson si sta spingendo molto molto in avanti per cercare e per non dare alla Lobotka la possibilità di alzare lo sguardo e di giocare con il suo fraseggio, di far salire la propria squadra e di impostare l'azione offensiva della formazione allenata da Massimiliano Allegri, che quando siamo al 17° minuto, mentre sta per iniziare il 18° nel corso del primo tempo, vede ancora le squadre sullo 0-0, intanto Politano viene incontro, Højlund spalle alla porta.

0: porta accanto al cerchio centrale del campo, viene servito Lobotka, ci sarebbe spazio per Spinazzola a sinistra, eccolo immediatamente cercato e trovato dallo slovacco, Lobotka per Spinazzola, Spinazzola per Lobotka che va al limite, poi la triangolazione per Gara su Hojlund che non riesce, anzi su De Bruyne che non riesce, Napoli che riconquista la palla, ancora con Di Lorenzo, poi De Bruyne con l'esterno verso il secondo palo, in ritardo Politano riesce però a raggiungere il pallone, a servire alle sue spalle, ancora Gilmour, lo scambio tra i due, attacca la destra ora il Napoli con Napolitano che prova a sconcertare il diretto avversario, Miranda con una serie di finte, mette palla sul sito, parte il cross, Hojlund con la testa ad anticipare il portiere avversario, pallone che finisce fuori di un nulla, terza opportunità per il Napoli quando siamo giunti al 18° minuto, sta per iniziare il 19° nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, ma è un Napoli molto molto convincente in fase offensiva che riesce a produrre delle occasioni da rete, 3 in questi primi 18 minuti per l'esattezza, prima con Vergara, poi con De Bruyne, poi con Hojlund, tutti con azioni manovrate, palla a terra e soluzioni cercate intelligentemente da chi ha pescato o ha cercato il compagno per l'asse e sta vincente, palloni che sono finiti fuori di un nulla in tutte e tre le occasioni, insomma un Napoli che in questo momento si fa comunque preferire a un Bologna che rimane abbastanza arroccato all'interno della propria tre quarti campo, quando prova ad uscire trova subito la strada sbarrata da difensori che hanno alzato abbastanza la loro linea cercando di mettere in difficoltà i vari Cambiaghi, i vari piccoli giocatori, i vari Bernardeschi che quando hanno palla tra i piedi riescono ad affondare anche in maniera minacciosa verso le difese avversarie e stanno facendo difficoltà quest'oggi contro un Napoli evidentemente volenteroso ma anche molto ordinato in campo. Ora sbaglia un aggancio Gilmour, trasferisce il pallone direttamente oltre la linea laterale rimessa con le mani in favore della formazione ospite dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento con la Miranda che torna addirittura indietro nella propria area di rigore, lì deve uscire Egan, arriva poi sulla corsia di destra, Holm viene incontro Bernardeschi attaccato alle spalle da Spinazzola in maniera irregolare, dice l'arbitro che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Bologna. Vi dicevamo infatti di questa pressione piuttosto intensa che adesso il Napoli pone in campo soprattutto nei confronti dei portatori di palla avversari, contrariamente a quanto non era stato nel corso dei primi 7-8 minuti di gioco.
1: Scusa Repice, questo... solo per dirti che è appena cominciato il secondo tempo di Mantova-Sampdoria 0-0, a te.
0: E allora tra pochissimo torneremo da Antonello Brughini che ci sta raccontando questa partita del campionato di Serie B. A noi non resta che ricordare che siamo giunti al 21° minuto nel corso del primo tempo qui al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna. Eccoci qua, Mantova-Sampdoria.
1: Grazie, grazie Francesco Repice, 0-0 anche al Danilo Martelli, Mantova-Sampdoria, il posticipo dunque del campionato cadetto. È stato un primo tempo praticamente senza tiri nello specchio della porta, senza particolari emozioni, leggermente più intraprendente per la verità la squadra di casa allenata da Francesco Modesto che è stato anche ammonito, ma Vindal non ha mai rischiato un cambio all'inizio della ripresa. Per quanto riguarda la formazione blu cerchiata, non c'è più in campo Begic, maglia numero 11 il trequartista, al suo posto Oliver Abildgaard. Adesso è proprio la Samp con Henderson il suo capitano in possesso di palla, ma siamo all'altezza della linea mediana del campo, siamo nel secondo minuto, Mantova 0, Sampdoria 0, ancora Napoli.
0: Ovviamente Avellino potrà intervenire quando inizierà il secondo tempo di Avellino Palermo. Nel frattempo qui a Napoli siamo giunti alla 22° minuto nel corso del primo tempo col parziale inchiodato sullo 0-0, Bologna che fa una gran fatica a uscire dalla propria tre quarti campo, ci prova adesso con Egmem praticamente al passo, è un tocco di orizzontale per Fiat, è forse il migliore della sua squadra almeno relativamente a questi primi 22 minuti di gioco, perché è riuscito non solo a segnare un gol che poi è stato comunque invalidato dal VAR, ma riesce ad opporsi ai tentativi offensivi in particolare di Hojlund che sembra stasera abbastanza ispirato. Intanto ne approfitta Tarozzi, il tecnico della Bologna che costruisce quest'oggi tedesco per squalifica per parlamentare con Bernardeschi che rimane molto largo nella metà campo avversaria nella posizione di ala destra e i due si stanno spiegando, stanno cercando di dare evidentemente delle linee tattiche ad una squadra che ha delle difficoltà ad uscire col pallone tra i piedi, lo dimostra anche in questa occasione praticamente regalando il possesso agli avversari che ora provano a sfruttarlo partendo da lontano, partendo dai piedi di Rachmani, poi Lobotka a posizione di esterno sinistro occupata come di consueto da Spinazzola all'interno

0: dalla propria tre quarti campo, pallone che non esce da lì, anche perché adesso il Bologna va a sistemarsi in maniera molto oculata, molto paziente, dicevamo, ma anche molto ordinata, cercando di chiudere tutti gli spazi e tutte le linee di passaggio agli avversari. Sbaglia Vergara, rimessa con le mani in favore del Bologna proprio dalla fronte offensivo destro del suo schieramento. 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0, ancora il Danilo Martelli con Mantova, Mantova Sampdoria.
1: Siamo nel quarto minuto, ancora 0-0 tra Mantova e Sampdoria, stesso copione del primo tempo, ritmo basso, molto basso, pochi spazi per giocare e praticamente zero sussulti. Attenzione all'iniziativa della Samp sulla sinistra con Abilgard, il nuovo entrato che sbaglia praticamente tutto, sbaglia il passaggio elementare nel tentativo di innescare Lorenzo Insigne, pallone che termina direttamente out. I primi fischi dei sostenitori della Samp, arrivati come detto in massa quasi 800 qui in a Mantova, e dall'altra parte sono praticamente 9.000. Colpo d'occhio come detto ottimo per quanto riguarda il campionato di Serie B. Adesso ci prova ancora con Makumbu la Samp, siamo nel cerchio di centrocampo, la verticalizzazione di Makumbu, attenzione ancora a Gennaro Tutino al limite dei 16 metri. Insigne, la conclusione di Lorenzo Insigne con il sinistro e la prima vera parata di Francesco Bardi che si rifugia in calcio d'angolo. Dunque prima azione pericolosissima della Samp, ma non cambia il parziale, siamo nel quinto minuto, Mantova 0, Sampdoria 0, Napoli.
0: Proteste, proteste del Bologna per un calcio di punizione che era stato battuto dalla squadra ospite dall'interno della propria metà campo e Miranda si era trovato di fronte praticamente un'autostrada, un calcio di punizione battuto a sorpresa, l'arbitro evidentemente non convinto della posizione del pallone o forse del fatto che il pallone stesso fosse in movimento, ha fatto ripetere le operazioni facendo arrabbiare molto i giocatori di Tedesco che adesso reitereranno il concetto, provando però a cercare i compagni di squadra con la difesa del Napoli che è andata giudiziosamente a piazzarsi. C'è Teate con la pallone tra i piedi di fronte alla sala di rigore, minuti sul cronometro che sono 25 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0 al Maradona tra il Napoli e il Bologna. Prova Piccoli adesso a disimpegnarsi all'interno della propria tre quarti, è molto difficile per la formazione rosso-blu spedire palloni in avanti, ancora un lungo lancio sempre per Piccoli, c'è Rachmani su di lui.
2: Scusa Depice, ti interrompo dal Partenio solo per segnalarti che è iniziata la ripresa anche di Avellino Palermo, a te.
0: E allora, visto che qui si va a bere perché fa veramente molto caldo e che l'arbitro ha fermato l'azione al 24:45 nel corso del primo tempo sul parziale di 0-0 tra Napoli e Bologna, noi torniamo proprio ad Avellino per il secondo tempo di Avellino Palermo.
2: Ripresa iniziata da 30 secondi, risultato di 0-0 tra Avellino e Palermo. Il sole sta scendendo lentamente dietro le montagne qui intorno allo stadio Partenio e questo sicuramente favorirà il gioco nella ripresa. Perché? Perché il campo adesso è per due terzi in ombra, solamente su un terzo insiste un sole davvero caldo che ha condizionato tutto il primo tempo, in cui le due squadre sono andate un po' con il freno a mano tirato, un'occasione a testa, ricordiamo tiro di Vavassori parato da Martinelli dopo 4 minuti e poi colpo di testa da parte di Pandolfi su calcio di punizione di Russo al 37esimo, anche in questo caso ottima la risposta del portiere, questa volta del Palermo, ovvero Fortin. Il gioco riprende con un calcio di punizione in favore dell'Avellino nella propria metà campo, 0-0 al secondo minuto della ripresa qui al Partenio tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova,
1: dove siamo al settimo minuto, sempre 0-0 tra Mantova e Sampdoria. Meglio, leggermente meglio la squadra ligure in questo avvio di secondo tempo, manovriera la formazione allenata da Bernardo Corradi che ci prova anche adesso con Di Pardo. Di Pardo accoggia corto per Verschaken, ancora all'indietro per Makumbu, la manovra è abbastanza lenta della Samp, comunque tutto il Mantova praticamente raccolto nella propria metà campo nel tentativo di arginare le offensive della formazione blu cerchiata. Ancora Abilgard fermato, attenzione alla ripartenza è del Mantova, Mantova subito fermato dall'attenta retroguardia della Sampdoria. Siamo al settimo minuto, Mantova 0 Sampdoria 0 Napoli.
0: Sta riprendendo il gioco a Napoli dopo la sosta per far dissetare i calciatori, il punteggio tra le due squadre è ancora fissato sullo 0-0, siamo al 27esimo minuto, sta per iniziare il 28esimo, 3 palle gol per il Napoli, un gol segnato per il Bologna, ma la posizione regolare di Teate per il Bologna, gioco che riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli all'interno della tre quarti campo avversaria. Per la verità l'arbitro aveva fermato tutto quando il Napoli era in possesso del pallone, di fatto alla squadra

0: In casa è stata restituita la sfera per proseguire, anzi per riprendere il gioco Spinazzola, centralmente su Gilmour, lo scambio tra i due, sbaglia però il tocco di controllo Spinazzola, allora Piccoli prova ad andarsene un paio di avversari, la sua frenata, c'è De Bruyne che guadagna il possesso di sfera, poi va via a Ferguson, ancora De Bruyne da mezz'ala sinistra, pallone appoggiato in area largo per Vergara, parte il traversone in mezzo murato, ancora Vergara dalla linea di fondo, ancora un traversone, questa volta però riempiono male l'area di rigore della Bologna, gli attaccanti del Napoli e Teate può uscire, palla al piede lasciando lì per Miranda, e tutto questo quando siamo giunti, ripetiamo, alla minuto 28 nel corso del primo tempo alla Diego Armando Maradona di Napoli, col punteggio inchiodato sullo 0-0, una partita che sta risentendo evidentemente anche della temperatura non impossibile ma comunque elevata qui a Napoli quest'oggi attorno ai 30 gradi. Bernardeschi, posizione di ala destra, è scomparso un po' dalla partita il numero 10 dopo due accelerazioni che avevano messo in una certa qualche difficoltà la difesa di Massimiliano Allegri, e la difesa adesso però del Bologna ad essere impegnata con Teate che decide di retrocedere il pallone all'interno dell'area di rigore rossoblu dal portiere Messina. 29 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Napoli, Napoli 0 Bologna 0. Avellino,
1: quinto minuto della ripresa allo stadio Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo, qualche protesta da parte dei giocatori del Palermo che avrebbero voluto la concessione di un calcio d'angolo sull'ultima discesa sull'auto destro di Segre, hanno andato a contrasto con Venturi, poi il pallone ha terminato oltre la linea di fondo e il guardaline ha indicato la rimessa dal fondo, battuta adesso dall'Avellino che predilige la costruzione dal basso con Palumbo che però improvvisamente poi lascia partire un lancio lunghissimo alla ricerca di Russo, precisa il lancio, fa buona guardia su di lui, però il difensore del Palermo Bani che riesce con la punta del piede a mettere il pallone in fallo laterale, secondo tempo che è iniziato con un po' di ritardo per dei problemi alle scarpette da calcio di tre giocatori dell'Avellino, è intervenuto lo staff tecnico dell'Avellino a sistemare le scarpette, si sono persi 2 o 3 minuti e per questo è cominciato il ritardo.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo il blocco informatico, domani le strutture del Policlinico Triestino torneranno alla normalità. Chi sono gli autori del hackeraggio?
4: Con la riapertura delle scuole cambiano gli orari dei bus nel Pordenonese, parte una nuova linea e migliorano le coincidenze con i treni.
3: A Udine è concluso con successo di pubblico Friuli Doc, affollatissimi gli stand che propongono i prodotti del territorio, soddisfatti i ristoratori.
4: Oltre 100 classi di fitness ad alta intensità al Convention Center di Trieste, giornata di sport, concorso, vogata, pesistica, ma anche la novità dell'immersione in acque gelide.
3: Secondo l'indagine sulla demografia d'impresa nei centri storici realizzata da FIPE Concommercio, negli ultimi 10 anni a Trieste i bar sono diminuiti del 14%.
4: Pordenone celebra la giornata dello sport, 63 associazioni con spazi attrezzati per una presa di contatto diretta.
3: A Trieste il Faro della Musica rassegna di fine estate della Società dei Concerti, musica anche nei caffè con protagonisti di alto livello.
4: Torna a Trieste uno swing per le cure, giornata di golf per sostenere la ricerca sul cancro, riflettere su come combattere la malattia.
3: Le 18:31 minuti e 30 secondi, ancora una buona sera da Giorgio Beers e Maria Spezia in studio per condurre insieme questa ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A partire da domani, lunedì, tutte le strutture del gruppo Policlinico Triestino in regione torneranno alla piena operatività dopo l'attacco informatico subito il 31 agosto. Le attività garantiranno l'intera offerta di servizi ai pazienti. Ad annunciarlo la direzione del gruppo, intanto a indicare l'attacco sembra sia stato il gruppo terroristico russo INC Ramson.
5: Lo avevamo individuato nelle scorse settimane navigando tra gli osservatori che monitorano il dark web. Dietro la rivendicazione dell'attacco al Policlinico Triestino c'è INC Ramson, un gruppo russo attivo dal 2023 e con una particolare attenzione alle strutture sanitarie. Solo nel 2025 gli sono stati attribuiti 50 attacchi nel settore sanitario, un sistema che può bloccare reti e servizi, accompagnati alla minaccia di pubblicare i dati sottratti. Ma come funziona davvero un ransomware e soprattutto quanto è possibile difendersi? Ne parliamo con Franco Scolari, esperto del Polo Tecnologico Adriatico.
6: Il ransomware è una grana perché l'azienda è cieca e siccome oggi le aziende assolutamente sono dipendenti dai sistemi informativi, se manca l'elettricità non funzionano. se mancano i sistemi informativi non funzionano. Gran parte degli attacchi ransomware sono dovuti all'assenza di cultura. Cosa intendiamo per assenza di cultura? A me capita di parlare con imprenditori dicendo: ma tu hai delle protezioni? Caspita, ma come gestisci le password? Beh, password 0000, un cyber attack è un attacco grave che mina l'abilità dell'azienda. Gli attacchi sono molto più numerosi di quelli che noi conosciamo, perché per n motivi, dall'azienda al singolo cittadino, la cosa colpisce a tal punto che uno anche vergogna, qualche volta si arrende al ricatto l'azienda, ma anche il privato, che se mi dai 500 euro ti restituisco le foto. Tanti o troppi sono gli attacchi. Poi emergono quelli agli aeroporti, emergono quelli agli ospedali, non emergono quelli alle aziende che magari pagano, confermando che gli attacchi hacker sono un'area di profitto straordinario. Chi fa gli attacchi hacker non viene scoperto.
5: Intanto il Policlinico Triestino torna alla piena operatività. Da domani riaperte tutte le attività dopo i disagi provocati dall'attacco informatico. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Con la riapertura delle scuole cambiano gli orari dei bus. Nel Pordenonese parte una nuova linea e migliorano le coincidenze con i treni.
7: Con l'avvio dell'anno scolastico parte la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Friuli Occidentale, con modifiche per il servizio extraurbano e urbano. Saranno potenziati in particolare i nodi di interscambio di Coltura, Polcenigo, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Meduno, Maniago, Spilimbergo e Brugnera. Oltre alle singole corse vogliamo costruire una rete nella quale autobus e treni dialoghino tra loro con tempi di interscambio adeguati, ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. La riorganizzazione introduce nuove opportunità di collegamento tra la Bassa Friulana, l'area spilimberghese-maniaghese, la Val Tramontina e il comprensorio Pasiano-Prata-Brugnera, assieme a una revisione di alcune corse per semplificare la rete. Per le aree montane, ha aggiunto ancora Mirante, migliorare le coincidenze significa ampliare concretamente la possibilità di accesso alla scuola, ai servizi e agli altri centri della regione. Quanto al servizio urbano di Pordenone, la novità più rilevante riguarda la linea R, che avvia un nuovo collegamento con il centro sportivo De Marchi. Dal lunedì al venerdì le corse in partenza dalla stazione ferroviaria dalle 14.45 alle 19.15 ogni 30 minuti raggiungeranno l'impianto sportivo di Villanova con 4 nuove fermate. Intanto il servizio a chiamata PN On Demand chiude i primi 2 mesi con 28 passeggeri, 23 richieste evase e una media di 1,2 passeggeri. A fine mese si riunirà il tavolo con Regione ATAP per calibrare il servizio sulla base di primi risultati, spiega l'assessora comunale Lidia Diomede. La sperimentazione è prevista fino a dicembre 2027. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E siamo ai dati del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 24 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Gorizia e Udine 26 gradi, a Pordenone 27, a Tolmezzo 23 gradi, a Forni di Sopra 19, a Tarvisio 22, a Piancavallo 16 gradi, a Sappada 17 gradi e 5 decimi, in quota sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Monte Lussari 13 gradi e mezzo, sulla costa a Grado e Lignano 25 gradi e la temperatura del mare è di 24 gradi.
4: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: al mattino variabile o nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, saranno possibili deboli piogge sparse e forse qualche rovescio temporalesco, più probabile nella zona montana, specie sulle prealpi. Venti deboli a regime di brezza.
3: Nave Trieste, la più grande unità della nostra Marina Militare, in questi giorni nel mare della città che gli ha dato il nome. La sua presenza, che è ben visibile nel Golfo, ha attirato l'attenzione anche oggi dei triestini e dei turisti. La Capitaneria di Porto conferma che il Trieste è in città per lavori di manutenzione da svolgere al bacino San Marco. Si tratta di un'unità anfibia d'assalto in grado anche di funzionare da portaerei. Una stazza di 38.000 tonnellate, lunga quasi 250 metri, raggiunge la velocità di 25 nodi. Entrata in servizio lo scorso anno con la consegna in città della bandiera da combattimento il 26 ottobre.
4: Ultimo giorno con il pienone per Friuli Doc, rassegna giunta alla 32esima edizione, punto di riferimento non solo è

0: gastronomico della regione, proposti anche cultura, intrattenimento e sport, mentre i prezzi di cibo e bevande agli stand non sono aumentati.
1: Sapori, incontri, tradizione, musica, ma anche sport, laboratori e appuntamenti per famiglie. Una 32esima edizione di Friuli Doc da ricordare sia per chi assaggia sia per chi fa assaggiare.
2: Siamo contenti, anche rispetto agli anni passati. Bene, bene, dai.
3: C'è tanta gente, il pesce adesso proviamo, ma di solito non si sbaglia mai qua.
1: Visti i tempi che corrono, gli aumenti sono stati limitati, ci dicono i ristoratori.
4: Secondo noi la marginalità è calata di un 10% per superare appunto i costi di carburanti e anche della materia prima in sé, che comunque è aumentata.
2: Certamente i costi sono aumentati, però cerchiamo insomma di non andare a gravare su quelli che sono gli listini.
1: I rialzi dei prezzi si fanno agguerriti sotto la loggia del Lionello per l'asta dei formaggi di Malga.
5: Siamo in due, ma dopo li metteremo sotto vuoto e dopo ci ritireremo dell'inverno.
6: Adesso ascolteremo le caratteristiche dei vari formaggi e con la mia consulente proveremo ad aggiudicarcene uno.
1: L'amministrazione traccia un bilancio positivo. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine.
7: Abbiamo messo vicino non solo la grande qualità dei nostri prodotti, della tavola, ma abbiamo messo vicino cultura, spettacolo, intrattenimento, degustazioni, conferenze, tutta una serie di attività, penso anche a quelle sportive in piazza Primo Maggio che sono andate molto molto bene.
1: In Giardin Grande, il villaggio dello sport Bruno Pizzul, opportunità per scoprire decine di attività e associazioni del territorio. Claudia Dodorico, allenatrice della pallamano CUS Udine.
8: Per noi è assolutamente una bella vetrina perché la pallamano non è così conosciuta in Italia. Noi siamo l'unica società femminile in tutto il Friuli come CUS Udine.
1: Apprezzata dal pubblico la scelta di ampliare gli spazi di centro città coinvolti dalla manifestazione.
9: Vissuta durante il giorno con un po' meno calca, un po' meno confusione, caspita, cioè, ieri abbiamo fatto tipo 8 ore dalle 11 di mattina fino alle 7 di sera e oggi, da stamattina che siamo qua, è bellissimo.
1: Gran finale alle 21 con il concerto gratuito di Dargen D'Amico in Piazza Libertà. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: In questa domenica oltre 100 classi di fitness ad alta intensità si sono ritrovate al Convention Center di Trieste per una giornata di sport con corsa, vogata, pesistica, ma anche la novità dell'immersione in acque gelide.
10: Non congressi, ma movimento, impegno e soprattutto sudore. Gli spazi del Generali Convention Center cambiano volto per la seconda edizione di Let's Move Trieste. Tra le attività più in vista la Cardio Challenge, corsa, vogata e sollevamento, una prova ad alta intensità. Ilaria Casarotto, ex azzurra di Giavellotto.
11: Un po' soddisfazione personale, sapere dove si può arrivare col proprio corpo e un po' per, diciamo, soddisfare le 8 ore di lavoro e sfogarle bene nello sport.
10: Caterina Alessio Verni, runner.
12: Condividere il tempo con persone che appunto hanno la passione dello sport, non solo magari della propria palestra, ma conoscere anche altre realtà, quindi tutto iper positivo.
10: Dalla fatica al gelo, nelle vasche d'acqua fredda si sperimenta il metodo Wim Hof, che combina respirazione ed esposizione controllata alle basse temperature, 9 i gradi dell'acqua. Mauro Nadlicek, istruttore metodo Wim Hof.
13: Creano tutta una serie di benefici al nostro corpo, al nostro fisico, alla nostra fisiologia e soprattutto anche alla nostra mente. Quindi è un anti-stress, un antidepressivo.
10: Spazio all'arrampicata che richiama soprattutto i più piccoli, sotto l'occhio vigile di Davide Colombo, arrampicatore sportivo e atleta delle Fiamme Oro.
14: Mi dà un gran valore, diciamo, personalmente condividere questo sport ad altre persone perché è veramente uno sport che ti dà tanto sia a livello mentale che a livello fisico.
10: Più di 100 le classi e oltre 30 gli allenatori coinvolti, tra questi la personal trainer e conduttrice televisiva Jill Cooper. Gli organizzatori stimano circa 10.000 presenze nei 3 giorni. Luca Antonini, Creativa Eventi.
15: Il bilancio è più che positivo, abbiamo aumentato gli spazi, abbiamo aumentato le giornate, il pubblico ha risposto alla grande, è incredibile che Let's Move sia diventato il punto di riferimento del fitness in regione.
10: Let's Move guarda già al 2027, la terza edizione è confermata. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Più di 60 società sportive hanno presentato a Pordenone le proprie attività per adulti, ragazzi e bambini nella giornata dello sport che per ogni 10 discipline provate assegna un premio.
16: Questa mattina tiri al canestro?
17: Sì.
16: È la prima volta che provi il basket?
17: L'ho provato anche gli altri anni.
18: 63 associazioni, ognuna con il suo spazio attrezzato per promuovere le proprie attività e

0: farle provare sul campo sotto la guida di atleti allenatori. Tra Piazzetta San Marco, Piazzetta Calderari e il parcheggio Marcolin, Pordenone vive la sua giornata dello sport arrivata alla 10ª edizione. L'assessora Elena Ceolin.
1: Da un lato valorizziamo e facciamo conoscere l'incredibile offerta e la qualità della comunità sportiva pordenonese e dall'altro lato diamo la possibilità alle famiglie, ai ragazzi di provare concretamente che cosa significa fare quel determinato sport e anche guardare negli occhi l'allenatore, il mister, il preparatore al quale affideremo nostro figlio.
0: Dalla danza alle arti marziali, dalla scherma agli scacchi fino allo sci e al biathlon. Michele Scaramuzza è presidente dello Sci Club Panorama.
2: D'estate ci alleniamo con gli ski roll e comunque riusciamo a fare biathlon presso un centro che è dedicato per questo. E quindi ci prepariamo per la stagione invernale in questo modo.
0: In ogni stand, fino alle 18, bambini e bambine, ragazzi e ragazze ricevono un timbro sul patentino dello sportivo. Ogni 10, in omaggio, un gadget. Andrea Marcone, presidente del CONI Friuli Venezia Giulia.
3: Una grande possibilità per le famiglie e per i ragazzi di scoprire il mondo dello sport in un momento in cui Pordenone si sta sempre più segnando le cronache per i risultati sportivi che ha, per i grandissimi risultati appunto, ma anche per la grande attenzione che c'è verso lo sport di questa provincia. Il 78% della nostra popolazione fa pratica sportiva in modo attivo, noi lavoriamo sulle altre 22 per convincerle a venire a far parte della grande famiglia dello sport della regione.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E questo servizio ci ha introdotti alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, l'Udinese in Serie A sarà impegnata domani a San Siro contro l'Inter, in Serie D dopo il netto successo per 4-1 del Chiarlis Muzane sul campo d'Arsego, oggi la Triestina ha pareggiato per 1-1 allo stadio Rocco contro il Calvino Ale, rimontando nella ripresa il gol di svantaggio con Beltrame, finendo poi in 10 per l'espulsione di Vona. Il Lavar Mortegliano ha pareggiato per 0-0 in casa con l'Altavilla, il Brian Lignano ha perso in trasferta Bolzano per 1-2. In classifica comanda il Chiarlis Muzane con 6 punti, il Mortegliano ha 4 punti, la Triestina ne ha 2, chiude il Brian Lignano che è fanalino di coda ancora a quota 0.
5: Basket, tornai estivi, ultimo test prima della Supercoppa di Serie A2 per Cividale, sconfitta nettamente a Forlì per 101-65, Ducali privi di 4 giocatori fermi tra infortuni e impegni in nazionale. Oggi Estrana a Udine sarà in campo in amichevole contro Treviso alle 19.
4: Ricordiamo per la pallamano la sconfitta di Trieste a Cingoli nelle Marche per 26-25.
5: Passiamo alla vela Black Sheep a conquistare il titolo mondiale L30 a Trieste al termine di una sfida combattutissima. Dopo 2 giorni di stop per il maltempo, la flotta è finalmente scesa in acqua completando 5 prove. Il team ungherese di Gheorghi Molnar ha resistito agli attacchi degli avversari chiudendo al primo posto a un solo punto. Grande impresa del Rising Star Youth Sailing Team dell'Adriaco, campione del mondo Corinthian. Terzo posto per l'ungherese Rushalka, pari punti con gli ucraini di Dari. Domani si torna in acqua per l'L30 Double Handed World Championship con una prova costiera di circa 40 miglia.
4: Si è conclusa a Forlì di Sopra la prima parte della 2 giorni per i 10 anni della Dolomiti Mountain School, una giornata di confronto tra docenti, studiosi, esperti, amministratori sui cambiamenti e sul futuro delle aree montane. Al centro i temi dello spopolamento, dei servizi, dell'economia, del turismo e delle politiche per favorire la vita in montagna. Evidenziata la volontà dei giovani di restare nelle aree interne chiedendo servizi e opportunità adeguate. La 2 giorni prosegue questa sera con Talis Mater e domani con il bilancio dei 10 anni e la mostra di Ulderica da Pozzo a Socchieve alle 16:30.
5: Giornata di sport e solidarietà oggi al Golf Club di Padriciano di Trieste per l'evento Uno Swing per le Cure, torneo di beneficenza che raccoglie fondi a favore dei reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste.
6: È veramente un'ottima iniziativa alla quale non si può fare a meno di partecipare.
7: Con lo sport si deve comunque aiutare quelli che hanno bisogno.
8: È importante perché è una buona causa.
9: L'idea è quella, prima di tutto, di sensibilizzare. Secondo luogo è anche un momento per realizzare un progetto solido.
10: Il campo è quello da golf, la gara è di solidarietà. Dopo il successo della prima edizione che ha permesso di raccogliere 20.000 euro per i reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, Uno Swing per le Cure è tornato e punta a fare ancora di più. Fiorella Massa, organizzatrice di Uno Swing per le Cure.
11: Ripetere il successo del primo anno è sempre difficile, però già nei numeri abbiamo sorpassato, eravamo 105 l'anno scorso, quest'anno siamo 110 e speriamo di raccogliere ancora più fondi.
10: Un programma che quest'anno si arricchisce di gare per appassionati.

0: ma anche per chi non ha mai giocato a golf e vuole iniziare. Poi tornei alla lotteria senza dimenticare da dove tutto è partito e dove punta ad arrivare.
1: È nata da un'esperienza personale. Io ho avuto un percorso oncologico, sono stata curata qui a Trieste e ho voluto fare una cosa per ridare, diciamo, alle persone e alle strutture che mi hanno aiutato.
0: Non solo una competizione sportiva dunque, ma una giornata intera dedicata alla condivisione e all'impegno concreto.
1: È una giornata appunto per sensibilizzare le persone e per ricordare i cari e le persone che sono state afflitte da queste patologie.
0: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo agli spettacoli, domani comincerà a Trieste il Faro della Musica, la rassegna di fine estate della Società dei Concerti, quarta edizione, con la formula ormai diventata consueta, una serie di appuntamenti con artisti di livello internazionale al Teatro Verdi e al Politeama Rossetti e momenti di musica in diversi luoghi della città, compresi i caffè, le abitazioni private e anche la nostra sede RAI. Ne parliamo con Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti.
3: Il festival nasce con l'intento, oltre che di porre il, diciamo, Trieste, il proprio festival all'interno di quel circuito europeo, direi mondiale, di festival importanti, di grandi palcoscenici, quello soprattutto anche di saper raccontare la città, motivo per il quale non solo è un festival multidisciplinare, ma è anche un festival diffuso in tutta Trieste.
4: In che senso è un festival multidisciplinare?
3: È multidisciplinare perché riesce, diciamo, è palcoscenico di tutte le tipologie di musiche, no? Partendo dalla musica da camera, andando anche alla musica sinfonica, grande repertorio sinfonico, con anche solisti, ma anche passando dalla danza. Quest'anno addirittura abbiamo anche un titolo d'opera.
4: Un'occhiata ai musicisti di punta, si parte con Emanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philharmonic che suona Bach, e si chiude con Ton Kaufman che dirige Mozart il 24 con piemontese e pianoforte. In mezzo cosa c'è?
3: Soprattutto abbiamo un bellissimo festeggiamento venerdì con la Camerata Salzburg che viene con i fratelli Jungsen che arrivano per la prima volta a Trieste, così come il maestro Francesco Lanzillotta che viene per la prima volta a Trieste sempre domenica con l'Orchestra del Verdi insieme a Benedetto Lupo.
4: Ma come si diceva, è un festival che riempie di musica tutta la città.
3: Sì, sì, assolutamente. Quindi l'idea è dare l'opportunità alle persone di avvicinarsi. Noi diciamo che la cultura e la musica avvicinano le persone e fanno scoprire. Ecco che quindi, per esempio, il martedì e il mercoledì abbiamo questi due appuntamenti che sono davvero in tutta la città, addirittura nelle case di privati, ma anche nella sede della RAI, al San Marco, insomma, tutti quegli spazi che sono caratteristiche proprio di Trieste. Quindi l'opportunità di vivere la musica e la cultura davvero anche il castello di Miramare.
4: È un appuntamento che ormai si rinnova, che ormai è diventato tradizionale, dunque la risposta del pubblico è stata soddisfacente fino ad oggi.
3: Assolutamente, siamo alla quarta edizione e siamo davvero molto felici anche perché abbiamo avuto e abbiamo spesso pubblico da più di 20 diversi paesi, quindi abbiamo, diciamo così, una partecipazione della comunità triestina molto molto grande che ci rende molto felici, però anche abbiamo persone che arrivano dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Germania, dall'Austria, insomma dalla Svizzera, quindi davvero poi ne abbiamo avuto veramente da tutto il mondo, quindi è una rassegna che sta sapendo sempre di più invitare le persone a passare qualche giorno a Trieste insieme alla musica di altissimo livello.
4: Trieste, Andrea Vardanega, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Inaugurata ieri alla Galleria Sagittaria di Pordenone la mostra Guido Cecere Wunderkammer, mostra omaggio al fotografo e art director scomparso nel 2019, un percorso che racconta il suo modo originale di unire fotografia, grafica e immaginario pop, abbattendo i confini tra cultura e cultura di massa. La mostra, curata da Angelo Bertani, Walter Criscuoli e Fulvio Dell'Agnese, sarà visitabile fino al 28 novembre, ingresso libero. Il percorso parte dallo scatto Wunderkammer, premiato nel 1994 come miglior calendario fotografico europeo alla Fiera del Libro di Francoforte. In programma anche quattro incontri dedicati alla figura e all'eredità artistica di Cecere.
5: La maratona sonora della Nuvola Sonora ha vinto la sua scommessa ieri a Villalta di Fagagna proponendo sei band friulane. L'evento ha inaugurato il settembre di Cambiare le Storie, progetto comunitario promosso da Damatra Unlus. Sul palco giovani musicisti da diverse località friulane che si sono esibiti in musica rock, pop, folk, jazz, funk, blues ed elettronica. in una maratona musicale che ha trasformato il pubblico in parte dello spettacolo, creando occasioni di incontro e condivisione. Il progetto prosegue martedì con un laboratorio intergenerazionale dedicato ai semi e agli origani, sempre a Fagagna.
2: E alle 18:53 si chiude qui questa quarta e ultima edizione del giornale.

0: radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio domani mattina alle 7.18. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Noi siamo qui per rendere omaggio ad una donna che ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, penso alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
4: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
3: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato per tutte.
5: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Europa. Accanto familiari, amici, esponenti politici, ascoltiamo le parole di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Occorre oggi con grande determinazione difendere dei diritti fondamentali su cui la storia, la passione di Emma Bonino ha lasciato il segno.
5: E domani la Camera Ardente aprirà alle 10, dalle 10 alle 19. Subito dopo la chiusura, in piazza del Campidoglio, si terrà la veglia civile per ricordare Emma Bonino. Attesi molti politici. Martedì il funerale di Stato in forma laica alle 12.30, sempre qui nella Camera Ardente della Sala della Protomoteca. E dal Campidoglio è tutto. Vi restituisco la linea.
7: Ora la cronaca, omicidio a Saonare, provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha soffocato l'anziana suocera di 97 anni con cui conviveva. La donna, con diverse patologie, era accudita dalla figlia e dal genero. Al momento del delitto i due erano soli in casa. L'uomo è stato fermato, in corso gli accertamenti sulla dinamica e il movente. A Venezia proseguono senza sosta le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo l'incidente avvenuto all'alba di ieri. Il barchino su cui la donna viaggiava si è scontrato con un taxi acqueo. Restano gravi le condizioni del marito 25enne, anche lui a bordo. Mai avuti interessi negli affari di La Vitola, lo afferma Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano in provincia di Lucca. Il giornalista smentisce anche quanto trapelato dalla testimonianza. Ieri in procura dell'ex compagna del faccendiere, reo confesso dell'attentato, secondo cui Ranucci e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo la bomba esplosa sotto casa dell'ex conduttore di Report. Patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente stradale questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari alla guida della sua Porsche Carrera è risultato positivo all'etilometro. I test sono stati effettuati sul posto dalla polizia locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati degli esami per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. In chiusura la musica, sarà Giovanni Allevi assieme all'Orchestra Sinfonica Italiana a chiudere questa sera la 10ª edizione di Suoni Controvento ad Assisi.
8: Archi e pianoforte per esplorare fragilità e forza, rigore e libertà. La musica di Giovanni Allevi si è sempre sviluppata su questi contrasti e ad Assisi, nel Sacro Convento di San Francesco, il respiro della sua tastiera si amplificherà grazie all'Orchestra Sinfonica Italiana. Da direttore Allevi non rinuncia all'originalità e parte delle prove è stata dedicata a giochi dissonanti.
9: Esploriamo così i limiti dell'espressività timbrica, ritmica, la reciproca capacità di ascolto, l'improvvisazione totalmente libera.
8: Dialogano fra loro gli strumenti, come Allevi spesso fa con il pubblico e come farà il suo linguaggio musicale intimista con la spiritualità universale del convento. I problemi fisici che da tempo lo accompagnano non sono scomparsi, ma ancora una volta le note rivelano un potere lenitivo unico.
9: Il suono dell'orchestra ha su di me un effetto rigenerante. La gioia, l'ebbrezza, l'entusiasmo superano il dolore.
8: Francesco Riccardi, GR1.
7: Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4. Troviamo delle code alla barriera Trieste-Lisert verso Trieste, poi sempre in A4 code a tratti traffico tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, ma troviamo code anche verso Brescia. Andiamo in A1, traffico molto intenso, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, tempi di percorrenza un'ora. Troviamo traffico intenso e code anche in A10 tra Pietrella

0: Fiuggi e Valmontone verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Innovazione e tecnologia stanno cambiando il futuro della mobilità. Ne parliamo con Cosmano Lombardo, CEO di Searchon Media Group e ideatore del WeMake Future. Di cosa si tratta?
2: Il WeMake Future è il più grande evento internazionale dedicato all'innovazione, all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. E per 3 giorni l'Italia e Bologna diventano il punto d'incontro di imprese, start-up, ricercatori e innovatori.
1: Chi ama il mondo dei motori, cosa troverà al WeMake Future?
2: Nel cuore della Motor Valley ospitiamo aziende, tecnologie e prototipi che stanno trasformando l'automotive e la mobilità per scoprire come ci muoveremo domani e in futuro.
1: Il WeMake Future vi aspetta dal 10 al 12 giugno 2027 a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di questo posticipo tra Napoli e Bologna. Le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Avellino.
6: Lo stadio Partenio al 36esimo della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo grazie ai gol al quarto d'ora di Khedira, al 18esimo di Jonsen. Mantova.
7: A Mantova siamo al tramonto della partita, siamo al 42esimo del secondo tempo. Mantova 2, Sampdoria 0. Decidono fin qui le reti di Ruocco e Longonda. A questo punto andiamo nello studio di Roma dove c'è Francesco Albanese.
8: E buon pomeriggio, dunque ben ritrovati alle 19 ed un minuto con questa nuova puntata di Domenica Sport. Stiamo seguendo Napoli-Bologna ma anche la Serie B, come avete sentito, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. Tra poco torneremo sui campi, intanto una rapida carrellata di risultati che arrivano per esempio d'Oltremanica, dove il Brighton ha vinto 5-0 in casa del Coventry, si sta giocando il derby di Manchester. Manchester United, Manchester City con i Citizens ridotti in 10 uomini per l'espulsione di Foden, minuto numero 75, e il City, nonostante l'inferiorità numerica, è in vantaggio 1-0 a segnare, nemmeno a dirlo, Erling Haaland. Questi dunque gli aggiornamenti. Vi ricordo che in questa lunga serata di sport non ci sarà soltanto il calcio, seguiremo naturalmente il posticipo con Giuseppe Bisantis e Sassuolo Juventus, ma grande spazio sarà dato al pallavolo con Italia-Slovacchia, europei maschili. Da Modena ci riferirà tutto Manuela Collazzo. Allora direi di tornare sui campi, mi pare che a Napoli ancora non si giochi, allora intanto possiamo andare con Avellino Palermo e quindi Luigi Carbone a rimbalzo di linea con Mantova Sampdoria, con Antonello Brughini pronto a intervenire e a chiederci la linea Francesco Repice non appena sarà ripresa la gara del Maradona.
6: Fasi palpitanti qui al Partenio, siamo al 38esimo della ripresa sul risultato di 1-1 tra Avellino e Palermo, con il Palermo che però attacca, cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato, la squadra siciliana. Adesso bella combinazione con Jonsen che prova a innescare Vavassori, legge bene però la traiettoria il difensore dell'Avellino Venturi, allora prova a ripartire con un lancio lungo, la squadra di casa fa buona guardia però Fortin che esce con i piedi, allora può ripartire il Palermo pericoloso con una conclusione di Palumbo a lato. fatto poco fa. Bella la costruzione dell'azione da parte di Vavassori, è riuscito a smarcare il compagno al limite dell'area, aveva anche avuto il tempo per prendere la mira il centrocampista della squadra siciliana, ma ha allargato troppo il piattone. Pallone a lato, insiste ancora il Palermo.

0: ancora una volta è attenta la retroguardia dell'Avellino, ma poi va via ancora il pallone in area di rigore, c'è Izzo che riesce ad allontanare, c'era stato però un fallo anche abbastanza brutto da parte di Venturi ai danni di Gabrielloni, uno dei nuovi entrati al limite dell'area, lato corto, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione da posizione interessante in favore del Palermo, interessante soprattutto per un eventuale cross in area. 39esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo, andiamo a Mantova
1: dove continuano a sventolare le tantissime bandiere biancorosse dei tifosi virgiliani. 44esimo del secondo tempo, Mantova 2 Sampdoria 0, Samp praticamente stordita dopo l'errore dal dischetto sul punteggio di 1-0, errore di Lauritsen che non ha centrato la porta. A quel punto il Mantova ha preso coraggio e ha messo a segno il gol del 2-0 con Longonda, la prima rete di Ruocco, tutte e due le marcature nel secondo tempo. Adesso naturalmente la Samp è tutta nella metà campo della formazione di casa, ma c'è l'errore, attenzione, di Bragantini, lo stesso Bragantini che 7-8 minuti fa ha sprecato praticamente il 3-0 a tu per tu con Vindal, l'estremo difensore blu cerchiato. Ancora Samp in possesso di palla, 45esimo che scocca in questo istante, Mantova 2 Sampdoria 0, ancora Avellino.
0: Al Partenio siamo nel 40esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo. Adesso il Palermo si accinge a battere il calcio di punizione di cui abbiamo raccontato il fallo che lo ha generato in diretta. C'è Palumbo Antonio, dal momento che anche nell'Avellino c'è un Palumbo Martin norvegese, alza entrambe le mani Palumbo che indossa la maglia rosa numero 5, area affollatissima di giocatori del Palermo, gran mucchio, vediamo la sfera che spiove, viene allontanata in un primo momento da Izzo ma resta in area di rigore, prova a venirne fuori, ci riesce, palla al piede Russo, alza la testa, cerca compagni da servire, trova uno in Khedira, pallone defilato sulla sinistra, Khedira deve saltare il marcatore, non ci riesce, mette il pallone in fallo laterale.
2: Carbone,
0: il centrocampista Estevez. Sì,
2: ti interrompo dallo studio di Saxa Rubra perché andiamo al Maradona, riprendiamo dunque l'abituale scaletta con campo principale Napoli-Bologna Francesco Repice e poi a seguire Avellino e Mantova nell'ordine Carbone e Brughini. Repice.
3: Il secondo tempo qui al Maradona è iniziato da un minuto, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0, due cambi per Massimiliano Allegri che ha tenuto negli spogliatoi i suoi esterni d'attacco con cui era partito, vale a dire Vergara e Politano, sono entrati Favasulli e Lange, Lange che si è preso minaccioso soltanto pochi istanti fa, proprio dopo 35 secondi di gioco, andando a percorrere la corsia di competenza, quella sinistra, poi accentrandosi, esplodendo un destro che non è finito lontanissimo rispetto al montante sinistro della porta difesa da Pessina. Nessun invece al suo posto in panchina c'è Tarossi, Napoli che guadagna una rimessa laterale dalla corsia offensiva sinistra del suo schieramento ed ora prova attaccando da sinistra verso destra in questo secondo tempo ad imperversare all'interno della tre quarti campo avversaria con Rachmani che sposta, anzi Marina che sposta sulla sinistra ancora per Lange, Lange che punta l'avversario, si accentra poi tocca corto a beneficio di Lobotka, si fa vedere e Gilmour prova ad allargarsi da quel lato del terreno di gioco, nuovamente il Napoli ancora con Lange che prova ad andarsene, viene fermato con un tocco, è riuscito Miranda a mettere la sfera fuori dalla campo con la punta del piede, insiste la formazione di casa, stiamo cercando di capire adesso la posizione è di Leonardo Spinazzola che rimane quella comunque di terzino sinistro, anche se ha interpretato la sua maniera quindi in maniera molto molto offensiva, riesce a resistere a una carica abbastanza dura, dobbiamo dire, e Gilmour ad opera di Pobega mantiene il pallone tra i piedi dei propri compagni di squadra che provano a sviluppare gioco dalla corsia centrale, lì dove si è portato Lange che scambia con Rachmani, chiediamo scusa, sinistra per De Bruyne, nuovamente il nuovo entrato con la maglia numero 70, ma il pallone non si muove dalla zona centrale del terreno di gioco. Siamo al terzo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli 0 Bologna 0, arbitro che lascia proseguire il gioco nonostante una strattonata piuttosto evidente dei danni di Di Lorenzo, vediamo come finisce questo tema offensivo della squadra di casa con Lange, posizione di alla sinistra, punta l'avversario, va sulla linea di fondo per il traversone, c'è solo un tiro dalla bandierina per il Napoli, 3 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso della ripresa al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
0: A parte ne mancano 2 minuti al 90esimo, 1-1 tra Avellino e Palermo, attacca l'Avellino con Sala, cross dalla destra, fuori misura, però il pallone termina alto sopra la traversa, girandola di sostituzioni poco fa al 41.

0: l'ennesimo triplice sostituzione per Alessandro Nesta, che ha inserito Sala, Biasci e Sounas al posto di Moruzzi, Russo e Di Maggio, dunque forze fresche per l'Avellino. Anche il Palermo con Pippo Inzaghi ha approfittato della pausa per inserire Pierozzi al posto di Cassando, dunque cambiano gli interpreti ma non gli schemi, gli schieramenti in campo. Forze fresche da entrambe le parti per questo rush finale, in cui sembra il Palermo ad avere forse qualche energia in più per cercare di far sua l'intera posta in palio. Adesso attacca sulla sinistra, seguiamo questa azione, andiamo a Mantova, c'è Jonsen collo esterno in area di rigore, prova a staccare Gabrielloni, riesce solo a spizzare il pallone di testa, lo allontana la difesa dell'Avellino. 44esimo minuto della ripresa al Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Mantova,
1: dove è appena terminata la partita ed è terminata con il successo netto del Mantova sulla Sampdoria per 2-0. Fanno festa naturalmente i 10.000 sostenitori virgiliani della formazione di casa. Le reti entrambe nel secondo tempo, al 13esimo Ruocco, al 21esimo il raddoppio firmato da Longonda sull'assist di Ilie per il Mantova. Lo ricordiamo, è la terza vittoria in quattro partite. Momentaneamente Mantova primo in classifica insieme al Palermo, che sta finendo la sua gara. Per la Samp invece è il terzo, preoccupante capo. Insomma, tempi duri, durissimi per Bernardo Corradi, c'è un po' di nervosismo adesso in campo. Il finale dunque dal Danilo Martelli, Mantova batte Sampdoria 2-0, ancora Napoli-Bologna con Francesco Repici.
2: Grande azione di Favasoli dalla destra, tunnel a Miranda, cross in mezzo, deviazione in corner, anticipare Hojlund, calcio d'angolo battuto da De Bruyne, allontanato dalla difesa del Bologna, minuti sul cronometro che sono 6 nel corso del secondo tempo. Qui al Maradona ancora 0-0 tra il Napoli e la formazione rosso-blu, la squadra di Allegri che continua ad attaccare con Lobotka dalla posizione di esterno sinistro, viene centralmente adesso a toccare palla addirittura Rachmani, ben all'interno della mediana della Bologna, c'è come di consueto Spinazzola, posizione della sinistra, punta Bernardeschi, entra in area di rigore Spinazzola verso la linea di fondo, tocca all'indietro Hojlund in mezzo a due, termina a terra, secondo l'arbitro non c'è stato fallo, non c'è stato addirittura contatto tra anzi De Bruyne e i difensori della formazione ospite, quindi pallone che viene rilanciato lontanissimo nell'area di rigore o nella tre quarti di campo della Napoli, dove non ci sono però maglie bianche con i richiami rosso-blu, evidentemente quelle della Bologna. I minuti che passano e sono 7 nel corso del secondo tempo. Napoli che continua ad attaccare ancora una volta con il robot che scambia poi sul settore di destra cercando e trovando Favasoli, va in mezzo con il pallone toccato corto adesso da Hojlund per i compagni, c'è De Bruyne, c'è a sinistra nuovamente Spinazzola, cerca di accentrarsi Lang, parte il traversore in mezzo, allontana Teate, recupera palla proprio Lang in area di rigore, tanto uno slalom viene fine chiuso da una retroguardia munitissima quella della Bologna. Ora piccoli lotte in mezzo a due avversari, il terzo gli toglie il pallone, vale a dire Spinazzola, alzando e facendo alzare nel cielo di Napoli il ruggito del Maradona. Siamo al settimo minuto nel corso del secondo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0 Avellino.
0: Secondo dei 4 minuti di recupero concessi, attacca l'Avellino, 1-1 tra Avellino e Palermo. Siamo appunto entrando adesso nel 48esimo minuto, nel terzo dei 4 minuti di recupero. Continuano ad affrontarsi a viso aperto le due squadre, cercando di fare proprio l'intera posta in palio. Buona azione dell'Avellino poco fa sulla fascia destra, combinazione Sounas, Missori, poi Besaggio, palla Besaggio, cross teso all'interno dell'area, qualche difficoltà per la retroguardia del Palermo a liberare, resta in possesso di palla adesso Avellino nel cerchio di centrocampo, manovra con Izzo che invita i propri compagni a salire. Mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine del recupero, quello stadio Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Seguiamo questa azione dell'Avellino in area di rigore, che tira, para Fortin tuffandosi sulla propria sinistra, resta ancora in attacco l'Avellino, c'è Sounas che vuole riproporre un cross, lo lascia a Missori, la palla al centro, ancora una deviazione sotto misura da parte di un giocatore dell'Avellino. Si tratta di Biasci che aveva toccato il pallone, ancora una volta ben piazzato Fortin, para, emozioni fino alla fine qui al Partenio, si resta sull'1-1 quando manca un minuto alla fine del recupero. A te Repice.
2: Grazie a Luigi Carbone. Napoli che spinge adesso cercando il gol del vantaggio, siamo al 9 minuto nel corso della ripresa, 0-0 il parziale tra la formazione di Massimiliano Allegri e la squadra di Tedesco. Attenzione a Lang, posizione di alla sinistra, lato corto dell'area di rigore, va sul fondo,

0: per il traversone che gli viene ribattuto addirittura da Bernardeschi, che si sta spendendo molto in aiuto dei propri compagni della pacchetto arretrato. Lo Botka prova lo scarto, poi serve Lang, evitato un avversario, servito poi Spinazzola all'altezza del vertice dell'area di rigore, pallone che filtra all'indietro su De Bruyne, ancora Spinazzola, Napoli che perde qualche metro all'interno del terreno di gioco ma sicuramente non perde il pallone, sicuramente continua a spingere anche grazie all'effetto, all'affetto del tifo di casa, uno stadio, il Diego Armando Maradona, dove circa 40.000 spettatori stanno cercando appunto di dare alla loro squadra proprio lo spunto anche emotivo per andare a segnare il gol del vantaggio. Nel frattempo si perde nella linea mediana del cerchio centrale del campo un tentativo di contropiede della Bologna, De Bruyne da interno sinistro si accentra, va al limite, tocco di sponda di Højlund per Lobotka, poi Di Lorenzo, anche lui centralmente posizionato, così come lo slovacco sul settore di sinistra come di consueto. Spinazzola va a sfidare gli avversari, in particolare Bernardeschi, palla al vertice, anzi si tratta di Lang, molto molto veloce, la tiene per Lobotka, pallone in aria, ancora Spinazzola al limite, Di Lorenzo a sinistro, Murato, c'era però una posizione irregolare di un giocatore del Napoli, in particolare crediamo proprio di Spinazzola, motivo per cui il collaboratore dell'arbitro ha sventolato la sua bandierina attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara, il signor Bonaccini, che ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in fuori degli ospiti. Minuti sul cronometro, 10 nel corso del secondo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
1: Ad Avellino finisce in questo momento la partita e proprio pochi secondi fa è andato vicinissimo al gol della vittoria l'Avellino, ancora una volta con Biasci smarcato nel cuore dell'area di rigore a tu per tu con Fortin, che è riuscito in uscita bassa proprio sui piedi dell'attaccante a toccargli il pallone con la mano, a levarglielo dalla disponibilità della conclusione. Ma sentite applausi del pubblico del Partenio, perché soprattutto il secondo tempo, quando l'aria è stata un po' più fresca, è stato davvero un bel calcio quello espresso da Avellino e Palermo, risultato giusto quello di 1-1 grazie alle reti al quarto d'ora di Khedira su assist di Russo e al pareggio di Jonsen dopo uno scambio con Poyanpalo, entrambi subentrati. Rallenta dunque il Palermo, che mantiene però imbattibilità e vetta della classifica insieme al Mantova, e continua la striscia positiva per l'Avellino, che dopo due vittorie consecutive pareggia questa partita con il Palermo. Ribadisco il finale dal Partenio, Avellino 1 Palermo 1, a te la linea Francesco Repice.
0: Grazie a Luigi Carbone, qui siamo giunti al 12° minuto nel corso del secondo tempo, il parziale ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, si sta scaldando Odegaard sulla panchina della Bologna, vedremo adesso se la panchina rossoblu porrà la prima sostituzione, ne ha già effettuate due Massimiliano Allegri, ripetiamo sono usciti Politano e Vergara, sono entrati Favazzulli e Lang, c'è Bernardeschi in possesso del pallone, pallone che viene manovrato dalla squadra rossoblu all'interno della propria metà campo, è ancora il numero 10 a ridosso il cerchio centrale del terreno di gioco a mettere in movimento Miranda, da questi ancora un tocco all'indietro per Teate, che si rifugia dalla propria portiere Pessina all'interno dell'area di rigore e degli ospiti, possesso palla lunghissimo questo della Bologna, fin quando appunto il rilancio in avanti di Pessina cercando Piccoli, cerchio centrale del campo questa volta commette fallo ai suoi danni Raquani, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Bologna, come detto Odegaard al posto del numero 4 Pobega e in campo con il numero 18 Libra, vedremo tra pochissimo al posto di chi probabilmente esce Piccoli, così è infatti, queste le decisioni della panchina della Bologna, ripetiamo Tedesco è squalificato, cioè Andrea Tarozzi, e comunque mette un attaccante più rapido rispetto a Piccoli in campo Libra, adesso il Bologna a disposizione è proprio lui, anche se va spostandosi in avanti Odegaard evidentemente a prendere la posizione che è stata fino a questo momento è di Piccoli, più rapido Libra, queste le decisioni della panchina rossoblu, pallone che è stato già battuto sul calcio di punizione degli ospiti e manovrato da Teate verso il settore di sinistra, Miranda pallone sporcato da Favasulli, colpo di testa proprio del nuovo entrato, anzi si trattava di Cambiaghi, poi spinto in profondità dai giocatori del Napoli, Di Lorenzo in particolare, pallone però spinto un pochino troppo con l'esterno del piede, termina oltre la linea laterale Libra, viene a prendersi palla all'altezza della linea mediana, serve alle sue spalle Egem, si allarga Holm, riceve lui il pallone pressato timidamente da Lang, più efficace invece la pressione di Rachmani ai danni dei giocatori del Bologna, Spinazzola per De Bruyne che si libera di Libra, attenzione De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne all'ultimo momento interviene Teate a togliere il pallone mentre lo stava calciando il numero 11 del Napoli praticamente a colpo sicuro, pochi metri, pochi passi dietro il dischetto del

rigore, ma centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria, stava per esplodere il suo destro. L'ex giocatore del Manchester City, Teate, si è sacrificato andando a mettere proprio la gamba su quel slancio della gamba avversaria, quella di De Bruyne, spostando il pallone, intromettendosi, tra l'altro incrociando la sua traiettoria con un compagno anche gli finito a terra. Ecco il motivo per cui il gioco è fermo, perché i due giocatori del Bologna debbono necessariamente ricorrere alle cure della panchina e dei loro medici. Gioco che riprenderà quando tutto sarà finito, ripetiamo, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, che quando siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo continua a spingere nel tentativo di trovare il gol del pareggio, continua invece a difendersi il Bologna. Il parziale di 0-0 è l'esatta fotografia di quello che abbiamo osservato e raccontato ai nostri ascoltatori di ciò che è successo sul campo, sul manto verde del Diego Armando Maradona, vale a dire un Napoli che ha cercato in tutte le maniere di venire a capo di questa partita, almeno fino a questo momento. Un Bologna che si è difeso peraltro con molto ordine, ha subito 3-4 azioni potenziali da rete ad opera degli avversari, ma è riuscito in qualche modo sempre a svangarla, è riuscito ad opporsi a questi tentativi, anche se in maniera, ripetiamo, piuttosto episodica, in particolare nel primo tempo, quando le conclusioni è di Vergara, è di De Bruyne e di Højlund hanno semplicemente sfiorato i montanti della porta difesa da Pessina. Intanto rimane a terra ancora un giocatore del Bologna, non sappiamo dirvi se si tratta di Teate o se il suo compagno della zona difensiva, probabilmente si tratta proprio di Teate, della maglia numero 3 della formazione ospite, perché ripetiamo è stato lui ad immolarsi sulla percussione di De Bruyne, che stava semplicemente per scaricare il suo destro potente verso la porta ravvicinatissima a quel punto di Pessina. Si è rialzato il difensore della Bologna, si può riprendere a giocare e si riprenderà, come detto, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, con De Bruyne da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria. C'è anche Lang vicino però alla belga, i minuti sul cronometro che sono 16 nel corso della ripresa, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, la rincorsa di De Bruyne, il pallone in area, saltano in molti, Rachmani la tocca, prova in due tempi a servire Lang, ancora un controtraversone, palla! Che poi termina sul fondo, ultimo a toccarle è stato un giocatore della Bologna, ancora un tiro dalla bandierina. E questo, gentili ascoltatori, come dicevamo anche nel corso della prima frazione di gioco, è il ruggito del Diego Armando Maradona, che prova a spingere gli uomini di Massimiliano Allegri verso la rete del vantaggio, si sta difendendo con ordine ma anche con affanno, dobbiamo dire, il Bologna, specialmente in questa fase della partita, la seconda parte del primo tempo e questo inizio di ripresa. Siamo giunti al 20° minuto, quasi al 17° per la verità, nel corso del secondo tempo 0-0 il parziale, parte De Bruyne, pallone verso il secondo palo, allontanato di testa da Teate, inseguito da Lobotka che lo tiene in campo, poi servendo Spinazzola che prova ad andarsene, c'è il raddoppio di marcatura, la chiusura da parte di Libra, che preferisce mettere il pallone fuori piuttosto che giocarlo con i propri compagni di squadra, di fatto concedendo la rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli, fronte offensivo destro della formazione azzurra, con il capitano Di Lorenzo che cerca compagni smarcati, Favasulli gli si fa incontro e viene ignorato, servito invece Rachmani centralmente per Marin, il quale mette in movimento De Bruyne dalla posizione di mezzo sinistro largo, ancora Spinazzola, praticamente è una alla sinistra, sempre in duello con Bernardeschi, saltato Bernardeschi, poi però arriva Olmi, raddoppio di marcatura, evita Spinazzola addirittura con un tunnel, scaraventa un pallone in avanti sul quale deve correre Odgaard, ma in netto in vantaggio ci sono i difensori centrali del Napoli che gestiscono con lucidità il pallone, mettendolo poi sui piedi di Di Lorenzo sulla corsia di destra, centralmente direzionato il suo passaggio per Marine, che avanza palla al piede all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco, serve largo De Bruyne che sta correndo moltissimo, dobbiamo dire, buono il suggerimento a sinistra per Lang in verticale, Lang una sterzata, il pallone sul destro al vertice, ancora l'appoggio per De Bruyne all'altezza dei 30 metri, prova il traversone per Højlund anticipato da Teate, arriva ancora Di Lorenzo, palla a terra, Favundi di tacco, ancora Højlund, parte la conclusione, pallone deviato da un giocatore del Bologna che termina lambendo il montante destro a Pessina, battuto sul fondo, anche tiro dalla bandierina, altro tiro dalla bandierina in favore delle Napoli, battuto corto da sinistra De Bruyne, poi Lang, poi al vertice c'è Gilmore, nuovamente De Bruyne che può attaccare con l'esterno destro, la trivella in mezzo per Højlund, c'è il colpo di testa ad allontanare per ben due volte di Odgaard che dà una mano ai propri compagni del pacchetto difensivo, ora però solo applausi, solo spinta dei tifosi di casa
per un Napoli che sta facendo veramente vedere tante cose anche a livello offensivo e sta rischiando pochissimo in difesa. Si sbraccia Massimiliano Allegri per cercare di dare ordine alla

Insomma, manovra ordine che per la verità c'è stato, perché non sono palloni episodici quelli che vengono scaraventati in avanti, ma sempre manovre molto ben costruite come questa. Højlund a destra per Di Lorenzo, pallone in mezzo, Lag che non ci arriva, rischia tantissimo. Holm andando a colpire il pallone, anticipando di fatto l'attaccante avversario, mandando ancora la sfera sul fondo e quindi altro tiro dalla bandierina, sempre dalla sinistra, ancora Lang e De Bruyne protagonisti. Lang linea di fondo, ferma il pallone, lo mette sul destro al limite, nel frattempo però sul tocco di ritorno di De Bruyne, poco paziente, poco giudizioso nell'occasione, lo stesso numero 70 del Napoli era finito in posizione di fuorigioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 20° minuto nel corso del secondo tempo qui alla Maradona. Ancora 0-0 tra il Napoli e il Bologna, c'è un'altra sostituzione alle viste per gli ospiti, è pronto con il numero 6 Nicola Moro, vedremo al posto di chi entrerà. Poi però il gioco è ripreso e quindi non c'è spazio ancora per questa terza sostituzione voluta dalla macchina del Bologna. Calcio di punizione battuto da Pessina dall'interno della propria area di rigore, rilancio lungo con il colpo di testa di Marin, anticipato questa volta De Bruyne. Marin dalla parte opposta sovrasta gli avversari, pallone che si alza, Højlund che non ci arriva, Gilmour che prova a gestirlo all'interno della propria metà campo con Di Lorenzo e con Favasuli in mezzo a due, Favasuli le finte se le fa, Favasuli in mezzo a tre avversari, c'è Di Lorenzo a destra libero, servito il numero 22 verso la linea di fondo, parte il suo traversone arretrato sporcato dal recupero ad opera di Miranda, pallone che finisce fuori sul rinvio della difensore della difesa della Bologna, quindi rimessa laterale in favore del Napoli dal fronte offensivo destro del suo schieramento, esce con il numero 8 Amondarain, anche ammonito nel corso del primo tempo, non si è visto tantissimo dobbiamo dire, dentro con il numero 6 Nicola Moro, rimessa laterale dal fronte offensivo destro del Napoli in favore dei padroni di casa con Di Lorenzo. Era stata buona l'opportunità per la squadra di Massimiliano Allegri in questo frangente, poi diciamo così fermata dai difensori ospiti ma scatenata dalle finte di Favasuli che quando entra a palla piede crea molti problemi, ancora lui protagonista, il cross in mezzo, la deviazione, rete! Il Napoli è passato in vantaggio con Lobotka, se non andiamo errati, al minuto 21 nel corso del secondo tempo. Dopo tanto spingere, la formazione di Massimiliano Allegri è passata meritatamente in vantaggio. La girata, crediamo a questo punto, proprio dello slovacco Lobotka, in traffico abbiamo fatto fatica, sì, ma si tratta proprio di lui, la misura breve del giocatore centrocampista del Napoli che si è un po' persa nel mucchio dell'area di rigore della Bologna, area di rigore affollatissima, la deviazione di interno destro da centravanti consumato che è finito lento ma inesorabile alle spalle del portiere Pessina, 22° nel corso della ripresa qui alla Diego Armando Maradona. Napoli che è passato in vantaggio sulla Bologna grazie allo Bocca, magari non ci pensano gli attaccanti, ma certo questa sera ne aveva create tante opportunità per i suoi uomini del reparto offensivo. La formazione di casa è andato a segno un centrocampista sempre grazie a quel movimento molto rapido, imprevedibile, veloce, potente, preciso nel passaggio e nella rifinitura, di Favasuli, che da quando è entrato in campo ha creato veramente molti problemi alla retroguardia avversaria. Gioco che è ripreso in questo momento, Bologna vedremo se sarà in grado di reagire, pallone sul settore di destra difensivo e Holm che lo calcia in avanti per Odgaard che non ci arriva, ci arriva Marina alle sue spalle, poi Gilmour sempre in acrobazia, De Bruyne ad anticipare tutti, a servire ancora Favasuli che prova ad andarsene in mezzo a tre, questa volta viene fermato il numero 2 del Napoli ma insiste nel portare pressione sui portatori di palla avversari commettendo fallo, ravvisato al andava a chiedere scusa all'avversario messo giù, si trattava di Nicola Moro, Favasuli accettate, calcio di punizione assegnato, il Bologna prova adesso a portare palla in avanti, lo fa per la verità con poca velocità, vedremo come si sistemerà la formazione ospite in questa seconda parte del secondo tempo, ora che è passata in svantaggio grazie alla rete o per colpa della rete a seconda dei punti di vista di Lobotka, esattamente un minuto fa al 21° che appunto ha consentito alla Napoli di sbloccare la partita. C'è il tocco di Cambiaghi che non si è visto moltissimo nel corso di questa sfida sul settore di sinistra, servito ancora Nicola Moros, larga libera, non riceve il pallone, vediamo se lo riceve Miranda e così infatti proprio di fronte alla partita, alla panchina di Massimiliano Allegri, scatenato tocco per Odgaard in profondità, la ferma con il petto il centravanti della formazione ospite ma si trovava in posizione di offside così come deciso dalla terna arbitrale che comanda il calcio di punizione in fuori dei padroni di casa all'interno della propria metà campo. I minuti sul cronometro che sono 24 nel corso del

secondo tempo qui al Diego Armando Maradona. Il Napoli conduce per 1-0 grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Stanislav Lobotka, celebrato dai tifosi del Maradona con grandi cori per, ripetiamo, un centrocampista che di gol ne fa pochi, ma evidentemente questo potrebbe risultare molto molto importante per il cammino della formazione di Massimiliano Allegri in questo campionato, in particolare in generale in questa stagione. Gilmour va sulla corsia di destra, un centrocampo abbastanza improvvisato quello del Napoli, con Gilmour e Lobotka che sostanzialmente sono occupano la stessa posizione, almeno in maniera originaria, sono dei registi davanti alla difesa dei vertici bassi, ma non ci sono neanche Sane e McTominay. Attenzione, bene il Napoli, De Bruyne, il pallone in mezzo per Langa dopo un'azione tutta di prima, grandissima proiezione difensiva di Bernardeschi che va a prendere il pallone, a cederlo al proprio portiere, a consentire ai propri compagni del pacchetto retrato di gestire o di tentare di gestire la sfera. Ancora Favasuli, però rapidissimo la soffia libera, si accentra il numero 2, autore dell'assist che ha consentito alla Bosca di andare e di portare il Napoli in vantaggio. De Bruyne nella posizione ancora di interno, ottima dobbiamo dire la prova della belga, in particolare nel corso di questi 25 minuti del secondo tempo, quelli che sono passati appunto e che sono occorsi alla Napoli per portarsi in vantaggio. Sta per entrare in campo anche Luca, probabilmente al posto, dobbiamo dire, di uno spento. Andiamo errati dal giocatore del Napoli che si è visto poi mettere il pallone sul fondo dalla deviazione miracolosa del portiere Pessina. Vediamo di chi si trattava, probabilmente si trattava sì, un'azione portata proprio da destra, quindi dalla nuova tratta. Attenzione ancora Lang, pallone all'indietro in area di rigore, non c'è un controllo di Di Lorenzo che proprio al vertice dell'area piccola si lascia sfuggire il pallone dall'interno piede. È un Napoli che adesso sta veramente legittimando questo vantaggio portando il pallone in avanti nell'area di rigore avversaria. Si trattava proprio di Højlund, chiediamo scusa, che si è visto spedire in corner con una deviazione quel tentativo di scavetto dalla breve distanza. Vediamo se entrerà Luca al suo posto, se manterrà le due torri lì davanti Massimiliano Allegri. Vi confermiamo che sta per entrare all'interno del terreno di gioco Lorenzo Luca, terzo cambio quindi anche per Massimiliano Allegri. Adesso si va a dissetarsi perché comunque la serata rimane abbastanza calda e sicuramente molto umida, e quindi un ostacolo in più per i 22 che stanno veramente profondendo sul terreno di gioco grandi energie per tentare di portare punti alla rispettiva causa. Fino a questo momento ci sta riuscendo il Napoli grazie alla rete di Lobotka al 21esimo del secondo tempo, una rete che è stata propiziata però dal grande spunto di Favasulli, è stato scorto praticamente da De Bruyne all'altezza del lato corto dell'area di rigore, e lì il numero 2 è entrato nel secondo tempo al posto di Politano, ha portato palla all'interno dei 16 metri avversari, l'ha distribuita all'altezza del primo palo lì dove è arrivato come una furia Lobot, che è riuscito a girare in porta il pallone col collo interno piede, superando con una traiettoria magari anche debole ma altrettanto precisa il portiere avversario Pessina. È chiaro che gli allenatori adesso stanno prendendo un po' di tempo, stanno cercando anche di sfruttare questa sosta per far dissetare i loro giocatori, per dare istruzioni, per cercare di capire come condurre in porto questa partita. E alla agli uomini in maglia bianca, diciamo in maglia rosso e blu, così per come conosciamo ovviamente i colori sociali del sodalizio emiliano. Ora il gioco che riprenderà, vedremo chi, o vedremo di ricordare chi aveva il possesso del pallone tra i piedi. Sinceramente questa è un'operazione abbastanza difficile, anche se il pallone credo venga consegnato ai giocatori del Bologna che ne detenevano appunto il possesso all'interno della loro tre quarti campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 28esimo minuto nel corso della ripresa, il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0. Per il momento non si perfeziona la sostituzione che vi abbiamo anticipato, cioè quella che vedrà forse Luca al posto di Højlund questa sera, dobbiamo dire abbastanza in ombra. Il pallone invece è ceduto al Napoli, che aveva la possibilità di una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento va a Spinazzola per Langhi, il retropassaggio di quest'ultimo su Rachmani, si sposta Di Lorenzo nella posizione di mezzo destro, Favasulli riceve il pallone, va a puntare Miranda, poi decide di porgere all'indietro più saggiamente per Gilmour, lo scambio con Lobotka. Napoli che adesso mette il pallone sui piedi del proprio portiere Milinkovic-Savic, a sinistra c'è cioè libero di poter controllare senza problemi Marini, il quale si ferma e cerca ancora Lobotka che

0: Nel vivo della partita, forse anche grazie al gol segnato alla 21esima, non aveva svolto un grandissimo lavoro nel corso di questa partita, dobbiamo dire, lo slovacco, errori pochi, perché lui col pallone tra i piedi è sempre una garanzia, ma non la solita cucitura, il solito ordine in fase di impostazione e di disimpegno. C'è una rimessa laterale in favore del Napoli dal fronte offensivo adesso del suo schieramento, proprio di fronte alla banchina della Bologna, di Lorenzo, un capitano di Lorenzo, eccolo qui il cambio.
1: L'arbitro, infatti,
0: esce Højlund, al suo posto Lucca. Ci sono gli applausi, dobbiamo dire, timidi del Maradona per l'ex centravanti del Manchester United, che comunque con Massimiliano Allegri e col compagno che va a sostituirlo, vale a dire Lorenzo Lucca, anche lui, diciamoci la verità, non accolto dal grandissimo entusiasmo della Maradona. 29 i minuti sul cronometro, sta per scoccare la mezz'ora a Napoli, il punteggio premia la formazione di Massimiliano Allegri, che è in vantaggio per 1-0 sulla Bologna grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Lobotka. Milinkovic-Savic con il pallone tra i piedi all'interno della propria area di rigore, va adesso a destra da Rachmani, tenta di dare verticalità alla manovra con un lancio però molto impreciso che termina abbondantemente fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani in favore della Bologna. Miranda all'indietro per Teate, forse il migliore dei suoi, così come Eggen, non a caso due difensori centrali che hanno reso durissima la vita agli attaccanti del Napoli nel corso di questa partita, nonostante fosse stata, sia stata sbloccata dallo Lobotka al 21esimo del secondo tempo. Cambiaghi da sinistra opera un traversone, c'è la chiusura di Lobotka che va a colpire la spalla di Libre, il pallone che finisce fuori proprio all'altezza della banchina di Massimiliano Allegri. Ci sarà la rimessa laterale in favore della squadra di casa, della quale va ad occuparsi con tutta la calma del caso invece di Lorenzo. Ovviamente siamo ancora molto lontani dalla fine della partita, siamo alla mezz'ora ed è chiaro però che le squadre stanno cercando adesso di riordinarsi in campo per quelle che sono le rispettive esigenze, mantenere il vantaggio e magari impinguarlo il Napoli, cercare di costruire qualcosa in attacco nel tentativo di raggiungere il gol del pareggio il Bologna. C'è Lange a posizione di ala sinistra, è costretto però a retrocedere il numero 70 ancora dai compagni del pacchetto arretrato, tra questi Rachmani che mette poi il pallone sulla corsia di destra di Lorenzo Di Primo per lo Lobotka, tocco di ritorno questa volta con i giri troppo veloci, termina oltre la linea laterale Massimiliano Allegri che si scatena all'altezza della propria panchina, poi riassesta un po' il suo, la sua maglia a maniche lunghe nonostante il caldo, per appunto avuto questo movimento diciamo così sgorbutico che poi ha necessitato di un qualche rimedio. Nel frattempo era finito in posizione di fuorigioco Odgaard, e allora nonostante le urla ancora di Massimiliano Allegri i propri calciatori, in particolare i propri centrocampisti, ci sarà un calcio di punizione in favore della Napoli a ridosso del vertice destro dell'area di rigore degli azzurri, retropassaggio di Rachmani per Milinkovic-Savic, 32esimo sul cronometro nel corso del secondo tempo qui al Diego Armando Maradona, con il Napoli in vantaggio sul Bologna per 1-0. Rischia qualcosina adesso Marin, attenzione al lancio per Lucca in profondità di Milinkovic-Savic, attende l'arrivo di un compagno, c'è Fabasoli a destra, sta per entrare in area, cross che parte in mezzo, sempre molto pericoloso Holm che si oppone anticipando compagni avversari, in particolare il suo portiere Pessina, scaraventando la traiettoria in rimessa laterale al fronte offensivo destro dello schieramento azzurro, della quale va ad occuparsi come di consueto capitan Di Lorenzo. Napoli che continua a costruire potenziali azioni di rete, in particolare adesso che ha a disposizione qualche spazio in più, quelli che non ha trovato nel corso della maggior parte della partita. Gilmour termina a terra e tuttavia Libra era andato via regolarmente all'avversario, anzi Cambiaghi guadagna adesso una rimessa laterale della quale va ad occuparsi Miranda dal fronte difensivo sinistro dello schieramento della Bologna, cerca compagni smarcati il numero 33, non ne trova per il momento, guadagna astutamente e maliziosamente un po' di metri, una malizia che viene tollerata al direttore di gara. Un Napoli che però rientra in possesso di palla, De Bruyne prova a girarla, entra in contatto piuttosto, dobbiamo dire, doloroso con un avversario, si trattava del numero 14 della Bologna, poi commette fallo Bernardeschi ai danni di un avversario, questa volta sì, ancora Lobotka che termina a terra e il direttore di gara, il signor Bonacina, che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli a ridosso del fronte difensivo sinistro del suo schieramento, il numero 14 della Bologna che era Eggen. La sua fisicità questa volta ha creato qualche problema ancora di natura fisica per De Bruyne, che non ha retto il confronto muscolare

con l'avversario è terminato a terra, non c'era fallo secondo l'arbitro, che poi invece ha concesso quello per azione irregolare di Bernardeschi ai danni di Lobotka. Calcio di punizione già battuto dal Napoli, che ancora in possesso del pallone dalla corsia di sinistra, pallone che Spinazzola va a spedire in profondità, poi lo gioca a Lang da quel lato del campo, un tentativo di colpo di tacco, Holm che si oppone, Bernardeschi che prova ad andarsene, interviene nuovamente però uno Spinazzola molto molto lucido e molto presente sulla corsia di competenza, dal modo al Napoli di avanzare sulla fronte opposto, quello destro, c'è sempre Favasuli contro due avversari, appoggia saggiamente all'indietro per Di Lorenzo, da questi a De Bruin che salta Nicola Moro, poi serve ancora il numero 22, da questi a Gilmour nel cerchio centrale del terreno di gioco, si fa trovare Marin che sposta poi il pallone sul settore di sinistra, Lang contro Holm, cerca la linea di fondo, la velocità del 70, il pallone in mezzo, De Bruyne carica il destro, poi al limite arriva Gilmour, Morata anche la sua conclusione, Napoli che continua a tirare in porta e poi evidentemente Rachmani per evitare guai peggiori allontana il più possibile la traiettoria nella metà campo avversaria a ridosso della bandiera del corner, agevolando così una rimessa con le mani in favore della Bologna dalla corsia difensiva destra, il suo schieramento con Holm. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli che conduce sulla Bologna per 1-0, Bologna che sta per effettuare ancora una sostituzione, Odgaard prova ad andarsene, lo ferma Lobotka, poi Lang contro tre, l'altezza della linea laterale, prova a tenere il pallone tra i piedi, Bernardeschi che si oppone, il pallone che finisce fuori e l'arbitro che assegna la rimessa ai padroni di casa, quindi al fronte offensivo sinistro della squadra allenata da Massimiliano Allegri con Spinazzola che prende il pallone tra le mani, serve ancora Lang, lo scambio tra i due, Spinazzola palla sul destro al vertice, è il suo piede, potrebbe andare al cross, preferisce invece scambiare corto con lo stesso Lang, reitera il concetto il numero 70 e lì Spinazzola a ricevere il pallone, i due che se lo scambiano con grande rapidità anche con grande precisione fin quando il pallone non viene dirottato nel cerchio centrale del terreno di gioco, lì dove lo fa suo Rachmani, due cambi per il Bologna, stanno per entrare con il numero 11 in Bangula, se non andiamo errati c'è un altro cambio con il numero 22 Enem, vedremo chi uscirà dal terreno di gioco, queste quindi le decisioni della panchina della Bologna, evidentemente le ultime due sostituzioni per dar modo alla squadra ospite di tentare di raggiungere il pareggio. Il Napoli è avanti per 1-0, ha creato dobbiamo dire abbastanza nel corso di questa partita, almeno 4-5 potenziali azioni da rete, ha raccolto lo sforzo finale con Lobotka, ha raccolto tutto lo sforzo messo in campo nel corso della partita al 21esimo del secondo tempo grazie a Lobotka ispirato da un ottimo Favasuli che è entrato benissimo nella sfida sostituendo dobbiamo dire un offuscato Politano nel corso del primo tempo, Bologna che ci prova ma lo fa con poca lucidità, soprattutto con poca precisione, rilancio avanti di Teate che termina fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore del Napoli, allora esce Bernardeschi ed entra Bangula, esce anche con il numero 28 Cambiaghi, anche qui la macchina del Bologna cambia gli esterni, come detto Enem e Bagula al posto di Bernardeschi e di Cambiaghi, evidentemente per dar manforte a un settore offensivo che ha sofferto molto durante questa partita, praticamente nessuna opportunità da rete, nessun tiro verso la porta difesa da Milinkovic Savic, sarà uno sporadico tentativo dalla lunga distanza da parte dello stesso Teate, ma insomma niente di che, e a questa lacuna vuole ovviare il tecnico della Bologna gettando in campo forze fresche proprio in quel reparto del terreno di gioco. Napoli che adesso gestisce palla con Rachmani, va lungo da Lucca alle prese con Ekman, colpisce di palla la palla di testa, bene Lucca, poi Favasuli come al solito il suo strappo, ancora Lucca all'indietro per Gilmour, una finta a mettere fuori causa Miranda, poi il tocco in orizzontale all'indirizzo di De Bruyne che muove immediatamente il pallone verso quel lato del campo ovviamente occupato da Leonardo Spinazzola. Napoli che adesso si affida alla possesso palla, ma sono tanti i minuti che ci separano della partita, 8-7 salvo recupero che sicuramente sarà dato dalla direttore di gara che dobbiamo dire ha ben arbitrato questa partita, si tratta del signor Bonacina della sezione di Bergamo, un solo ammonito di fatto che peraltro non è più in campo, si complica un po' la vita, De Bruyne si arrabbia anche con se stesso ma più che altro con i compagni perché voleva gli venissero in contro quando si trattava di smistare il pallone, invece rimanevano molto molto lontani, chiama adesso ancora i compagni di squadra a coprire la zona antistante l'area di rigore, anche
se il pallone verrà rimesso con le mani proprio dal fronte difensivo sinistro della squadra di Allegri da Spinazzola. Si alza Luca, colpisce di testa.

Testa, De Bruyne pronto a intervenire in mezzo al campo con grande lucidità a pescare Rachmani, centralmente si allarga Favasuli, attenzione che se Favasuli va via in velocità nello spazio può creare molti problemi, preferisce invece tornare indietro allo stesso Rachmani. I minuti che passano sono 39 nel corso del secondo tempo, il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0, 6 e qualcosa al termine salvo recupero, 5 per la verità adesso e qualcosa al termine salvo recupero, e ci sarà sicuramente anche per effetto dei cambi, per le istituzioni e per qualche stop a causa di infortunio nel secondo tempo, quello di Teate che poi però si è prontamente ripreso. Ci ha provato il numero 11, si trattava di Mbangula a farsi luce, pallone che rimane però in possesso dei giocatori ospiti proprio con Mbangula a ridosso del vertice dell'area di rigore, attacca da sinistra la formazione rossoblù ancora con Ferguson, sempre Mbangula alle prese con Favasuli che adesso costretto anche alla azione difensiva sui tentativi degli avversari che però non riescono a guadagnare metri verso l'area di rigore della formazione di casa. C'è sempre il Bologna in possesso di palla, c'è sempre Ferguson dalla posizione interno sinistra, lo ferma De Bruyne anche se per solo un attimo, poi il pallone in aria per Odegaard troppo lungo, interviene Milinkovic-Savic, può andare a controllare la sfera dopo un rimbalzo, forse una segnalazione di De Bruyne alla panchina, vediamo Massimiliano Allegri che discute con i propri secondi dopo quel contrasto con l'avversario che gli aveva consentito di rallentare l'azione offensiva della Bologna, ma che evidentemente ha creato qualche problema all'adduttore del belga, ma forse non sarà così anche perché lo vediamo De Bruyne che è andato adesso a posizionarsi addirittura da centravanti ma far fatica a recuperare la posizione all'interno della prova tre quarti lì dove prova a imperversare la Bologna. Sulla corsia di sinistra c'è Miranda il quale si ferma, scambia con Libra il tocco largo su Mbangula, ancora un retropassaggio per Holm, traversone che non parte, si torna invece centralmente da Teate, poco avanzato rispetto al cerchio centrale del campo, Massimiliano Allegri sta per gettare nella mischia in questi ultimi minuti anche Davide Neres, vedremo al posto di chi, attenzione a Mbangula per Libra che si accentra, palla al piede, i 30 metri, tocco all'indietro per Nicola Moro, anche lui preferisce ritornare da Ferguson così come da Mbangula sull'estremo settore di sinistra, si chiude adesso il Napoli a ridosso e all'interno della propria area di rigore, Mbangula che mette palla sulla destro, Libra che prova ad andarsene, c'è lo Bocca però che cerca di fermarlo, la triangolazione in mezzo, Mbangula con il destro dall'interno dell'area di rigore, Milinkovic-Savic riesce a bloccare in presa bassa ma questa volta il Bologna è riuscito, palla a terra, a superare lo schieramento del Napoli che si era formato all'interno dei propri 16 metri, è riuscito con una triangolazione a mettere nelle condizioni di Mbangula di andare alla conclusione, la posizione veramente ravvicinata e molto molto interessante, pallone non colpito in maniera violenta e angolata da parte del nuovo entrato che è stato facile preda di Milinkovic Savic, ma siamo al 42esimo minuto nel corso della ripresa, a Napoli il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna, Bologna che adesso però spinge il lancio per Miranda sulla corsia di sinistra, spazio per correre lato corto del rigore, partita mezzo di mezzo Mbangula di testa, il pallone che finisce fuori, anzi si trattava di Edem, anche lui il nuovo entrato, ma adesso Bologna che in questi ultimi minuti, in questi minuti finali della sfida sta trovando evidentemente gli spazi, il coraggio, la forza, la possibilità di attaccare verso l'area di rigore del Napoli, ha messo a sedere Neres, Massimiliano Allegri vuole evidentemente qualcosina in difesa visto che la sua squadra sta concedendo un po' troppo ad un Bologna che si è fatto improvvisamente molto molto attivo in zona d'attacco. C'è Lucca che adesso prova a difendere il pallone all'altezza della bandierina del corner fronte offensivo destro del Napoli, in due su di lui che gli toccano il pallone, Lucca che poi con la gamba di richiamo commette un fallo anche se involontario ma comunque un fallo ai danni di Miranda, motivo per cui ci sarà calcio di punizione fuori del Bologna, già battuto, bisogna effettuare il cambio, eccolo qui esce proprio De Bruyne e al suo posto entra con il numero 17 Olivera, e quindi va a sistemarsi anche lui sulla corsia di sinistra, da quella parte adesso ci sono Lang, Spinazzola e Olivera, vediamo se Olivera andrà a fare il terzino con Di Lorenzo dalla parte opposta con centrali Marin e Rachmani, e obiettivamente ci sembra che Spinazzola sia stato avanzato nella posizione di mezzala assieme a Lobotka, assieme a Gilmour a formare appunto i tre di centrocampo, intanto il Bologna ha recuperato il pallone, lo gestisce all'interno del cerchio centrale del campo con Nicola Moro che avanza al piccolo passo superando la linea mediana e servendo Holm sulla corsia di destra, prova a farsi vedere Odegaard, il pallone per lui molto decentrato, prova un colpo di

attacco, l'Udinese non la riesce però a scambiare con i compagni. Difesa del Napoli che adesso arroccata, riosso della sua area di rigore, non riesce ad allontanare il pallone. Olma di nuovo a destra, vediamo se parte il suo traversone, preferisce lo scambio corto nuovamente con Otkar che si è allontanato molto dalla zona offensiva, lasciando a Bangolà e al numero 22 Enem questa possibilità. Pallone che non si schioda da quel fazzoletto di terreno, vediamo se riesce adesso il Bologna a portarlo più avanti. Enem spalle alla porta, riesce a giocare di sponda con i compagni, c'è Miranda sul settore di sinistra, c'è Favasulli che prova a intervenire, il colpo di tacco ancora una volta di Miranda a levitare Di Lorenzo, il cross dalla parte opposta, non ci può arrivare Odgar, il pallone che finisce oltre il fondo e quindi sospiro di sollievo per il Napoli e tanta fatica per il Bologna che adesso nonostante lo sforzo non sta riuscendo a creare particolari problemi alla retroguardia degli azzurri. Si gioca il 45esimo minuto, mancano 30 secondi al termine del tempo regolamentare, da lì in avanti sarà semplicemente recupero, circa 4, massimo 5 minuti di recupero che verranno concessi al direttore di gara, vedremo se sarà così. Intanto Luca recupera il pallone sul rinvio sbagliato di Pessina, lo slalom di Favasulli, chiediamo scusa, la sua conclusione ancora ribattuta dal portiere della Bologna Odgaard, che riesce a soffiare palla agli uomini di Massimiliano Allegri, Lobotka che commette un fallo a mio avviso anche molto intelligente, spende, si dice in questi casi, un fallo molto intelligente ai danni di Nicola Moro, evitando che gli avversari potessero ripartire in azione di contropiede. 5 i minuti di recupero da qui al termine della partita, sta per scadere il tempo regolamentare, per la verità è scaduto da 15 secondi, e il Bologna che attacca con la libera sul settore di sinistra, c'è Miranda che riceve palla, poi la scaraventa centralmente su Nicola Mori, la quale si ferma, apre dalla parte opposta, Odgaard in area, forse un controllo con un abbraccio anche abbastanza evidente, se ne accorge infatti il direttore di gara, se ne accorge soprattutto il collaboratore del direttore di gara che opera proprio da quella versante, quindi ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo al 46esimo, sta per esaurirsi il primo minuto di recupero, il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna, la rete che sta decidendo fino a questo momento la sfida, quella di Lobotka al 21esimo della frazione di gioco, il calcio di punizione battuto da Milinkovic Savic dall'interno della propria area di rigore, il pallone lungo per Luca che salta, riesce a colpirlo di testa ad agevolare così il controllo di Lang sul settore di sinistra, Lang che corre indietro evitando la pressione degli avversari, servito Lobotka, ancora il numero 70 che prova a ragionare e decide di restituire il pallone allontanissimo portiere Milinkovic Savic che gioca con il piede destro e batte lungo cercando sempre Lucca, è partito Favasulli a inseguire questa traiettoria irraggiungibile, Teate in netto vantaggio sul numero 2 del Napoli, lo aggira, serve all'indietro per Pessina rischiando qualcosina, Pessina addirittura in dribbling in sterzata ai danni di Lucca che affondava, il pressing sulla portiere avversario, Nicola Moro che lancia in profondità, Enem che lascia sfilare il pallone, anzi si trattava di Bangolà, non c'è però proprio il compagno di reparto alle sue spalle, tant'è che i difensori del Napoli possono intervenire e gestire palla, e siamo adesso al secondo minuto di recupero, sta per iniziare il terzo dei 5 concessi al direttore di gara, Luca che se ne può andare adesso contro Olm, Luca entra in area da destra, viene fermato all'ultimo momento da Olm che gli mette il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, ha da dire qualcosa il numero 2 adesso all'ex attaccante dell'Udinese, ha spiegazioni anche dal direttore di gara, le chiede e le ottiene proprio Olm, fatto sta che il gioco riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore del Napoli con Lang che va a battere il 5 con Luca che è stato bravo se non altro a interrompere questo sforzo dei rossoblù per andare a portarsi nei pressi dei 16 metri avversari, concedendo così ai padroni di casa la possibilità di gestire palla sulla versante opposto, quindi molto lontano rispetto alla loro porta. Calcio d'angolo che verrà battuto da Lang dal fronte destro offensivo del Napoli, ovviamente giocano corto gli uomini Massimiliano Allegri con Gilmour accanto alla fascia laterale, ancora Lang, passaggio all'indietro per Rachmani, centralmente c'è Marin che allarga dalla parte opposta, lo blocca prima, ancora adesso Spinazzola, lancio in area, il tentativo nuovamente di Luca di fermare il pallone, lo porta sulla corsia esterna, sempre da Spinazzola che evita l'avversario, si trattava di Odgaard, è molto più veloce, Spinazzola se ne va dalla linea di fondo, serve Olivera, parte il traversore in mezzo
per Lang che prova a saltare di testa contro Pessina, che però può alzare le sue lunghe leve, quindi le braccia, e bloccare in presa alta. Si gioca il quarto minuto di recupero, 3 e mezzo

0: sul cronometro, quelli di recupero appunto di minuti da qui al termine della partita saranno 5, quindi un altro giro di lancetta e mezzo prima della fine di quella partita, di una sfida molto molto importante che il Napoli sta cercando di condurre in porto, di portare a casa con i 3 punti grazie alla rete segnata dallo Bocca del 21esimo. C'è Teate in possesso del pallone, gli ultimi sforzi del Bologna del cerchio centrale del campo con Egem, quindi con Holm all'interno della tre quarti campo avversaria, la verticalizzazione tentata ma non trovata, guadagnata però una rimessa laterale dagli ospiti dal fronte offensivo destro, il loro schieramento con Odgaard che va all'indietro ancora per Egem. Sono gli ultimi tentativi della squadra rossoblù con Nicola Moro adesso in ruolo di regista che avanza, scarica ancora per i compagni, pallone largo con Holm. Holm contro Spinazzola, mette palla sul destro al vertice, tentativo di triangolazione con Nicola Moro, pallone per Odgaard ancora di testa sulla fondo, il Bologna prova il cross, lottano i difensori del Napoli, Spinazzola in particolare che prova a inseguire tutti, Bologna che però si mantiene in fase offensiva, parte una cross da destra, Bologna che non riesce a trovare il pallone di attacco, Napoli che può andare in contropiede con Lucca, 3 contro 3, ancora Lucca che viene rimontato dagli avversari e non passa il pallone, commette un calcio, commette anzi un fallo ai danni di Teate, gioco che riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli e Massimino Allegri che sfoga la sua rabbia contro la sua panchina, non so contro chi, ma l'arbitro che dice che finisce qua la partita, che l'ha vinta il Napoli al termine di 5 minuti di recupero, corre negli spogliatoi Massimiliano Allegri, 1-0 il risultato finale del Napoli sul Bologna, propiziato dalla rete di Lobocca al 21esimo del secondo tempo, una vittoria meritata dobbiamo dire, nonostante lo sforzo finale il Bologna non è riuscito a pareggiare le sorti della sfida. Napoli batte Bologna 1-0, gol di Lobocca al 21esimo del secondo tempo. È tutto da Diego Armando Maradona, grazie per la collaborazione tecnica da Danilo Latri e a Vincenzo Mercadante, da Francesco Repice un buon proseguimento di serata sulle onde di Radio 1 Rai.
1: Domenica Sport.
2: E allora alle 19:56 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Roma Saxa Rubra, Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Umberto Conti, in redazione Andrea Boccia, alla parte tecnica Alessandro Campanella, per continuare a trattare i tanti temi di questa domenica sportiva che ha vissuto adesso la sua ultima parentesi con la gara che vi ha appena raccontato Francesco Repice, con il Napoli dunque che interrompe la striscia negativa delle 3 sconfitte consecutive, vince 1-0 con il Bologna, il gol di Lobotka, e dà fiato ad una classifica che si stava facendo piuttosto difficile per i colori partenopei. Non altrettanto invece può dirsi per il Bologna, oggi in panchina non c'era Domenico Tedesco perché squalificato, sostituito dal vice Tarozzi, un momento difficile dunque che prosegue quello in casa Felsina, in casa rossoblù, ma la serata calcistica non termina qui, come sapete, perché alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, serata che poi sarà dedicata anche alla pallavolo con gli europei maschili da Modena. Manuela Collazzo sarà pronta a raccontarci la sfida tra Italia e Slovacchia. Dicevo, non soltanto calcio in questa domenica, andiamo in ordine cronologico, arrivano notizie molto importanti da quel di Budapest per l'atletica leggera Ultimate Championship 2026, c'è un nuovo record italiano a metterlo a segno, Pernici sugli 800 metri, davvero straordinaria la prestazione dell'atleta italiano che è arrivato quinto ma ha realizzato il nuovo primato italiano sulla distanza degli 800 metri, mettendo così a segno una performance davvero davvero importante in quel di Budapest, in questa nuova kermesse, in questa nuova manifestazione che è stata organizzata dalla World Athletics. Pernici è arrivato quinto nella sua gara ma è riuscito a mettere a segno davvero un primato del quale si continuerà a parlare per diverso tempo. Sono le 19:58 minuti, vi ricordo che questa poi sarà anche la serata nella quale avrà luogo in quel di New York la finale degli US Open, con certamente un occhio di riguardo che non ci lasceremo mancare, continueremo a seguire anche da questo punto di vista. Vi devo

il tempo di Pernici, che vi dicevo nella sua gara ha chiuso al quinto posto, ma il crono fatto segnare dall'atleta italiano è quello di 1:42 e 67. Questo dunque è il nuovo record italiano.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Irlanda Donald Trump attacca chi vuole rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il rischio segnalato dai big del settore che sfugga al controllo umano. La corrispondente.
4: A Dunbeg, tra campi di golf, pubblico e famiglia, Trump non rinuncia a scambiare qualche battuta con i giornalisti. Non ha dubbi sull'intelligenza artificiale e sull'allarme lanciato sul suo sviluppo incondizionato. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è alla concorrenza spietata con la Cina. Lo scenario internazionale dei conflitti non lo preoccupa. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante e non va bene. E poi sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di riunificazione delle due Irlande dice: è una cosa naturale. Sulla Scozia, paese di origine della madre, il presidente americano però non vuole rispondere. E domani a Cardiff, vertice dei tre leader di Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: La guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito un treno alle porte dell'Europa.
5: Prima del treno attaccato da droni russi a 2 chilometri dal confine con la Polonia ed evacuato in tempo perché tutti i passeggeri ne uscissero illesi, era stato fermato un altro convoglio. A bordo di quest'ultimo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, in viaggio dall'Ucraina verso la Polonia. Incolumi tutti i passeggeri del treno, che c'è stato l'allarme e ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. Il terrore russo bussa alle vostre porte, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale atomica di Enerodar nell'oblast di Zaporizhia e denuncia da ieri sera lanciati 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già ad ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania. Si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Medio Oriente gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran intensificano gli attacchi per mettere all'angolo Riyadh e ostacolare la via del petrolio saudita attraverso il Mar Rosso.
6: Continuano gli attacchi incrociati tra gli Houthi alleati dell'Iran e l'Arabia Saudita. Gli allarmi sono tornati a risuonare nelle regioni di frontiera del regno dopo che la fazione yemenita aveva rivendicato di aver colpito una base militare saudita. Allo stesso tempo gli Houthi denunciano raid aerei e colpi di artiglieria contro alcune loro posizioni al confine. E altre bombe sono cadute nelle scorse ore sui territori yemeniti conquistati negli ultimi giorni dai ribelli alleati di Teheran, in un'avanzata che li ha messi in posizione di forza per quanto riguarda il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. L'offensiva nei territori controllati dal governo yemenita, alleato dei sauditi, continua, mentre si aggrava l'emergenza umanitaria. Sono saliti a quasi 86.000 gli sfollati in Yemen, 10.000 in più in sole 24 ore.

0: ore, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 2000 persone addirittura hanno cercato di mettersi in salvo via mare, raggiungendo la costa africana a Gibuti. Davide Maggiore, GR1.
1: Una guerra che si ripercuote sempre di più sul prezzo del petrolio.
2: Petrolio verso i $110 al barile, benzina e gasolio alla pompa su di 5-10 centesimi al litro. Sono le disastrose previsioni degli analisti sull'andamento dei prezzi di greggio e carburanti di domani alla riapertura dei mercati, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura petrolifera che costituiva un'alternativa alle limitazioni del traffico nello stretto di Hormuz. I leader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo, oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio, una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo italiano, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio fissata per giovedì 17. Tra le misure, buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Gelsomina Testa, GR1.
1: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo appello per la pace nel mondo. Il pontefice ha ricordato anche il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Elezioni in Svezia, testa a testa tra il centrodestra del premier Kristersson e i socialdemocrati di Andersson, affluenza record, decisiva l'ultradestra, breve i primi exit poll. Vinceremo le elezioni, non ci sono campi larghi o stretti che tengano, lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, mentre Fratelli d'Italia rivendica le preferenze nella legge elettorale. Una battaglia, dicono, vinta dopo 35 anni. Dall'opposizione però il 5 Stelle Conte attacca la legge e sulle primarie assicura noi fedeli a chi vince, ma sull'Ucraina ripete basta armi, anche se per gli alleati progressisti il sostegno a Kiev continuerà. Intanto Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein chiude la festa dell'unità in diretta all'inviato Lucio Bondi.
4: È il momento di accelerare sul programma comune, l'intervento di Elly Schlein è ancora in corso, poco fa la segretaria si è rivolta agli alleati parlando di un PD perno imprescindibile dell'alternativa di governo, in un'ottica testardamente unitaria che ha detto già pratichiamo in tante regioni governando insieme e governando bene.
5: Siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. Prima è meglio è
4: tutto il paese. Prima è meglio è perché il governo ha fallito su tutto, ha continuato Schlein citando il costo dell'energia, gli affitti, i salari in calo, il PIL fermo, la povertà assoluta e milioni di italiani che rinunciano alle cure, da qui le proposte della segretaria PD. Tassazione degli extra profitti, sanità, sostegno ai salari e ai giovani perché non partano le proposte per ridurre il prezzo dell'energia. Poi un auspicio in vista del voto, la nostra coalizione si può e si deve allargare ancora. Da Reggio Emilia con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
1: E riaprirà domani alle 10 in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino. Oggi in tanti per l'ultimo saluto alla leader radicale, le loro voci.
6: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
7: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico può essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
8: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
1: La cronaca, omicidio in provincia di Padova, un 70enne soffoca l'anziana suocera.
9: È stato lo stesso genero della donna a chiamare l'112 dopo averla soffocata. Il 70enne incensurato e pensionato ha chiesto l'intervento della pattuglia spiegando di aver aggredito la suocera causandone la morte con un sacchetto di plastica. I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato il corpo esanime della 96enne. La donna con diverse patologie era accudita dalla figlia e dal genero. Al momento del delitto i due erano da soli nella casa di Saunara in

0: provincia di Padova. A quanto emerge, l'uomo ha dichiarato ai militari di aver agito a seguito dei reiterati comportamenti irrazionali della suocera, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima e da una condizione di profondo disagio emotivo. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Padova. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro. Si attendono i risultati del test per l'eventuale presenza di stupefacenti. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista, smentisce le ricostruzioni di Natalia Potenza, ascoltata ieri in procura a Roma.
2: Mai avuto interessi negli affari di La Vitola, mai un euro. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Così Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il giornalista smentisce anche un passaggio filtrato dalla testimonianza in procura di Natalia Potenza, l'ex compagna del faccendiere. Lui e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'attentato nella casa romana dell'ex editore mandante reo confesso, mettendo da parte i telefoni. Tutto falso, dice Ranucci, che aggiunge: giusto che i magistrati mi riascoltino. Secondo quanto trapelato, Potenza in 10 ore di colloquio con PM antimafia avrebbe affermato di non sapere nulla della bomba, avrebbe invece depositato un faldone di documenti parlando degli affari di La Vitola tramite presunti prestanome, dal noto ristorante nella capitale al settore ittico in Brasile a quello del Carbon Credit in Africa. Da chiarire poi la nomina di una donna brasiliana nell'organigramma di una società dello Zimbabwe, confermata anche dall'ex socio di La Vitola, Cimutengo. Elena Baiocco, GR1.
1: Cinema, Venezia da record, oltre 117.000 biglietti venduti alla mostra del cinema, il 14% in più sul 2025, primato anche sul web, con 37 milioni di visualizzazioni sui social e su RaiPlay si piazza al primo posto tra i contenuti più seguiti. E a proposito di cinema, musica e star, vacanze italiane per Neil Young e Daryl Hannah conquistati da Ischia. La coppia ha scelto l'Acquameno per 2 giorni di vacanza insieme ad alcuni amici e il rocker canadese si è anche esibito in un fuoriprogramma, avendo saputo di un compleanno in hotel, ha sorpreso la festeggiata cantando un esclusivo Happy Birthday. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Tutti e quattro i Vangeli, anche se in modo diverso, ci raccontano episodi di tempeste sul mare domate da Gesù. Addirittura ci raccontano anche del suo camminare sul mare. Queste immagini profondamente simboliche dicono in qualche maniera il venire da Dio di Gesù, perché la competenza sul mare, che rappresentava il male indominabile, poteva essere solo di Dio. Quindi sedare una tempesta, salvare la barca dall'affondare, camminare sulle acque, faceva immediatamente comprendere che l'esistenza di quest'uomo, le sue parole, il suo modo di vivere venivano da Dio, capaci persino di domare il mare, segno del male indominabile. Questi racconti possono provocarci a riflettere su come sedare le tempeste che vengono causate oggi nel mondo devastato dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici, dall'emissione dei gas serra, dalla devastazione dell'ambiente, della deforestazione, l'estrazione che tutti conosciamo. Si può fermare questa tempesta? Si può domare questo mare che si gonfia in questo modo e devasta tutto? Possiamo prendere in mano, con la consapevolezza della nostra responsabilità e con scelte diverse, la storia del mondo e della natura per poter guarire quello che è malato e calmare quello che infuria? Questa è una domanda che ci provoca oggi e da cui dipende

0: dipende molto del futuro e del domani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Meteoradio. In serata residue piogge sulle vette settentrionali, specie quelle centrali e orientali. Possibili piovaschi sulla Sicilia, prevalenza di cielo sereno altrove. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeroporto. Aeronautica militare.
3: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Domenica Sport.

Di nuovo insieme dunque con Domenica Sport, Francesco Albanese al microfono, cambio della guardia, la parte tecnica c'è ora Andrea Di Marco. Prima di addentrarci sui temi calcistici ma anche dei motori, importanti aggiornamenti continuano ad arrivare da Budapest, Ultimate Championship con Tamberi. Stiamo parlando dunque di salto in alto che ha appena superato quota 2.37, è la stessa misura, lo ricordiamo, dell'oro di Tokyo. La gara è ancora in corso, ma davvero straordinaria la prestazione che sta offrendo in quella di Budapest il nostro Jimbo, nella stessa cornice sempre a Budapest. Poco fa ve lo avevamo anticipato, è arrivato il record italiano sugli 800 metri di Francesco Pernici, quinto al termine della gara, ma con un ottimo 1.42.67 per l'appunto nuovo primato nazionale. Non riesce invece ad entrare tra le prime quattro Daria Derkash, chiude dunque al sesto posto con 13.82. Qui stiamo parlando del triplo femminile. Giornata importante, come detto, questa per i motori. Torneremo poi sui temi calcistici che hanno visto la vittoria di due squadre del sud. Il Lecce ha superato il Monza 3-2 in casa, vittoria anche del Napoli sul Bologna 1-0. Poi ci proietteremo verso Sassuolo Juventus e verso gli europei maschili di volley con Italia-Slovacchia. Dicevo, giornata importante per i motori. In Formula 1, in quel di Madrid, ancora una vittoria per Kimi Antonelli, che vede sempre più da vicino il mondiale. Adesso sono tanti punti di vantaggio che il pilota della Mercedes ha sul secondo in classifica nella mondiale piloti, 292 i punti per Kimi Antonelli, 211 per Russell, 191 per il terzo, vale a dire per Hamilton. Oggi il podio è stato il seguente: Antonelli, Verstappen e Norris, quarto Leclerc, non è invece arrivato al traguardo l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ma è stata una giornata importante, dicevamo, anche nella moto GP, con il Gran Premio di San Marino vinto da Marc Marquez, che è anche il nuovo leader della classifica piloti, seppure in coabitazione con Jorge Martin. Ma

0: Marquez ha vinto più Gran Premi, dunque è lui da considerarsi primo. È arrivato al traguardo davanti al fratello Alex Marquez, sempre su Ducati. Al terzo posto si è piazzato Acosta, fuori gli italiani Bezzecchi e Bagnaia. Abbiamo diversi contributi da proporvi grazie al nostro inviato Luca Cesaretti. Partiamo da Jorge Martin, raggiunto, come detto, ma anche superato in vetta al mondiale da Marquez. Sentiamo Martin.
1: Jorge, cosa è successo? Come mai sei scivolato così indietro?
2: Per in quanto ho intentato...
1: Appena ci ho provato, il braccio destro ha iniziato a cedere. È un problema che non ho avuto per tutto l'anno, una cosa che non mi aspettavo. Ci ho combattuto per tutto il fine settimana, ma pensavo che saremmo riusciti a risolverlo entro oggi. Ma non è stato così. Non riuscivo a frenare, la moto era completamente fuori controllo. Quindi ho solo aspettato che i giri passassero e ho cercato di finire la gara. Credo di aver perso una grande occasione per vincere o quantomeno lottare. Ora, ovviamente, dobbiamo concentrarci sull'Austria. È la cosa più importante. Poi, insieme alla squadra, decidere se dovrò operarmi o meno. Sarà fondamentale per il resto dell'anno, quindi ora dobbiamo capire cosa fare per questo braccio.
0: Passo indietro sull'atletica leggera, c'è un aggiornamento ancora che arriva da Budapest. Il rivale di Tamberi, Harrison, ha provato la misura 2.39, non l'ha superata, e allora la gara è stata vinta proprio da Tamberi, che è riuscito a superare invece quota 2.37, ricordo la stessa misura con la quale vinse l'oro a Tokyo. Continuiamo a trattare della moto GP. Dicevamo, non sono arrivati al traguardo né Bezzecchi né Bagnaia. Ascoltiamo Bezzecchi allora.
3: Cos'è successo lì in curva 12? Forse la gomma non è ancora caldissima?
4: Ma in realtà no, la gomma era pronta, ma fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13 e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea e quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo.
3: C'è qualcosa di positivo che ti porti via da questa gara?
4: Beh, ci sono tante cose positive, ovviamente la velocità, questa è una cosa buona, una buonissima qualifica, una buonissima sprint e una partenza migliorata rispetto a ieri, e quindi direi, ovviamente sai, adesso chiaramente fa male, è innegabile, però purtroppo le cose adesso stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive. Abbiamo l'Austria fortunatamente a breve, cerchiamo di lavorare.
3: Di non mollare l'osso?
4: Assolutamente mai. Dopo 7 gare non si mettono le mani da nessuna parte, ma neanche dopo 14. Cioè la cosa è quella, alla fine ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. È ovvio che Mark è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, neanche Martin, perché comunque Martin, ricordiamoci che ha pari punti, però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota e quindi ci sta, bisogna lottare con queste cose qua.
0: Questo era dunque Marco Bezzecchi. Ascoltiamo anche Pecco Bagnaia, anche lui oggi eliminato.
3: Ecco, mi verrebbe da dire che è la conclusione perfetta di questo weekend da dimenticare.
5: A me Kimi ha vinto, quindi va bene.
3: E hai fatto il record di Gran Premi in MotoGP con Ducati?
5: Sì, di partenza sì. Niente, è stato un weekend difficile, l'ennesimo, e niente, ero partito meglio di ieri, ero in top 10 e appena Franco è entrato per fare il long lap ho cercato di seguire Digia davanti, che per il resto del weekend aveva un buon passo, e purtroppo appena ho provato a portare un po' più di velocità alla curva 2 l'ho perso davanti, e quindi oggi c'è un motivo per la mia caduta ed è stato aver portato più velocità, però è un peccato perché secondo me si poteva fare comunque un po' di più e diciamo la top 10 oggi sarebbe stato un grandissimo risultato.
3: Come si va avanti adesso con la testa all'Austria?
5: Come sempre, siamo qui per andare forte in moto, e il fatto che continui a cascare, perché ci sto provando fino alla fine e continuerò a farlo fino alla fine.
0: Era Pecco Bagnaia. Allora chiudiamo questa carrellata di voci, sempre al microfono dell'inviato Luca Cesaretti, con la Ducati di Fabio Di Giannantonio, arrivata oggi settima sul traguardo del Gran Premio di San Marino. Di Giannantonio.
3: Fabio, si è deciso come spesso e volentieri quasi tutto in partenza, una volta che sei rimasto bloccato nel gruppone poi risalire era complicato.
6: Sì, è un vero peccato, perché questa volta sono partito molto forte e la prima curva ero totalmente di fianco al De Geer, quindi potevo attaccare come ieri per la terza posizione, ma poi lui o ha staccato tardi, non lo so, comunque sia mi ha spinto un po' fuori la prima curva cercando di difendersi, però per me è stato veramente una grande mazzata, diciamo così, perché ho perso velocità, mi hanno passato poi alla fine essendo

0: così largo, non avevo spazio dove andare, mi hanno passato in 4-5, già lì si è complicata. Poi ho detto vabbè, con calma, ho un buon passo, quindi posso risalire, ma dal secondo terzo giro la leva del freno non ha voluto sapere, è diventata sempre più lontana e dura e non riuscivo proprio a fermare la moto, quindi ho cercato soltanto di arrivare alla fine. Ho provato a passare Luca e Frankie, ma sinceramente se loro non avessero fatto errori non riuscivo, perché ero proprio seduto sulla moto e aspettando di finire la gara, non riuscivo minimamente a frenare.
1: Adesso arriva l'Austria, che è una pista dove storicamente Ducati va forte.
0: Sì, ma noi dai, al di là di questo stiamo mostrando una buona e spesso buonissima velocità in tutte le piste. È veramente un peccato di questo weekend, perché secondo me avevamo fatto tutto giusto. Ieri abbiamo sfiorato la prima fila, abbiamo sfiorato il podio e oggi secondo me potevamo fare veramente una bella gara. Quindi stiamo arrivando con un mood un filo negativo, perché ci sono un po' incastrate cose negative, però noi secondo me dobbiamo avere un bel morale, siamo quarti in campionato, stiamo facendo un bel lavoro e anche l'Austria spero sia una gara dove può darci un po' di soddisfazione.
2: Era Fabio Di Giannantonio dopo il Gran Premio di San Marino. Torniamo alle questioni calcistiche. Si è da poco conclusa Napoli-Bologna, ve l'abbiamo raccontata qui su Rai Radio 1, con la vittoria del Napoli 1-0, decisivo il gol nel secondo tempo dello slovacco Lobotka. Negli spogliatoi Francesco Repice ha intervistato il centrale difensivo del Napoli, Amir Rahmani, ascoltiamolo.
3: È stata una partita molto difficile, una guerra vera, perché anche loro venivano da qualche risultato negativo come noi. È stata una partita difficile, con forse potevamo noi meglio gestire qualche occasione e fare qualche gol prima o anche il secondo, però siamo contenti della vittoria e dobbiamo continuare così.
4: 13 tiri in porta, 3 subiti, questo significa anche che insomma avete tenuto il pallone lontano dalla vostra area di rigore e avete giocato tanto nella metà campo avversaria. Avete avuto 3 opportunità nel primo tempo, un altro paio nella ripresa. Forse si tratta, come hai detto tu, di concretizzare un po' di più queste opportunità.
3: Sì, normale, quando c'è pressione alta che si fa bene è molto più facile per la squadra stare su e fare pressione per bene, per noi difensori dietro ancora più facile, perché sappiamo i riferimenti, sappiamo più o meno dove andrà, dove va la palla quando c'è pressione forte. Come ho detto prima, dobbiamo continuare così perché la strada è lunghissima, sono tantissime partite, poi dopo la sosta saranno partite ravvicinate e un inferno sarà.
4: Sarà un inferno, però voi state preparando bene all'inferno, del resto non è che arrivate da una situazione particolarmente paradisiaca e adesso questa vittoria un po' vi aiuta, no?
3: Sì, no, è normale che ci aiuta, perché arrivavamo da tre sconfitte. Tre sconfitte che bruciavano, perché avevamo qualcosa in mano anche nelle queste tre partite. Però questo così è il calcio, non è che puoi vincere sempre, come non puoi vincere anche e a perdere anche sempre.
4: Ultima cosa, un veterano dello spogliatoio in queste situazioni, Rahmani, può aiutare l'allenatore soprattutto.
3: Siamo una squadra completa, come mister, con staff, come noi squadra tutti insieme, e il lavoro è quello che fa la differenza come ogni anno, quindi dobbiamo continuare a lavorare, ascoltare il mister con il suo staff e migliorare.
2: Era la voce di Amir Rahmani, centrale difensivo del Napoli, tornato oggi alla vittoria. Rahmani, che tra l'altro in settimana ha anche annunciato perlomeno il suo addio momentaneo, perlomeno alla nazionale del Kosovo. Vedremo poi se le questioni rientreranno. 3 punti che portano il Napoli al 9° posto in classifica, quota 6, direttamente a ridosso del terzetto di squadre che sono invece collocate a 7 punti, vale a dire Como, Juventus e Frosinone. Con la sconfitta il Bologna invece non si schioda da quota 1 punto in classifica. Insieme al Bologna c'è il Parma, che però deve ancora giocare e domani farà visita al Como. A 1 punto c'è anche il Monza, che ha perso a Lecce. 1 punto per il Genoa, ieri pareggio interno contro il Frosinone. A 0 c'è il Venezia. Dicevamo, tra le squadre a 7 punti figura la Juventus, che tra poco affronterà in trasferta il Sassuolo. Allora cominciamo a respirare l'aria di Reggio Emilia grazie al nostro inviato Giuseppe Bisantis. Buonasera, pronto per raccontare Sassuolo-Juventus.
5: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, l'atmosfera dice che, come c'era da aspettarsi, il Sassuolo, pur di fatto giocando in casa, giocherà in trasferta, perché insomma tre quarti dello stadio occupato da sostenitori bianconeri venuti dall'Emilia Romagna ma anche dalle altre regioni del nord,

0: Una cosa però salta all'occhio, che nella curva alla sinistra, quella riservata ai tifosi ospiti, di solito ci sono gli organizzati, quindi con striscioni, bandiere, ecco, loro non ci sono, e sto cercando di capire se si tratta di un qualcosa di protesta, oppure se è proprio un dato di fatto, magari i tifosi organizzati non hanno fatto questa trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo, perché la curva non è gremita, però sono tutti tifosi della Juventus, ma non si vede neanche una bandierina, neanche uno striscione. Staremo a vedere, comunque manca un quarto d'ora al fischio d'inizio e quindi manca davvero poco, quindi chi c'è c'è, e gli ultimi arrivati andranno a prendere posto nei settori del Mapei Stadium contro un Sassuolo che finora ha 4 punti in classifica, una sconfitta alla prima forse immeritata in casa dell'Atalanta, poi qui l'unica partita giocata al Mapei contro l'altra torinese, il Torino, vittoria per 2-1, poi pareggio con il Bologna dopo essere andato due volte in vantaggio. La squadra di Aquilani ha 4 punti, però sta dimostrando un gioco interessante, tra l'altro confronto tra allievo e maestro, perché Aquilani è stato giocatore di Luciano Spalletti alla Roma, i due avevano un ottimo rapporto anche fuori dalla campo nonostante la differenza di età di 25 anni, e quindi insomma una sfida nella sfida. Abbiamo le formazioni ufficiali e quindi andiamo proprio dal Sassuolo di Alberto Aquilani, che schiererà un 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani al centrocampo, Berardi che quindi parte dal primo minuto, Sebastiano Esposito e Lorient davanti. La replica della Juventus, tantissimi gli assenti, infortunati, l'ex Locatelli che proprio nella partita di una settimana fa allo Stadium contro il Milan ha avuto un problema al ginocchio, menisco, deve essere operato, rientrerà addirittura con il nuovo anno. E comunque un 4-2-3-1 per Luciano Spalletti con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, con Seissau, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomoni, quindi ancora una volta Voltemade parte dalla panchina, ma probabile il suo ingresso in campo. Dirigerà l'incontro Gianluca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e guardaline, Zufferli di Udine il quarto uomo, Gersini di Genova e Piccinini di Forlì alla VAR. Anche lo speaker adesso sta declamando le formazioni di Sassuolo Juventus, partita che si giocherà in un clima quasi ideale, le temperature stanno arrivando più a logiche temporali, ossia quelle di metà settembre, ancora estate ma fine estate, la temperatura adesso sui 26 gradi, quindi buona per giocare a calcio, non c'è il caldo opprimente che ha caratterizzato le altre giornate anche nelle partite in notturna. Campo che comunque viene bagnato, fra esattamente 14 minuti, anzi 13 minuti, sarà il fischio d'inizio di Sassuolo Juventus. Per ora è tutto, a te Albanese.
1: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis. Citava il rapporto anche tra calciatore e allenatore che lega Aquilani a Spalletti, oggi invece si sfidano direttamente dalla panchina. Allora ascoltiamo le loro parole, partiamo dal tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani, così presenta la sfida alla Juventus.
2: Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte, che stiamo lavorando in una direzione, stiamo crescendo, stiamo portando avanti un percorso. C'è un test probante perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti, sapendo che però questo avversario ti può mettere in difficoltà, ci saranno momenti diversi della partita, però mi aspetto proprio una crescita da questo punto di vista, di provare a fare le nostre cose a prescindere da contro chi giochiamo.
1: Da Alberto Aquilani passiamo a Luciano Spalletti, ecco le sue parole.
3: Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello. E se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più. Non parlo più di infortunati. Ne parlate voi, ci state attenti voi. Io devo andare via da queste situazioni, non mi ci devo soffermare perché deve essere l'intenzione della squadra, l'intenzione della Juventus, d'andare oltre qualsiasi cosa che gli succede. Si prova in quelli che siamo, in quanti rimarremo ad andare a fare quello che merita un luogo, un club, una storia, una disciplina che debbono avere i calciatori che hanno la possibilità di giocare a questi livelli.
1: Insomma, dice Luciano Spalletti, di infortunati non voglio più parlare. Invece ricordiamo, Giuseppe Bisantis ha ribadito anche in settimana, Spalletti, che resta e sale sul carro di Colomoni, lo conferma.

0: ma anche la formazione che ci hai prima presentato. Secondo te a che punto è l'inserimento del francese nel contesto juventino?
1: Ma è un carro un po' traballante anche nelle parole di Spalletti, perché ricorderete il debutto a Frosinone, insomma uno Spalletti che forse a caldo nel dopopartita andò abbastanza duro sulla francese, poi in settimana moderò un po' i termini, però poi alla fine parlano le scelte di campo. E quando tu hai preso un attaccante come Voltemade, che è giovane, che è sicuramente potenzialmente un titolare fisso, però parti con Colomoni, vuol dire che vuoi dare fiducia a questo giocatore. Tra l'altro i tre dietro sono quelli forse che stanno rendendo meglio in questo scorcio iniziale di campionato, con Seisao sulla destra, Nico Gonzalez, altra storia particolare, sembrava con le valigie in mano, poi entra la seconda giornata con la Parma, segna un gol strepitoso, fornisce un assist a Comminers, a proposito anche lui in campo dal primo minuto, morstua Vitamea, si è fatto male Locatelli, gioca Comminers, anche lui sembrava fuori dal progetto, e poi la conferma per il giovane bosniaco Alajbegović, che dimostra di avere grandissime doti tecniche, anche se forse è ancora un po' timido, ma è questione di età. E quindi le scelte di Spalletti dicono che c'è fiducia. Poi fa bene Spalletti, a tecnico esperto, a dire inutile parlare degli infortunati, diventa solamente un alibi, poi alla fine non possono giocare, non giocano, quindi il campionato, una stagione è fatta di questo, è fatta di infortuni, è fatta di squalifiche, e quindi quelli che andranno in campo sono i titolari. Sono d'accordo con la posizione di Spalletti, anche perché sennò diventa un alibi troppo facile.
0: Grazie Luca. Giuseppe Bisanti, tra poco per la radiocronaca di Sassuolo Juventus. Intanto è ufficiale, Tamberi ha vinto a Budapest l'Ultimate Championship con la misura di 2,37. Tamberi ha anche provato a saltare senza successo 2,41, ma davvero una prestazione più che maiuscola quella messa in pista, in pedana, da parte di Tamberi, migliore prestazione stagionale dell'anno. Allora, Manuela Collazzo, parliamo di volley, europei maschili, da Modena sta per cominciare tra poco, tra non molto, Italia-Slovacchia, introduci pure tu i temi di questa importante sfida, buonasera.
2: Buonasera Francesco, ben trovati da Modena, la passione di Modena per la pallavolo, anche stasera il Palapanini sarà gremito, gli appassionati stanno prendendo posto, fra 28 minuti comincerà Italia-Slovacchia, è il terzo impegno nella fase a girone per la nazionale, il secondo a Modena dopo l'esordio a Napoli contro la Svezia, ieri un altro 3-0, quello contro la Grecia che però per i primi due parziali ha impensierito gli azzurri, li ha costretti al punto a punto, azzurri che hanno vinto i primi due set col minimo scarto, imponendosi poi in maniera netta, evidente nel terzo, quando la differenza tra le due squadre è emersa. Bene, la sfida con la Slovacchia non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella che ci si aspettava contro la Grecia, anche se la Grecia agonisticamente ha un po' sorpreso l'Italia ieri, la Slovacchia nel ranking mondiale è sotto alla Grecia al posto numero 44, non dovrebbe creare troppe problematiche agli azzurri, però è una squadra che unisce esperienza e gioventù e che comunque, per esempio, all'esordio, pur essendo sconfitta dalla Slovenia 3-0, ha costretto la nazionale allenata dall'italiano Fabio Soli a un lungo primo set 31-29 per la Slovenia, quindi è una squadra che fatta giocare con una organizzazione comunque discreta potrebbe creare negli scambi lunghi qualche problema. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, da capire se De Giorgi, il nostro CT, si affiderà al 6+1 che abbiamo visto nelle prime due uscite. Ieri Bottolo aveva cominciato titolare, poi lo schiacciatore della Lube Civitanova non al meglio, un po' falloso soprattutto negli attacchi, è stato sostituito da un positivo Luca Porro, capiremo a breve quali saranno le scelte di De Giorgi e naturalmente ve le comunicheremo nel prossimo collegamento. Per ora è tutto dal Palapanini, a te la linea.
0: A tra poco dunque con Manuela Collazzo, di nuovo il calcio, di nuovo Napoli-Bologna, i temi sviscerati dell'inviato Francesco Repice con il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, che così commenta la vittoria degli azzurri per 1-0 sul Bologna.
3: Massimiliano Allegri, la partita della responsabilità, io credo che tu sia stato esaudito, perché la squadra è stata molto responsabile, ha giocato una partita vera, ha rischiato poco e creato tanto, certo magari un gollettino in più.
4: Era importante vincere prima di tutto.

0: tutto, poi soprattutto fare una partita del genere, abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco, però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, ora bisogna preparare bene la partita di Firenze perché è una partita bella, tosta, contro una squadra tecnicamente molto forte. E poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
1: Mi impressiona il fatto che si riesca per questioni contingenti, cioè è fuori Anghissà, è fuori McTominay, Vergara può fare la mezzala e l'esterno a destra, Gilmour e Lobotka possono giocare insieme, che poi alla fine non stanno malissimo in campo tutti e due.
0: Però hanno caratteristiche tecniche molto importanti nel palleggio che ci dà respiro e come stasera ha fatto con Lobotka, e sull'attacco corto sono bravi, è normale che gli inserimenti lunghi non ce la fanno a farlo perché sono 1,75 è impensabile che faccia inserimenti 40-50 metri.
1: Perché non tutti sono McTominay e Anghissà, è ovviamente una parolina su Vergara che ha faticato tanto, poco costruttivo magari però tanta fatica, tanta messa lì, cattivo, in pressing, a cercare di recuperare palloni.
0: Ma sia lui che Politano hanno fatto 45 minuti che servivano alla squadra, poi sono entrati altri due con energia fresca e quindi credo che il merito della vittoria sia diviso tra tutti.
1: Cominciamo una nuova stagione, si dice sempre così, io penso che le stagioni siano sempre le stesse poi alla fine.
0: Ma no, non è che inizia la nuova stagione, intanto abbiamo vinto una partita in casa, ora bisogna arrivare alla sosta, io credo che alla seconda sosta sarei curioso di vedere la squadra, dove sarà la squadra.
2: Era Massimiliano Allegri, sentiamo l'altra campana, quella bolognese. In panchina oggi c'era il vice di Tedesco, Andrea Tarozzi, ascoltiamolo.
1: Tarossi aveva l'ingrato compito di sostituire un allenatore squalificato come Tedesco in questa partita difficile. Bologna ordinato in difesa, forse lì davanti non siete stati quello che volevate essere.
3: Sicuramente sì, abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati, sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, ha detto anche di Allegri nella conferenza prepartita. E quindi sì, ordinati, però abbiamo fatto troppo poco per riuscire a pareggiarla.
1: È stata una battaglia, perché è anche una partita molto fisica e molto intensa. Qualcuno magari storce il naso, però queste partite qua sono complicate da giocare.
3: Assolutamente, in Serie A sono tutte partite molto difficili. Molto difficili, è stata una partita molto fisica. Il Napoli ha messo più qualità di noi, noi ne abbiamo messa troppo poca, però alla fine non siamo neanche fortunatissimi perché abbiamo fatto un gol in fuorigioco di pochissimo e nelle precedenti abbiamo preso dei pali, quindi è un momento purtroppo che ci gira un po' così, un po' di delusione, però abbiamo grande fiducia in questa squadra e sappiamo che abbiamo i mezzi per venire fuori da questo momento sicuramente.
1: L'ultima cosa è ripartire dalla fase finale di questa partita dove costretti a raggiungere il risultato ci avete messo qualcosina in più.
3: Sì, ci abbiamo provato perché comunque ormai mancava poco e il Napoli vinceva 1-0, abbiamo provato, abbiamo sfiorato anche il gol con Bangula, però come ho detto prima forse un po' troppo poco.
2: Così Andrea Tarozzi, vice allenatore del Bologna dopo la sconfitta di Napoli, ma noi andiamo subito sul commento, la radiocronaca di Sassuolo-Juventus con Giuseppe Bisantis. Giuseppe, poi quando arriverà anche il momento di Italia-Slovacchia della pallavolo ti chiederemo nuovamente la linea. Intanto a te per la radiocronaca di Sassuolo-Juve.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
6: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
7: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
10: Il posticipo del campionato di Serie A. Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. L'assistenza tecnica è di Andrea Neri. Sta per iniziare la gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. E di fronte il Sassuolo di Alberto Aquilani, 4 punti, e la Juventus di Luciano Spalletti, che di punti ne ha 7. La Juventus, se dovesse vincere, raggiungerebbe la Lazio alla comando del

la classifica almeno per una notte, in attesa delle partite di domani che vedranno impegnate Inter e Roma, punteggio pieno, ma anche il Como. In uno stadio che per tre quarti, forse più, è bianconero, anche se non ci sono i tifosi organizzati della Juventus, che scontano un divieto di trasferta fino al 3 novembre, 10 partite per i fatti dell'ultimo derby con il Torino, quindi il settore è praticamente gremito, ma non ci sono curve, striscioni, anzi nella curva alla nostra sinistra parecchi tifosi, ma molti anche spazi vuoti. Invece è gremita la gradinata di fronte a noi, sappiamo, Juventus, tifosi in ogni parte d'Italia e soprattutto anche qui in Emilia Romagna. Il saluto tra Aquilani e Spalletti: Aquilani è stato giocatore di Spalletti alla Roma, i due hanno un ottimo rapporto nonostante i 25 anni di differenza, mentre adesso le squadre sono pronte per dare il calcio d'avvio, verrà dato dalla Sassuolo. Giocherà in divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, schierato da sinistra a destra. Alberto Aquilani parte con un 4-3-3, Muric il portiere, 5 Grano, Inzes, Leisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e Lorienté davanti. La Juventus invece si affida alla seconda maglia, la maglia rosa con calzoncini e calzettoni bianchi, comunque storica gara che inizia in questo momento, perché inizialmente la Juventus aveva la maglia rosa, poi la leggenda dice di un errore in tintoria divenne bianconero, e insomma il bianconero è sinonimo di Juventus. Luciano Spalletti con tanti assenti, l'ultimo Locatelli che rientrerà addirittura con il nuovo anno, sarebbe stato un ex Vicario, il portiere Calulo, Bremer, Lucumi e Zelic in difesa, con Manners, Douglas Luiz con a centrocampo, con Seisao, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, Colomboni ancora titolare dal primo minuto, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Gianluca Sacchi della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e Guardialine, Zufferli di Udine il quarto ufficiale, Garzini di Genova e Piccinini di Forlì al VAR. C'è subito Berardi che entra in aria, carica e si guadagna angolo, ma tutto inutile perché al termine dell'azione, così come da disposizione, si alza la bandierina di Imperiale e il Guardialine che opera sotto la tribuna da dove vi parliamo e vede una posizione irregolare del capitano del Sassuolo Domenico Mimmo Berardi. Punizione dunque per la Juventus, 3 punti di differenza. Sassuolo una partita finora giocata in casa, vinta contro l'altra torinese il Torino, poi sconfitta alla prima in casa dell'Atalanta e poi pareggio nel derby con il Bologna. Riduce da un pareggio anche la Juventus con il Milan, tra l'altro acciuffati in extremis dal colpo di testa di Gatti, in precedenza vittoria a Frosinone e vittoria allo Stadium con il Parma. Adesso è la Juventus, scarica a sinistra per Zelic che entra in area di rigore, il tocco all'indietro per Alai Begovic, lo scarico, la conclusione da parte di Nico Gonzalez e il pallone che termina alto sopra la traversa. E beh, gli applausi che sentite con l'assistenza tecnica di Andrea Neri confermano la netta predominanza di sostenitori della Juventus, partita che comunque è iniziata in modo molto promettente. Siamo neanche a 2 minuti, c'è stata un'incursione del Sassuolo di Berardi fermata però dalla bandierina della Guardialine e poi questa conclusione di Nico Gonzalez con il pallone che è terminato alto di poco oltre la traversa. La serata è gradevole, la temperatura si sta avvicinando alla situazione stagionale, ossia ai livelli di metà settembre, fine estate, però insomma avvicinandosi all'autunno. Siamo a circa 26 gradi, destinata un può scendere, non diciamo ideale, ma sicuramente meglio rispetto alle prime giornate di campionato quando anche a quest'ora si superavano i 30 gradi. Adesso la Juventus che parte con il capitano Bremer che va dal compagno di reparto Lucumi, il tocco si abbassa per ricevere il pallone, Nico Gonzalez, quindi poco fa pericoloso il pallone che arriva all'indietro, poi c'è ancora la giocata di Douglas Luiz ancora per Bremer, si abbassa Douglas Luiz, adesso prova ad andare in pressing su di lui Torsved, il pallone che però viene recuperato dalla Juventus ancora con Lucumi, ancora con Douglas Luiz va tutto a destra da Calulu, il controllo di Calulu, eccolo con Seisao che tocca il primo palo della sua partita, lo fa con un retropassaggio per Bremer lateralmente ancora per Lucumi, elegantissimo Luciano Spalletti davanti alla sua panchina, molto più sportivo Alberto Aquilani con t-shirt blu su pantaloni blu e scarpe sportive e bianche. Ancora il controllo da parte di Douglas Luiz che va allo scambio con Bremer all'altezza della linea centrale del campo, Bremer all'indietro per il portiere della Juventus, Vicario, completo giallo per lui, ancora Douglas Luiz che gestisce il pallone, il tocco sulla sinistra per Lucumi

ancora per Alajbegovic, confermato, quindi nonostante la prestazione un po' a sprazzi contro il Milan, il talento giovanissimo bosniaco, prolungato possesso palla della Juventus, ma non si esce dalla fascia centrale del campo, ancora Juventus con Douglas Luiz che ormai è entrato nella cabina di regia della Juventus, anche lui sembrava un giocatore fuori dal progetto. Recupera il Sassuolo, lancio per Berardi, non aggancia il capitano del Sassuolo, un pallone che lo avrebbe potuto proiettare verso la porta di Vicario e la Juventus riesce a rimediare proprio con un retropassaggio per il portiere Vicario che effettua il rilancio per Alajbegovic. Il controllo non è dei migliori, sbaglia però anche il Sassuolo con 5 grano, poi c'è un fallo compiuto da Izes e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della linea centrale del campo, mentre il Sassuolo va con Matic a ostacolare la ripartenza del gioco della Juventus, che invece avviene con Douglas Luiz. C'è Con Miners che riceve palla, l'olandese poi dà all'indietro ancora per Lukumi che va a servire ancora Nico Gonzalez, poi per Con Miners per Zelik ancora per Con Miners, all'indietro per Lukumi tiene il pallone sempre all'altezza della centrale del campo, prova adesso un pressing il Sassuolo con il tocco per Lukumi che va ancora all'altezza della centrale del campo ma si ferma perché non trova giocatori liberi e va lateralmente da Bremer proverà a innescare con Seisao, così è, eccolo con Seisao che va a metterla al centro per Nico Gonzalez, costretto a retrocedere. Nico Gonzalez ancora protegge il pallone prima di servire Alajbegovic che sfila davanti alla panchina di Alberto Aquilani, si accentra ancora Alajbegovic, il tocco per Con Miners per Zelik che rientra, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Lukumi, ancora Bremer. Direi che in questa fase il possesso della Juventus è al 100%, però non si avanza dalla fascia centrale del campo perché il Sassuolo non concede spazio, ancora con Miners, continua il possesso palla della formazione bianconera questa sera in maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, ancora il tocco per Lukumi per Bremer per Con Seisao contrastato da Doig, ancora Con Seisao prova ad accentrarsi, tocco all'indietro per Calolo prova il lancio per Con Seisao, Doig lo intercetta e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore della Juventus che registriamo dopo 6 minuti con il parziale fermo sullo 0-0 tra Sassuolo e Juventus qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lancio per Con Seisao, ha messo la punta del piede Doig e ha messo il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, eccola la battuta, il pallone che arriva adesso viene posizionato, poi viene battuto corto ancora per Con Seisao che sbaglia completamente il controllo, se ne può andare proprio il Sassuolo con Doig a grandi falcate, poi il passaggio è corto, attenzione, errore, Sassuolo che ne approfitta, entra in area di rigore, la chiusura di Bremer, l'uscita da parte del portiere, tutto regolare, ancora una volta Berardi era stato bravo a seguire l'azione, ad approfittare di una manovra sbagliata della tre quarti della Juventus, stava per presentarsi solo davanti al portiere Vicario, poi c'è stato il pressing su di lui di Bremer che non ha consentito a Berardi di calciare, poi coraggioso Vicario a buttarsi con il colpo sul pallone, a farsi travolgere tanto da Bremer quanto da Berardi, però a catturare il pallone, poi Sacchi ha fatto ampi gesti che era tutto regolare e che quindi non c'era fallo. Juventus che riparte, bello schema di questi primi 7 minuti è questo, possesso palla sterile della Juventus, veloci ripartenze del Sassuolo, anche se però la Juve ci ha provato con un tiro dal limite di Nico Gonzalez terminato di poco alto, qui però sbaglia la Juventus, regalato un fallo laterale alla Sassuolo battuto da Doig, il tocco all'indietro per Izes che va lateralmente ancora per Leisen per il portiere Muric, kosovaro, il tocco poi all'indietro completo rosso per Muric, il colpo di testa da parte di Bremer che carambola ancora sul giocatore Sebastiano Esposito, arrivato dopo una trattativa complessa dopo che aveva lasciato il ritiro del Cagliari praticamente negli ultimi giorni di mercato, oggi schiera al centro dell'attacco anche se lui non è proprio un finalizzatore come il fratello Pio Esposito dell'Inter, però ha giocatori molto veloci come Berardi e dall'altra parte a sinistra all'Oriente che possono creare spazi, ma è la Juventus in possesso palla con Zelik, il turco, la sventagliata per il tentativo di Con Seisao, Doig legge la situazione, colpisce di testa ma recupera palla ancora la Juventus sulla tre quarti campo, il tocco per Con Seisao che va all'indietro ancora per la giocata di Douglas Luiz che parte praticamente dalla linea dei difensori prima di appoggiare per Lukumi di prima intenzione, Colomoni, primo pallone toccato da Colomoni e perso, recupera Torsved per il Sassuolo, il

0: Tocca indietro ancora per Izes, la giocata di Matic, il controllo di Nemanja Matic che poi va a mettere il tocco ancora per Lipani. La giocata del Sassuolo, il pallone che esce, per l'arbitro si tratta di rimessa con le mani in favore della
1: Santis.
0: Juventus. Vai.
1: Ti interrompo dallo studio, così come promesso torniamo da Manuela Collazzo per il volley. Italia-Slovacchia, Modena per le formazioni. Collazzo, a te la linea.
2: Mancano 10 minuti all'inizio della sfida, si provano i servizi, le formazioni, naturalmente vediamo conto di quella dell'Italia. Ci sono due novità rispetto alle precedenti uscite, almeno per quanto riguarda il step 1 di partenza, perché il libero non è Balaso bensì Laurenzano e c'è un cambio al centro, riposo per Galassi, gioca Mati che è il più giovane del gruppo. Dunque l'Italia schiera, Giannelli in regia, Romano è l'opposto. Posto, gli schiacciatori sono Lavia e Bottolo, i centrali sono Sanguinetti e Mati e il libero è appunto Laurenzano. Manca poco, però la partita comincerà alle 21:05, dunque una decina di minuti circa. Ci risentiremo dopo, a te Francesco.
1: A dopo allora con Manuela Collazzo per il volley, subito di nuovo Sassuolo Juventus, Giuseppe Bisantis.
0: In attesa dell'intervento da studio per introdurre nel nostro racconto anche l'europeo di pallavolo uomini da Modena, come abbiamo sentito Italia-Slovacchia, quindi insomma non distante qui da Reggio Emilia, qualche decina di chilometro, ancora il rilancio, il pallone colpito da Lucumi, ovviamente non è cambiato il parziale che è sempre di 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Sebastiano Esposito mette giù il pallone, il lancio per Cinquegrano, scatta via il giocatore rientrato alla base dopo un'esperienza all'Inter Under 23, si fida molto di lui, Aquilani tra l'altro ha sempre lanciato i giovani e quindi Cinquegrano oggi parte titolare, giocatore classe 2004, prova l'incursione, il pallone che termina in fallo di fondo con la Juventus che è già ripartita, l'apertura laterale ancora per Lucumi, c'è Celik sulla destra ma sono tutti marcati, Lucumi si ferma e va ancora da Bremer, davvero uno schema ripetitivo che stiamo vedendo finora in questa partita che dopo 11 minuti vede Sassuolo-Juventus sullo 0-0 con qualche fiammata nella ripartenza del Sassuolo e una conclusione da fuori di Nico Gonzalez per la Juventus, palla alta, non di molto sopra la traversa, ancora il controllo da parte di Bremer di prima intenzione, Nico Gonzalez, il tocco poi all'indietro per Lucumi per Alaibegovic per Comminers all'indietro, si muovono i due allenatori che vanno a cercare appunto di scuotere le squadre finora abbastanza bloccate, il rilancio ancora Doig che ha insomma la non facile gatta da pelare di seguire Francisco Conceição che recupera il pallone, lo mette giù da terra però il Sassuolo, fischia Sacchi, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus, a terra è finito Nico Gonzalez e quindi calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della tre quarti campo, viene allontanato il pallone dal punto di battuta, tra l'altro tarda un po' ad arrivarne un altro, proprio Francisco Conceição che si trasforma in raccattapalle, ne va a recuperare uno e quindi si può ripartire con questo calcio di punizione. Vediamo che c'è la Juventus con Tenko Miners che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa toccando all'indietro per Bremer ancora lateralmente a sinistra per Lucumi ancora per Bremer, il controllo di Bremer, il tocco sulla destra, il retropassaggio di Comminers ancora per Vicario che è poco fuori la propria area di rigore, con i piedi va a smistare per Lucumi ancora di prima intenzione per Celik, prestato da Berardi, Celik all'indietro ancora per il portiere Vicario a destra per Kalulu ancora il controllo centrale per il tentativo da parte della Juventus con Francisco Conceição che si guadagna a fallo laterale, ma siamo all'interno della metà campo della Juventus, rimessa con le mani dunque in favore della squadra ospite che va a battere con il conteggio di Sacchi che era appena iniziato su Kalulu, il tocco per Bremer ancora all'indietro per il portiere Vicario che al limite dell'area piccola esce, palla al piede, nessuno va a contrastarlo, quindi Vicario può tranquillamente portare il pallone dove vuole prima di effettuare un passaggio abbastanza rischioso per Nico Gonzalez che poi va a toccarlo per Comminers che è pressato da Torsved, preferisce andare ancora una volta dal portiere, il tocco a sinistra per Lucumi che si sgancia, Lucumi, Colomuani, buono il tocco per Nico Gonzalez, buona anche la lettura in diagonale di Doig che con un retropassaggio chiama in causa il portiere Muric che effettua un rilancio, Lorientè il primo pallone toccato dalla francese, Lorientè prestato dal connazionale Kalulu, alla meglio Lorientè, il tocco all'indietro per Doig prova ad accelerare sulla fascia sinistra e riesce a lasciare sul posto un avversario, ma attenzione Sacchi

ferma il gioco perché correndo Doig probabilmente ha colpito al volto il giocatore della Juventus. Proteste da parte dei tifosi del Sassuolo che, come sentite evidentemente, non sono pochi neanche loro, e anche di Alberto Aquilani che adesso sta parlando con il quarto ufficiale Luca Zufferli, arbitro della sezione di Udine, per dire che insomma questo fallo probabilmente non c'era, però il giocatore della Juventus rimane a terra, quindi c'è stato questo contatto. Doig nella corsa, era stato molto bravo Doig a lasciare sul posto.

evidentemente correndo ha colpito al volto Francisco Conceição, che si è rialzato. Punizione Juve e proteste da parte del Sassuolo. La punizione battuta, catturata però dal Sassuolo. Qui Matic rischia di perdere il pallone, è costretto a darlo all'indietro, dove c'è poi Leysen, centrale belga arrivato in estate dall'Union Saint-Gilloise. Ancora il pallone che viene rilanciato, il tocco poi per Torsved di esterno, l'intervento da parte di Bremer, ancora centrocampo Nico Gonzalez, lo spunto da parte della Juventus, il tocco a sinistra per Alaibegovic, due uomini su di lui, Alaibegovic passa in mezzo, dribbling, la mette al centro, Doig la lascia passare per evitare appunto carambole pericolose. Conceição la tiene in campo, quindi l'azione per la Juventus prosegue con Conceição dall'altra parte che prova a svariare sulla sinistra, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Lukumi, non è proprio uno stoccatore, quindi non tira, il colpo in testa di Cinquegrano che mette il pallone in fallo laterale, si prende gli applausi anche da parte di Alberto Aquilani e del suo vice fedelissimo Cristian Agnelli, che adesso sbuca anche lui dalla panchina. Adesso il pallone all'indietro per la giocata di Douglas Luiz, ancora per Bremer per Douglas Luiz, mette a campo della Sassuolo, Douglas Luiz, l'apertura per Lukumi a sinistra, ancora per Alaibegovic, comunque in partita il giocatore bosniaco, è stata bella la sua azione, poi ha messo al centro, avrebbe forse potuto tirare seppur in posizione decentrata, però insomma il pallone è messo al centro, nessuno che è intervenuto, insiste però adesso la Juventus, ancora con Conceição, il tocca indietro per Bremer ancora lateralmente per la giocata di Douglas Luiz, il tocco ancora all'indietro per Lukumi che va sempre da Douglas Luiz, cerchio di centrocampo, il tocco poi per Bremer ancora che stoppa, mette il pallone a destra, ancora per Conceição che prova ad accentrarsi, ancora per Bremer lateralmente per Douglas Luiz per Lukumi che avanza, poi si ferma, ancora il tocco all'indietro per Douglas Luiz, aspetta il Sassuolo, ancora Juventus con Miners, palla per Alaibegovic per Celik, chiedono una posizione irregolare in partenza di Celik, però l'azione prosegue, Celik ancora per Alaibegovic per Celik, il giocatore ex Roma, calcione adesso da parte di Itzes ai danni di Alaibegovic che finisce addirittura a bordo campo, l'arbitro lascia proseguire, tra l'altro eventualmente i soccorsi possono arrivare perché il giocatore bosniaco è a terra a bordo campo, lamenta un calcione, ma ecco che arriva dalla panchina, tra l'altro sotto la tribuna dove vi parliamo, quindi lì è avvenuto il fatto, medico e massaggiatore della Juventus per soccorrere il numero 17 della Juventus e insiste, quindi prosegue la manovra e la partita, il tocco è per Bremer gira su se stesso, il pallone che arriva poi ancora in profondità, l'1-2, l'uscita da parte di Itzes, il giocatore reo di aver dato un calcione a palla lontana al giocatore della Juventus Alaibegovic, pallone che esce, non ci arriva all'Oriente, mentre vediamo che il team manager della Juventus Fabris invita il giocatore della Juve che può rientrare perché non è che è entrato in campo, lo staff medico della Juventus, sappiamo la nuova disposizione che in caso di infortunio devi uscire e per un minuto non puoi rientrare fino al nuovo segno dell'arbitro, però in questo caso il gioco non si è interrotto perché le cure Alaibegovic l'ha ricevuto già a bordo campo, quindi il gioco non si è interrotto e non c'era motivo ovviamente di far restare fuori dal campo il giocatore della Juventus che si è ristabilito, lancio per Conceição, l'uscita di Muric che va ad anticipare e blocca il pallone. Siamo arrivati alla 18esima minuto alla Mapei Stadium ed è sempre 0-0 il parziale tra Sassuolo e Juventus, con un possesso palla dominante della Juventus ma poche occasioni da gol, pochi interventi dei portieri, anzi più insidioso il Sassuolo con le ripartenze di Berardi, un paio, una fermata dal fuorigioco, una da un'uscita bassa del portiere juventino Vicario, la rimessa con le mani adesso in favore del Sassuolo, se ne incarica Doig, il tocco all'indietro ancora per Leysen che va all'indietro sempre dal portiere, il pallone che arriva ancora dalle parti di Muric ancora per Leysen preferisce effettuare il lancio lungo per l'Orientello, precede Calulu, il controllo della Juventus con Douglas Luiz, poi la giocata da parte di Nico Gonzalez che l'alza per Francisco Conceição che effettua una cross, ci sarà l'angolo numero 2 in favore della Juventus, sempre dalla bandierina di destra, porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juventus in questo primo tempo, ancora una volta angolo procurato da Conceição, mentre vediamo che da come sono schierati è molto particolare per un angolo perché vediamo ben 4 giocatori della Juventus dietro e 4

0: Del Sassuolo davanti, e quindi come a studiare una ripartenza. Di solito siamo abituati sui calci d'angolo a vedere 20 giocatori in area di rigore, e invece ne rimangono 4 fuori e 4 a riprendere la ripartenza. Battuto corto l'angolo, Conceição ancora entra in area di rigore, svaria, la mette morbida in aria, il colpo di testa a liberare da parte di Leisen, insiste però la Juventus, tiro ribattuto, poi Berardi che gira il tentativo di Esposito, toccato fallosamente, e attenzione giallo per Lucomini che si dispera, è intervenuto cercando il pallone, ha toccato la gamba di Sebastiano Esposito. Sacchi, non distante dall'azione, ha estratto il giallo per Lucumi, che da terra si è messo le mani sul volto per questa ammonizione che riteneva non appropriata, e quindi Lucumi ammonito, primo ammonito della partita. Lo registriamo quando sta per scoccare il 20° minuto della partita. Ovviamente non ci sono squalificati, non risultano neanche diffidati, e dunque abbiamo l'ammonito della partita, che il difensore centrale Lucumi arrivato nel mercato estivo dalla Bologna. Rimane comunque a terra Sebastiano Esposito, qui non credo si possa trattare di simulazione, e quindi c'è il intervento da parte dell'arbitro che va a verificare le condizioni di Esposito. Siamo arrivati al 20° minuto, non si sblocca il parziale, noi approfittiamo di questa pausa per mandare il primo messaggio pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo da Reggio Emilia il 21° minuto, Sassuolo 0, Juventus 0. Seguiamo solo questa azione del Sassuolo con Cinquegrano, che manca il cross di Lorientè. E allora dovremmo esserci con l'inizio della partita di pallavolo tra Italia e Slovacchia, ma passiamo prima dallo studio. Domenica Sport, Francesco Albanese.
2: È così, allora, prima di andare da Manuela Colazzo a Modena per Italia-Slovacchia, aggiornamento dal tennis: è in corso di svolgimento la finale maschile degli US Open, Zverev contro l'americano Shelton. Zverev, il tedesco, ha vinto il primo set per 6-3, conduce nel secondo sempre Zverev per 1-0. Manuela Colazzo, Modena, Italia-Slovacchia, europei di volley maschili.
3: È quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, seguiti gli inni nazionali, il Pallapanini è gremito, naturalmente tutto o quasi a favore dell'Italia. C'è un piccolo gruppetto anche sparso di tifosi slovacchi, quello che sentite è l'entusiasmo dei tifosi di Modena per la chiamata degli azzurri. Tocca per primo al capitano, il palleggiatore Simone Giannelli, poi Bottolo, lo schiacciatore, che ieri però è stato sostituito nel primo set da Luca Porro, l'altro schiacciatore Daniele Lavia, poi Yuri Romanò, l'opposto, dunque compone la diagonale principale con Giannelli. Dicevamo, i centrali sono Sanguinetti e la novità Mati, centrale di Modena, gioca a Modena, che parte dunque dall'inizio, è libero. L'altra novità è Laurenzano, dunque riposo per Galassi, centrale anche lui, centrale di Piacenza, e Balaso, il libero della Lube Civitanova. Dunque sono le grandi novità di stasera. Sera, Mati e Laurenzano, queste le scelte di De Giorgi. Gli azzurri sono schierati in cerchio in mezzo al campo, fra pochissimi minuti comincerà Italia-Slovacchia, e dunque crediamo di poter cominciare l'imbalzo di linea, e andiamo allora da Giuseppe Di Santis per Sassuolo-Juventus.
0: Perfetto, rimbalzo di linea sulla via Emilia, calcio e pallavolo. Qui siamo arrivati al 23° minuto, la situazione non è cambiata, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che adesso esce bene, palla al piede, Lipani lascia Sebastiano Esposito che si è ristabilito dopo quell'intervento che abbiamo annunciato prima del messaggio pubblicitario su Lucumi, che poi si è preso anche il primo cartellino giallo della partita. Vediamo che c'è ancora il Sassuolo, anzi la Juventus, che tiene palla con Bremer, il tocco per Douglas Luiz per Kalulu, lancio di Kalulu, la chiusura da parte di Leisen, poi non riesce però l'Orientè a controllare questo pallone che termina in fallo laterale. La rimessa con le mani è per Kalulu che va a battere, sollecitato dall'arbitro, il tocco all'indietro ancora per Bremer per Lucumi, fresco di cartellino giallo. Lucumi nel cerchio di centrocampo, lo scarico a sinistra per Conminers ancora per Lucumi, siamo nella metà campo della Juventus. Lucumi, Conminers ancora per Lucumi.

0: Eccomi sulla destra, il controllo da parte di Bremer, sbagliato il rilancio, può uscire Leisen per il Sassuolo, sbaglia tutto però Torsved, che sta giocando in un ruolo particolare, sarebbe nel 4-3-3 uno dei tre di centrocampo, però si inserisce centralmente sfruttando la sua potenza fisica. Zelik, il tocco poi all'indietro, ancora per Conminers lateralmente per Douglas Luiz, Colomboigny stoppa il pallone molto lontano dalla porta, lo perde l'Orientè, tocco all'indietro Leisen, il controllo da parte del Sassuolo con Sebastiano Esposito, il rilancio, la velocità di Lorientè che arriva sul pallone prima di Bremer però rinviene su di lui, gli prende non solo il pallone ma lo tiene in campo, alimenta ancora la manovra per la Juventus con Kalulu, con Seisau, Kalulu riesce a far tenere in campo il pallone ma non a farlo filtrare, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani battuta dalla Juventus, retropassaggio per il portiere Vicario, scocca il 25esimo al Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Allora sentiamo da Manuela Collazzo, si è iniziata Italia-Slovacchia di pallavolo.
1: È cominciata, l'Italia conduce 2-1, buona ricezione di Laurenzano e Giannelli ha chiamato in causa Romano che ha chiuso un colpo potente lungo linea per l'opposto azzurro, dunque l'Italia conduce sulla Slovacchia 2-1 a inizio primo set, la via è stato suo il primo punto della sfida a favore dell'Italia che adesso prova a contenere l'attacco slovacco di Rendla, nello specifico non riuscendoci, dunque due pari tra Italia e Slovacchia a inizio sfida, siamo naturalmente nel primo set, terza uscita degli azzurri nella fase a gironi, Sassuolo-Juventus.
0: Qui ci avviciniamo al 26esimo minuto, sempre 0-0 tra Sassuolo-Juventus, gara adesso più equilibrata dopo la fase con prolungato ma inutile possesso palla della Juventus e il Sassuolo che adesso prova ancora con Torsved, il solito muro di Lokomi che va di testa ad anticipare il giocatore norvegese, può ripartire però con Miners che la mette bassa, ottimo l'intercetto da parte di Itzes, poi Berardi va a terra, non c'è niente per l'arbitro, subentra Matic che protegge il pallone, il tocco poi per Sebastiano Esposito, apertura a sinistra per l'Orientè che però non si mette in movimento, si ferma, il tocco poi per Lipani, ancora per l'Orientè per il controllo da parte del Sassuolo con Matic ancora all'indietro per Sebastiano Esposito, ancora la giocata a centrocampo con Berardi che adesso va a fraseggiare con l'esperto centrocampista serbo Matic, ancora il pallone controllato dal Sassuolo, lo scatto da parte di Doig che vede a sinistra e lo serve l'Orientè punta l'area di rigore, alza la testa, un esterno assolutamente sbagliato l'Orientè, ma sbaglia anche il rilancio della Juventus, lo recupera Berardi, prova l'1-2, limite dell'area, entra in area, l'uscita del portiere che poi però si scontra con Bremer, Vicario, ma riesce nello stesso tempo a colpire con il piede ed allontanare il pallone, ancora un'azione del Sassuolo sullo strettissimo con Berardi al centro della manovra che poteva creare problemi alla retroguardia juventina che centralmente con la palla a terra soffre un po', il controllo da parte di Bremer, mentre vediamo che già sono in 5 i giocatori della Juventus che stanno effettuando riscaldamento dalla panchina, ma non mi sembra che alle viste ci siano dei cambi, il tocco è ancora a destra per la giocata di Lokomi o Miners, ancora per Lokomi, il tocco per Conminers ancora per Alai Begovic che dopo il colpo ricevuto da Itzes è rimasto per un po' ai margini del gioco, ancora il tocco per Douglas Luiz, l'apertura poi per Conceição sulla destra e Kalulu che lo ha servito, Conceição l'1-2, si allunga forse il pallone il portoghese poi scivola, non c'è niente anche in questo caso, l'Orientè può ripartire, Matic che ha le sue lunghe leve poi forse subisce fallo al centro campo, anche questo per l'arbitro irregolare, il lancio viene intercettato da Bremer e può quindi ripartire la Juventus sempre a centrocampo. Noi siamo al 28esimo minuto, primo tempo, Sassuolo 0 Juventus 0, torniamo a Modena, pallavolo.
1: A Modena c'è già stato un time out, lo ha chiamato il CT della Slovacchia Masny, l'Italia avanti 5-2, sta sfruttando bene il turno al servizio di Mati, centrale che gioca proprio a Modena, adesso non forza, prova a piazzarla, attacca la Slovacchia con uno dei suoi schiacciatori, Rendla, c'è un altro errore da parte dei nostri avversari, dunque molto fallosa la Slovacchia in questo avvio di sfida, l'Italia ne approfitta per portarsi sul 6-2, anche se c'è un challenge e quindi il gioco è fermo, la situazione 6 Italia 2 Slovacchia, ci potrebbe essere stato un tocco del nostro muro ma noi torniamo a Sassuolo Juventus perché qui non si gioca, te Giuseppe Bisantis.

0: abbiamo superato il 29esimo minuto, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. C'è ancora un intervento dell'arbitro per un fallo ai danni di Alai Begovic, già battuto dalla Juventus. Siamo però sempre all'altezza della linea centrale del campo con Bremer che va a impostare a destra per Calolo, Calolo per Colomuani che deve andare a prendersi il pallone molto lontano dall'area di rigore. In pratica i due centrali, Inzes e Leisen, fanno una marcatura stretta sull'attaccante ex Paris Saint-Germain. Il tocco ancora per Alai Begovic, l'apertura all'indietro per Lukumi, Lukumi ancora per il portiere Vicario che la mette giù. Vicario, Douglas Luiz sbaglia il passaggio che sembrava elementare e regala un fallo laterale al Sassuolo, tra l'altro in fase di attacco, e quindi va alla battuta il Sassuolo, meglio non si trova il giocatore incaricato della battuta. Arriva Cinquegrano senza troppa fretta, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia, ma l'indirizzo ovviamente dei suoi giocatori li vede un po' scollati per quello che riguarda i reparti. Ancora il controllo da parte di Matic, trattenuto per la maglietta che si è visto dalla nostra postazione allargarsi. Adesso i tifosi, che sentite sono quelli della Juventus, chiedono il ritorno al successo dei bianconeri dopo le prime due vittorie, Frosinone in trasferta e Parma in a casa. È arrivato il pari acciuffato al 92esimo allo Stadium contro il Milan con il colpo di testa di Federico Gatti. Federico Gatti che figura in panchina. Poi in un momento di pausa del gioco vi comunicheremo anche la composizione delle panchine, che vedono 14 giocatori per il Sassuolo, 11 per la Juventus, che ha una lunga assenza di giocatori infortunati, una lunga lista di giocatori infortunati. Ancora il tentativo di Torsvet che non dialoga con Esposito, il pallone recuperato da Douglas Luiz, Douglas Luiz per Kopmeiners, Kopmeiners ancora a sinistra per Alai Begovic, sempre per Kopmeiners, Kopmeiners mette a campo del Sassuolo, tocco all'indietro, prova a sganciarsi Lukumi, Lukumi lateralmente per Bremer, Bremer cerchio di centrocampo, il pallone per Douglas Luiz, poi per Colomuani, ancora per Nico Gonzalez, prova a svariare la Juventus, il taglio di Nico Gonzalez, l'uscita di Cinquegrano, poi perde palla con Kopmeiners, la recupera invece ancora Alai Begovic che va a terra, l'arbitro lascia ancora proseguire il cross di Kopmeiners, attraversa lo specchio della porta, la mette in corner Doig, ci sarà il terzo angolo per la Juventus, ma è un intervento abbastanza lungo e dunque 31 e mezzo, Sassuolo 0 Juventus 0. Torniamo a Modena, palla a volo.
1: Controlla la nostra nazionale che mura l'attacco tentato dall'opposto della Slovacchia, Matejcik. L'Italia si porta sull'8-3 nel primo set. Simone Giannelli al servizio, il nostro capitano non forza, prova a piazzarla, c'è la ricezione buona della Slovacchia e poi l'attacco in diagonale del capitano Inat. Dunque quarto punto dei nostri avversari, sono 8 i punti dell'Italia, un'Italia concentrata, attenta, approfitta anche delle inesattezze, delle imprecisioni, dei falli della Slovacchia. 8 Italia, 4 Slovacchia nel primo set, ancora Sassuolo Juventus.
0: E noi abbiamo superato il 32esimo minuto, non si sblocca la parziale di 0-0, l'angolo per la Juventus non ha avuto effetti. Ancora una volta abbiamo visto, nonostante il tiro dalla bandierina, 4 giocatori della Juventus retrocedere nella propria metà campo a marcare, 4 del Sassuolo pronti a ripartire, evidentemente mosse da scacchi quasi. Attenzione, spazio per la Juventus, ma il tiro di Kopmeiners è troppo debole, un piattone che finisce tra le braccia di Muric, ma la distanza era simile a quella di un rigore, era a mezzaluna antistante l'area di rigore, il portiere era leggermente avanti. Kopmeiners questa volta non aveva lo schermo dei difensori del Sassuolo, avrebbe potuto calciare di collo e magari angolarlo, ha fatto partire un appiatto, Muric non si è neanche dovuto spostare, ha bloccato il pallone e ha rilanciato la manovra per il Sassuolo, mentre insiste ancora la Juventus con Alai Begovic. Alai Begovic va via sulla sinistra, il tocco ancora per Nico Gonzalez che si va a guadagnare, fa laterale ma si alza anche la bandierina perché in effetti lo aveva segnalato Muric, il portiere del Sassuolo, ma anche a noi dalla nostra postazione era parso che sul primo passaggio Nico Gonzalez fosse in posizione irregolare, e quindi c'è un calcio di punizione per il Sassuolo che comunque sta attraversando un momento un po' difficile perché la Juventus avanza di metri in campo, il Sassuolo poco fa stava per concedere una conclusione, anzi l'ha concessa facile a Kopmeiners che però ha calciato centralmente di piatto consentendo la presa. Muric qui sbaglia Cinquegrano che non pressato forse non si era accorto che il campo era finito e quindi regala un fallo tra la Juve che però non ne approfitta. Ancora un intervento di Bremer ai danni di Esposito, e beh, quelli del Sassuolo dicono se prima è ammonito Lukumi è lo stesso fallo, ammonisce anche Bremer, ma credo che Sacchi questa volta non sia dell'idea, sta richiamando Bremer.

0: perché tra l'altro all'abbraccio c'ha la fascia di capitano e quindi può discutere con l'arbitro. Ancora una volta Esposito che magari non concluderà molto verso la porta, però fa movimento e procura problemi alla difesa avversaria, diciamo un'ammonizione e mezzo, perché quella di Lucumi poteva starci anche questa di Bremer. E allora punizione per il Sassuolo, ma noi quando siamo a 34 minuti e mezzo ribadiamo la parziale, Sassuolo 0 Juventus 0, e torniamo da Manuela Collazzo a Modena per la Pallavolo.
1: Controlla l'Italia nel primo set, difesa lunga di Laurenzano, poi Murato, il tentativo d'attacco della Slovacchia che prova al centro, sempre attento Laurenzano, la via in contrattacco, scambio lungo, l'Italia conduce 11-6 nel primo set. Adesso free ball per la nostra nazionale, Laurenzano in palleggio per Giannelli che chiama l'attacco da seconda linea di Romano, mani fuori, chiude il nostro posto e conquista il 12° punto per l'Italia, 12 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel primo set. E dunque l'Italia ha cominciato bene, sembra controllare in maniera piuttosto agevole. Sassuolo Juventus.
0: Qui invece abbiamo superato il 35esimo da qualche secondo, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, e il Sassuolo che tiene palla, il lancio lungo per lo scatto da parte di Doig che entra in area di rigore dalla sinistra, il tiro esterno della rete, e qui si dispera Berardi perché era posizionato al centro, avrebbe voluto il pallone, Doig però non lo guarda, quasi quasi a non sentire il rimprovero del suo capitano, però è arrivato dalla sinistra, è entrato in area, ha calciato sull'esterno della rete, protetto tra l'altro quel palo dal portiere, ma insomma quelli del Sassuolo avrebbero voluto un passaggio alla centro. Comunque questa azione del Sassuolo ha un po' interrotto un periodo di predominio juventino che insiste con Conceição che entra nel rigore, Conceição, l'uscita di Muric, Doig che va a rimediare, quindi evidentemente alla presunto errore precedente, andando non solo a intercettare il passaggio di Conceição con Muric fuori dai pali, ma anche a tenere in campo il pallone e a evitare il calcio d'angolo. Siamo dall'altra parte con Lorientè che adesso spinge sulla sinistra, Lorientè si fa vedere, riceve Lipani, Lorientè il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie pronto a calciare e calcia, pallone che termina alto, fuori sul tiro di Esposito, abbiamo detto non tira molto in porta, questo è il primo tiro che fa dai 25 metri, si è tuffato ma non ha toccato il pallone vicario, non ce n'era bisogno perché il pallone era al di fuori dello specchio della porta. C'è dunque adesso il rilancio da parte del portiere del Juventus, Vicario, il tocco ancora per Bremer, Bremer per Vicario, Vicario che poi va a servire di prima intenzione per Douglas Luiz, ancora una volta un passaggio di Douglas Luiz non direi proprio calibrato, e costringe Vicario a un controllo non facile per tenere in campo il pallone, poi lo mette centrale ancora per Nico Gonzalez che si mette in movimento dalla propria metà campo, squadre adesso abbastanza allungate, Nico Gonzalez, buona la manovra dell'argentino che arriva al limite del rigore, poi però fa tutto bene tranne il tocco per Conceição con il pallone che termina sulla fondo. Superato il 37esimo comincia qualche brusio misto ad applausi da parte dei tantissimi tifosi della Juventus presenti qui a Reggio Emilia, la situazione è sempre quella di partenza, Sassuolo 0 Juventus 0, possiamo tornare alla Pallavolo, primo set tra Italia e Slovacchia.
1: Italia conduce 14-8, il muro azzurro sul tentativo d'attacco della Slovacchia, il secondo muro questa volta intercetta il colpo da seconda linea di Inat, il tocco decisivo è di Mati, davvero bravo il centrale di Modena, porta l'Italia a quota 15, l'Italia dunque per ora non ha alcuna difficoltà, funziona tutto nella nostra metà campo, 15 Italia, 8 Slovacchia, ancora la via al servizio per la nostra nazionale, siamo nel primo set, torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Dove abbiamo superato il 38esimo minuto, ha provato l'incursione alla Ibegovic, questa volta è stato chiuso dalla retroguardia del Sassuolo che ha favorito l'uscita bassa di Muric, ancora il Sassuolo con Izes, il rilancio Berardi, per ora la posizione irregolare con il colpo di testa, ma no, infatti era irregolare, anzi no, è rimessa laterale in favore del Sassuolo, e infatti quelli della Juventus stanno dicendo alla guardialine sotto la nostra postazione imperiale, ho detto ma come, e a questo punto l'azione è finita, sbandiere lo fuorigioco e punizione nostra e non rimessa laterale per il Sassuolo, può darsi anche che Berardi non fosse in fuorigioco, a me sinceramente era parso almeno 7-8 metri avanti rispetto al difensore della Juventus, quindi rimessa laterale per il Sassuolo. Matic si ferma, il centrocampista serbo, il tocco all'indietro ancora per Izes, Izes che va da Leisen, Leisen che controlla il pallone e poi va ancora da Izes, Izes lateralmente a destra per Matic.

0: Matic, Matic con il sinistro per Torsved, Torsved ancora il pallone per Berardi, Matic tiene bene palla il Sassuolo, il possesso palla, il tocco di palla è una delle caratteristiche delle squadre di Alberto Aquilani, anche se in questo caso è la Juventus che ha un maggiore possesso palla, però il Sassuolo quando ne è in possesso è davvero difficile toglierla. Ancora il tocco a sinistra per Lorienté, molto defilato Lorienté, prova a entrare in aria, il tiro deviato e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore del Sassuolo, 3 ne ha battuti la Juventus. Ci avviciniamo al 40° minuto, ovviamente vi racconteremo in diretta questo tiro dalla bandierina, prima di tornare da Manuela Collazzo al Palapanini di Modena per il racconto di Italia-Slovacchia, terza gara dell'Italia nel europeo maschile di pallavolo. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, preoccupato Spalletti che va a chiamare un movimento difensivo su questo calcio d'angolo che viene battuto dallo stesso Lorienté sul primo palo, allontana la difesa della Juve, carica Doig, il sinistro basso deviato, il pallone che termina in fallo laterale, tocco di due difensori della Juventus, ma è stato molto bravo Doig a coordinarsi, a tenere basso il pallone che con una selva di uomini davanti a Vicario sicuramente se avesse centrato lo specchio della porta avrebbe costretto Vicario o a un difficile intervento oppure a guardare un pallone insidioso avvicinarsi alla sua porta. Ancora rimessa con le mani di Cinque Grano, rimane dunque in fase d'attacco il Sassuolo, Cinque Grano è un oggetto potente in lontana, la conclusione fischia Sacchi, fallo su Bremer, punizione Juventus, quasi 41 i minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 0, torniamo a Modena, pallavolo.
1: E a Modena c'è time out, lo ha chiamato il nostro CT De Giorgi perché la Slovacchia sta sfruttando molto bene il servizio, già due ace, il primo di Gulak su Bottolo per il 15-11, poi era arrivato il nuovo allungo azzurro e adesso il secondo di Rendla su La Via, dunque cercate i nostri schiacciatori al servizio, 16 Italia, 13 Slovacchia, ma per evitare un pericoloso ritorno dei nostri avversari il nostro CT da Giorgio ha chiamato time out, dunque gioco fermo 16 Italia, 13 Slovacchia nel primo set, torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Noi invece sono 41 minuti più 30 secondi, 0-0 in una gara adesso equilibrata tra Sassuolo e Juventus, anzi più insidioso il Sassuolo, anche se interventi determinanti dei portieri non ce ne sono stati. Ancora il tocco all'indietro per Izes, Izes per Lipani, Lipani che va a servire all'indietro ancora per il portiere Muric, Muric lateralmente in movimento, Leisen, Leisen per Esposito, Esposito per Lorienté, Lorienté ancora per Lipani, Lipani per Lorienté, Lorienté il cambio di gioco per Cinque Grano che non ci arriva di testa ma alle sue spalle c'è Berardi, Berardi poi va a metterlo basso per Esposito, sbaglia il primo controllo Esposito, la recupera Berardi che si coordina per il tiro al volo, il gesto tecnico è d'applausi e infatti gli applausi li sentite, la conclusione però è centrale, è telefonata, nessun problema per Vicario ma non era certo facile addomesticare un pallone simile controllato male da Sebastiano Esposito e magari provare a calciare di potenza e angolato. Ancora la Juventus che quindi prova a risalire mentre Spalletti non appare affatto contento verso i suoi giocatori, li richiama continuamente. Ancora il tocco della Juventus per Bremer, Bremer che è all'altezza della centrale del campo si ferma, va lateralmente, cambia idea, va da Conceição, sembrava volesse andare da Lucumi, invece va da Conceição, pallone di ritorno ancora per Bremer che in questo caso fa il regista partendo dalla difesa, il lancio lungo, il colpo di testa, sbaglia Leisen, l'altro colpo di testa e cerca poi di rimediare, anzi non era Leisen, chiedo scusa, ma era Izes che colpisce due volte di testa sbagliando il primo, poi cerca di rimediare nel secondo ma di fatto regala angolo alla Juventus e quindi sono 4 gli angoli per la Juventus contro 1 battuto dal Sassuolo. Quando siamo sullo 0-0 al 43° minuto non ci sono state grosse interruzioni, potrebbe anche non esserci c'è stato recupero visto che le temperature adesso sono più adatte al periodo, non c'è stato neanche la pausa rinfrescante. Ancora battuto l'angolo corto per Conceição, Conceição che prova a intervenire, il tocco all'indietro per Alaibegovic, ancora la giocata della Juventus con Conceição marcatissimo da Doig, il tentativo della Juventus, la chiusura addirittura di coscia da parte di Matic, prova Esposito a risalire ma è un po' macchinoso a mettersi in movimento, perde palla nel contrasto con Douglas Luiz che va a servire all'indietro per il portiere Vicario che esce fino alla tre quarti per servire il pallone a Lucumi, Lucumi ancora lateralmente per Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer alza la testa, Bremer che poi va ancora una volta a smistare il pallone in avanti per il controllo di

0: Gonzales, Nico Gonzales per Callulu, ancora per Nico Gonzales che si decentra sulla destra, il tocco per Conceição che entra in area di rigore, la mette bassa, rischio autorete da parte del Sassuolo con una piede di Leisen che va a mettere la pallone in corner, ma con il portiere Muric che era fuori dai pali, quindi ci sarà l'angolo numero 5, però curiosità, il primo che viene battuto dalla bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, tutti gli altri 4 sono stati battuti a destra, anche se è un po' lungo questo collegamento, direi di seguire questo calcio d'angolo, anche perché così arriveremo al 45esimo e vedremo se ci sarà recupero, credo di sì, perché vediamo Zufferli, il quarto ufficiale, uscire con la lavagna luminosa, quindi credo un minuto, non di più. Battuto l'angolo, Zelic, il fraseggio, il pallone che arriva con Conceição, la conclusione in due tempi, ci arriva Muric, siamo noi alla Collazzo e i nostri appassionati di pallavolo hanno 2 secondi di pazienza, vi diciamo che il primo tempo giocherà ancora per un minuto, anche se sulla lavagna luminosa di Zufferli succede un po' di tutto, esce un 11, un 99 e alla fine l'1 si giocherà per 60 secondi, 0-0 tra Sassuolo e Juventus, Modena, pallavolo.
1: Attacco al centro di Mati e arriva il punto numero 20 per l'Italia nel primo set, 16 quelli della Slovacchia, turno a servizio di Romanò, il nostro opposto, prima un bel colpo per lui ma veramente smarcato alla grande dal nostro palleggiatore Giannelli, bravo Lorenzano a difendere l'attacco slovacco e poi il contrattacco di Mati, e questo è davvero un grande scambio da parte dell'Italia. Italia 21, Slovacchia 16 nel primo set, Sassuolo Juventus.
0: E allora arriveremo fino al termine, anche perché mancano 15 secondi alla fine del minuto di recupero, poi aggiornamento flash da Manuele da Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia, forse ci auguriamo arriveremo alla fine del set e poi la linea a Roma per la messa in onda del GR1 breve delle trasmissioni di servizio su una presa alta di Vicario. Arriva il doppio fischio di Sacchi, finisce il primo tempo a Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 0, linea a Manuele da Collazzo, l'aggiornamento e poi linea agli studi di Roma, a te Manuele.
1: Grazie Giuseppe, la situazione nel primo set, Italia 21, Slovacchia 17, possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano, con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, raid sulla linea ferroviaria a pochi chilometri dalla frontiera.
5: Droni russi hanno attaccato un treno a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Le autorità ucraine avevano lanciato l'allarme in tempo e tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Prima era stato fermato un altro convoglio, a bordo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti i passeggeri del treno che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Secca la replica di Mosca. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale nucleare di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhia. Da ieri sera denuncia almeno 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già a ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania, il caccia che si è alzato in volo ha constatato che si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Zelensky, fermi gli attacchi alle raffinerie russe, lo chiede Donald Trump, secondo cui i raid ucraini stanno provocando una carenza di carburante spingendo i prezzi. Il presidente americano interviene anche sull'intelligenza artificiale e attacca chi vuole rallentarne lo sviluppo, nonostante l'allarme dei colossi del settore sui rischi di una crescita fuori controllo. E c'è una notizia dell'ultima ora, è stata rinviata la riunione prevista per domani in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e di diversi stati del Golfo e dell'Iraq per discutere di sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri dell'Oman, che aggiunge: rimaniamo impegnati

0: a promuovere un dialogo che favorisca la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione. Elezioni in Svezia, primi exit poll, il centro-sinistra di Magdalena Andersson è in testa con il 51,3%, socialdemocratici, primo partito al 28,4% e a sorpresa arretra l'ultradestra di Åkesson al 17,2%, superata dai conservatori moderati del premier uscente Kristersson. I risultati definitivi nella notte. Adesso in Italia con la cronaca, erano sposati da appena 3 mesi due giovani coinvolti nello scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Per lui 25 anni è iniziato l'accertamento della morte cerebrale. La moglie 26 anni è ancora dispersa.
1: Sean Micheli, 26 anni, e Gabriella Quirino Ferreira, 25, sposati da appena 3 mesi, colpiti da un taxi mentre pescavano a bordo della loro imbarcazione nel canale di Tessera, Venezia. Era l'alba di sabato, il taxi che forse andava troppo veloce, il buio delle prime ore del mattino, all'improvviso l'impatto devastante. Immediati soccorsi chiamati dal tassista. Sean Micheli è stato trasportato dal personale del SUEM 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Continuano intanto le ricerche di sua moglie, sospese solo in condizioni di scarsa visibilità. Per ora sono stati trovati i documenti della donna che confermano la sua presenza a bordo, inizialmente in dubbio, all'opera nel tentativo di individuarla i sommozzatori e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri con un mezzo speciale per scandagliare i fondali bassi. Gli uomini dell'arma stanno conducendo le indagini coordinati dalla procura di Venezia. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista, ma ci sono da chiarire anche la velocità a cui viaggiava il mezzo e le condizioni di visibilità al momento dello scontro. L'ipotesi è quella dell'apertura di un fascicolo per lesioni gravissime, reato che potrebbe tramutarsi in omicidio nautico. Dario Giordo per il GR1.
0: E sempre in Veneto, tragedia familiare in provincia di Padova. La vittima è una donna di 97 anni uccisa dal genero. Linea Giorgia Buran.
2: Sì, buonasera, siamo a Villatora di Saonara, dove poche ore fa si è verificato questo omicidio di una donna di 96 anni che sarebbe stata uccisa dal genero, un pensionato incensurato di 70 anni, e proprio l'uomo avrebbe chiamato il 112 dicendo di aver aggredito la suocera, di averla uccisa soffocandola con un sacchetto sul capo. L'uomo quindi è stato trattenuto al telefono mentre la raggiungevano i carabinieri di Legnaro. La donna quindi è stata trovata priva di vita in camera da letto e secondo le prime dichiarazioni dell'uomo avrebbe agito perché esasperato dal comportamento della donna, che da tempo aveva problemi di salute e quindi aveva dei comportamenti irrazionali. Ora l'uomo si trova in carcere, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla procura di Padova a verificare quello che sia accaduto veramente.
0: Ancora cronaca, patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente all'alba a Milano. Il calciatore del Cagliari era alla guida della sua Porsche con 3 amici a bordo quando si è scontrato con un'altra auto. Non avrebbe rispettato una precedenza. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste lievemente ferite e Maldini è risultato positivo all'etilometro con un valore di 0,9, quasi il doppio del limite massimo consentito. Si attendono ora gli esiti dei test sulle sostanze stupefacenti. E chiudiamo con il meteo. Inizio di settimana con il sole su gran parte d'Italia. Da domani l'anticiclone delle Azzorre porterà tempo stabile da nord a sud e temperature nella media o poco sopra, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Ma durerà poco. Da mercoledì una perturbazione dal nord Europa riporterà piogge e instabilità inizialmente sulle regioni settentrionali. E dopo il meteo la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Sassuolo-Juventus.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Ben trovati, 21:38, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Andiamo in A4, ci sono code alla barriera di Milano Est proprio verso Milano, e poi in A12 un incidente allo svincolo di Chiavari, siamo in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Incidente anche in A1, si sono formate code tra Parma e allacciamento A15 verso Milano. Un incidente anche in A7, ci sono code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in A14, code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, qui tempi di percorrenza 1 ora e 20 minuti. Un incidente viene segnalato in A11, troviamo delle code tra allacciamento A12 e lo svincolo Lucca verso Firenze. Per chiudere sul tratto urbano della A24 troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra Portonaccio e la tangenziale Est. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione

0: con il CIS.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
0: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Siete nuovamente collegati, amici degli ascoltatori, con il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis. La parte tecnica è garantita da Andrea Neri. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Sassuolo 0, Juventus 0. In contemporanea a Modena si sta disputando la terza partita dell'Italia agli europei di pallavolo, Italia-Slovacchia. A Modena per noi c'è Manuela Collazzi.
6: È cominciato il secondo set, l'Italia avanti 2-1 sulla Slovacchia. L'Italia che ha vinto il primo parziale 25-17, chiuso grazie a un attacco di Mati, il più prolifico dei nostri nel primo set con 7 punti. La situazione adesso 2 pari a inizio secondo parziale, ma l'Italia è avanti 1-0 sulla Slovacchia. Studio.
7: Bene, allora riprendiamo la linea dallo studio, torneremo subito da Manuela Collazzo per seguire Italia-Slovacchia, giusto per ricordare quello che sta accadendo a New York, finale degli US Open di tennis maschile, Zverev contro Shelton. Zverev ha vinto il primo set 6-3, conduce nel secondo per 4-3. Ricordo poi che questo turno di campionato, vale a dire il quarto, terminerà domani con altre 3 partite in programma: alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 si giocherà Inter-Udinese, naturalmente gare che potrete seguire sempre qui in diretta su Rai Radio 1. Allora torniamo agli europei di volley maschili con Manuela Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia.
6: Italia 3, Slovacchia 2 nel secondo set. C'è uno dei migliori per quanto riguarda l'Italia nel primo parziale al servizio, sia Mati. Lunga la ricezione della Slovacchia, prova a approfittarne l'Italia con Bottolo, arriva il colpo vincente di Bottolo grazie a un mani fuori, tanti mani fuori da parte dei nostri schiacciatori, anche perché il muro alto della Slovacchia è poco invadente, fanno vedere molto le mani a muro i nostri avversari, ma pieno di rimbalzo e muro poco invadente, piano di rimbalzo non perfetto, diventano un'arma poi per la nostra nazionale. Mati sbaglia il servizio, manda in rete regalando il terzo punto alla Slovacchia. Italia 4-4, Italia che ha attaccato con altissime percentuali nel primo set, molto fluido il cambio palla degli azzurri, cambio palla diretto, anche perché buona è stata la ricezione. Italia che ha anche approfittato di 8 errori degli avversari, 3 muri punto, dicevamo il migliore per quanto riguarda i punti realizzati. Risulta proprio Mati, 7 punti per il centrale che gioca a Modena. La ricezione di Laurenzano dopo il servizio potente della Slovacchia e poi ancora a mani fuori cercato da Bottolo. L'Italia guadagna il quinto punto di questo secondo set, 3 sono i punti della Slovacchia. In Italia comunque ben messa in campo, naturalmente la differenza tra i campioni del mondo, nonché vice campioni continentali, e la Slovacchia è piuttosto evidente. Ma quello che voleva il CT De Giorgi era mantenere alta la concentrazione e anche cercare poi pian piano nel corso del torneo il giusto ritmo. Si insacca adesso il pallone attaccato da Gulak, l'opposto che sta giocando per Matejčić. Era partito Matejčić titolare, ma adesso sta giocando Gulak e la Slovacchia riesce a conquistare il quarto punto, anche perché Sanguinetti non è arrivato in tempo a muro, in ritardo il nostro centrale, dunque è stato facilitato il gioco della Slovacchia. 4 Slovacchia, 5 Italia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Studio.
7: Panoramica di quello che è il calcio internazionale, vi abbiamo detto del calcio di casa nostra, questi risultati di oggi: Lecce che batte Monza 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, si sta giocando Sassuolo-Juventus, tra poco inizierà il secondo tempo. Vediamo cosa accade in Francia.

0: Cioè, perché la vittoria del Lille per 2-0 sul Troyes colloca la squadra allenata da Davide Ancelotti in testa alla classifica della Ligue 1, seppure in coabitazione a quota 10 punti con il Monaco e con il Rennes, un po' attardato in classifica fino a questo momento il Paris Saint-Germain, che sta giocando in questi minuti. Ora siamo nell'intervallo Brest-Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, conduce per 1-0. La rete quella di Ferran Torres. Due le partite della Bundesliga che si sono disputate oggi: Lipsia batte Amburgo 5-0 e poi vittoria del Bayern Monaco in trasferta sul campo del Elversberg per 2-1. In Inghilterra a valanga il Brighton sul campo del Coventry 5-0, vittoria del Manchester City nel derby contro il Manchester United fuori casa 1-0, decide Haaland. Ancora la pallavolo con Manuela Collazzo.
1: 7 in equilibrio, il secondo, 6 pari, l'Italia ha vinto il primo, 25-17, il servizio della Slovacchia con Bilic non forza, buona la ricezione di Laurenzano, Giannelli chiama la pipe di Bottolo che non passa, ha chiuso troppo il colpo Bottolo, fondamentale questo che gli riesce la pipe, spesso cercata da Giannelli, però in questa circostanza Bottolo ha sbagliato, dunque ha regalato il sorpasso alla Slovacchia. 7 Slovacchia, 6 Italia nel secondo set. Ancora il turno a servizio di Bilic per quanto riguarda i nostri avversari, su Laurenzano che verticalizza, poi Giannelli chiama l'attacco di Romanò, chiude in diagonale il nostro opposto e dunque conquista subito la parità la nostra nazionale. 7-7 nel secondo set, Italia avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Ancora a te Francesco Albanese.
0: Sì, per girare subito la linea a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, da questo momento via dunque al rimbalzo di linea tra calcio e volley.
2: Perfetto, grazie. Proprio nel momento in cui riprende il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, ovviamente 0-0, la novità riguarda una sostituzione alla Juventus perché Spalletti ha lasciato negli spogliatoi Lukumi, che era ammonito, quindi non credo che sia una decisione tecnica o tattica, perché al suo posto entra un altro centrale, ossia Kelly, che finora in questo campionato si è visto pochissimo. Lo stesso Spalletti ieri in conferenza stampa ha detto: con tutte le partite che abbiamo, a proposito, la Juventus in settimana, giovedì butterà in questa edizione dell'Europa League ospitando gli olandesi del NEC di Nimega, e quindi ci sarà spazio per tutti. Adesso c'è spazio per Kelly, che va a fare il centrale al fianco di Bremer. Tra l'altro era pronto anche nel Sassuolo con la maglia numero 9 Bowie, che sembrava dovesse entrare al posto di Esposito, ma credo che poi Aquilani. Intanto conclusione della Juve deviata da un difensore, per Muric non facile la parata, che quindi dopo la deviazione devia in corner, subito il primo angolo del secondo tempo. 6-1 il conto dei corner, Juventus che adesso attacca verso destra, vi racconteremo l'angolo, poi ricorderemo velocemente le formazioni. Confermiamo che nel Sassuolo non ci sono state sostituzioni, nonostante avessimo visto già nell'intervallo e poi a bordo campo Bowie con la maglia numero 9. Forse Aquilani ha detto aspettiamo ancora, o forse Esposito, che non è ancora al meglio, ha rassicurato il suo allenatore sulla possibilità di essere in campo in una partita così importante. Muric esce, travolge il compagno Torsvet, recupera la Juventus, ancora Torsvet, la svirgola qua, Nico Gonzalez può ripartire. Tra l'altro nel primo tempo l'unica conclusione allo specchio della Juventus è stata, o meglio verso la porta perché non proprio nello specchio, di Nico Gonzalez. Ha toccato la parte alta della traversa, quindi la Juventus può aver appannaggio un legno. Adesso ci prova la Sassuolo, che inizio di secondo tempo con Berardi ed è Vicario che si disimpegna in corner. Insomma, non c'è tempo per raccontare le formazioni, con la novità di Kelly al posto di Lukumi. Abbiamo già visto una conclusione da fuori della Juventus deviata prima da un difensore, poi dalla portiere Muric in angolo. Adesso un tiro di Berardi deviato in tuffo da Vicario, angolo per il Sassuolo, bandierina di sinistra porta alla nostra sinistra per la formazione nero-verde, mentre vediamo che il quarto ufficiale Luca Zufferli va a lasciare la sua postazione, probabilmente per verificare il riscaldamento di alcuni giocatori del Sassuolo, forse troppo vicini al perimetro di gioco. Battuto l'angolo, allontana, recupera palla ancora il Sassuolo con Lipani che prova la conclusione, può ripartire la Juve, ma c'è Doig, ottima finora la sua prestazione, il controllo di Berardi, gli sradica il pallone e può ripartire Calulu, poi Colomboni, trattenuta di Lipani ed è inevitabile il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore del Sassuolo.

0: E insomma è 0-0 tra Juventus e Sassuolo, ma già un secondo tempo con due occasioni. Al prossimo collegamento il riepilogo delle formazioni, perché siamo lunghi e dobbiamo andare da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia europei di pallavolo.
1: La Slovacchia avanti di due nel secondo set, anche se adesso accorcia le distanze la nostra nazionale con una nuova pipe di Bottolo, attacco da seconda linea, il secondo attacco consecutivo di Bottolo da seconda linea non tiene la difesa della Slovacchia, dunque l'Italia si porta a quota 9, sono 10 punti della Slovacchia, con la Slovacchia avanti 9-7, ha subito fermato il gioco il nostro CT De Giorgi chiamando il primo time out del secondo set. La via al servizio, l'Italia prova a sfruttare il servizio potente di La Via, c'è poi Laurenzano in difesa sull'attacco tentato dalla Slovacchia. Romano in contrattacco, prova a cercare le mani del muro avversario, non le trova, parte un colpo che arriva lontanissimo dal campo della Slovacchia, dunque errore di Romano e undicesimo punto dei nostri avversari, 11 Slovacchia, 9 Italia, siamo nel secondo set e l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
0: È il quarto minuto con il Sassuolo che perde un pallone, ne stava approfittando Colomoni, ma il primo tocco del francese assolutamente sbagliato, recupera palla il Sassuolo che adesso con Doig si lancia in un doppio dribbling assolutamente improbabile, ne ha fatti perdere il pallone, recupera Kalulu, ritmo altissimo in questi primi minuti del secondo tempo, e la Juventus adesso con il nuovo entrato Kelly che prova la battuta a sinistra dove si propone Zelic, ancora Juventus che adesso prova a svariare, anzi Alaibegovic, chiedo scusa, Zelic adesso che prova 1-2 con Alaibegovic, va a terra, l'arbitro lascia proseguire, si erano fermati con il Sassuolo convinti che ci fosse fallo, poi Torsten qui, il fallo c'è, velocemente le formazioni, il Sassuolo che non ha cambiato, è in campo con la divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, da destra a sinistra in questo secondo tempo per Alberto Aquilani che è in campo con una 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano, Itzes, Leisen e Doigen in difesa, Torsten, Matic e Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e l'Oriente davanti, maglia rosa, calzoncini e calzettoni bianchi per la Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario il portiere, Kalulu, Bremer, Kelly, subentrato inizio di presa, Lukumi e Zelic in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alaibegovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomoni, giallo, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Juanluca Sacchi di Macerata, Imperiale di Genova e Minotti di Maniago e Guardialine, Zufferli di Udine il quarto uomo, Gersini di Genova, Piccinini di Forlì al VAR, assolutamente inoperosi, mentre i cartellini sono stati nel primo tempo Lukumi e probabilmente per questo motivo Spalletti lo ha lasciato negli spogliatoi per far entrare al suo posto Kelly, e poco fa come avete sentito in collegamento diretto il primo ammonito nel Sassuolo è Lipani per una evidente trattenuta su Douglas Luiz che stava ripartendo, adesso c'è un calcio di punizione, predominanza di tifosi juventini, non quelli organizzati, ricordiamo il divieto di trasferte per 10 turni dopo appunto il derby con gli incidenti nell'ultimo derby della Mole disputato alla fine della stagione scorsa, e quindi fino al 3 novembre i tifosi organizzati della Juventus non potranno esserci, fermare poi i tifosi della Juventus è come voler svuotare l'oceano con un secchiello, perché ci sono dappertutto, infatti occupano per oltre tre quarti la capienza del Mapei Stadium, anzi il settore meno occupato è proprio la curva ospiti, proprio perché non ci sono gli ultra, mentre la gradinata è assolutamente gremita con tantissimi tifosi della Juve, anche se adesso c'è il Sassuolo con Esposito in area di rigore, tifosi del Sassuolo che occupano il loro settore alla destra della nostra postazione, il cross di Lorientè volo d'angelo di Vicario che allontana con i pugni un pallone inseguito da Berardi, ma glielo va a sradicare Colomoni, buon lavoro del francese qui, Colomoni poi viene anticipato, palla che termina in fallo laterale e quindi c'è la rimessa, temperatura che è scesa sui 22 gradi, direi adesso pressoché ideale per giocare a calcio, tant'è che l'arbitro nel primo tempo non ha chiamato la pausa rinfrescante pur essendo ancora da calendario nel periodo estivo, troppo alto per Cisco Conceição questo passaggio, rimessa con le mani per il Sassuolo, minuti 7 nella ripresa, Sassuolo 0 Juventus 0, ancora Modena palla a volo.
1: Ancora una pipe della nostra nazionale, Giannelli sta variando molto il gioco, adesso l'attacco da seconda linea è di La Via, 13 pari però, è punto a punto in questo secondo set, perché la Slovacchia ha giocato bene approfittando anche di qualche errore a inizio set nella nostra metà campo, c'è Bottolo al servizio, arriva l'errore dai 9 metri dello schiacciatore azzurro che regala alla Slovacchia il 14° punto, 13 punti dell'Italia. Anche ieri

0: contro la Grecia, molti errori al servizio da parte degli azzurri. Al servizio adesso per la nazionale slovacca c'è Bilic, set dunque equilibrato, il secondo 14 Slovacchia, 13 Italia, 1-0 il conto dei parziali a favore dei nostri. Sassuolo Juventus.
1: Abbiamo appena superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che risponde a quell'inizio deciso di ripresa della Juventus con una ripartenza anche in superiorità numerica, si è rifugiata in corner la Juve, terzo calcio d'angolo della partita per il Sassuolo, secondo del secondo tempo, 6 battuti della Juventus, bandierina di destra porta alla nostra sinistra mentre è pronto nel Sassuolo con la maglia numero 50 Bacolà, che non era al meglio, infatti per questo motivo non gli ha dato tutta la partita a Aquilani, entrerà in campo Bacolà. C'è adesso il recupero del Sassuolo dopo l'angolo che ha visto il colpo di testa di Chelli ad allontanare Berardi, area di rigore, Berardi la rimette al centro, ci arriva Bremer con il corpo, poi però svirgola un po' il rilancio che è più alto che profondo, il colpo di testa di Talsfert va a inseguire la pallone 5 grano, il pallone che viene recuperato da 5 grano che ha di fronte a sé un giocatore della Juve, Colomuani, lo elude con un passaggio all'indietro per Leisen ancora a sinistra per Doig che va a mettere il pallone per l'Oriente cerca l'1-2 in area di rigore, ma Esposito litiga un po' con il pallone, poi cerca ancora l'Oriente, però insomma qui Esposito diciamo che non fa due cose molto belle, sia il controllo sia il passaggio assolutamente sbagliati. Siamo dall'altra parte con la Juve che prova a ripartire, tallonata però con la chiusura del Sassuolo, poi sbaglia la Juventus e c'è il cambio nel Sassuolo. Bacolà con la maglia numero 50 va a prendere il posto di Lipani e anche lui si vede che Aquilani è allievo di Spalletti, così come Spalletti ha lasciato negli spogliatoi l'ammonito Lucumi, poco fa è stato ammonito Lipani e viene sostituito adesso da Darryl Bacolà con la maglia numero 50. Siamo al decimo minuto, un cambio per parte, una finestra per il Sassuolo, nessuna per la Juve perché Kelly per Lucumi è entrato nell'intervallo. 10 minuti 0-0 tra Sassuolo e Juventus, torniamo a Modena, palla a volo.
0: Italia in vantaggio grazie all'ace di Romanò, 16-15 nel secondo set sulla Slovacchia, che ha fermato il gioco, time out da parte del CT della Slovacchia Masny, ex palleggiatore, ha giocato anche in nazionale e proprio da giocatore ha affrontato l'Italia agli europei del 2003, quell'edizione vinta dagli azzurri. Si torna in campo dopo il time out chiesto proprio da Masny, l'Italia ha operato il sorpasso sfruttando il turno a servizio per il momento di Romanò, 16 Italia 15 Slovacchia nel secondo set, azzurri avanti 1-0 nel conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
1: Qui ci avviciniamo all'undicesimo minuto, è sempre 0-0, ma c'è un giocatore del Sassuolo a terra, toccato duro involontariamente da Douglas Luiz, che va a spiegarsi con l'arbitro Sacchi. Vediamo come è andato a posizionarsi Bacolà del Sassuolo, è proprio il giocatore che è a terra e quindi evidentemente questo è stato il benvenuto da parte dei giocatori della Juventus, si è comunque rialzato seppur claudicante Bacolà, e Muric che va alla battuta, una parata non facile quella di Muric a inizio ripresa perché su un tiro di Alai Begovic c'era stata una doppia deviazione, prima appunto di un difensore e poi appunto del portiere stesso che ha messo il pallone in corner. E Muric adesso con il suo completo rosso che va a effettuare il rilancio, il calcio di punizione, vediamo che va alla battuta il portiere kosovaro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Com Miners, che nel primo tempo ha avuto una buona occasione con la porta aperta per calciare, però ha fatto partire un piatto centrale telefonato con il portiere Muric, che non si è dovuto neanche spostare per andare a bloccare questo pallone. Insiste ancora la formazione del Sassuolo, retropassaggio però per il portiere Muric che con i piedi va a servire Torsfed che svirgola il pallone che viene catturato da Bremer nel cerchio di centrocampo. Bremer, il tocco corto di Nico Gonzalez ancora per Calulu va a chiamare in causa il portiere Vicario, anche lui autore di una parata non facile sul tiro di Berardi. A inizio ripresa completo giallo per lui. Panchina nel Sassuolo ci sono i portieri Niarco e Turati, poi Guion Bawi, Saleta Kar, Azic, Schiele, Rupp van der Bremt, Dominguez, Odemtal, Obrador, Sulemana e Pierini. È entrato Bacolà nella Juventus di meno, 11 giocatori, uno è entrato Kelly, quindi sono 10. Grabara e Pinsoglio i portieri, Gatti, Zegrova, Rugani, Voltema de Sar, Ovusu, Pagnucco e Obavudu i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Ma attenzione a proposito di cambi, vediamo che è proprio il momento di Voltemade, non sarà l'unico a entrare in campo il gigante tedesco di quasi 2 metri, perché ci sarà anche con la maglia numero 11 Zegrova.

e quindi un giocatore molto tecnico Zegrova, un uomo d'area di rigore Voltemade a cercare di scardinare la retroguardia del Sassuolo, ma attenzione Juventus però in area di rigore, la conclusione di Nico Gonzalez deviata, sarà calcio d'angolo numero 7 in favore della Juventus, 3 ne ha battuti da Sassuolo, così come da regola Spalletti dice al team manager Matteo Fabris di ritardare il cambio, raramente si vede una

0: gli angoli battuti nel primo tempo dalla Juventus. Bandiera di destra porta alla nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, quindi sotto la curva dove ci sono i tifosi organizzati del Sassuolo. Battuto corto, il colpo di tacco, il pallone in aria, forse una deviazione, l'arbitro dice che si tratta di rimessa dall'affondo, sì, è così, protestano quelli della Juventus, l'arbitro ha dato un'occhiata alla sua assistente imperiale di Genova che alla fine indeciso pure lui, però ha dato la rimessa dal fondo. I cambi nella Juventus: esce con Seisau e al suo posto entra Zegrova, direi cambio ruolo per ruolo, e quindi via con Seisau, dentro Zegrova, e poi entra Voltemade e va a prendere il posto di Nico Gonzales. Questi i cambi della Juventus, che sale a 3 sostituzioni, 14 nella ripresa. Sassuolo 0, Juventus 0. Torniamo a Modena, Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
1: Secondo set ancora in equilibrio, 19 pari tra Italia e Slovacchia, l'Italia che ha vinto il primo, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi Bottolo staccato da rete non può attaccare con potenza, scambio lungo, Laurenzano in palleggio per Romano e lui sì attacca con potenza in diagonale e mette a terra il pallone, 20 Italia, 19 Slovacchia nel secondo set, ma l'Italia che sta sbagliando un po' troppo al servizio, anche per questo non riesce ad allungare, a mettere il piede davanti, perché sono troppi gli errori dei 9 metri. Proviamo a seguire il servizio di Bottola, poi torneremo da Giuseppe Bisantis per Sassuolo Juventus, 20 Italia 19 Slovacchia, Bottolo manda in rete, sbaglia ancora dei 9 metri l'Italia e dunque regalo concesso alla Slovacchia. 20 pari nel secondo set, Italia avanti 1-0, Sassuolo Juventus.
0: E l'ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, contiamo anche il minuto di recupero nel corso del primo tempo, 61 minuti, tiro della Juve, Sassuolo che allontana, palla che non esce, insiste la Juventus, il controcross, il colpo di testa di Matic a liberare, adesso una poi in difficoltà il Sassuolo, Zegrova si è posizionato a destra, quindi la posizione di Conceição, Nick Voltemade ovviamente al centro dell'area di rigore, leggermente spostato a destra, rimane Colomuani, mentre vediamo Alajbegovic che rimane sulla sinistra, assetto a questo punto prettamente offensivo da parte della formazione guidata da Luciano Spalletti, si resta sullo 0-0, Sassuolo che è fermo al cambio di Bacolà al posto di Lipani, ancora Zegrova, non si intende con l'altro nuovo entrato Voltemade, ma non esce il Sassuolo, ancora Zegrova, tunnel su Doig, rimpallo che lo favorisce, se ne va via, sbaglia il passaggio, l'intercetto di Torsvelt, giocatore tatticamente molto intelligente, si prende fallo, cominciano ad accendersi gli animi perché Douglas Luiz è convinto di non aver fatto fallo, l'arbitro va a richiamarlo, il Sassuolo tra l'altro era ripartito con un pallone calciato verso il lontanissimo portiere Vicario, ma tutto da rifare perché l'arbitro stava ancora discutendo con i giocatori e quindi non aveva dato il via alla ripresa del gioco, che avviene quindi in questo momento con il calcio di punizione in favore del Sassuolo. Matic, che pure è un giocatore molto alto di quasi 1,90 m, sembra piccolo al cospetto di Nick Voltemade, ancora il pallone di Bacolà, il tocco all'indietro per Doig ancora per Leisen all'indietro per il portiere Muric che esce e poi va a calciare di prima intenzione per Torsved, buona la posizione di Torsved, mi piace molto questo ruolo tra le linee del norvegese, il tocco per Bacolà ancora per Torsved per Doig che prova a entrare sulla sinistra, l'Oriente è sempre troppo defilato, Calulu che lo anticipa, Voltemade che non controlla bene, Bacolà invece sì, prova la serpentina, va a terra, Voltemade commette fallo, calcio di punizione in favore del Sassuolo con le proteste da parte dei tifosi della Juventus per questo intervento di Voltemade ai danni di Doig e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sassuolo, gioco spezzettato, ci avviamo al 18° della ripresa, Sassuolo 0, Juventus 0, torniamo a Modena, palla a volo.
1: E a Modena avanti la Slovacchia, 22-21, qualche imprecisione da parte della nostra nazionale nel secondo set, l'Italia che continua a sbagliare i servizi, ha fatto un po' arrabbiare anche il suo CT De Giorgi, Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, davvero bravo il nostro capitano, una ricezione non perfetta di Lavia, Giannelli sulle ginocchia praticamente ha servito al centro Mati, non ha capito niente a muro la Slovacchia e Mati Slovacchia ha attaccato senza muro. 22 Italia, 22 Slovacchia. Romano al servizio, vediamo se forza questa volta la piazza, non forza, però permette alla Slovacchia di attaccare al centro con Anusek e di portarsi sul 23 a 22. Un pericolosissimo

0: punto a punto in questo momento del secondo set, sbraccia in difesa Romano, non messo benissimo il nostro opposto nella circostanza, e la Slovacchia si porta a quota 23, l'Italia 22. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Sassuolo Juventus.
1: Qui invece siamo nel secondo tempo, siamo quasi al 19° minuto, è sempre 0-0 il parziale tra Sassuolo e Juventus, mentre interveniva Manuela Collazzo da Modena. Illuminante lancio di Matic per Berardi, che scatta pure bene, solo che poi il capitano Sassuolo incespica sul pallone, frena la manovra e la Juventus riesce a recuperare. Se avesse stoppato il pallone a seguire in avanti sarebbero stati guai per la Juventus, perché davvero non era contrastato Berardi. Adesso Torsfeld conquista un pallone a centrocampo, l'apertura proprio per Berardi sulla destra, Berardi fronte da Zelic, si accentra Berardi, ripiega la difesa juventina, il tocco proprio per Matic, Matic che va a servire tutto a destra dove c'è Cinquegrano, il cross di Cinquegrano, l'intercetto ancora da parte della Juventus che libera il pallone con Kalulu, ancora l'inserimento da parte del Sassuolo che fraseggia sulla tre quarti campo con due giocatori che si scambiano il pallone in due metri, si trattava di Berardi e di Matic. Attenzione, Esposito, solo la girata, rete! Il Sassuolo è in vantaggio con Esposito al 19° minuto, tutto regolare, immobile la difesa della Juventus, Esposito che arriva su un pallone, alza la testa, gira con il destro e centra l'angolo. Sassuolo 1, Juventus 0, si è sbloccata la partita del Maffei Stadium, è il 20° minuto, per noi è il momento della pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: La linea dal Maffei Stadium, dunque il Sassuolo ha sbloccato la partita con Sebastiano Esposito, sembrava inizio ripresa che Aquilani volesse sostituirlo anche perché non al meglio con Nabawi, poi è rimasto in campo e finora davvero la scelta del tecnico romano viene premiata, perché la girata di Esposito che adesso esulta verso i tifosi alla destra, il gol è avvenuto alla sinistra dove ci sono i tifosi della Juventus che ripeto sono in tutti i settori dello stadio, la girata di Esposito che ha messo il pallone nell'angolo dove Vicario non poteva intervenire. Gol del Sassuolo, Sassuolo in avvantaggio sulla Juventus per 1-0. Siamo adesso al 21° minuto e la linea torna alla pallavolo Modena,
0: dove l'Italia ha sprecato una palla a set, è stata brava la Slovacchia a chiudere con un mani fuori di Rendla, parziale il secondo che prosegue ai vantaggi 24-24, Lamanez al servizio per la nazionale slovacca, Laurenzano alla sua ricezione non perfetta, poi ci pensa Bottola a chiudere in diagonale a conquistare per la nostra nazionale il 25° punto e dunque la seconda possibilità di chiudere il secondo set. Non perfetta la difesa della Slovacchia, soprattutto del suo capitano Inat, non posizionato in maniera idonea per difendere l'attacco in diagonale di Bottolo. Buon per noi, 25 Italia, 24 Slovacchia, il servizio di Mati che non forza, la mette dentro, prova a giocarsela l'Italia con il muro difesa, non ce n'è bisogno perché arriva l'errore dalla posto 2 del giocatore della Slovacchia, dunque arriva il 26° punto per la nostra nazionale, che significa secondo set conquistato, l'errore di Gulak che ha attaccato sull'asticella, dunque 26 Italia, 24 Slovacchia, però attenzione perché c'è un challenge richiesto dalla panchina degli slovacchi, dunque attendiamo qualche istante per capire se il punto e dunque il secondo set dell'Italia sia confermato a favore degli azzurri. 26 Italia, 24 Slovacchia, questo ha detto la fine del parziale con l'attacco di Gulak fuori, ma c'è una richiesta di challenge da parte della panchina avversaria. L'Italia che aveva conquistato la prima palla set con Mati La Slovacchia però è stata brava a giocarsela con buono difesa e contrattacco e a chiudere con un mani fuori. Rendla aveva annullato la prima palla set agli azzurri e nella seconda palla set è arrivato invece l'errore della Slovacchia. Si va però per le lunghe, non si riesce a capire cosa sia effettivamente successo nello scambio. Allora noi torniamo da Giuseppe Di Santis e ve lo diremo nel prossimo collegamento. Sassuolo-Juventus.
1: 23 minuti e mezzo nel corso della ripresa, dunque come avete sentito in diretta nel precedente collegamento il Sassuolo è in vantaggio col gol al 19esimo di Sebastiano Esposito. Reazione della Juve, poco fa Douglas Luiz ha calciato al limite l'area di rigore, ancora riattivo il portiere Muric che deviata in corner per l'angolo numero 8 in favore della Juventus contro i 3 battuti dal Sassuolo, ma il punteggio sorride al Sassuolo grazie a questo ragazzo Sebastiano Esposito che adesso tocca il pallone, lo smista per l'Orientè sulla sinistra, l'Orientè che si accentra, protegge il pallone da Bremer, poi arriva in raddoppio e glielo prende Zegrova, va a terra, Esposito commette fallo, calcio di punizione mentre Aquilani si gira verso la panchina per accelerare un cambio, finora ne è effettuato solo uno, saranno tre addirittura, 25 17 e 19, quindi Dominguez, Azic, tra l'altro un ex e 9, scusa, Bowie e quindi il 25 per il 94 Esposito che evidentemente ha dato tutto e quindi Dominguez entra per Esposito, poi sono pronti anche Bowie e Azic mentre l'arbitro invita Sebastiano Esposito ad accelerare l'uscita, saranno tre cambi, il primo appunto Esposito, poi esce Berardi e lascia il posto a Dominguez e quindi questo è il secondo cambio, stremato anche Berardi e quindi questa è la sostituzione numero 3 perché in precedenza c'era stata quella di Bacolà per Lipani e poi entra Azic e va a prendere il posto del numero 42 Torsvert, diciamo un po' di confusione anche da parte dello speaker, però alla fine i cambi sono questi con l'ingresso in campo di Azic, Bowie e Bacolà per Esposito, Torsvert e Berardi. C'è un cambio anche nella Juventus perché entra con la maglia numero 29 Sarr, il giocatore arrivato dalla Tottenham senegalese e va a prendere il posto di Comminers che ancora una volta non raggiunge la sufficienza soprattutto nel primo tempo, quell'occasione con la porta spalancata di calciare un tiro piatto assolutamente in tutti i sensi, sia per come ha colpito il pallone con il piatto sia perché il tiro non era assolutamente angolato e non ha impensierito il portiere del Sassuolo Muric. Si è ripreso a giocare dopo questo triplo cambio nel Sassuolo, porta a 4 i cambi del Sassuolo così come 4 sono i cambi della Juventus, entrambi con due finestre impegnate, quindi ancora una possibilità di far entrare un giocatore a testa per Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, e per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Siamo al 26esimo minuto, vi ho accennato dunque ai cambi, però eravamo rimasti in sospeso su un challenge a Modena, torniamo quindi da Manuela Collazzo per sapere com'è finita la consultazione.
0: Non è finita bene per l'Italia, intanto vi diciamo che il set prosegue 25 pari, intanto ha sbagliato l'attacco la via e dunque è arrivata la palla set per la Slovacchia, la seguiamo e poi vi racconteremo cos'è successo. C'è Gulak al servizio, colui che era stato protagonista proprio dell'azione che aveva portato secondo gli arbitri al 26-24 dell'Italia, ma la panchina slovacca aveva chiesto challenge perché poi effettivamente le immagini hanno dimostrato che è stato il muro azzurro a mandare il pallone sull'asticella, dunque l'ultimo tocco è stato dell'Italia, per cui in quell'occasione il challenge ha dato ragione alla Slovacchia che ha annullato così la seconda palla set all'Italia e si è arrivati sul 25 pari. Poi si è tornati in campo, è arrivato uno scambio lungo la via dopo una fase non precisissima della nostra nazionale in difesa, ha provato a chiudere il colpo cercando anche le mani alte del muro slovacco ma non le ha trovate, quindi errore di Lavia in attacco e 26esimo punto della Slovacchia che dopo aver annullato due palle set adesso la possibilità di chiudere il parziale sul 26-25 slovacco. De Giorgi ha chiamato time out, si torna in campo dunque per provare a capire se la Slovacchia dopo aver annullato due palle set all'Italia riuscirà a strappare anche il parziale agli azzurri, azzurri che avevano dominato il primo set 25-17 e che adesso provano a concludere conquistare il punto. Sul servizio dobbiamo dire particolarmente incisivo di Gulak, su una rotazione che crea qualche problema alla nostra nazionale. Gulak al servizio per la Slovacchia su Laurenzano che verticalizza, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che è murato, in qualche modo gli azzurri provano a mandar di là il pallone, free ball per la nazionale slovacca che con Rendla chiude, stringe molto il colpo Rendla, diagonale vincente dello schiacciatore slovacco e la Slovacchia chiude il secondo set 27-25. L'Italia dunque perde il primo set in questi europei, se lo aggiudica i vantaggi la Slovacchia

0: 27-25 a Modena è 1-1 tra le due squadre. Ancora Giuseppe Bisantis, Sassuolo Juventus.
1: Siamo quasi al 29esimo minuto, poco fa il pallone è entrato in rete per la seconda volta alle spalle del portiere Juve Vicario, però tutto annullato per un netto fuorigioco ma grande ingenuità da parte di uno dei nuovi entrati, ossia Bawi, che è scappato verso il portiere, era assolutamente solo, gli si è affiancato Cinquegrano, che però è stato servito quando era in palese posizione di fuorigioco. Bawi avrebbe potuto avanzare e provare a calciare oppure a aspettare l'inserimento di Cinquegrano dietro la palla, invece l'ha servito, Cinquegrano ha segnato, però la posizione era nettamente irregolare, quindi giusto l'annullamento del gol, ma ingenuo Bawi che aveva l'opportunità sicuramente di sfruttare meglio l'occasione. Juventus che adesso concede spazi, anche se adesso mette un pallone in aria all'uscita di Muric che la fa sua e lancia forse troppo velocemente il giocatore del Sassuolo, che prova a tenere in campo il pallone, si va a guadagnare il massimo, si trattava di Dominguez, un fallo laterale e quindi c'è una rimessa con le mani. E allora adesso Bawi, arrivato in estate dal Verona, una delle poche note positive l'anno scorso della stagione del Verona culminata con la retrocessione in B dei gialloblu, rimane largo a sinistra Lorienté al posto di Berardi, sulla destra adesso c'è Dominguez e quindi è un Sassuolo che mantiene l'assetto del 4-3-3 e soprattutto mantiene il vantaggio 1-0. Azic, ex giocatore della Juventus, montenegrino, tocca il pallone, il tocco all'indietro ancora per Izes che va da Leisen ancora per Doig per Lorienté, il pallone per Doig con il sinistro, se ne va, lo sbilancia Douglas Luiz, attenzione, cartellino giallo per Douglas Luiz che riteneva addirittura di non aver fatto neanche fallo, ma è stata una spallata che ha mandato addirittura fuori dal campo il giocatore del Sassuolo e quindi annotiamo anche questa ammonizione. Douglas Luiz, che è il secondo per la Juventus dopo Lucumi, un ammonito anche nel Sassuolo Lipani, ma ci sarà una punizione interessante da seguire per il Sassuolo quando siamo arrivati al 31esimo, la seguiremo, poi torneremo da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia di pallavolo che, come abbiamo sentito, è tornata in parità. Qui invece il Sassuolo che conduce per 1-0 e poco fa aveva anche segnato il gol del 2-0, ma assolutamente in posizione irregolare, ma ripeto, l'errore di Bawi che avrebbe potuto calciare, invece ha servito Cinquegrano in fuorigioco. Cinquegrano poi aveva messo il pallone alle spalle di Vicario, battuta non benissimo questa punizione dal Sassuolo, conquista palla la Juventus che riparte con Kalulu. Siamo al 31esimo minuto, situazione Sassuolo 1 Juventus 0 e la linea può tornare a Modena.
0: Rivediamo la situazione tra Italia e Slovacchia, è 1-1, l'Italia ha vinto il primo set 25-17, non ha giocato benissimo nel secondo, lo ha perso ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia, che ha approfittato dei 12 errori azzurri, 8 solo al servizio e una fase muro difesa non perfetta da parte della nostra nazionale, si è distinta da questo punto di vista la Slovacchia. Siamo in attesa che cominci il terzo set, 1-1 la situazione al Palapanini, ancora Sassuolo Juventus.
1: La Juventus sta cercando di recuperare ma concede tantissimo alle ripartenze della formazione nero-verde, che poco fa poteva andare addirittura in 3-1, ma non si sono capiti i giocatori del Sassuolo. Riparte però la formazione di casa con Aziz, giocatore messo in campo da Aquilani per tenere ordine nel centrocampo della formazione nero-verde. Ancora il lancio per Bawi che scatta però con un attimo di ritardo, attaccante scozzese, in netto vantaggio c'è Bremer, va allo scambio con Vicario e quindi può ripartire Bremer per la Juventus. Siamo nella metà campo, certo nel Sassuolo sono usciti Esposito, lo abbiamo detto, autore del gol, ma ancora non al 100%, Berardi idem, sempre pericoloso ma ancora non al 100%, poi stupisce un po' Torsvert che è stato uno dei migliori in campo, però ovviamente non possiamo sapere le condizioni del giocatore, semmai nel post partita Alberto Aquilani ai nostri microfoni ci darà la spiegazione di questo cambio oppure solo la necessità di inserire forze fresche. Ma adesso la Juventus con Zegrova che scarica per Douglas Luiz centralmente per Sar, l'ultimo entrato in campo, attenzione, spazio per la Juventus, controlla male il tentativo poi di Zelic che poi però ottiene il massimo, ossia un calcio d'angolo, perché la retroguardia del Sassuolo che aveva recuperato palla, infatti gesto abbastanza di stizza da parte di Alberto Aquilani che aveva visto l'opportunità per i suoi di ripartire nel contropiede, però il difensore

0: Izes del Sassuolo è stato un pollento nel mettersi in movimento, e Zedic è andato a riprendersi la pallone, a prendersi l'angolo numero 9, bandierina di sinistra, porta la nostra destra, battuto il pallone in aria, non esce il colpo di testa, l'allontanamento da parte di Izes, prova a risalire Bacolà, vanno a vuoto un po' tutti, Douglas Luiz poco fa ammonito, riesce a proteggere il pallone, deve andare Dominguez a pressare il giocatore della Juventus, lo spunto però da parte di Alaibegovic, il tocco di tacco di Voltemade per nessuno, ma riesce a recuperare il pallone la Juventus con Douglas Luiz, se lo allunga ancora Voltemade, il tocco per Bremer, schemi adesso letteralmente saltati con Zegrova che entra in aria, carica il tiro rimpallato da un ottimo intervento di Doig, uno dei migliori in campo, davvero ha annullato con Seisao e non è poco, e adesso se la sta vedendo con un altro avversario assolutamente non facile come Zegrova, che mette il pallone in aria, Voltemade prova il tiro che viene deviato, non è calcio d'angolo, il pallone è sullo fondo, la rimessa è in favore della Sassuolo, attenzione l'ultimo cambio nel Sassuolo con la maglia numero 15, il croato Zaletakar che entra in campo, nazionale croato, maglia numero 15, è un difensore Zaletakar e va a prendere il posto di Izes che poco fa ha fatto vedere di essere forse in affanno, una po' in difficoltà, difensore per un difensore, mancano 10 minuti al 90esimo e poi sarà recupero, Sassuolo 1 Juventus 0, torniamo a Modena, pallavolo.
1: È cominciato il terzo set con l'errore al servizio di Inat, il capitano della Slovacchia, dunque l'Italia ne approfitta per portarsi sull'1-0. 1-1 è il conto dei parziali, un secondo set terminato ai vantaggi e già contro la Slovenia, pur perdendo la Slovacchia era riuscita a strappare un set, sempre non era riuscita a strappare un set ma aveva comunque portato la Slovenia ai vantaggi, addirittura 31-29 in quel parziale, il primo all'esordio per quanto riguarda la nazionale slovacca che adesso subisce il punto di Romanò, 2 Italia 0 Slovacchia nel terzo set, 1-1 però è il conto dei parziali al Palapanini, Sassuolo Juventus.
0: Noi siamo quasi al 36esimo nel corso della ripresa, Sassuolo 1 Juventus 0, c'è Baui del Sassuolo che entra di rigore, la mette all'indietro, tocco per Dominguez ma qui sbaglia secondo me Azic che aveva l'opportunità per tirare e invece ha voluto aprire per Dominguez che probabilmente non se lo aspettava neanche lui, diceva tirerà Azic, tra l'altro è anche un buon tiratore, ricorda qualcosa l'Inter, decise quel Juventus Inter 4-3 all'inizio dello scorso campionato con un tiro da fuori, responsabilità di Sommer, ma ora ragazzo che almeno ci ha provato, il cross a vuoto Muric, attenzione Zegrova, Zegrova porta vuota, il tiro rete, il pareggio della Juventus con Zegrova e questa volta Muric è la retroguardia del Sassuolo, non sono apparsi inappeccabili sul cross, tutto sommato leggibile dalla sinistra l'uscita di Muric che poi resta a terra, probabilmente è anche inciampato, probabilmente è una storta, il pallone è stato solamente toccato, si è fiondato Zegrova che comunque l'abbiamo visto entrare molto bene in una partita al posto di Sisco, Corsesao ha tenuto il pallone, ha eluso l'intervento di un difensore, esattamente il nuovo entrato Zaletakar ha calciato con la porta ormai sguarnita e ha trovato il gol del pareggio in un momento di difficoltà per la Juventus perché il Sassuolo aveva avuto occasioni in contropiede e aveva dilapidata una andando a cadere in fuorigioco con un 2 contro 0 praticamente, e prima di questa azione Azic aveva mancato una conclusione andando a servire Dominguez e facendo ripartire la Juventus, e proprio da quell'azione è nato il gol del pareggio di Zegrova, 1-1, e adesso si svegliano anche i tifosi della Juventus, ci attendiamo un finale intensissimo, 37 e mezzo, Sassuolo 1 Juventus 1, ha pareggiato Zegrova, andiamo a Modena, pallavolo.
1: Inizio del terzo set, l'Italia avanti 3-2, 1-1 il conto dei parziali, questa è la situazione fra Italia e Slovacchia, scambio lungo, si chiude a favore della nostra nazionale per un fallo commesso dai nostri avversari, 4 Italia, 2 Slovacchia, siamo all'inizio del terzo set, sta giocando adesso Galassi al centro al posto di Sanguinetti, questo è il cambio voluto da De Giorgi, la situazione dunque 4 Italia, 2 Slovacchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
0: Qui invece siamo al 38esimo minuto, la situazione adesso è di parità tra Sassuolo e Juventus 1-1 e ci crede la Juventus che prova a spingere, entra di rigore, cerca il filtrante, un rimpallo, il pallone al centro, la conclusione, questa volta Muric si riscatta deviando il pallone in angolo per la decima volta, decimo tiro dalla bandierina per la Juventus contro i 3 battuti dalla Sassuolo, conclusione di Alaibegovic.

0: con il corpo Muric, che poi in occasione del gol si è anche fatto male, però ha rassicurato tutti, può giocare, ha fatto questa parata. Adesso tutti quelli della Juventus ci credono per questo calcio d'angolo dalla destra, porta alla nostra destra, Voltemade di testa schiaccia ma la mette fuori, e ancora una volta l'uscita di Muric era stata tutt'altro che sicura, era rimasto a metà strada, colpo di testa di Voltemade e pallone che è terminato fuori. E qui quindi Juventus all'assalto per cercare di ribaltare la situazione. Tra l'altro Spalletti ha ancora a disposizione una sostituzione, vediamo il team manager Matteo Fabris pronto vicino al quarto ufficiale Luca Zufferli, o meglio lui è pronto ma non è pronto il cambio, e quindi l'arbitro fa riprendere il gioco, rimandata la quinta e ultima sostituzione della Juventus, la decima e ultima sostituzione della partita. Ancora il Sassuolo con Dominguez, adesso sulla destra Dominguez prova a superare il suo avversario, effettua un cross troppo alto per Bawi, allontana Kalulu ma recupera dalla retrovie Matic che arriva al limite dell'area di rigore, Matic lo scarico, cerca Dominguez, non lo trova, arriva Cinquegrano, Matic non lo serve, ancora Matic in area di rigore, poi c'è Cinquegrano lì vicino, servito finalmente, il tocco all'indietro, il pallone ancora per il Sassuolo che prova a proteggere con Azic, questo pallone ci riesce, il tocco poi all'indietro ancora per Zaletacara che va lateralmente, il giocatore della Juventus che entrerà in campo è Obalduyu, un giocatore del la Juventus Next Gen, l'Under 23. Ancora il Sassuolo che tiene il pallone, il lancio lungo troppo alto per Dominguez che già di suo non è particolarmente alto, chiedono il gioco pericoloso quelli del Sassuolo, non c'è, e quindi c'è la rimessa con le mani, anzi c'è il pallone gestito dalla Juventus, il tocco per Douglas Luiz all'altezza via centrale del campo, il pallone per Zegrova, l'autore del gol del pari, è entrato bene in partita, giocatore che ha bisogno di fiducia e che innesca per la conclusione tentata da Alaj Begovic che incoccia nella schiena di un difensore del Sassuolo, caccia grano, può ripartire la Juventus adesso quasi in forcing, Douglas Luiz, il pallone filtrante per il tentativo di Kalulu, gli va a prendere palla Doig, può ripartire Bacolà per il Sassuolo che poi lascia il pallone lì, forse commette fallo Bacolà, se lo va a riprendere, il tocco per Zaletacar, il lancio per Dominguez, Dominguez arriva sul pallone, prova a gestire palla, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, riparte la Juventus, 4 al 90esimo, Sassuolo 1 Juventus 1, Modena palla a volo.
1: Saremo brevissimi, Giuseppe, dato che qui siamo solo all'inizio del terzo set. Adesso buon momento della nostra nazionale, sia a muro con Mati, ma anche al servizio nella circostanza con Lavia che ha messo a segno un ace. 9 Italia, 4 Slovacchia, la Slovacchia chiama time out, è il terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
0: 41 e mezzo nel corso della ripresa e 1-1 tra Sassuolo e Juventus, la Juventus sta scendendo pure fuori, eccolo il cambio, esce con la maglia numero 17 Alaj Begovic, comunque positiva direi la sua prestazione, ed entra con la 45 il numero 45 classe 2006 Justin Obaudu, giocatore della Juventus Next Gen, ma ci sono problemi per Muric, problemi nati dopo quell'uscita avventata in occasione del gol del pari di Zegrova, poi ce n'è stata anche un'altra, problemi a una caviglia, vedremo se il Sassuolo a questo punto esauriti i cambi, se Muric rientrerà in campo tutto tempo che verrà recuperato, perché ovviamente senza portiere non si può giocare, vediamo Matic che è il più esperto del Sassuolo che va a dire alla portiere stringi i denti, mancano 3 minuti, anche una pari con la Juventus non è certo un risultato da buttare, certo il ruolo del portiere è determinante, se il portiere non è alla meglio i rischi per la squadra sono parecchi, una parata ma anche un'uscita sbagliata che aveva favorito un colpo di testa di Voltemade appostato sul secondo palo, pallone terminato al lato, è ripartito il Sassuolo con Lorienté che va in dribbling ma a ritroso, Lorienté per Bacolà si propone Doig, dice calma Aquilani, dice non andiamo scriteriatamente in avanti, non rischiamo la beffa di prendere gol in casa nostra dalla Juventus in contropiede, ancora Matic tiene palla infatti il Sassuolo, il controllo di Leisen, poi Matic, il pallone che viene servito per Azic, Sagic, Bacolà, molta qualità al centrocampo del Sassuolo, Bacolà vince un contrasto, entra in aria, la conclusione, rete, il Sassuolo si riporta in vantaggio con Bowie che segna quindi il gol che riporta il Sassuolo a 2 minuti dalla 90esimo avanti. Azione palla a terra, Bacolà che approfitta di un'uscita sbagliata di Bremer, tocco per Bowie e quindi Bowie si fa perdonare di quell'errore quando ha servito un pallone in fuorigioco a Cacciagrano invece di calciare, ha

0: calciato di sinistro di prima intenzione, riportando in avvantaggio il Sassuolo. Baui! Sassuolo 2, Juventus 1. Sembrava quasi che il Sassuolo dicesse calmi, va bene anche la pari. Il Sassuolo si è riportato avanti più di un minuto al 90esimo, poi sarà un recupero che a questo punto potrebbe essere anche corposo visti gli infortuni al portiere Muric. Sassuolo 2, Juventus 1, tutto da rifare per la Juventus, e la linea torna a Modena. Pallavolo
1: 10 Italia, 5 Slovacchia, diventano 11 punti dell'Italia, perché arriva il secondo ace nel parziale, lo firma Mati, e dunque 11 Italia, 5 Slovacchia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo-Juventus.
0: E allora siamo entrati nell'ultimo minuto, fra un po' conosceremo l'entità del recupero, visto che siamo a 40 secondi al 90esimo. Molti non ci credono e lasciano la tribuna proprio mentre si alza una gradevolissima brezza da nord, e quindi molti tifosi, magari per non rimanere imbottigliati nel traffico, non ci credono più e vanno via, ma il Sassuolo ci crede. La via con Azic, Azic, il tocco all'indietro per Doig, Sassuolo 2 Juventus 1, Baui ha segnato il gol del 2-1, ma errore di Bremer in uscita, bravo Bacolà a crederci, arrivare su questo pallone, a servire Baui che di prima intenzione ha calciato cogliendo in controtempo Vicario. 90esimo, 4 di recupero, quindi insomma normali direi, non tantissimi, sì in effetti ci sono stati cambi, qualche infortunio a Muric, 4, forse si poteva arrivare anche a 5, si arriva però col minuto di recupero del primo tempo. Sassuolo 2 Juventus 1, Juventus in avanti, Voltemade anticipato, recupera palla ancora il Sassuolo, la chiusura di Kelly per la Juventus, il difensore inglese protegge da Dominguez, il tocco ancora a sinistra proprio per Obadu, il controllo all'indietro, la Juventus in avanti con Sarr, arrivato a fine mercato dal Tottenham, Zegrova aveva segnato il gol del momentaneo pari, ci riprova Zegrova, la conclusione, gol! Zegrova, doppietta Zegrova, e al 90esimo minuto si è di nuovo in parità, Sassuolo 2 Juventus 2. Che partita, ma certo il Sassuolo all'89esimo, e l'espressione di Alberto Aquilani è tutto un programma, come a dire vabbè, e allora regaliamo i punti. Ma Zegrova è entrato benissimo in partita, ha calciato col sinistro, non impeccabile Muric, tra l'altro connazionale di Zegrova, kosovaro, non sta bene Muric e si vede, il tiro era sul suo palo, lo ha toccato il portiere del Sassuolo ma non lo ha frenato, e siamo 2-2 al 91esimo, si giocherà fino al 94esimo, ancora tutto aperto, 2-2 linea Modena, pallavolo.
1: A Modena Italia in controllo, e quel che non era riuscito nel secondo set sta riuscendo nel terzo, 3 ace degli azzurri, l'ultimo di Giannelli, dunque l'ace di Lavia, l'ace di Mati, l'ace di Giannelli, Italia incisiva dai 9 metri, 14 Italia, 6 Slovacchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo-Juventus.
0: E allora andiamo con questa partita che ha ancora qualcosa da dire, 2-2 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che all'88esimo si era portato nuovamente in avvantaggio, grande festa, attenzione break della Juve, Voltemade è partito, la chiusura, Doig chiedono il fallo, non solo c'è il fallo ma c'è anche il giallo, e si dispera il giocatore del Sassuolo Leisen, che ha dato a prendersi il cartellino giallo, secondo ammonito sul Sassuolo, era convinto Leisen, il difensore belga del Sassuolo, di aver toccato il pallone, secondo l'arbitro invece si trattava di calcio di punizione, quindi non solo ma di ammonizione per Leisen, e quindi c'è l'opportunità per la Juventus di creare un'occasione quando manca un minuto e mezzo alla termine, 2-2 tra Sassuolo e Juventus, incredibile finale. Il Sassuolo che si era portato in vantaggio all'88esimo, grande gioia, e poi ha concesso il gol a Zegrova, bravo a crederci, ma attenzione Juventus, prova lo sfondamento, perso palla, attenzione al Sassuolo, può ripartire Bacolà, il pallone che arriva ad Azic, occasione Sassuolo, Azic entra in area di rigore, Azic prova a sfondare, tiene troppo palla e si disperano dalla panchina del Sassuolo, avrebbe potuto servire due compagni, ma non è finita, c'è Zegrova che rilancia per la Juventus, il controllo di Kelly, addirittura in proiezione offensiva, 40 al termine, Juventus pericolosa in area di rigore, Colomuani va in aria, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire il Sassuolo, attenzione, posizione regolare di Lorientè, 3 contro 2, il Sassuolo può affondare, il lancio dall'altra parte, Hazic sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, Hazic il tiro, gol! Ha segnato il Sassuolo al 93esimo minuto con il gol dell'ex Hazic, che è già specialista nei gol nel finale. Abbiamo citato quella Juventus-Inter 4-3, ma questa è una partita che bisognava venire a vedere nei minuti finali, perché all'88esimo il Sassuolo è andato avanti, la Juventus ha trovato il pari e poi assolutamente sguarnita la Juventus, ma in certi casi meglio portarsi a casa il punto. Ha perso un pallone in avanti, è ripartito il Sassuolo, un 3 contro 2, intelligentissimo Lorientè a mettere il pallone ad Hazic ed è finita. Il Sassuolo ha battuto la Juventus per 3-2 con un recupero davvero strepitoso di questa partita, ma con la Juventus abbraccio adesso Tranquillani e Spalletti, che ha di che rammaricarsi perché hai ottenuto una pari al 91esimo minuto e quindi portati a casa il punto. Non sarà facile fare punti in casa del Sassuolo, ma su un pallone perso in avanti si sono trovati 3 del Sassuolo, 2 della Juve, quasi Hazic da ex non voleva andare a segnare e invece si è trovato in area di rigore, ha alzato la testa, ha tirato a girare, ha segnato il gol che ha portato il Sassuolo sul 3-2 in questa straordinaria partita che nel primo tempo vedeva un giusto 0-0 e poi nel secondo tempo, specie nel finale, ha visto succedere davvero di tutto. Il Sassuolo si era portato in vantaggio nel secondo tempo con il gol messo a segno da Esposito al 19esimo minuto, Sassuolo che ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, ma poi Zegrova è entrato in campo al posto di Francisco Conceição al 13esimo minuto, ha segnato il gol del pareggio, a quel punto tutto riaperto, il Sassuolo quasi si accontentava della pari, ma Baui al 41esimo, anzi al 43esimo, 2 al 90esimo, ha segnato il gol del 2-1 che sembrava aver chiuso la partita, e invece ancora Zegrova, 91esimo, primo dei 4 minuti di recupero, segna complicità del portiere Muric, che dopo aver sbagliato l'uscita nel primo gol era probabilmente inacciampato in una buca, quindi aveva un problema fisico, ma è dovuto restare in campo perché i cambi erano finiti. Gol di Zegrova, sembrava finita ma no, le squadre ci hanno provato, la Juventus sì, ha lasciato sguarnita e sul contropiede all'ultimo secondo dei 94 di recupero l'ex Hazic ha segnato il gol che consente alla Sassuolo con questi 3 punti di volare a quota 7, di raggiungere proprio la Juventus oltre alla Como che giocherà domani e il Frosinone che ieri ha pareggiato con il Genoa. Ancora un passo falso per la Juventus, direi un grave passo falso della Juventus, che ha l'opportunità di rilanciarsi giovedì in Europa League ospitando il NEC di Nimega, squadra olandese, ma in campionato le cose non vanno bene, escono a testa bassa i giocatori della Juventus che qui a Reggio Emilia erano sostenuti dalla maggioranza del pubblico, corsa verso la curva del Sassuolo di Alberto Aquilani che ha vinto una grandissima partita, l'assistenza tecnica è stata di Andrea Neri, il radio cronaca di Giuseppe Bisantis che ribadisce il risultato finale, Sassuolo 3, Juventus 2, vi auguro un buon proseguimento di serata, è in corso la pallavolo Italia-Slovacchia. Buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: 22:39 dopo il finale palpitante di Sassuolo-Juventus che si è conclusa con la vittoria del Sassuolo sulla Juventus per 3-2 nei minuti finali. Andiamo subito da Manuela Collazzo a Modena per Italia-Slovacchia, europei di volley.
2: Terzo set, Italia in totale controllo, subisce sì l'attacco della Slovacchia che si porta a quota 10, ma la nostra nazionale ha 20 nel terzo parziale, un ritorno importante degli azzurri dopo aver perso il secondo set ai vantaggi, cambi nella nostra metà campo, gli schiacciatori sono cambiati, dentro Porro per la via e poi sul 18-8 azzurro ovazione del Palapanini per Micheletto che è entrato al posto di Bottolo, dunque ancora una passerella, possiamo chiamarla così, per Micheletto che reduce da un infortunio piuttosto grave, mentre adesso attacca il centro Mati e ottiene per l'Italia il 21esimo punto, 10 punti della Slovacchia, dicevamo di Micheletto che non giocava da gennaio dopo un lunghissimo e fastidiosissimo infortunio alla schiena e adesso si fa anche il giro in prima linea lo schiacciatore dell'Itas Trentino. Seguiamo il servizio di Porro, schiacciatore di Modena, potente, qualche difficoltà per la ricezione della Slovacchia che prova ad attaccare con Vlach, ma è murato e crediamo che il muro punto sia proprio di Micheletto, dunque arriva il primo punto in questi europei anche per colui che era stato il miglior giocatore dei mondiali vinti lo scorso anno dall'Italia. 22 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua il turno a servizio di Luca Porro, 1-1 è il conto dei parziali, segue a bordo campo adesso anche abbastanza compiaciuto De Giorgi, i suoi ragazzi dopo gli affanni del secondo set, buona la difesa azzurra con Laurenzano e poi tocco del muro slovacco sull'attacco al centro di Mati e dunque 23esimo punto dell'Italia, ancora attento in difesa Laurenzano, Giannelli ha scelto l'attacco al centro di Mati, è stata ottima finora la sfida del giovane centrale, anche lui di Modena. 23 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua dunque il turno a servizio dell'altro giocatore di Modena, Luca Porro, il secondo di tre fratelli, tutti e tre pallavolisti, la ricezione slovacca, poi l'attacco, ma la nostra difesa, arriva anche l'attacco di Micheletto che conquista con un manifuori il 24esimo punto per la nostra nazionale, sono ben 14 le palle set a disposizione degli azzurri, arriva dunque il secondo punto nel set di Micheletto, prima un muro, adesso un manifuori e dunque 24 Italia, 10 Slovacchia, turno a servizio di Luca Porro che prosegue, prima occasione a disposizione dell'Italia per riportarsi avanti, potente il servizio di Porro, verticalizza il libero della Slovacchia, poi prova ad attaccare Jakubik, ma Mati ci mette la mano e conquista il 25esimo punto, muro di Mati, 25 Italia, 10 Slovacchia, così nel terzo set 1-1 il conto dei parziali tra Italia e 2-1 dell'Italia sulla Slovacchia, l'Italia che dunque si riporta avanti al Palapanini dopo aver dominato il terzo set 25-10. Studio.
1: E allora, poi torneremo da te certamente Emanuela Collazzo per seguire insieme il quarto set di Italia-Slovacchia. Vi ricordo i nostri numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949, la possibilità per voi anche di usufruire del numero verde all'800-050-001. Abbiamo già collegati i nostri opinionisti, li saluto, oggi è una puntata un po' speciale di Domenica Sport divisa a metà tra calcio e volley, ma comunque buonasera a Giovanni Galli, buonasera a Filippo Grassia.
3: Buonasera, buonasera a voi.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Insomma, Giovanni, parto da te. Siamo davvero nell'immediata vicinanza della fine di Sassuolo-Juventus che nei minuti finali si è accesa come forse non avremmo creduto e è finita molto male per la Juventus. Si stanno già scatenando i tifosi della Juventus al nostro numero WhatsApp che ripeto 335-699-2949.
4: Sì, diciamo che la Juventus nel momento in cui ha raggiunto il primo pareggio ha visto l'opportunità di poterla vincere. È andata sotto, ha avuto ancora la forza di rientrare e poi dopo forse ha... l'errore che è stato fatto è che l'entusiasmo, no, la voglia di volerla vincere per forza ha lasciato aperto il campo ad un Sassuolo, devo dirti, molto ben disposto in campo. Complimenti ad Aquilani perché ha giocato una partita a viso aperto, ha fatto dei cambi a metà del secondo tempo e ha giocato con quasi quattro attaccanti, no? Uno dice gioco contro la Juventus, sono in vantaggio, cerco di difendermi, e lui ha cercato di difendersi mettendo gli attaccanti. Questo sì, è un bellissimo messaggio al nostro calcio. Complimenti ad Aquilani. E Juventus un po' sfortunata in alcune circostanze, ma decisamente ancora con il cartello di lavoro in corso.
1: Filippo Grassia, l'ha persa la Juventus o l'ha vinta il Sassuolo?
3: Ma direi che il vero

0: detto è legittimo, e ci sono i meriti del Sassuolo e anche i demeriti della Juventus. La squadra di casa ha cercato il successo, tant'è vero che nell'ultimo quarto d'ora non solo ha segnato due gol oltre a quello di Esposito, ma ha minacciato la porta della Juventus in almeno tre occasioni. D'altra parte c'è stata una squadra, quella di Spalletti, che peggio di così non poteva schierarsi sulle ripartenze degli avversari. È una batosta imprevista alla vigilia, ma il copione della partita testimonia la giustezza del verdetto, che impedisce ai bianconeri di raggiungere la vetta, almeno in attesa dei posticipi di oggi, e permette invece agli emiliani di vivere una serata esaltante. E direi che le assenze di Locatelli, Thuram, Yıldız, Boga, McKennie e Cambiaso rappresentano sì un alibi, ma solo parziale.
1: Filippo, hai evidenziato elementi per quanto riguarda la moviola su Sassuolo Juventus?
0: Allora, al quarto d'ora Doig e Conceição vanno a duello lungo la linea laterale. Lo juventino cerca di fermare con il braccio l'avversario, che lo tocca al viso per tenere la distanza. L'arbitro Sacchi gestisce senza cartellini l'episodio fra le proteste di entrambe le parti. Poi, giusto il giallo a Lucumì, entrata pericolosa in scivolata su Esposito, manca invece quello a Bremer per una trattenuta sempre ad Esposito. Al 65esimo il Sassuolo passa in vantaggio, Matic serve nello spazio Esposito che supera Vicario, lo tiene in gioco Calulu. Al 73esimo, e qui siamo ancora sul punteggio di 1-0 per la squadra di Aquilani, il Sassuolo segna ancora, Azic scatta il leggero fuorigioco e serve 5 grano, ancora più in fuorigioco del compagno che mette dentro, rete cancellata. E comunque Azic, se fosse non fosse partito in fuorigioco, avrebbe commesso, come ha detto il nostro inviato, una sciocchezza servendo il compagno che era nettamente in posizione regolare. Poi sono arrivati i gol dall'82esimo al 93esimo in 11 minuti, 4 reti, di cui almeno uno sul pasticcio del portiere del Sassuolo, che fra l'altro si è leggermente infortunato.
1: Giovanni Galli, veramente un flash, poi torniamo alla pallavolo di questa giornata, che naturalmente deve ancora vivere il suo epilogo domani con gare molto importanti, quella della Roma, dell'Inter, non dimentichiamoci del Como, assolutamente unica italiana a vincere in Champions League. Però dei risultati che sono maturati fino ad oggi di questo turno, qual è quello che ti ha più sorpreso? Vado a caso, insomma, la vittoria del Napoli, i tre gol di Mastantuono, quindi la vittoria della Fiorentina, il Cagliari che vince a Bergamo. La tua?
2: Penso che sia la vittoria del Cagliari a Bergamo, una conferma che Pisacane ha iniziato un percorso 2 anni fa con la Primavera, vincendo la Coppa Italia. L'anno scorso si è confermato con la prima squadra e questa vittoria, insomma, è già 9 punti il Cagliari, voglio dire 3 vittorie, per cui credo che a questo punto non si possa più parlare neanche di sorprese. Ma anche la Lazio, devo dirti, anche la Lazio a me è piaciuta molto, soprattutto il primo tempo, ha fatto un primo tempo importante, per cui queste due squadre metterei in questo momento sul podio di quello che abbiamo visto oggi, e cioè Lazio e Cagliari. Poi i 3 gol di Mastrantuono della Fiorentina, ma voglio dire, la Fiorentina quello che ci doveva sorprendere era quello che aveva fatto fino a oggi, non quello che ha fatto venerdì sera.
1: Intanto i vostri messaggi al 335-699-2949, non sotterriamo la Juventus, grandi meriti al Sassuolo, ci scrive Paolo, altri invece che sono decisamente più duri nei confronti della squadra bianconera, ne continueremo a parlare. Ora però Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, europei di volley a Modena.
3: È cominciato il quarto set, la situazione, l'Italia avanti 3-2, 3 pari, perché arriva il colpo vincente della nazionale di Masni con un mani fuori, e dunque Rendla conquista il terzo punto per la Slovacchia, 3 pari nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1, dominato il terzo set 25-10, migliore l'Italia in ogni fondamentale nel terzo parziale, anche e soprattutto a servizio servizio con Trace, pochissimi errori. Adesso una buona ricezione di Laurenzano sul servizio potente della Slovacchia, subisce poi il muro Porro, una palla piuttosto scontata questa attaccata dall'Italia, non altissima dobbiamo dire, servita da Giannelli a Porro e arrivato il

0: muro attento da parte della Slovacchia, e la Slovacchia opera il sorpasso, ma siamo solo all'inizio del quarto set, 4-3 della Slovacchia sull'Italia, l'Italia che però comanda nel conto dei parziali 2-1. Studio.
1: Allora, ritorniamo tra questo ping pong tra calcio e volley. Naturalmente riparto con Filippo Grassia. A questo punto eravamo insieme la scorsa settimana quando Spalletti disse a questi microfoni: io salgo e non scenderò dal carro di Colomani. E certo, oggi la prova del francese ancora una volta non è che abbia, diciamo così, rubato l'occhio.
2: Ma intanto bisogna dire che sono stati migliori i giocatori che sono entrati nella ripresa, e mi riferisco innanzitutto a Zegrova, autore di una doppietta, ma anche a Voltemade, che comunque ha reso piuttosto la fase offensiva, e a Sar. Però ne scaturisce un'immagine che mi piacerebbe poi anche conoscere il vostro pensiero, cioè che questa Juventus secondo me faticherà sempre a giocare solo con due centrocampisti. E poi c'è da ricordare, a mio parere, il fatto che la difesa si è dimostrata estremamente vulnerabile, soprattutto sul suo fianco destro.
1: Giovanni Galli, su queste considerazioni?
3: Sì, è vulnerabile perché ha regalato campo e soprattutto spazio nei contropiedi. È una Juventus che comunque aveva preso soltanto un gol fino ad oggi. Io credo che probabilmente il fatto di aver fatto un buon primo tempo dove hanno avuto anche delle opportunità per passare in vantaggio, andando sotto nel risultato ha cercato appunto di in maniera forse non propriamente corretta, nel senso che la partita è lunga, il risultato puoi sempre recuperarlo, ma l'1-1 di Zegrova, l'ingresso di questi giocatori probabilmente ha illuso la squadra, no, che potesse essere in discesa dal pareggio. Poi invece, ripeto, secondo me Aquilani ha fatto queste sostituzioni mettendo dentro altri attaccanti, e questi attaccanti, Bove ha fatto il gol del 2-1, Azic ha fatto il gol del 3-2, e credo che siano diventati importanti, no, per quanto riguarda il risultato. E la Juventus si è fatta, secondo me, ingolosire troppo dalla possibilità di fare il risultato pieno, ha lasciato troppo campo alle ripartenze.
1: Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
0: Italia difende e poi contrattacca da seconda linea con Porro, 7 Italia, 5 Slovacchia nel quarto parziale, un avvio punto a punto. Adesso però l'Italia prova a sfruttare il turno a servizio di Luca Porro, che nel frattempo è tornato in campo, è rimasto in campo al posto di Lavia, mentre è tornato in campo al posto di Micheletto Bottoli. Dunque solo un'apparizione per lo schiacciatore dell'Italia Trentino nel terzo set, peraltro in un momento del parziale ampiamente a favore della nostra nazionale. Luca Porro, il suo servizio potente, in qualche modo se la cava la ricezione della Slovacchia, e poi arriva il mani fuori di Inat, il capitano slovacco, che conquista il sesto punto per i nostri avversari. Era alto il muro azzurro, però non perfettamente posizionato, almeno per quanto riguarda proprio la posizione delle mani, e dunque il sesto punto della Slovacchia, 7 punti dell'Italia nel quarto set. Un po' di imprecisione tra Giannelli e Mati, arriva però in qualche modo un tocco con la mano mancina di Mati per l'ottavo punto azzurro, 8 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel quarto set, l'Italia è avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio.
1: Filippo Grassia, riparto da te, anche grazie alla preziosa segnalazione in redazione di Andrea Boccia. Decide questo Sassuolo Juventus un gol nel recupero di Azic, che l'anno scorso, ed era sempre il 13 settembre, sempre nel recupero, decise quello Juventus-Inter. Poi insomma, non è vero, ma ci credo, come vogliamo commentarlo?
2: Ma innanzitutto che si tratta di un giocatore di talento che, dopo aver sbagliato una percussione, poi ha segnato un gol alla Del Piero, una vera e propria perla. Poi lui non ha esultato, però si dimostra uno dei ragazzi che possono sicuramente mettersi in luce in questo campionato, insieme a Nico Pazza, a Mastantuono e ad altri. Certo, la Juventus con Ildiz e con Gonzales certamente da quella parte non aveva troppo spazio per Azic, però si tratta di un giocatore sul quale si può sicuramente

0: si può sicuramente puntare nel futuro.
1: Giovanni Galli, quando tu giocavi avevi una data preferita o magari qualcosa che volevi evitare anche per scaramanzia, qualche giorno particolare?
2: No, sinceramente no, perché avendo disputato in Serie A 500 partite e i giorni ne abbiamo quasi, penso tutto l'anno di aver giocato, ecco, tutti i giorni dell'anno, per cui no, però questa ricorrenza, il ragazzo soprattutto, perché come diceva giustamente Filippo, ha fatto un gol alla Del Piero, ma secondo me Del Piero praticamente faceva il movimento della gamba, lui ha calciato quasi da fermo, veramente io non mi aspettavo, ecco, nel vederla ho voluto rivederla dopo un paio di volte, perché non ero riuscito a capire lì per lì come avesse potuto calciare, invece è stato veramente palla ferma, non in movimento, e lui è riuscito a calciare sul palo lontano, così all'incrocio dei piedi.
0: E questo sì, se posso aggiungere, riscattando l'errore precedente.
2: Sì, bravo.
1: Che era stato piuttosto grave. Giovanni Galli, Filippo Grassia, vi ritrovo subito dopo il giornale radio delle 23, vi lascio per un momento in attesa, un minuto e mezzo per Manuela Collazzo e poi andiamo al giornale radio Italia-Slovacchia di volley.
3: Gioco fermo al Palapanini, ha chiesto time out il CT della Slovacchia, Masny, l'Italia in controllo, 11-7, buon momento azzurro, sta mettendo sotto pressione la ricezione avversaria e è incisiva la nostra nazionale anche in attacco. L'ultimo colpo, chiuso molto bene, Bottolo in extra rotazione per l'undicesimo punto azzurro, sono 7 punti della Slovacchia, dicevamo, 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, che aveva vinto il primo dominandolo 25-17, ma aveva subito nel secondo anche un po' concedendo troppi errori soprattutto al servizio, e ha ceduto ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia. È stato importante anche dal punto di vista psicologico l'ottimo ritorno nel terzo set, in cui l'Italia ha dominato in ogni fondamentale lasciando gli avversari a 10 punti, e adesso buon momento, dicevamo, con il turno a servizio del capitano Simone Giannelli, 11 Italia, 7 Slovacchia. Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Slovacchia. Giannelli ancora potente dai 9 metri, difficoltà per la ricezione dei nostri avversari, che però poi vanno a giocare con le mani del muro azzurro, con Inat, crediamo, in ogni modo riescono a chiudere, a conquistare l'ottavo punto. C'era stata una brutta ricezione da parte della nazionale slovacca, poi è arrivato Inat e ha giocato con le mani del muro di Romanò, conquistando l'ottavo punto, 8 Slovacchia, 11 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia pronta in ricezione sul servizio proprio del capitano della Slovacchia, buona la ricezione di Bottolo, attacca la seconda linea Luca Porro, e adesso il capitano Giannelli sta ritrovando anche le pipe, gli attacchi da seconda linea degli schiacciatori. 12 Italia, 8 Slovacchia in questo quarto parziale. Bottolo al servizio, sta variando molto il gioco Giannelli, dando pochi punti di riferimento al muro avversario. 12 Italia, 8 Slovacchia nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei set. Studio.
1: E allora anche per te Emanuela Colazzo l'appuntamento è rimandato soltanto di qualche minuto, vale a dire dopo la messa in onda del GR1. Restate qui in ascolto perché abbiamo ancora tanti argomenti di cui parlare. 335-699-2949 è il nostro numero per i vostri messaggi SMS o WhatsApp.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonio Oranges. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi contro il paese invaso e i raid arrivano a pochi chilometri dal confine polacco. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio.

0: utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Donald Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido e parla di forze negative. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ora la cronaca: è morto Sean Michielli, il pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente nella laguna di Venezia. Ancora dispersa la moglie Gabriela Querino, 26 anni, erano sposati da appena 3 mesi. Il loro barchino si era scontrato con un taxi acqueo al largo di Tessera. Le ricerche della giovane riprenderanno domani. La procura indaga per omicidio nautico. Tentato femminicidio a Lanzo Torinese. Un uomo di 87 anni è stato fermato per avere aggredito la moglie di 83 anni ricoverata in gravi condizioni. Il servizio di Andrea Vignali.
2: Domenica mattina, Lanzo Torinese. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno nel palazzo riesce ancora a spiegarsi.
3: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
2: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
1: A Roma, la camera ardente di Emma Bonino, in tanti oggi per l'ultimo saluto alla leader radicale.
4: Ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
5: La commozione e il grande desiderio di dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Erano in centinaia le persone davanti alla camera ardente della storica leader del Partito Radicale, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio.
6: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare delle grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
7: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
8: Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
5: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Unione Europea. Accanto familiari, amici ed esponenti politici. E domani mattina l'apertura della camera ardente dalle 10 alle 19. Poi in piazza del Campidoglio la veglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno martedì. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: In chiusura la musica, la reunion dei Blu Vertigo non finisce con l'estate. Dopo 9 anni lontani dal palco, la band di Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale ha chiuso a Milano l'Essere Umani Tour.
9: Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
1: E adesso c'è un nuovo album in vista, ci siamo riscoperti, è stato un atto di fiducia reciproco, racconta Magnini, e di materiali assicura ce n'è già parecchio. Al Carro Ponte per l'ultima data sono arrivati anche Alice, Francesco Sarcina ed Enzo Iacchetti. Ci fermiamo qui, la linea torna a domenica Sport, prossimo giornale alle 24.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia,
2: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
3: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
9: Domenica Sport.
10: 23.07, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, l'ultima parte di Domenica Sport, ma di cose ne devono, ne stanno ancora succedendo. Tra poco di nuovo i commenti alla giornata calcistica con Giovanni Galli e Filippo Grassi, i vostri interventi al 335-699-2949 oppure al numero verde 800-050-001. Si sta giocando, lo ricordiamo, vi stiamo dando aggiornamenti, la finale degli US Open maschile, Zverev contro Shelton, conduce Zverev 2-7-0, 6-3, 7-6, siamo però sul 6-5 nel terzo set per Shelton, che allora potrebbe allungare la partita, anche perché è sul 15-40, ma c'è la pallavolo, c'è Italia contro Slovacchia a Modena, europei, Manuela Collazzo è la nostra inviata.
11: E c'è il time out chiamato dal nostro CT De Giorgi perché la Slovacchia sta sfruttando al meglio il turno al servizio di Lamanec, peraltro futuro giocatore di Vivo Valencia in A3, e si è avvicinata un parziale di 3-0, 15 Slovacchia, 19 Italia. Primo time out del quarto set chiamato da De Giorgi perché la Slovacchia sta comunque sfruttando nel miglior modo possibile il turno al servizio del futuro giocatore di Vibo, Lamanec. In ogni modo i valori emersi anche in questo quarto set sono evidenti. Adesso l'Italia sta subendo in ricezione, ma dopo la pausa chiamata da De Giorgi ci si augura che gli azzurri riescano a ottenere immediatamente il cambio palla poi da gestire fino alla fine del set, che speriamo possa essere anche fine della partita. Ancora il servizio di Lamanec su Porro. Mati al centro attacca, ancora lo chiamo in causa Giannelli, il nostro regista e capitano. Teniamo dunque il cambio palla grazie a Mati. 20 Italia, 15 Slovacchia, sono già 21 i punti di Mati in questa sfida, e per un centrale sono davvero un'enormità. Proprio il giovane centrale di Modena al servizio, 20 anni per lui, il più giovane del gruppo azzurro, non forza sul 20-15 per l'Italia nei confronti della Slovacchia. Gulak trova un colpo vincente all'incrocio delle linee, diagonale che porta la Slovacchia a quota 16, 20 i punti dell'Italia nel quarto set. Italia che dopo domani tornerà in campo contro la Repubblica Ceca per poi chiudere il girone il 17 contro la Slovenia in quella che potrebbe essere la sfida per il primo posto nel gruppo. Attacca Romano, un lungolinea che il libero della Slovacchia riesce a difendere, però è free ball per la nostra nazionale. L'attacco al centro in primo tempo di Galassi, questa volta però è attento a muro Anusek e mura il tentativo d'attacco di Galassi. Dunque muro punto di Anusek, con però mezzo punto della Slovacchia conquistato da Jakubik, il libero che ha difeso l'attacco lungolinea di Romano per portare dunque la possibilità dell'attacco slovacco. Ancora Romano, questa volta mani fuori del nostro opposto, non

0: muro avversario e l'Italia conquista il 21esimo punto grazie a Romanò. Muro a 1 di Inat, è stato facile per Romanò andare ad attaccare proprio contro il muro avversario per conquistare il mani fuori. Ne abbiamo visti parecchi da parte della nostra nazionale, che ha sfruttato tanto il muro alto della Slovacchia ma poco invadente. 21 Italia grazie all'attacco vincente di Romanò, 17 Slovacchia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Il nostro capitano Simone Giannelli al servizio nel tutto esaurito del Palapanini, sbaglia Giannelli dai 9 metri regalando alla Slovacchia il 18esimo punto. Lancio di palla un po' troppo basso per il servizio di Giannelli, che poi ha mandato in rete. Da lì è partito quindi l'errore del nostro capitano. 18 Slovacchia, 21 Italia in questo quarto set. Dall'altra parte il capitano della Slovacchia, Inat, manda fuori, forza troppo dai 9 metri e trova l'errore, dando dunque la possibilità all'Italia di portarsi sul 22-18. Botto dal servizio, prima per lui un ace. C'è stato un momento del parziale quando l'Italia ha spaccato questo quarto set in cui Bottol è stato molto attivo anche in attacco. La situazione dunque 22 Italia, 18 Slovacchia, il servizio di Bottolo inganna la ricezione avversaria, il fatto che la palla abbia toccato il nastro, poi arriva un fallo di doppia da parte della nazionale slovacca e dunque l'Italia si porta a quota 23 e allunga in maniera decisiva. C'è qualche rimostranza da parte del CT della Slovacchia Masny per questa scelta degli arbitri, ha qualcosa da dire forse con Giannelli, ma meglio non innervosirsi. Quindi anche De Giorgi chiede al suo capitano di restare calmo. La situazione vede l'Italia avanti 23-18 e il primo arbitro dell'incontro, il bulgaro Varbanov, chiama sotto il proprio seggiolone il capitano della Slovacchia Inat, tutto pronto però per il servizio di Bottolo. 23 Italia, 18 Slovacchia, l'Italia a due punti dal match, ancora Bottolo dai 9 metri, forza, ricezione buona da parte della Slovacchia, poi tenta un colpo Rendla con un pallonetto a scavalcare il muro, non ci casca Romanò, murato Rendla, 6 palle match a disposizione dell'Italia, 24 Italia, 18 Slovacchia nel quarto parziale. Ancora Bottolo al servizio, l'esultanza di Romanò la rivediamo nei nostri monitor, importante questo punto per chiudere subito anche la pratica slovacchia nonostante un set, il secondo concesso agli avversari. Ancora Bottolo dai 9 metri, prima di 6 palle match a disposizione della nostra nazionale, la sprechiamo perché Bottolo manda fuori il suo servizio e dunque concede alla Slovacchia il 19esimo punto. 24 punti dell'Italia, seconda possibilità a disposizione della nostra nazionale, c'è Anusek al servizio per la nazionale slovacca, anzi no, ci ripensa Masny e manda dai 9 metri Makonyi. Dunque questo è il cambio, fuori il centrale Anusek, dentro Makonyi dai 9 metri sul 19 Slovacchia, 24 Italia. Questo significa seconda palla match a disposizione della nazionale italiana e dunque possibilità di fare bottino pieno e di vincere la terza sfida di questo girone. Arriva grazie all'errore al servizio proprio del neo entrato in campo Makonyi il punto numero 25 dell'Italia. 25 Italia, 19 Slovacchia, seppur concedendo un set la pratica slovacchia è archiviata, terzo successo della nostra nazionale che ha subito soltanto nel secondo set, ma più che altro per propri demeriti, con tanti errori dei 9 metri, 8 e nel complesso 12 errori concessi agli avversari, un'enormità. L'Italia quindi batte la Slovacchia 3-1 e si conferma in testa al gruppo, tornerà in campo dopodomani per sfidare la Repubblica Ceca. È tutto dal Palapanini studio.
1: Grazie dunque a Manuela Collazzo. Ancora aggiornamenti dal tennis. Shelton ha vinto dunque il terzo set contro Zverev, si allunga allora la finale degli US Open, 2-7-1 in questo momento conduce il tennista tedesco. C'è poi una notizia che riguarda i mondiali di basket femminile, la finale se la sono aggiudicata gli Stati Uniti, Francia battuta dunque gli Stati

0: Uniti che si confermano per la 12ª volta campionesse del mondo di basket. Torniamo al calcio con Giovanni Galli e Filippo Grassia. Giovanni Galli, questa giornata ha segnato anche il ritorno alla vittoria del Napoli di Allegri, che aveva vinto la prima partita non senza polemiche contro il Genova fuori casa, poi ne aveva perse 3 di fila. Oggi era quasi un dentro fuori per Allegri e deve ringraziare anche Favasulio, oppure se stesso, che lo ha messo nel secondo tempo. Stanno arrivando diversi messaggi proprio su Favasulio. Ecco, una tua opinione anche su questo giovane ragazzo che peraltro ha già debuttato nella nazionale di Baldini.
1: Sì, è stato veramente un'arma in più sulla fascia destra, tanti inserimenti, tante giocate anche singole, proprio, è stato veramente una spina nel fianco, ha portato tanti palloni dentro l'area di rigore, però ecco, credo che il percorso del Napoli si possa magari, ecco, a fasi alterne deve capire, deve cambiare anche quella che è una mentalità che ha avuto negli ultimi 5 anni, da Spalletti a Conte, e allora forse qualcosa con quelle che sono le richieste del nuovo allenatore. Io all'inizio del campionato, quando mi è stata chiesta una griglia di partenza, ho detto Inter e poi per le altre un punto interrogativo, e Roma, le altre un po' un punto interrogativo, perché hanno cambiato tutti la guida tecnica. E quando si cambia la guida tecnica bisogna avere la pazienza, no, per poter vedere, ecco, il lavoro e quanto i giocatori recepiscono le nuove idee del proprio allenatore. Il Napoli anche lui è, secondo me, in questa fase.
0: E domenica arriverà peraltro un molto molto interessante Fiorentina-Napoli. C'è Francesco in linea, ha chiamato al numero verde 800 050 001, tema Juventus. Buonasera Francesco.
2: Sì, buonasera. Io, come tanti in Italia, sono un grande appassionato di calcio, ho giocato anche a livello dilettantistico, però quando vedo certe cose mi sembra di capirle. Io vorrei chiedere come mai, dopo una serie di calciatori costosi che ha acquistato la Juventus negli ultimi 3 anni, con scarsi risultati, seguono Colomani tutta l'estate per avere un giocatore così. Ma il mondo è grande, c'è tanta gente che gioca a calcio. Se queste società spendono dei soldi per degli scout, non devono aspettare il mese di luglio per acquistare un attaccante, dovrebbero già sapere cosa possono fare in giro per il mondo.
0: Va bene.
2: Un'altra cosa sono le difese, che è un disastro. Io ho giocato in difesa, ma da me passavano poca gente.
0: Si può marcare un giocatore
2: a 4 metri di distanza.
0: Si sta candidando Francesco, no, a parte le battute, facciamo rispondere in diretta da Filippo Grassia. Prego Filippo.
3: Ma io sono quasi totalmente d'accordo con il nostro radio ascoltatore, perché di Colomoni non mi impressionavano le statistiche, perché per esempio lui nel Paris Saint-Germain in 81 partite ha segnato 27 gol, cioè uno ogni 3 partite, però nel campionato francese, quindi a me non sembrava questo fenomeno tanto inseguito dalla Juventus. E poi si è dimostrato che in giro ci sono dei buoni giocatori che costano molto meno. Lo stesso discorso vale anche per Gonzalo Ramos, che fino a questo momento sta deludendo le aspettative, tant'è vero che ieri Amorin, che pur ha fatto dei cambi molto azzeccati, è stato criticato per aver tenuto sul terreno di gioco Gonzalo Ramos fino all'85esimo. Non lo so, credo che bisognerebbe essere più attenti nella scelta dei giocatori. Ad esempio, lo dica Giovanni Galli, che è di Firenze, non dimentichiamo che Favasulli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo Coppe Primavera, una Supercoppa, eccetera, eccetera, e poi è stato dato via. Quindi mi pare che ci siano degli errori anche nelle valutazioni a livello giovanile.
0: Credo se lo sia cresciuto proprio Aquilani, che poi l'ho avuto al Catanzaro. Aquilani, che è il grande protagonista di questa serata, Giovanni Galli, perché col suo Sassuolo, l'abbiamo ripetuto più volte, ha sconfitto la Juventus. Ma a tuo giudizio, nella testa di un calciatore qual era Aquilani, calciatore di Spalletti, battere poi Spalletti da allenatore, che emozioni starà provando questa sera Aquilani?

0: al di là di, insomma, alle sue prime partite come primo allenatore in Serie A, ha fatto un bellissimo percorso l'anno scorso a Catanzaro e si sta confermando perché il Sassuolo è una squadra ben organizzata. Il fatto che io ho sottolineato prima, quando dicevo dei quattro attaccanti, significa che si può permettere, perché ha una fase di non possesso, cioè ha una fase difensiva che ha dei valori che dà delle certezze, che dà sicurezza alla squadra, altrimenti un allenatore mai potrebbe pensare, no, se non si fida della propria linea di difesa, no, di poter giocare contro la Juventus in vantaggio, cambiare dei giocatori e rimettere altri attaccanti dentro. Per cui credo che il suo percorso sia un percorso veramente di grande crescita, ed è un allenatore, vista la partita di stasera, devo dirvi che è un allenatore da tenere d'occhio.
1: Filippo Grassia, nella serataccia, per quanto riguarda i colori bianconeri, certamente ci sono anche note positive, la doppietta di Zegrova è lì a testimoniarlo. Ti chiedo però anche un parere sulla prestazione offerta da Lajbegovic, che non è dispiaciuto stasera.
2: Sì, ha fatto delle cose buone, soprattutto nel primo tempo, in cui non è stato assecondato dai compagni, ad esempio quando lui si è liberato sulla sinistra e ha messo dentro un pallone. Che cosa aspettavano i compagni prima di inserirsi un po' più avanti in area? Quindi direi che lui del pacchetto offensivo è stato il migliore, un po' sottotono rispetto alle partite precedenti con Seisao, deludente, direi quasi impalpabile Colomoni, anche perché non ha dettato mai un passaggio alla Malen, tanto per capirci. Ma soprattutto mi piacerebbe poi chiederlo anche a Spalletti, è stata veramente sconfortante lo schieramento difensivo della Juventus, che negli ultimi 20 minuti ha beccato 4 contropiedi sanguinosi.
1: Vediamo se avremo modo di farvi ascoltare le parole di Aquilani e Spalletti, non abbiamo ancora tanti minuti per stare insieme in diretta. Giovanni Galli, in generale, tra l'altro questo è stato anche il turno in cui è stato assegnato il primo rigore, peraltro fallito, di questo campionato da parte di Colombo, poi invece Daniel Maldini ha segnato il suo in una serata molto particolare che si è conclusa, come sappiamo, un incidente automobilistico, è risultato positivo all'etilometro, insomma, non un bel epilogo, ci sono stati anche dei feriti.
2: Mi permetti. Allora, prima sul piano, diciamo così, del VAR, alla quarta giornata e alla 32esima partita è arrivato il primo on-field review e poi con esso il primo rigore. Ci sarà poi anche in Genoa Frosinone la prima espulsione di campo al netto di quella di Gaetano a partita finita. Poi su Maldini, che aveva disputato una buona gara e ci eravamo congratulati ieri con Pisacane per avergli ritagliato il ruolo giusto, però io dico che un professionista dopo una partita alle 5:30 non vaga per le strade di Milano.
1: Giovanni Galli, non so se ti vuoi accodare su questo giudizio di Filippo Grassia, ma più in generale di questo nuovo calcio al quale ci stiamo lentamente abituando, tu che idea ti sei fatto, con meno fischi, con il VAR se non azzerato poco ci manca?
0: No, mi piace di più, devo dire la verità, mi piace di più, è più intensa, ci sono meno pause, si vede, io credo che possa essere un vantaggio anche per le nostre squadre per andare poi dopo ad affrontare le partite in Europa, perché quello ci è sempre mancato negli ultimi anni. Perciò bene, il fatto che sia stato soltanto un rigore alla 32esima partita, non lo so, forse è un caso, ma forse è anche un bene, perché a volte, insomma, si davano anche dei calci di rigore, non voglio dire quasi forzati, inventati, ma insomma, il VAR arbitrava, non aiutava l'arbitro, no, a dirigere, per cui meglio bene così.
1: I famosi rigorini di cui parlava anche il nostro Paolo Casarini. Filippo Grassia, tu che sei un attento osservatore delle dinamiche arbitrali, naturalmente sempre tutto è migliorabile, va bene far giocare, d'accordo, far scorrere, far fluire il gioco, forse dove gli arbitri potrebbero magari migliorare da questo punto di vista, sotto questo profilo, questo nuovo atteggiamento, è d'accordo, faccio scorrere, ma poi quando il gioco si ferma magari qualche sanzione in più la posso

0: mettere qualche cartellino in più lo posso mostrare, altrimenti c'è una tolleranza troppo alta. Come la vedi?
1: Sì, d'accordo con te, io non credo che il miglior arbitro sia quello che fischia meno falli o ammonisce meno giocatori, e quando c'è da estrarre il cartellino giallo un arbitro lo deve fare, anche perché si corre il rischio, ne parlavo con due medici, che a forza di non fischiare si permette poi ai difendenti, chiamiamoli così, poi di usare le maniere forti e non si tutela così l'integrità dei calciatori. Però mi pare che questa sia la via giusta, che il VAR debba intervenire un po' di più come sta succedendo in questa giornata, e che secondo me gli arbitri qualche fischio in più e qualche cartellino giallo in più lo dovrebbero estrarre.
0: Andiamo a chiudere. Como Parma, Torino Roma domani alle 18:30, Inter Udinese alle 20:45. Potrebbe scapparci qualche sorpresa o gare chiuse dal pronostico? Filippo e poi Giovanni.
1: Ma sai, io credo che la partita più complessa sia quella della Roma a Torino, anche perché, voglio dire, la Roma comunque ha avuto il suo da fare in Europa League, e poi l'Inter non deve sottovalutare l'Udinese, che già qualche scherzetta nerazzurri l'ha giocato al Meazza.
0: Giovanni?
2: Sì, assolutamente. Anche se arriva da una sconfitta l'Udinese, però è una squadra solida, una squadra fisica. L'Inter comunque ha, secondo me, valori importanti per il nostro campionato. Vediamo il Como. Il Como certamente ha fatto una grande partita in Champions, partito molto bene in campionato. Il pericolo di Como può essere eventualmente la continuità nel tenere alto il livello dell'attenzione, sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions.
0: Vi ringrazio, un saluto, buonanotte a Filippo Grassia e Giovanni Galli, che
1: arrivederci, è stato un piacere, alla prossima.
0: Ci proveremo presto su questi schemi. Grazie a Andrea Di Marco alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione. Domani si continua con la programmazione sportiva di Radio 1 a partire già dalle ore 7:30 del mattino con Radio Anch'io Sport, e ospite sarà il dirigente bianconero Giovanni Carnevali, e insomma è proprio l'ospite più adatto dopo un Sassuolo-Juventus come quello che abbiamo ascoltato e commentato insieme questa sera. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Rai Radio Rai.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella notte precipitazioni sia deboli che a carattere di rovescio sui monti del Triveneto e sulle coste più meridionali della Sicilia. Poche nubi e totale assenza di fenomeni sul resto del paese. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. C'è lo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 23:30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4 Brescia-Padova, rallentamenti per lavori, siamo tra Padova Est e Padova Ovest verso Brescia. Ci sono code in questo momento in A1, un incidente tra l'allacciamento A15 Parma-La Spezia e lo svincolo Fidenza verso Milano. Andiamo in A13, Prudenza, una perdita di carico tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Ci spostiamo sulla E45. In questo momento è chiusa una corsia a causa di un incidente tra un vertide e l'incrocio di Promano verso

Ravenna, ma sempre in questa direzione, ci sono rallentamenti per una perdita di carico 3 km dopo Canili. Arriva adesso un aggiornamento, ci porta sulla statale Iglesiente, viene segnalato un incidente, o meglio il ripristino di un incidente, un chilometro prima di Siliqua in direzione di Iglesias. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: Laurea. Mamma. Irlanda. Londra. Ha appena segnato un gol al volo, il centravanti del Manchester City. Adesso però si è ritrovato in porta e gli altri stanno per calciare un rigore. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia della promessa di Niall Quinn.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.

0: 27 ottobre 2022. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in storia.
1: Dovevano essere due settimane di prova dall'altra parte del mare e del mondo. Del resto, anche se di là parlano la stessa lingua e mangiano le stesse cose, quando sei nato a Dublino, Londra non è casa tua. Erano stati gli scout dell'Arsenal a bussare alla porta di casa, offrendo a quella giovane promessa del calcio una possibilità che non capita a tutti. Soprattutto, quasi mai, ti capita due volte. Eppure era la seconda occasione che un grande club del campionato inglese cercava quel ragazzo di 17 anni, alto poco meno di 2 metri. Erano stati quelli del Fulham i primi a mettere gli occhi addosso a questa promessa un annetto prima, in un momento nel quale a scuola però la frustrazione lo aveva azzannato, perché, interrogato in storia, invece di quella A, che era il massimo dei voti, si era fermato ad una dignitosissima B. Eppure Niall, rigorosissimo con se stesso, aveva detto così:
2: «Mi sento devastato».
1: Rivolgendosi a quella madre che di nome faceva Mary e che di mestiere, guarda un po', faceva l'insegnante. Col Fulham le cose, però, erano andate anche peggio rispetto all'interrogazione in storia, e l'allenatore Malcolm McDonald aveva chiuso le comunicazioni con parole senza appello che, questa volta, veramente l'avevano devastato.
3: «Figliolo, il calcio professionistico non sarà roba tua, almeno fino a quando il tuo culo avrà un buco al centro. Tornatene in Irlanda e cercati un buon lavoro».
1: Niall era tornato a casa con l'espressione che immaginate, una smorfia molto diversa però da quella che sua madre Mary cercava di dissimulare. Cioè, a dirla tutta, Niall aveva evitato di riferire la storia del buco e di quello che gli girava intorno, ma un insegnante come lei, sotto sotto, sperava che la passione dimostrata dal figlio per lo studio potesse un giorno diventare quel lavoro che l'allenatore del Fulham lo aveva invitato a trovarsi. E allora, continuare a frequentare tranquillamente la scuola superiore senza dedicarsi anima e corpo al pallone, per mamma Mary non era poi così male. Mary, che poi era stata anche una giocatrice di hurling, esattamente come il padre. In realtà la variante femminile si chiamerebbe camogie, ma cambia poco. L'hurling e la sua variante femminile camogie sono uno di quegli sport gaelici che, se non sei nato in Irlanda da genitori irlandesi, puoi solo vedere dalla tribuna e mica praticarlo. È vietatissimo.

0: un po' calcio, un po' rugby, un po' hockey su prato, con le porte che sono un incrocio tra quelle del pallone e del rugby e due poveri portieri a cercare di difenderle, ma soprattutto con tante di quelle sportellate da farsi un male così. Ecco, dopo il provino fallito col Fulham, Niall era addirittura partito per una tournée in Australia della nazionale irlandese Under 18 di calcio gaelico. Nessuno era più felice di suo padre che, da vecchio giocatore di hurling, rigorosissimo nel rispetto delle tradizioni, considerava calcio e rugby né più né meno di discipline straniere che agli stranieri che stavano al di là del mare dovevano essere lasciate. Per questo non desiderava altro che il figlio, che era una giovane promessa non solo del calcio, sfondasse proprio in quegli sport gaelici che potevano essere praticati solo dai nativi irlandesi. Niall però non la pensava così. Per questo aveva sorriso quando si era accorto che il grande calcio inglese stava per farsi avanti una seconda volta. Stavolta, lo sappiamo, erano quelli dell'Arsenal e all'Arsenal avevano un altro modo di vedere le cose, oltre a un linguaggio differente, rispetto ai colleghi del Fulham. Era il 1983 e anche questa volta Niall Quinn si era sentito dire che era il caso di prendere la via di casa, ma con un tono molto, ma molto diverso.
1: Non ha senso che resti a Londra. Torna a Dublino, perché stiamo per venire a trovare la tua famiglia. Per proporti un contratto da professionista.
0: Alla seconda occasione, il mondo del grande calcio aveva aperto le porte a questo ragazzo di nemmeno 18 anni. Di fronte a quelle carte, mamma Mary lo aveva lasciato prendere il largo, ma a sera, dopo che la porta di casa si era chiusa dietro le spalle dei dirigenti dell'Arsenal, non senza un pizzico di rigore, aveva chiesto al figlio una piccola promessa. Niall aveva preso l'impegno e lo aveva preso sorridendo. Un paio di anni dopo era arrivato l'esordio in prima squadra. Dall'altra parte c'erano quelli del Liverpool. Era il 1985 e quel giorno Niall Quinn aveva smesso di essere una promessa, sbocciando al grande calcio con un gol proprio alla squadra campione d'Europa. Ormai il centravanti dell'Arsenal era lui, anche se Niall Quinn non sarebbe rimasto per sempre il centravanti dell'Arsenal. Era durata altri 4 anni la storia, poi nel 1990 era arrivata la cessione al Manchester City. Nella primavera del 91 il bilancio della stagione con la nuova squadra non era tanto male, visto che dopo il 14° posto dell'anno precedente, il City adesso se la giocava per qualificarsi alle coppe europee. Il 20 aprile di quel 1991 il calendario aveva fissato la visita a Manchester di un Derby County che invece viaggiava in acque così basse che una sconfitta avrebbe avuto il sapore della retrocessione.
2: Brennan. Oh, that's beautifully delivered by Quinn for Poynton. Quinn's header and it's straight at Taylor.
0: Pronti via, e Niall Quinn con un colpo di testa a volo d'angelo aveva sfiorato il gol all'altezza del dischetto del rigore. Il pomeriggio si annunciava dei più semplici, forse dei più tranquilli. E infatti, pochi momenti dopo, dal limite dell'area, sempre Niall Quinn aveva visto una palla cadere a candela dalle proprie parti. Quinn si era piegato sulla destra.

0: destra per caricare al meglio il proprio sinistro. L'impatto aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al portiere del Derby County quello di prepararsi alla parata. 1-0. Drive for goal! Sì, sembrava davvero il pomeriggio nel quale tutto va come deve andare, col più forte che vince e vince anche in scioltezza. Solo che se il calcio e anche la vita fossero questa cosa qua così prevedibile e già scritta, il calcio e anche la vita sarebbero terribilmente noiosi e nessuno mai dedicherebbe un pomeriggio libero per andare a vedere allo stadio in quale delle due porte il pallone ha intenzione di entrare. In fondo il calcio e anche la vita sono fatti da tutte quelle cose che accadono tra i nostri progetti e la loro realizzazione. Il primo tempo non era ancora finito quando un lancio di quelli che gli allenatori bravi vietano perché così giocano solo i disperati che non hanno idee, scavalca il centrocampo e poi anche la difesa del Manchester City. All'improvviso l'attaccante del Derby County, Dean Sanders, si trova in campo aperto con la palla al piede. Quando sta per entrare in area di rigore, deve solo decidere se piazzare il tiro oppure dribblare il portiere, Tony Cotton. Dean Sanders decide di dribblare e accelera il passo. Col destro sposta velocemente il pallone verso l'esterno quando improvvisamente perde il controllo della situazione e rotola sull'erba, visto che il portiere Tony Cotton, invece del pallone, ha preso la sua caviglia. Manchester City was stopping for offside, but I think Saunders came from a legitimate position and so did the linesman. Down he goes. It's a certain penalty. È tutto talmente chiaro che i giocatori del Derby County nemmeno protestano. L'arbitro arriva sul punto dell'impatto poco più che passeggiando. Senza cambiare espressione, fa cenno al portiere del Manchester City di avvicinarsi e quando si trovano occhi negli occhi, cerca nel taschino il cartellino colorato. Il direttore di gara ha deciso. Chiara occasione da gol, fallo da ultimo uomo, espulsione diretta. Now how serious will this be given the change in the law this season? He's off. Tony Cotton sent off. What has been construed as serious foul play here and the penalty itself regarded by the referee. Tony Cotton non ci sta. Scuote la testa e poi torna indietro, allarga le braccia. Sembra voler dire: ma non ti basta aver dato il rigore? Nel 1991 però la regola è questa e c'è poco da dire. A quel punto il portiere Tony Cotton si toglie il primo guanto che diventa di sfida e lo scaglia sui piedi dell'arbitro che, come a volte fanno i papà con il figlio adolescente, finge di non accorgersene. E allora il portiere del City si toglie anche il secondo guanto e, come un adolescente che vuole mandare il padre dove tutti sappiamo, questa volta mira al volto e lo centra. Poi si sfila la maglietta anche se stavolta non per fargli fare la fine dei guanti, visto che per un caso che ha dell'incredibile, il City, in panchina, non ha un portiere di riserva e tocca a qualcuno dei compagni di squadra mettersi la divisa dell'unico giocatore autorizzato a toccare la palla con le mani. Logica vuole che sia uno degli attaccanti ad andare in porta, ma nel calcio, come nella vita, le decisioni, oltre che con la testa, come l'arbitro, si prendono anche con la pancia, come il portiere Tony Cotton, e non sempre si rivelano decisioni solo di impulso.
1: Non so perché, ma ero euforico. Ho detto subito agli altri che in porta ci sarei andato io. Un attimo dopo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton. Poi mi sono piazzato sulla linea di porta aspettando che Dean Sanders prendesse la rincorsa per battere il rigore.
0: Sì,
2: in porta.

0: era andato Niall Quinn, il centravanti che aveva appena portato in vantaggio il City con un sinistro al volo che aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al portiere del Derby County quello di prepararsi alla parata. In porta era andato il ragazzo che una volta era una promessa di quegli sport gaelici che secondo il padre dovevano essere il suo lavoro mentre la madre sognava una vita in cattedra. In porta era andato il ragazzo che dal Fulham aveva ricevuto il peggiore dei tornatene a casa, il ragazzo che poi aveva fatto una promessa alla madre prima di firmare il suo contratto da giovane professionista con l'Arsenal. In porta era andato il centravanti che, grazie al lavoro dei compagni di squadra, aveva realizzato 20 gol in campionato, ma che adesso si era messo al servizio del resto della squadra per ricoprire quel ruolo che, da bambini, spetta a chi gioca solamente perché ha la fortuna di avere portato il pallone. Perché nella vita arriva sempre il momento in cui ti rendi conto che puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto.
1: An equalizer from the penalty spot. Saunders takes it and Quinn has saved it. It wasn't a bad penalty. It was a tremendous save from a very agile man who plays all sorts of other sports. Can use his hands as well as his head. Remember, if Derby don't win here, they are relegated. They're a goal down, and although they're playing 11 against 10, they can't improve that position, and they might be in further trouble here. This is David White.
0: Erano passati 31 anni da quel pomeriggio e da quel rigore. Niall Quinn ormai era un signore tra i 50 e i 60, con due figli molto più grandi di lui al tempo del primo contratto da professionista con l'Arsenal. La figlia Ashlyn aveva già un master in storia, il figlio Mickey con una laurea triennale in psicologia presso l'Università della città di Dublino. La moglie Gillian non era stata da meno, anzi, aveva dato loro l'esempio con un dottorato di ricerca in psicologia sempre presso la stessa università. Niall, invece, era ormai un apprezzatissimo commentatore televisivo popolare in tutta l'Irlanda grazie anche ai suoi 22 gol in 92 presenze con la nazionale di Dublino. Insomma, come da ragazzo, aveva continuato a fare bene tutto quello che riempiva il suo tempo e le sue giornate. Una cosa però gli mancava e quella cosa continuava a scavargli nella testa come un piccolo, infaticabile tarlo. Si trattava di una questione di rigore nei confronti delle persone che gli avevano dato tutto. Si trattava del compimento della promessa fatta all'età di 16 anni a mamma Mary mentre partiva per Londra. Per questa ragione, oggi, 27 ottobre 2022, Niall Quinn è nella sala delle lauree dell'Università della città di Dublino. In testa ha il tocco di chi ce l'ha fatta. È venuto a discutere la tesi di dottorato titolata Oscar Taylor, calciatore, ribelle, politico e dirigente sportivo.
2: A parte il fatto che amavo lo studio della storia e a parte anche che non avevo mai digerito di aver preso a scuola una B e non una A pochi giorni prima della mia partenza per Londra, avevo anche un debito con mia madre. Prima di firmare per l'Arsenal le avevo promesso che anche da calciatore professionista avrei concluso gli studi. Poi tra mia moglie e i miei figli ero l'unico dentro casa senza un titolo di studio e adesso siamo tutti qui a festeggiare.
0: E a festeggiare c'è anche mamma Mary, che i suoi 93 anni hanno reso un poco più piccola di quello che era il giorno della promessa che adesso il figlio ha rispettato molto più per amore e riconoscenza nei confronti di chi lo aveva sostenuto che per un inutile senso del dovere. Che poi

0: erano le stesse motivazioni che un giorno d'aprile del 1991 lo avevano portato a mettersi in porta per sostituire il portiere Tony Cotton, che aveva anche tirato un guanto in faccia all'arbitro subito dopo essere stato espulso. Perché nella vita lo sappiamo che arriva sempre il momento in cui puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto. E questo non solo alla madre, che gli aveva trasmesso la passione per lo studio.
1: Quel giorno ero euforico. In un attimo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton. E sulla linea di porta ho aspettato che Dean Saunders prendesse la rincorsa per battere il rigore. Non so perché, ma ero sicurissimo di poterlo parare.
0: Dean Saunders aveva preso una strana rincorsa, lunga, sbilenca e senza nemmeno un attimo per trovare la giusta concentrazione. Ne era venuto fuori un tiro potente ma non angolato, di quelli comunque insidiosi perché quasi a filo d'erba. L'euforia di Niall Quinn però lo aveva fatto distendere sulla sinistra e il braccio era arrivato a intercettare il pallone che era finito in calcio d'angolo. Sì, dopo aver fatto al meglio il proprio lavoro con un gol al volo in coordinazione perfetta dal limite dell'area, il centravanti del Manchester City aveva parato il rigore con l'euforia dell'innocente che non sapeva che la cosa era impossibile e che proprio per questo era riuscito a farla. Il Manchester City avrebbe vinto quella partita per 2-1. Alla fine dell'anno si sarebbe qualificato per le coppe europee. Il Derby County invece sarebbe arrivato ultimo nella classifica del campionato inglese, retrocesso anche per via del rigore di Niall Quinn.
1: Ogni tanto ancora incontro Dean Saunders. Ha avuto una bella carriera, eppure ogni volta che mi vede mi ripete la stessa cosa. Niall, con quel rigore mi hai rovinato.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.
2: I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, raid russo su un treno diretto a Varsavia. Paura anche per un convoglio di consiglieri europei alla sicurezza, tra loro un italiano. Scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump boccia ogni freno. Chi conquista il primato vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme. Tra 6 mesi potrebbe controllare internet. Urne chiuse in Svezia, testa a testa negli exit poll. Un solo seggio divide conservatori e socialdemocratici. A sorpresa arretra l'ultradestra.

Prove di campagna elettorale, partiti a confronto, La Russa, si voterà a fine legislatura, Tajani sicuro della vittoria, Schlein chiama gli alleati all'unità, Conte sì alle primarie, no al candidato imposto dal partito più forte. Investiti da un taxi nella laguna di Venezia, morto il 25enne Sean Micheli, ancora dispersa la moglie, la procura indaga per omicidio nautico. Patente ritirata.

0: Anche al cinema vola il documentario sulla reunion e cresce l'attesa per le prossime date dal vivo. Dovrebbe esserci anche l'Italia. Sport calcio, la Juventus cade in casa del Sassuolo. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli, primo anche in Spagna. Tennis, Zverev si aggiudica gli US Open. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano la guerra in Ucraina. Raid russi al confine con l'Europa e torna la paura che il conflitto possa allargarsi.
1: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Pieskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Del conflitto in Ucraina ha parlato anche il presidente Trump, che ha concluso la sua visita in Irlanda. Ma a far discutere sono soprattutto le sue dichiarazioni sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme lanciato anche dai big del settore. L'inviata.
2: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Doomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi ha permesso alla fazione di controllare di fatto lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik, nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E in Medio Oriente si aggrava la crisi energetica, la riapertura dei mercati finanziari ha atteso un nuovo balzo del prezzo del petrolio.
3: Ora che anche la via alternativa allo stretto di Hormuz è interrotta, il prezzo del petrolio rischia di andare nuovamente fuori controllo, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
4: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di 5-7 dollari verso i 110 già toccati ad aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
3: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga proroga del taglio delle accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le elezioni politiche in Svezia, ridottissima in termini di seggi.

0: oggi la distanza tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra dopo che gli exit poll sembravano premiare l'opposizione guidata dai socialdemocratici. La corrispondente da Berlino.
1: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando, ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%, tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%, mentre retra sorpresa la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson con radici neonaziste che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Italia adesso con la politica il centrodestra difende la legge elettorale e sul tema l'intervento anche del presidente del Senato.
2: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra, e su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra. Noi ciucci, lui è quello secondo cui il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Bonelli e Fratoianni sollecitano poi gli alleati a chiudere il programma, sul quale rilancia il 5 Stelle Conte: basta armi all'Ucraina. E per il candidato sì alle primarie, no alla regola egemonica del partito più forte. Sugli stessi temi, senza entrare nel botte e risposta, è intervenuta anche Elie Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Il racconto del nostro inviato.
4: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia, Elie Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
5: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
4: Fallimento che significa pile e salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche aggiunge sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma, Schlein non arretra di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alla Camera alle 10, la Camera Ardente in Campidoglio, nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Alcune voci.
6: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
7: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
8: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
9: Sono qui, penso a mia figlia, la mia nipotina. Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese.
0: Papa Leone compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025. È il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino.

0: A Rai Radio 1 a mezzanotte e 11 minuti la cronaca. La Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna. Ancora dispersa una donna di 26 anni, era sposata da appena 3 mesi con il pescatore di 25 anni, morto nell'incidente.
1: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie e la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
0: E questo non era il servizio che abbiamo annunciato, era quello sulla morte a Padova. E veniamo adesso a Venezia. Dicevamo, la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna.
1: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie, Gabriella Querino, è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la Procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. 10 ore di audizione in Procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato. Ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
2: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, punto l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di Lavitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
0: Patente ritirata a Daniel Maldini dopo un incidente con la sua Porsche a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro.
3: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1 su il rigore decisivo. Sei in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
0: Il meteo inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre.

0: con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. Scuola questa settimana, lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. Nuovi concerti in arrivo per gli Oasis. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio delle date del tour 2027. Tra le tappe dovrebbe esserci anche l'Italia. Intanto, dopo gli applausi e i flash a Venezia e un successo anche nei cinema, Don't Look Back in Anger, il documentario sulla reunion della band britannica.
1: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Francesco Ciafardini e Massimiliano Mattia. Ora lo sport, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Alexander Zverev, il nuovo re degli US Open, nella finale appena conclusa il tedesco ha superato il tennista di casa Ben Shelton in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, ma lasciamo subito il tennis per accendere i riflettori sul campionato di calcio, che non ha risparmiato emozioni. Nel posticipo serale erano di scena Sassuolo e Juventus, con gli emiliani che hanno trionfato clamorosamente sul filo di lana di un match dal finale pirotecnico. Sentiamo com'è andata.
4: Una partita pazza, o meglio un finale pazzo, con due gol nel recupero e con il Sassuolo che batte la Juventus per 3-2. Troppe distrazioni con il finale. I bianconeri hanno concesso una ripartenza con l'ex Azic che ha segnato il gol del 3-2. Primo tempo 0-0, una gara tutto sommato equilibrata con poche occasioni da gol. Nel secondo tempo la sblocca invece al Sassuolo al 19esimo con Sebastiano Esposito lasciato solo davanti a Vicario per colpire in porta. Spalletti a quel punto manda in campo con Seisao, per una volta ben contenuto da Doig, e va in campo Zegrova che segna il gol dell'1-1 al 35esimo minuto. A quel punto la Juventus ci prova, ma all'88esimo un altro nuovo entrato, Bowie, segna il gol del 2-1 per il Sassuolo. Sembra finita, grande festa alla Mapei nonostante la maggioranza di tifosi bianconeri, ma è lo stesso Zegrova che al 91esimo tira e buca le mani alla portiere Muric. A quel punto la Juventus prova addirittura a vincerla, ma prende una ripartenza. Azic segna il gol del 3-2 al 94esimo e finisce lì. Collaborazione tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Fatica anche il Napoli, che però riesce a portare a casa la vittoria, sia pur di misura, contro il Bologna allo stadio Maradona.
5: Massimiliano Allegri voleva dai suoi una partita di responsabilità, citiamo letteralmente dalla conferenza stampa di vigilia. È stato accontentato in particolare dall'Obotka, 21esimo del secondo tempo, la rete che decide la sfida con il Bologna, la vittoria degli azzurri per 1-0.
6: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco. Però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, ora bisogna preparare bene la partita di Firenze e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori, perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
5: Vero che il Napoli crea, che il Bologna resiste in qualche maniera, ma a sua volta non riesce a scalfire le certezze difensive. Per una volta

0: degli azzurri, questa l'opinione di chi ha sostituito in panchina lo squalificato tedesco, vale a dire Andrea Tarozzi.
1: Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati, sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, però abbiamo fatto troppo poco.
0: Napoli, collaborazione tecnica, Danilo Datri, Francesco Repice, GR1.
2: In archivio anche Lecce Monza con la vittoria dei salentini per 3-2, e oggi le partite che completano la quarta giornata: alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, e alle 20.45 Inter Udinese. E ora gli europei di pallavolo maschile: l'Italia di Fefè De Giorgi supera la Slovacchia e fa 3 vittorie su 3, in testa al girone a punteggio pieno e ad un passo dagli ottavi.
3: L'Italia archivia anche la pratica Slovacchia in una gara dominata per 3 parziali, eccezione fatta per il secondo set perso ai vantaggi anche per via dei tanti errori concessi agli avversari. 3-1 e ancora buone indicazioni per il CT De Giorgi anche da chi ha fatto il suo debutto da titolare. Laurenzano solido in seconda linea, Mati 22 punti nel suo palazzetto, gioca a Modena, miglior realizzatore della sfida, la sua gioia.
4: È stato bello, molto bello, soprattutto per la fiducia che mi ha dato Simo in tutta la partita. Giocare qua è sempre qualcosa di speciale, è bello, è proprio come sentirsi a casa.
3: Nel terzo set nuova passerella per Micheletto, un muro e un attacco sono i suoi primi 2 punti europei. Prossima sfida degli azzurri martedì contro la Repubblica Ceca. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: Apriamo la pagina dei motori con la Formula 1 e con l'ennesimo trionfo di Kimi Antonelli, sempre più lanciato alla conquista del mondiale. Per il pilota bolognese è l'ottava vittoria stagionale, stavolta sull'inedito circuito cittadino di Madrid.
5: E adesso chi mi ferma più? Potrebbe dire proprio Kimi Antonelli, il quale non lo ammetterà mai, ma col successo in Spagna ha stoccato il colpo decisivo verso la conquista del mondiale. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris. È fortunato per il timing della virtual safety car, che mortifica la corsa dello stesso Norris che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta, che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto ma che non paga e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi ottava vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
2: Emozioni mondiali anche a Misano, Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, dove Marco Bezzecchi sull'Aprilia, Bezzecchi che partiva in pole position, frena la corsa al titolo della MotoGP finendo fuori pista al primo giro.
6: Il sogno dura 11 curve, poi diventa un incubo. Marco Bezzecchi scatta bene dalla pole e stavolta chiude la porta in faccia a Marc Marquez. Allunga subito, troppo, perché in curva 12 scivola.
7: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13. Non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo. Fa male, è innegabile, però le cose adesso stanno così e bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive.
6: Se Bez sbaglia, Mark no, fa sfogare Martin, lo infila appena può, poi trionfa. Quarta doppietta stagionale, prima in un circuito orario, è in testa al mondiale perché Martin chiude quinto ed è a pari punti ma con meno vittorie. Bezzecchi a meno 33 in una giornata nera per i piloti italiani, il migliore è di Giannantonio, settimo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
2: Mezzanotte e 26 minuti, chiudiamo qui, buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
9: Bentrovati 25 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo un aggiornamento in A1 Milano-Bologna. Un incidente crea rallentamenti tra l'allacciamento a 15 Parma La Spezia e lo svincolo di Fidenza, siamo verso Milano. Vediamo dunque i cantieri attivi questa notte che prevedono delle chiusure in A32, tratto chiuso per un cantiere tra Chianocco e Avigliana Ovest verso Torino. Poi sulla A23 invece uno scambio di carreggiata per lavori tra Udine Sud e Udine Nord verso Tarvisio. Tratto chiuso sempre per lavori in A24 Roma Teramo, siamo tra L'Aquila Ovest e torno in parte, chiuso in direzione di Roma ma anche in direzione di Teramo. Ci spostiamo in A1, diramazione per Capo.

0: di Chino, tratto chiuso per lavori tra lo svincolo Capo di Chino e allacciamento tangenziale di Napoli proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
3: Bentornati nel nostro appuntamento settimanale, bentornati a tutti e grazie dei tanti messaggi che ci state inviando su tutte le messaggistiche, anche le mie personali, insomma la trasmissione vi piace, l'ascoltate e questo ci fa immensamente piacere. Cominciamo la puntata, la dedichiamo ad un sindacalista che ha aperto la nostra edizione estiva, il segretario generale della FILCA-CISL, quasi 320.000 iscritti, il primo sindacato in edilizia, diciamo uno dei protagonisti del grande dibattito sulle infrastrutture e la sicurezza nel lavoro. E allora benvenuto, bentornato e grazie di essere con noi, Ottavio De Luca.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Segretario, partiamo da qui. Voi siete da sempre favorevoli al ponte sullo Stretto. Ci spieghi perché?
4: Certo, sono 30 anni che se ne parla di questo ponte. Il ponte è inserito nel corridoio europeo Helsinki-Palermo della rete TEN-T e rappresenta un'occasione unica di crescita per il Mezzogiorno e per l'Italia. Per noi sarà importante che nei cantieri si pratica davvero la partecipazione attraverso la contrattazione d'anticipo e vigileremo perché sia garantita la qualità del lavoro a partire dalla sicurezza e dalla legalità. Grazie al ponte, secondo noi, si svilupperanno le infrastrutture di due regioni che da decenni attendono queste risposte e questi segnali concreti per rilanciare l'economia. Ma in Italia sono tantissime le opere necessarie per modernizzare il paese e assicurarne il rilancio economico, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Non ci sono soltanto le grandi opere, ma si deve intervenire anche in quelle opere minori, in grado comunque di generare tantissimi vantaggi e benefici.
3: Mi sembra una posizione, diciamo, molto chiara. Lei dice che giustamente il ponte è inserito nel corridoio europeo Helsinki-Palermo e rappresenta un'occasione unica di crescita per il Mezzogiorno e per l'Italia. E mi piace anche molto, segretario De Luca, il suo messaggio dedicato proprio alla partecipazione che si pratica attraverso la contrattazione d'anticipo. Quindi state vigilando anche perché sia garantita la qualità del lavoro, a partire proprio dai temi di cui ci stiamo occupando in questo nostro cantiere estivo, cioè la sicurezza e la legalità. È vero, è un tema divisivo, però sono d'accordo con De Luca quando dice che grazie al ponte si svilupperanno le infrastrutture di due regioni che da decenni attendono risposte e segnali concreti per rilanciare l'economia. E De Luca dice anche un'altra cosa importante: non c'è solo il ponte, attenzione, del ponte si parla molto, ma le opere necessarie per rendere più moderno il paese, per assicurare al sistema Italia il rilancio economico, migliorando la qualità della vita dei cittadini, sono tante. Ci sono anche interventi minori in grado di generare molti benefici. Noi ci fermiamo, ascoltiamo il primo brano musicale, lo dedichiamo ad Ottavio De Luca e poi rientriamo in studio e ripartiamo dal libro verde della segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola. Musica.

0: Bentornati al nostro cantiere estivo, tra virgolette. Lo ha tenuto a battesimo il 21 giugno scorso, quindi sono passati un po' di settimane, il segretario generale della Filca CISL, la federazione largamente maggioritaria nel mondo dell'edilizia. In volo, lo diciamo, lo dico io, lui non lo confermerà mai, sono 320.000 gli iscritti certificati, ma insomma sono molti di più e stanno salendo verso quota 400.000, ma poi sarà De Luca più avanti a dare delle cifre ufficiali. E allora torniamo qui per il secondo blocco della puntata, sempre con Ottavio De Luca. Segretario, recentemente la segretaria generale della sua organizzazione, la CISL, Daniela Fumarola, ha presentato il libro verde. Di che si tratta?
1: Ma approfitto di questo spazio importante soprattutto per ringraziarla a Daniela. Il libro verde è un ulteriore passo compiuto dalla CISL verso un patto sociale di sviluppo, lavoro e di coesione sociale. Parte proprio dal presupposto che le grandi scelte non possono essere prese nelle stanze del potere, ma necessitano di un coinvolgimento di tutti per tenere insieme conoscenze differenti e dentro una visione comune, come proprio recita e dice la nostra segretaria generale. E grazie a queste azioni intendiamo avviare una piattaforma aperta di confronto nazionale che rappresenta il primo tassello di una proposta organica e complessiva della CISL. Non è un caso che la legge sulla partecipazione sia il frutto di un'azione molto imponente della CISL, che ha raccolto quasi 400.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. È un successo che ci inorgoglisce ma anche ci responsabilizza.
0: Sono d'accordo, insomma, è una grande assunzione di responsabilità. E allora vogliamo raccontare a chi ci sta ascoltando cosa proponete concretamente, Ottavio De Luca?
1: Ma purtroppo nel nostro paese i salari non crescono perché non cresce la produttività. E poi c'è l'inflazione che preoccupa e riduce il potere di acquisto delle famiglie. Mai come in questa fase storica veramente sono necessari nuovi investimenti per aumentare la produttività e redistribuirla sui salari. E per realizzare qualcosa di buono bisogna mettere in campo una grande sinergia tra governo, imprese e parti sociali. Questo dice la nostra segretaria generale. Serve questa grande alleanza con una grande capacità di innovazione, una grande capacità di analisi e tanto, tanto pragmatismo, proprio per dare gambe alle idee. E poi bisogna arrivare in tempi stretti alla riforma del fisco e della previdenza, che restano ancora due grandi temi mai del tutto risolti. Non è possibile che a pagare le tasse fino all'ultimo centesimo siano sempre i soliti noti, no? Lavoratori,
0: sì,
1: e pensionati. E poi quello che noi, l'ho detto già nella precedente puntata, ci vorrebbe un patto ad hoc per il settore delle costruzioni.
0: Eh sì, io voglio anticipare, poi ne riparliamo nel blocco successivo dopo la musica, che voi come Filca CISL avete lanciato una proposta importante, un patto per le costruzioni che non si sovrapponga a quello della CISL ma che lo completi, quindi un patto in grado di rafforzare il settore che resta strategico per l'economia nazionale, perché ricordiamolo, le costruzioni sono il settore anticiclico per eccellenza, sono il settore in grado di muovere un indotto vastissimo, un settore che ha un impatto notevole sulla qualità della vita dei cittadini, basti pensare alla qualità delle infrastrutture, alla manutenzione di edifici pubblici e privati, alla realizzazione di strade, di ferrovie e di aeroporti. Però per fare tutto questo Ottavio De Luca è perentorio, dice bisogna che il settore sia sicuro, moderno, sostenibile e quindi bisogna provvedere all'aggiornamento professionale e quindi alla formazione. Noi ci fermiamo, ancora un brano musicale e poi ripartiamo da qui con Ottavio De Luca, segretario generale della Filca CISL. Musica.

0: Bentornati al terzo blocco di questa puntata del nostro cantiere estivo. Io approfitto ancora per ringraziarvi, intanto per ringraziare Luca Bernardini che ha firmato la regia di questo programma in maniera, devo dire, eccellente, e poi tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi quest'estate negli studi di Saxa Rubra. Allora, Ottavio De Luca, ci racconti in che cosa consiste il patto ad hoc per il settore delle costruzioni? Io qualcosa ho anticipato prima della musica, ma dalle sue parole capiremo molto meglio. Prego.
1: Sì, noi come Fisca Cincla abbiamo lanciato questa proposta, un patto per le costruzioni che non si va a sovrapporre a quello della CISL, ma lo completa, un patto in grado di rafforzare il nostro settore che resta strategico, come dicevi, per l'economia nazionale. Le costruzioni sono sempre state il settore anticiclico per eccellenza, in grado di muovere un indotto vastissimo. Inoltre ha anche un grande impatto notevole sulla qualità della vita dei cittadini, basta pensare alla qualità delle infrastrutture, alla manutenzione degli edifici pubblici e privati, alla realizzazione di strade, ferrovie, aeroporti, ma per fare in modo che il settore sia sicuro, moderno e sostenibile è necessario prima di tutto provvedere all'aggiornamento professionale degli addetti, consentendo loro di stare veramente al passo con l'evoluzione del settore.
0: De Luca, in che modo riuscite ad avere dei lavoratori formati?
1: Ma oggi le aziende si lamentano di avere difficoltà nel reperire manodopera qualificata. L'edilizia sta cambiando con una velocità incredibile. Formare i lavoratori grazie al sistema del nostro settore, dei nostri enti bilaterali, le scuole edili, vuol dire fare in modo che stiano al passo con i tempi, garantire la loro professionalità e soprattutto la loro competenza. I vantaggi sia per i lavoratori che per l'azienda sono importanti, la formazione deve essere certificata e quindi deve passare necessariamente dal nostro sistema bilaterale. Purtroppo sentiamo troppo spesso di istituti che rilasciano certificazione fasulle con formazione mai svolta. Il nostro sistema del Formedil è veramente il fiore all'occhiello delle costruzioni. Siamo in tutte le province grazie ad una presenza capillare delle scuole edili, e lì che poi garantiamo tantissima formazione di qualità e a tantissimi, a centinaia di migliaia di lavoratori.
0: De Luca, lei ha citato la bilateralità. Che cos'è e perché è così importante per il vostro settore? Perché lei ne parla spesso.
1: Allora, la bilateralità nel settore delle costruzioni è il vero esempio della partecipazione. È un modello di relazioni sindacali in cui le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati collaborano fattivamente ed insieme praticano momenti molto importanti sia per gestire i servizi del welfare, sia per gestire la formazione e sia per gestire proprio appunto la sicurezza. Le casse edili e le scuole edili sono, come dicevo prima, sono presenti in quasi tutto il territorio nazionale, anzi in tutte le province. Come dicevo nella prima puntata, nell'ottobre scorso abbiamo firmato un accordo importante che ha dato il via ad un nuovo umanesimo del sistema bilaterale, un gesto concreto di impegno sociale degli enti bilaterali. Faccio un esempio: il sostegno agli studi per i figli degli operai edili deceduti sul lavoro, le prestazioni per gravi patologie, il contributo casa, con risorse importanti per l'affitto e per il mutuo. Ora stiamo provvedendo a declinare questo grande accordo nazionale che abbiamo fatto a livello territoriale, cioè un impegno fortissimo che ci deve permettere davvero di porre al centro la persona, il lavoratore, l'uomo. Ecco perché l'abbiamo chiamato il nuovo

0: umanesimo della bilateralità. E inoltre stiamo studiando nuove forme di welfare per i lavoratori che ci consenta sempre di più a essere al loro fianco.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale e poi torniamo con Ottavio De Luca, segretario generale della FILCA CISL. A tra poco.

0: Bentornati al nostro cantiere estivo e bentornato al segretario generale della Filca CISL che ha tenuto a battesimo, diciamo, la prima puntata di questa nostra edizione estiva del Cantiere Italia il 21 giugno scorso. Allora, Ottavio De Luca, oltre alla formazione c'è la contrattazione che rappresenta un altro pilastro della vostra azione sindacale. Ne vogliamo parlare?
1: Come dici, la contrattazione resta lo strumento principale per dare vantaggi e benefici a milioni di lavoratori che ci onoriamo di rappresentare.

0: aziendale. L'azione della FILC è davvero significativa sia in edilizia che nelle aziende degli altri settori che rappresentiamo, vale a dire il lapideo, i laterizi, il legno e il cemento. Il sindacato nasce proprio per contrattare, non dimentichiamolo mai, quando non lo fa tradisce i suoi valori, i suoi ideali, tradisce i lavoratori. Noi veramente ne sono veramente soddisfatto. Nel 2025 abbiamo rinnovato quasi tutti i contratti del settore con importanti aumenti retributivi e novità di rilievo soprattutto da un punto di vista normativo.
1: Eh sì, e poi c'è anche la cosiddetta contrattazione integrativa, vero?
0: Eh sì, in edilizia esiste una contrattazione di secondo livello sia su base regionale che provinciale, che ci dà la possibilità di offrire risposte veramente forti ai bisogni dei lavoratori. Noi raggiungiamo quasi tutti i lavoratori, quasi al 100% sulla contrattazione di secondo livello, proprio perché abbiamo la bilateralità che poi è lo strumento che regola questi rapporti. E poi in molti casi noi abbiamo anche la contrattazione di terzo livello. Praticare queste forme decentrate di contrattazione che integrano quella nazionale sostanzialmente vuol dire valorizzare il territorio, coinvolgere i lavoratori, praticare quella partecipazione che è cara alla nostra CISL.
1: Allora De Luca, noi siamo arrivati veramente in fondo, vorrei chiudere così perché l'impegno della Filca CISL non si ferma all'Italia, lo voglio ricordare. Prima dell'inizio dei mondiali di calcio De Luca si è recato nelle nazioni ospitanti per vigilare sulla qualità del lavoro nei cantieri degli stadi. Allora ci racconta che esperienza ha vissuto e poi ci salutiamo.
0: Ma ho fatto parte di una delegazione del Sindacato Mondiale delle Costruzioni. Siamo stati in Messico, negli Stati Uniti, in Canada, a Vancouver, proprio per verificare le condizioni di lavoro degli operai edili che fossero dignitose nel complesso. Comunque devo dire che è stata un'esperienza veramente positiva. Nulla ha a che vedere con quello che era successo in Qatar per i mondiali del 2022. Si calcolano lì che i lavoratori morti per incidenti e infarti siano stati oltre 1250 lavoratori morti, che è una grandissima tragedia che nessuno ne parla. Lì le condizioni meteo erano davvero proibitivi per il grande caldo, ma in generale siamo stati attenti a quello che accade a livello globale. Oggi la geoeconomia è più importante della geopolitica. Il mondo purtroppo sta attraversando mutamenti rapidissimi che dobbiamo essere in grado di prevedere e soprattutto di controllare. E in questo senso è importante anche che il sindacato mondiale esercita quel ruolo di rappresentanza in grado di assicurare dignità e diritta a milioni e milioni di lavoratori per tutto il pianeta.
1: Allora, grazie di cuore a Ottavio De Luca di essere stato con noi. Grazie segretario, noi ci risentiamo per tutta l'edizione il prossimo anno, va bene? È una promessa.
0: Grazie a lei, grazie ancora.
1: Ringrazio Luca Bernardini che ha firmato la regia di questo programma, il coordinamento tecnico ottimo di Tommaso Margiotta per questa puntata. Ringrazio soprattutto voi. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filoiraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati del paese, dove l'avanzata degli Houthi controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate forti esplosioni a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent è a quota 107. E la guerra in Ucraina sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump boccia ogni freno, chi conquista il primato vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale

sociale, controllare internet. Ed è esito del voto in Svezia, sembra molto combattuto testa a testa tra socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson sarebbe in leggero vantaggio sul partito del premier uscente Kristersson, arretra invece l'estrema destra. E torniamo alla cronaca. La procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli, ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3.

informato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. Scuola, questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna, Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti torneranno in classe. Chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 invece il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione della US Open, tedesca ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 2, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime poco distante. Su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio.
4: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che ormai controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno alla